0: Per tutto il giorno ha raccontato in diretta quello che stava accadendo. Una giornata ad altissima tensione che ha visto però funzionare i sistemi di sicurezza intorno alla base che la Royal Air Force condivide con gli aerei militari americani, i caccia che partono da qui diretti in Iran. Il primo allarme infatti è scattato poco dopo la mezzanotte di domenica, quando la polizia ha avuto la segnalazione di 3 veicoli sospetti vicini alla base. Gli agenti armati hanno eseguito gli arresti. La zona è stata chiusa da un cordone di sicurezza. Le famiglie del villaggio di Welford sono state evacuate alle 4 di mattina. A condurre le indagini, la squadra antiterrorismo britannica con gli artificieri che hanno lavorato nella zona per tutto il giorno. Il primo ministro Andy Burnham avverte: niente ipotesi fino alla conferma degli inquirenti. La sicurezza della popolazione è la nostra priorità. E dagli Stati Uniti interviene il presidente Trump. Arresti fantastici, il commento, volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: È svolta politica in Serbia. Il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premier nelle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste studentesche. La presidente del Parlamento, Anna Brnabić, assumerà la presidenza ad interim. È possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18 e il 19 novembre a Shenzhen, in Cina, per il Cremlino. Sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è ancora presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. E nella notte droni russi hanno colpito la regione di Kiev, 2 morti e 3 feriti nel distretto di Puchansk, danni edifici e veicoli in altre 2 zone, ferita invece una donna nella regione di Sumy. E OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli di intelligenza artificiale. Tra i casi citati il dirottamento di siti web e l'aggiramento del sistema di sicurezza. OpenAI ha sospeso l'addestramento modelli più avanzati. Anche il fondatore della Microsoft, Bill Gates, chiede al Congresso americano una maggiore regolamentazione.
2: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il caro carburante. Anche i PFIS era limiti ai prezzi del distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e 1,99 per la benzina. La Premier Meloni parla di un segnale importante. Il governo dice continuerà a sostenere le famiglie. Le parole di Gianni Murano, presidente dell'Unione Energie per la Mobilità.
3: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Sogar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
2: A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 14,97%, 4 anni fa la stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne, lo ricordiamo, riprerà questa mattina alle 7 fino alle 15. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 arresti, 85 abitazioni evacuate, l'antiterrorismo indaga su possibili legami con l'Iran. Plaude Trump che parla di un lavoro straordinario. E svolta la politica in Serbia, il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premier nelle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste studentesche. La presidente del Parlamento, Ana Brnabić, assumerà la presidenza ad interim. E possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18-19 novembre a Shenzhen in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è anche presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. Nella notte droni russi hanno colpito la regione di Kiev, 2 morti e 3 ferite nel distretto di Buchansk, danni edifici e veicoli in altre 2 zone, ferita una donna nella regione di Sumy. E OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli di intelligenza artificiale, tra i casi citati il dirottamento di siti web e l'aggiramento dei sistemi di sicurezza. OpenAI ha sospeso l'addestramento ai modelli più avanzati e anche il fondatore di Microsoft, Bill Gates, chiede al Congresso americano una maggiore regolamentazione della materia. La visita di Papa Leone XIV in Francia si concluderà in giornata con la tappa a Metz nel nord-est del paese. A Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerre. Il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non è responsabile e ha invitato i vescovi a vigilare sugli abusi del clero.
4: Le fiaccole illuminano la notte di Lourdes.
5: Pèlerin parmi les pèlerins.
4: Leone XIV pellegrino tra i pellegrini presiede la preghiera del rosario con la processione un flambeau dalla grotta di Massabielle al santuario dove sono stati coperti i mosaici di Rupnik, l'ex gesuita accusato di abusi da diverse religiose. Malati, accompagnatori, famiglie, giovani, anziani sono migliaia nella città della speranza. Qui la fragilità non viene nascosta. Nel pomeriggio visita la Quai Notre Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte, ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa. No alla morte programmata, la dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno, scandisce Prevost, ha il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Alla messa celebrata la mattina nella spianata del santuario, l'abbraccio di 150.000 pellegrini. Siamo tutti chiamati alla conversione, ricorda Prevost. La Chiesa riconosca i suoi errori. Nel pomeriggio ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. 2 ore di ascolto, dialogo e preghiera. Il Papa ha ribadito il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri e ha espresso la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. Pistoia, giovane torturata, ustionata e quasi annegata per aver spinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social. La salva un passante, lui 38 anni con precedenti, è stato invece arrestato. E aggredisce una donna con un cacciavite, poi investe 2 persone intervenute per soccorrere accaduto in serata un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore è fuggito poi in auto, ma è stato rintracciato e arrestato circa un'ora dopo. È un 20enne originario di Reggio Emilia. I 3 feriti sono ricoverati in gravi condizioni, naturalmente sono ancora da chiarire il movente. E a Torino un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto. Alla guida c'era l'ex compagna del padre, una 24enne ora in carcere per tentato omicidio. Voleva colpire me, sostiene un uomo. La difesa della giovane
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Scusa, come, perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

0: Radio 1 Sport.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Mario.

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura il caro carburanti, anche i PIF fisserà limiti ai prezzi al distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e a 1,99 per la benzina. La Premier Meloni parla di un segnale importante e dice il governo continuerà a sostenere le famiglie.
3: Un segnale importante, così Giorgia Meloni in una nota commenta la scelta di IP di seguire Eni e applicare un tetto al prezzo dei carburanti ai distributori, mossa auspicata dal governo che dopo il monitoraggio dei listini avviato ad aprile subito dopo l'inizio del conflitto nel Golfo, nel corso dei mesi ha messo in campo misure per tagliare temporaneamente le accise, prima anche sulla benzina, poi solo sul gasolio. Giorgia Meloni ringrazia il presidente dell'Azerbaigian e assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, dice la Premier. È una fase internazionale complessa, sottolinea la Presidente del Consiglio, sicura, aggiunge, che sia possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti. Federica Ionta, GR1.
2: E il Ministro dell'Istruzione Valditara difende il decreto scuole via social, accusa la sinistra di gravi immaturità politiche. Nel mirino delle opposizioni soprattutto il tetto del 30% per classe agli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente l'italiano. Per Valditara la misura serve invece evitare classi ghetto e a favorire l'integrazione. Il decreto stanzia inoltre 14 milioni l'anno per potenziare l'apprendimento della nostra lingua. Meno auto blu per i ministri e sottosegretari, uno degli effetti della stretta sulle spese di Palazzo Chigi, che punta a risparmiare complessivamente 100 milioni di euro. Una direttiva chiede prudenza ed essenzialità nei bilanci, meno vettori servizio, consulenze e convegni, missioni limitate agli incontri istituzionali all'estero, rimborsi spese fino a 30 euro al giorno. E a Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 14,97%, quattro anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Lo ricordiamo per questa consultazione. Invece le urne riapriranno questa mattina alle 7 fino alle 15. Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 gli arrestati, 85 abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con l'Iran e plaude Trump che parla di lavoro straordinario. E il presidente americano si è soffermato anche sul conflitto in Iran. Dopo aver bocciato l'ultima proposta di Teheran, il presidente americano ha fatto capire che nuovi colloqui sono comunque possibili. Da New York il corrispondente.
4: Trump si attende nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran questa settimana. Lo dice il presidente stesso in un'intervista alla testata Axios. Gli iraniani vogliono chiudere un accordo, spiega, ma non è l'accordo che voglio chiudere io. Trump il giorno prima aveva respinto pubblicamente una proposta di mediazione della Repubblica Islamica perché prevedeva condizioni giudicate irricevibili, tra cui lo stop immediato al blocco navale americano. Finora hanno sopravvalutato la propria posizione, è il ragionamento dell'inquilino della Casa Bianca che ribadisce nuovi attacchi militari contro Teheran rimangono un'opzione valida e sul tavolo. Secondo alcune ricostruzioni, i pourparlers potrebbero riprendere con la mediazione del Qatar. La scorsa settimana, a margine dei lavori dell'Assemblea Generale ONU a New York, gli inviati americani Witkoff e Kushner avevano visto la controparte iraniana per 3 ore. Intanto, sempre Axios rivela che stasera Trump dovrebbe ricevere a cena alla Casa Bianca Dario Amodei, il CEO di Anthropic, che nelle scorse settimane aveva lanciato allarmi sui potenziali pericoli dei modelli più evoluti di intelligenza artificiale, chiedendo anche una regolamentazione a livello federale. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: È possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18 e 19 novembre a Shenzhen in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è anche presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. Nella notte, droni russi contro la regione di Kiev, 2 morti e 3 feriti, danni edifici e veicoli in altre 2 zone, ferita una donna nella regione di Sumi. E Papa Leone XIV ha inviato per 3 giorni a Mosca il cardinale Matteo Zuppi con l'obiettivo di far avanzare il dialogo sulle conseguenze umanitarie della guerra in Ucraina.
5: Il ritorno del cardinale Zuppi nella capitale russa si svolge in un contesto difficile, in piena escalation. Missione umanitaria di 3 giorni che arriva dopo il viaggio in Ucraina a luglio, quando l'inviato

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura il caro carburanti, anche i PFIS era limiti ai prezzi al distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e a 1,99 per la benzina. La Premier Meloni parla di un segnale importante. Il governo dice continuerà a sostenere le famiglie.
3: Il prezzo di diesel e benzina viene calmierato in circa un terzo delle stazioni di rifornimento italiane. Dopo Eni, anche Socar, che controlla l'IP, ha deciso di limitare i prezzi dei carburanti. Quella di Eni è una riduzione del costo di circa 17 centesimi, della durata di un mese, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al costo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Per l'IP il limite dei prezzi verrà applicato gradualmente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Il presidente di UNEM, Gianni Murano.
4: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
3: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. Nel frattempo il governo sta definendo i provvedimenti per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a basso reddito. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 di ieri l'affluenza era del 14,97%. Le urne riapriranno tra poco alle ore 7, lo ricordiamo, fino alle 15. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 gli arrestati, 85 abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga ora su possibili legami con l'Iran. Plaud e Trump, che parla di lavoro straordinario. La corrispondente.
5: Restano fuori casa anche stanotte le 85 famiglie evacuate dal villaggio vicino alla base militare di Fairford, mentre la foto dei 5 uomini arrestati per il tentato attacco rimbalza dai social media ai giornali, alla BBC, che per tutto il giorno ha raccontato in diretta quello che stava accadendo. Una giornata ad altissima tensione che ha visto però funzionare i sistemi di sicurezza intorno alla base che la Royal Air Force condivide con gli aerei militari americani, i caccia che partono da qui diretti in Iran. Il primo allarme infatti è scattato poco dopo la mezzanotte di domenica, quando la polizia ha avuto la segnalazione di 3 veicoli sospetti vicini alla base. Gli agenti armati hanno eseguito gli arresti. La zona è stata chiusa da un cordone di sicurezza. Le famiglie del villaggio di Welford sono state evacuate alle 4 di mattina. A condurre le indagini, la squadra antiterrorismo britannica con gli artificieri che hanno lavorato nella zona per tutto il giorno. Il primo ministro Andy Burnham avverte: niente ipotesi fino alla conferma degli inquirenti. La sicurezza della popolazione è la nostra priorità. E dagli Stati Uniti interviene il presidente Trump: arresti fantastici. Il commento: volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: E poco fa una forte esplosione è stata avvertita nel nord della Giordania. A riferirlo sono fonti di informazione locali riprese dall'agenzia di stampa iraniana IRNA. Al momento non sono note le cause del boato nell'eventuale presenza di vittime o danni. E possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18 e 19 novembre a Shenzhen in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma ancora presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. Nella notte droni russi contro la regione di Kiev, 2 morti e 3 feriti, danni edifici e veicoli in altre 2 zone, ferita una donna nella regione di Sumy. La cronaca a Pistoia: giovane torturata, ustionata e quasi annegata per aver respinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social. Salva un passante, lui 38 anni con precedenti, è stato arrestato. E a Torino un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto. Alla guida c'era l'ex compagna del padre, una 24enne ora in carcere per tentato omicidio. Voleva colpire me, sostiene l'uomo. La difesa della giovane non escluse invece l'incidente. Il piccolo, ricoverato con traumi all'addome e al torace, per fortuna fuori pericolo. E Taylor Swift trionfa gli MTV Video Music Awards aggiudicandosi l'ambito premio di video dell'anno per The Fate of Philia. La pop star americana stabilisce così un nuovo record storico, diventando la cantante con il maggior numero di trofei trofei, confermandosi la regina incontrastata della musica internazionale. E chiudiamo con il calcio. Questa sera l'Italia Istanbul contro Turchia di Montella. Mancini, l'obiettivo è superare il turno della National League Mondiale di Ciclismo. Oro agli USA dopo 33 anni. Ciccone, nono, il migliore italiano. Per l'America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata. È tutto, prossimo appuntamento con l'informazione 5.30. La linea ora, Disco Sveglia.
0: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna a Radio 1 Progetto Benessere. RAI, Radio 1 Sport.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza. In

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura il caro carburanti, anche EPI fisserà limiti ai prezzi al distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e a 1,99 per la benzina. La Premier Meloni parla di segnale importante e dice il governo continuerà a sostenere le famiglie.
3: Un segnale importante, così Giorgia Meloni in una nota commenta la scelta di IP di seguire Eni e applicare un tetto al prezzo dei carburanti ai distributori, mossa auspicata dal governo che dopo il monitoraggio dei listini avviato ad aprile subito dopo l'inizio del conflitto nel Golfo, nel corso dei mesi ha messo in campo misure per tagliare temporaneamente le accise, prima anche sulla benzina, poi solo sul gasolio. Giorgia Meloni ringrazia il presidente dell'Azerbaigian e assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, dice la Premier. È una fase internazionale complessa, sottolinea la Presidente del Consiglio, sicura, aggiunge, che sia possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti. Federica Ionta, GR1.
2: A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città alle 19 di ieri. L'affluenza era del 14,97%. Le urne, lo ricordiamo, riapriranno tra poco alle 7 fino alle 15. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 gli arresti, 85 le abitazioni evacuate. L'antiterrorismo ora indaga sui possibili legami con l'Iran. Plaude Trump, che dice è stato fatto un lavoro straordinario. Ed è possibile un incontro da Vladimir Putin, Xi Jinping e lo stesso presidente americano a margine del vertice APEC il 18 e 19 novembre a Shenzhen in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è ancora presto per parlare di un vero e proprio trilaterale. Nella notte invece droni russi hanno colpito la regione di Kiev, 2 morti e 3 feriti, danni edifici e veicoli in altre 2 zone, ferita una donna nella regione di Sumy. OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli di intelligenza artificiale. Tra i casi citati il dirottamento di siti web e l'aggiramento di sistemi di sicurezza. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei modelli più avanzati e il presidente Trump conferma la cena con il capo di Anthropic, Dario Amodei. Ed è svolta politica in Serbia. Il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premier nelle elezioni anticipate il 25 ottobre, convocato dopo quasi 2 anni di proteste studentesche. La presidente del Parlamento Anna Brnabić assumerà la presidenza ad interim. E si concluderà in giornata con la tappa a Metz e la visita di Papa Leone XIV in Francia. Ieri a Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerra e ha invitato i vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. La cronaca a Pistoia, giovane torturata, ossionata e quasi annegata per aver respinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social. La salva un passante, lui 38 anni, con precedenti, è stato arrestato.
4: Si erano conosciuti sui social, qualche messaggio in chat, poi la decisione di incontrarsi di persona lungo gli argini del fiume Pescia in provincia di Pistoia. A quella che doveva essere una passeggiata per entrare in confidenza si è trasformato in un incubo per una ragazza ventenne, picchiata, torturata con tentativi di annegamento, le sigarette spente sul volto, tutto per aver rifiutato un approccio sessuale. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando lei si ritrova nell'area verde con un 38enne originario della Repubblica Dominicana. Non fanno che pochi passi e subito lui rivela le sue intenzioni. La giovane lo respinge vigorosamente. La reazione dell'uomo è brutale. La spinge nel fiume tenendole ripetutamente la testa sott'acqua. Poi la trascina a riva e comincia a colpirla alle gambe con la cintura e con un sasso fino a spegnerle le sigarette sul viso. Ad interrompere le ripetute violenze è l'intervento tempestivo di un passante. Sente le urla disperate della ragazza e chiama il numero d'emergenza. All'arrivo dei soccorsi il 38enne si dà alla fuga. Ci vogliono alcuni giorni per rintracciarlo. Ha dei precedenti specifici ed è stato arrestato con le accuse di tortura e tentata violenza sessuale. La ragazza è stata invece portata in ospedale, supportata dagli psicologi, è stata giudicata guaribile in poche settimane. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Aggredisce una donna con un cacciavite e poi investe 2 persone intervenute per soccorrerla. È accaduto ieri sera in un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore è fuggito in auto ma è stato rintracciato e arrestato circa un'ora dopo. I 3 feriti sono ricoverati in gravi condizioni, ancora da chiarire il movente. E a Torino un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto. Alla guida c'era l'ex compagno compagna del padre, una 24enne ora in carcere per tentato omicidio. Voleva colpire me, sostiene l'uomo. La difesa della giovane non esclude invece l'incidente. Il piccolo ricoverato con traumi all'addome e al torace è però fuori pericolo. Caso Giulio Regeni, il giorno della sentenza, dopo oltre 10 anni di battaglie per la verità, la Corte Assise di Roma si pronuncerà oggi sul processo ai 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore friulano. La Procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. E Taylor Swift trionfa agli MTV Video Music Awards aggiudicandosi l'ambito premio del video dell'anno per Fate of

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura il caro carburanti. Al via da oggi il tetto ai prezzi dei carburanti in 8.000 distributori in tutto il territorio nazionale. All'iniziativa di Eni, che introduce per 30 giorni prorogabili fino a fine anno uno sconto di 17 centesimi al litro ai suoi distributori, 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, si è associata anche la SOCAR, la società azzera che controlla IP, aderendo all'appello del governo italiano. Si valuteranno poi le modalità anche per estendere il meccanismo alle stazioni ESSO e agli altri operatori della filiera che si riforniscono da IP. Sentiamo Gianni Murano, presidente di UNEM, Unione Energie per la Mobilità.
3: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo SOCAR, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro. E immagino che gli sforzi logistici delle società, che saranno più aggressive da un punto di vista di prezzi, saranno commisurati a quella che sarà la domanda.
2: Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, il commento in una nota di Giorgia Meloni, che poi ha aggiunto: il governo continuerà a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani in una fase internazionale complessa. Le suppletive a Reggio Calabria e provincia alle 7 riaprono le urne. Fino alle 15 si voterà per eleggere il sostituto di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, dimessosi dopo l'elezione a sindaco della città. Bassa l'affluenza, alle 23 di ieri si è attestata poco sotto il 15%. Gli esteri: nel Regno Unito 5 persone arrestate con l'accusa di terrorismo nella base aerea di Fairford, usata dai bombardieri americani per il decollo di missioni in Iran e nello stretto di Hormuz. Sequestrati 3 furgoni carichi di esplosivo diretti proprio verso la base. L'Iran, primo indiziato. Ogni stazione americana da cui partono attacchi è un obiettivo sensibile, avevano dichiarato i Pasdaran, ma il premier britannico Burnham invita a non fare ipotesi prima della conclusione delle indagini. Soddisfazione espressa dal presidente americano Trump: li abbiamo presi, volevano fare grossi danni. La visita di Papa Leone XIV in Francia si concluderà in giornata con la tappa Metz nel nord-est del paese. A Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerra: il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo, Dio non ne è responsabile. Poi l'invito ai vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. L'inviata.
4: Leone XIV incontra un gruppo di vittime di abusi nel palazzo vescovile di Lourdes. 4 uomini e 3 donne. Ascolta le loro storie, cariche di sofferenza, vissuta talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutare. Mi impegno, ha assicurato il Papa, perché il male vissuto non si ripeta per altri. La Chiesa deve convertirsi, ha detto alla messa celebrata nella spianata. C'erano 150.000 pellegrini, 7.000 malati. Qui la fragilità non viene nascosta. Prévost visita la CHEL di Notre Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte, ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa. No alla morte programmata.
5: La persona umana è digna.
4: La dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno scandisce, Prévost, il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Le fiaccole illuminano la notte di Lourdes. Papa Leone, pellegrino tra i pellegrini, presiede la preghiera del Rosario con la processione au flambeau. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
2: La cronaca: torturata e quasi annegata nel fiume Pescia per aver rifiutato le avance sessuali di un 38enne conosciuto sui social. È l'orrore subito a Pistoia da una 20enne picchiata dall'uomo che le ha anche spento delle sigarette sulla pelle. A salvarlo un passante, l'uomo è stato arrestato. Ed è in carcere con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate Camilla D'Alessandra, la 24enne che a Torino ha investito il figlio dell'ex compagno, un bimbo di 5 anni. Il bambino è guaribile in 40 giorni ed è stato ricoverato all'ospedale di Torino. Intelligenza artificiale: anche Bill Gates chiede una legge per regolamentare l'AI. Gli Stati Uniti dovrebbero prendere la guida, l'autoregolamentazione non basta, dice il cofondatore di Microsoft. Secondo il sito Axios, intanto, OpenAI e Anthropic starebbero compiendo analisi a tappeto, perché sarebbero molti più di quanto finora emerso i casi in cui i sistemi più avanzati avrebbero creato intrusioni e incidenti di sicurezza. Siamo allo sport. Fine settimana adesso di appuntamenti tra ciclismo, vele e motociclismo, mentre questa sera torna il calcio con gli azzurri in campo in cerca di riscaldamento. scatto e noi partiamo proprio da qui.
0: L'Italia ci riprova dopo il KO col Belgio, squadra stravolta stasera in casa della Turchia a Bursa per la seconda di Nations League. Restano a casa in 10, inclusi Barella e Mancini, tocca ai giovani Kayode e Dumbia. Il CT Mancini chiede tempo, obiettivo minimo vincere ed evitare la retrocessione. Salta la terza panchina in Serie A e quella di questa al Parma, in pole ora c'è Gilardino. Mondiali di ciclismo a Montreal, trionfa il gregario americano Brandon McNulty, compagno dell'infortunato Pogacar, nono ciccone. Storici successi tricolore, Nicolo Bulega sulla sua Ducati, terzo sigillo italiano di sempre in Superbike e luna rossa.
6: RAI, Radio 1 Sport.

quante cose eccezionali. C'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.

già. Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Caro carburanti, scatta il price cap di Eni per benzina e petrolio, anche IP annuncia limiti ai prezzi, la Premier Meloni un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane. Il Papa a Lourdes incontra 7 vittime degli abusi del clero, mi impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri e su fine vita e aborto Leone ribadisce nessuna legge può dare la morte. Regno Unito, 5 arresti per terrorismo, preparavano un attacco alla base aerea di Fairford usata dagli Stati Uniti. Trump, gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico. Calcio, nazionale in Turchia, stasera Bursa, azzurri in cerca di riscatto dopo la sconfitta col Belgio. Buongiorno da Danilo Giannese. Caro carburanti, scatta oggi il tetto fissato dall'Eni al prezzo di benzina e diesel, una misura che resterà in vigore per un mese e alla quale si è subito adeguato un altro operatore del settore.
3: Il prezzo di diesel e benzina viene calmierato in circa un terzo delle stazioni di rifornimento italiane. Dopo Eni, anche Socar, che controlla l'IP, ha deciso di limitare i prezzi dei carburanti. Quella di Eni è una riduzione del costo di circa 17 centesimi, della durata di un mese, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al costo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Per l'IP il limite dei prezzi verrà applicato gradualmente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Il presidente di UNEM, Gianni Murano.
4: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
3: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. Nel frattempo il governo sta definendo i provvedimenti per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a basso reddito. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E lo sentivamo, carburanti meno cari in determinati distributori. Ci colleghiamo in diretta con Lorenzo Opice, che si trova per noi in una stazione di servizio della capitale. Lorenzo.
5: Sì, buongiorno a tutti. Io mi trovo in uno dei grossi distributori dell'Eni, nei pressi di una delle consolari romane. Sono qua da circa un'ora, la gente fa rifornimento come tutte le mattine, ancora non sono state aggiornate i nuovi prezzi, le colonnine per quanto riguarda il diesel risulta ancora a 2,36, la benzina a 2,10, il prezzo verrà aggiornato dalle 8 di questa mattina. E sono parecchie le macchine che stanno arrivando per fare benzina. Più tardi proverò a raccogliere qualche voce per sentire come stanno vivendo questo momento importante, perché il prezzo del carburante grava fortemente sui costi delle famiglie italiane. In una nota poi c'è Eni che ha spiegato come il price cap nasce dall'esigenza di dimostrare solidarietà al paese. A voi.
2: È sul tetto al prezzo dei carburanti il commento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, dice la Premier, che ringrazia il Presidente dell'Azerbaigian, paese che controlla l'azienda attraverso la compagnia di Stato Socar. Il governo continuerà a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, aggiunge Meloni, in una fase internazionale che rimane particolarmente complessa. E proprio sul caro carburanti si anima il dibattito tra i partiti.
6: Fratelli d'Italia ribadisce la soddisfazione per la scelta di IP che segue quella di Eni. Grazie al governo, una grande compagnia, dicono, guarda non solo agli utili ma anche alle esigenze degli italiani. Nessuna tassa sugli extra profitti, ribadisce da Forza Italia Antonio Tajani, ma il coinvolgimento delle compagnie petrolifere che possono dare un contributo sostanzioso per aiutare famiglie e imprese, l'azzurro Raffaele Nevi.
7: Dopo l'Eni, anche Italiana Petroli applicherà il tetto al prezzo dei carburanti. È il successo della linea di Forza Italia. Niente tasse, ma trattativa con le imprese per tenere bassi i prezzi.
6: Un modello in passato snobbato dalla sinistra attacca la Lega, ora venga seguito da tutti, rilancia Maurizio Lupino in moderati. Le bugie sulle accise sono state l'unica strategia energetica della Premier in 4 anni e i risultati si vedono, la replica del PD. Il diesel è 2,50 euro, ma Giorgia Meloni si occupa di velo nelle scuole, l'affondo del leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
8: L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è?
6: E Angelo Bonelli, AWS, rincara, chiediamo da tempo un tetto massimo al prezzo di energia e carburanti, ma Giorgia Meloni non lo ha mai fatto. Francesco Macaro, GR1.
2: Da pochi minuti seggi riaperti per le elezioni supplettive a Reggio Calabria e provincia. Si voterà fino alle 15 per scegliere il sostituto di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, che si è dimesso dopo l'elezione a sindaco della città. Alle 23 di ieri l'affluenza si attestava poco sotto il 15%. Quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. In mattinata l'arrivo a Metz, dove nel pomeriggio il pontefice celebrerà la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri sera a Lourdes la processione accompagnata dalle fiaccole, prima l'abbraccio di fedeli e malati e il monito sugli abusi sessuali commessi dal clero.
0: Leone XIV incontra un gruppo di vittime di abusi nel palazzo vescovile di Lourdes, 4 uomini e 3 donne. Ascolta le loro storie, cariche di sofferenza, vissuta talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli. Mi impegno, ha assicurato il Papa, perché il male vissuto non si ripeta per altri. La Chiesa deve convertirsi, ha detto alla messa celebrata nella spianata. C'erano 150.000 pellegrini, 7.000 malati. Qui la fragilità non viene nascosta. Prévost visita la Kel di Notre Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte, ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa. No alla morte programmata.
1: La persona umana è digna.
0: La dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno, scandisce Prévost, ha il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Le fiaccole illuminano la notte di Lourdes. Papa Leone, pellegrino tra i pellegrini, presiede la preghiera del Rosario con la processione Flambeau. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
2: Nel Regno Unito ora, per l'attentato sventato in una base aerea britannica nel sud del paese, infrastruttura usata dagli Stati Uniti per alcune missioni in Iran. E proprio sulla pista che porta a Teheran si sta focalizzando l'attenzione degli investigatori.
9: 5 persone arrestate con l'accusa di terrorismo e violazione della legge sugli esplosivi. Circola una loro foto sgranata, ma nessun dettaglio sulla loro identità. 3 furgoni bianchi sequestrati e ispezionati dai robot artificieri. L'unica dichiarazione ufficiale della polizia è che i 5 con i 3 furgoni stavano preparando un attentato contro la base aerea di Fairford utilizzata dai bombardieri americani impegnati nelle missioni contro l'Iran. E secondo fonti citate da Sky News è proprio sulla pista iraniana che si concentrano le indagini. Gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico, potevano fare gravi danni, li stavamo tenendo sotto indagine. Così il presidente americano Trump parla degli arrestati, alludendo a un ruolo americano nel blitz che ha sventato l'attentato, anche se secondo il quotidiano Telegraph è stato un abitante dei dintorni di Fairford a dare l'allarme alle forze di polizia dopo aver notato i 3 furgoni bianchi e alcune persone a volto coperto nelle vicinanze della base. Francesco Mincone, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte un drone russo ha colpito Kiev uccidendo 2 persone, ieri altre 8 vittime negli attacchi. Intanto il Vaticano torna a mettere in campo la diplomazia. Da oggi il cardinale Matteo Zuppi è a Mosca per una missione di 3 giorni. Tra gli obiettivi lo scambio di informazioni di carattere umanitario anche sui prigionieri di guerra. Tutto questo mentre scoppia un caso diplomatico tra Ucraina e Corea del Sud. Il governo di Seul chiede le scuse di Kiev per aver diffuso notizie riservate su 2 prigionieri di guerra, 2 miliziani nordcoreani catturati in Ucraina e trasferiti in Corea del Sud. Mi aspetto ulteriori colloqui con l'Iran la prossima settimana con i mediatori Witkoff e Kushner, lo ha dichiarato Trump al sito Axios, senza peraltro escludere interventi armati. Sul fronte dell'intelligenza artificiale, il presidente americano ha ricevuto alla Casa Bianca il CEO di Anthropic, Amodei, dopo l'allarme lanciato dagli stessi addetti ai lavori sull'uso etico e sulle limitazioni nel settore. E l'allarme sull'intelligenza artificiale torna ad alimentare i timori sulla sicurezza. Anche per il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, non basta l'autoregolamentazione delle case produttrici e chiede al governo degli Stati Uniti di approvare una legge. Richiesta arrivata proprio quando il sito Axios rivela che OpenAI e Anthropic starebbero esaminando migliaia di episodi in cui i loro modelli di frontiera avrebbero causato incidenti.
10: Forse solo la punta dell'iceberg di un fenomeno allarmante e in crescita. Decine di migliaia di casi anomali, denuncia il sito Axios, con protagonisti modelli linguistici di intelligenza artificiale sempre più potenti e imprevedibili. In ballo anche attacchi a siti governativi, con la commissione di inchiesta del Senato australiano che ha invitato a comparire i responsabili delle due principali aziende americane e la cena di Trump col CEO di Anthropic, Dario Amodei, forse un segno di distensione, dopo che il presidente USA ha ribadito la necessità di una tecnologia senza vincoli per non perdere il primato con la Cina. Pierluigi Pisa, giornalista di Repubblica, esperto di IA.
11: Non siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che sfugge improvvisamente al controllo umano, ma siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che ormai riesce a fare talmente tante azioni attraverso questi agenti IA che si moltiplicano inevitabilmente gli incidenti di questo tipo. Anthropic e OpenAI ora dominano la corsa degli IA e quindi vogliono scavare un fossato dietro di loro proprio chiamando alla regolamentazione, che è giusta e sacrosanta. Ma non dovrebbe arrivare dalle aziende, ma da governi, istituzioni.
10: Mauro Zanda, GR1.
2: La cronaca ci riporta in Italia, torturata per avere rifiutato l'avanzo di un 38enne conosciuto sui social. L'uomo, con precedenti, è stato arrestato, vittima una ragazza della provincia di Pistoia.
12: Aggredita, picchiata, torturata con sigarette spente sul viso e tentativi di annegamento, tutto per aver respinto un approccio sessuale. E l'incubo vissuto da una ragazza di 20 anni da parte di un 38enne originario della Repubblica Dominicana. Si erano conosciuti qualche giorno fa, un incontro sui social, qualche messaggio scambiato in chat, poi la decisione di vedersi lungo gli argini del fiume Pescia in provincia di Pistoia. Doveva essere una semplice passeggiata per entrare più in confidenza, ma l'uomo rivela subito le sue intenzioni. Lei lo respinge con decisione. A quel punto scatta la reazione del 38enne, brutale. La spinge nel fiume tenendole ripetutamente la testa sott'acqua, poi la trascina a riva e comincia a colpirla alle gambe con la cintura e con un sasso fino a spegnerle le sigarette sul viso. È un passante a sentire le urla disperate della ragazza, chiama il numero di emergenza. All'arrivo dei soccorsi il 38enne si dà alla fuga. Ci vuole qualche giorno per rintracciarlo, ha dei precedenti specifici ed è stato arrestato con le accuse di tortura e tentata violenza sessuale. Lei, supportata dagli psicologi, è stata giudicata guaribile in poche settimane. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Eruzione dell'Etna. Dopo due giorni di stop, l'emissione nell'atmosfera di cenere vulcanica blocca ancora l'aeroporto di Catania. Lo scalo resterà chiuso fino alle 12 di oggi e per molti passeggeri sono ore di incertezze, rabbia e disagi, come spiegano al microfono di Letizia Vella.
13: Hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire.
14: Abbiamo affittato una macchina e andiamo fino a Genova in macchina. Abbiamo speso 168 euro.
15: L'aereo non parte da Malpensa perché non ha l'autorizzazione da Comiso ad atterrare.
16: Dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo. Quindi.
17: Io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
2: E siamo allo sport, tra vela, superbike e calcio, con l'Italia che in Turchia cerca la prima vittoria dell'era Mancini bis.
18: Dopo la disfatta dell'Olimpico contro il Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo a Bursa in Turchia per evitare la retrocessione nella Serie B della Nations League. Sono rimasti a Coverciano in 10, tra cui Barella, con il CT che dovrebbe inserire nell'11 titolare Kayode al posto di Di Lorenzo e con Esposito e Ken davanti nella sfida alla nazionale allenata da Montella. Intanto c'è un tricolore che sventola alto, quello di Luna Rossa, che ha vinto a Napoli le regate preliminari dell'America's Cup. Un dominio assoluto quello dell'imbarcazione azzurra, un test per la città in vista del prossimo anno quando ci sarà a maggio la Louis Vuitton Cup e speriamo poi nell'atto conclusivo a giugno. 12 anni dopo Max Biaggi, Nicolò Bulega conquista il mondiale Superbike, quello delle derivate di serie, secondo italiano nella storia a riuscirci nelle due ruote, senza motore invece ai mondiali di ciclismo di Montreal in Canada è l'americano McNulty a conquistare l'oro davanti all'australiano Matthews e all'olandese Van Der Poel. Il migliore degli azzurri, Giulio Ciccone, Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Musica, assegnati a Los Angeles, gli MTV Music Awards 2026 e la protagonista è sempre lei. Ricevendo il premio per la migliore direzione artistica, Taylor Swift ha superato Beyoncé come artista più premiata nella storia degli MTV. La cantante ha inoltre trionfato nella categoria più importante della serata, quella per il miglior videoclip con The Fate of Ophelia. Ma la vera regina resta Madonna, che ha aperto lo spettacolo affiancata dalle sue recenti collaboratrici Sabrina Carpenter e Charlie XCX. 7 i premi per la pop star, tra cui artista dell'anno, miglior video musicale dance e miglior collaborazione per la canzone Bring Your Love.

0: 7:14 minuti, la linea ora va ai GR regionali, poi ci sarà Radio Anch'io Sport come ogni lunedì con Filippo Corsini e Guido Ardone. Nella puntata di oggi l'attesa per la delicata sfida della nazionale di questa sera in Nations League contro la Turchia, ma non solo, anche la Formula 1. Gli ospiti di oggi: Roberto Donadoni, ex CT dell'Italia, e Stefano Domenicali, presidente della Formula 1. Da Danilo Giannese buon proseguimento di ascolto e di giornata. Il GR torna con voi come sempre alle 8.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
3: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
4: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
2: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
3: Il pomeriggio.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Nazionale, atto secondo. Questa sera Bursa contro la Turchia di Montella. L'Italia di Roberto Mancini tenterà di ripartire dopo il KO interno subito venerdì all'Olimpico con il Belgio. Formazione azzurra stravolta rispetto alla prima e sfida già decisiva vista la classifica del gruppo 1 di Nations League, dove francesi e belgi di fronte stasera sembrerebbero già in fuga. Venerdì prossimo, lo ricordiamo, dovremo vedercela con la Francia a Parigi, non proprio una passeggiata. Bisogna evitare di finire all'ultimo posto del girone, che vorrebbe dire possibile retrocessione e discesa in seconda fascia nel sorteggio dei prossimi europei. Un incubo senza fine, insomma, per il nostro povero traballante movimento calcistico, alle prese anche con il caso Malagò e il possibile commissariamento della federazione. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 28 settembre, giorno di Turchia Italia, e proprio alla nazionale dedicata buona parte di questa puntata. Dalle 8:30 infatti ne parleremo con Roberto Donadoni, ex CT Azzurro. Tra poco invece ci occuperemo di motori e del mondiale di Formula 1 dopo l'ultimo Gran Premio disputato sabato in Azerbaigian, e quando mancano ancora 8 gare alla fine della stagione. Kimi Antonelli insegue il titolo con la Mercedes mentre continua la crisi della Ferrari. Con noi in diretta ci sarà Stefano Domenicali, amministratore delegato e presidente del Formula One Group. Potete telefonare come sempre al numero verde 800 050 001 e inviare i vostri messaggio al 335-699-2949. Il momento della rassegna stampa, e come ogni lunedì il microfono passa a Guido Ardona.
2: A metà strada tra campo e politica sportiva si intende l'apertura a tutto tondo e a tutta pagina della Gazzetta dello Sport, parafrasando, è un brivido calcio, i giorni più caldi per la nazionale FIGC, come ricordava poco fa Filippo Corsini. Da una parte Mancini che rivoluziona l'Italia per la sfida di questa sera in Turchia, in 10 sono rimasti a casa, difesa stravolta, molte novità di formazione, il rischio di retrocedere in Nations League, il CT chiede tempo e ne parleremo. E a proposito di tempo, passano i giorni, tensioni prima del voto sul futuro di Malagò, il CONI a Ceferin, il commissariamento, nessuna pressione politica, ma anche il CIU è preoccupato, capitolo ampio, taglio alto che ci intristisce profondamente, sfregio a Baresi, vergogna, deturpato il murale di Casa Milan, di un simbolo della storia rossonera in generale del nostro calcio, e poi le note liete per fortuna nel taglio basso che arrivano da Napoli, primo trionfo stregati dalla Luna, Luna rossa ovviamente dominata New Zealand nella finale delle regate preliminari, gran successo di pubblico peraltro. E poi il calcio di campionato, si è saltata un'altra panchina, quella del Parma, la sorpresa ai mondiali di ciclismo, parleremo anche di McNulty che si è imposto nella prova in linea maschile. Variazione sul tema, quella del Corriere dello Sport, che pubblica un'intervista in due puntate, oggi la prima a Francesco Totti, ieri fresco cinquantenne, mega intervista appunto al re di Roma, dai sogni al rapporto con la città, insomma tanti spunti per un altro protagonista assoluto di questa epoca del pallone. Mancini, sesta frase nel taglio basso, serve tempo, trappola in Turchia. Bursa questa sera per la Nuova Italia, ovviamente in diretta su Rai Radio 1. Tutto sport, ancora nazionale sotto forma di virgolettato, insomma questa esortazione, siamo vivi, siamo forti, la nazionale chiamata a un riscatto doveroso, le parole sono di Sandro Tonali, le ascolteremo anche noi tra pochissimo, ma intanto buongiorno da Guido Ardone, bentrovati alla rassegna stampa di Radio Anch'io Sport. Direi che vale il classico vietato sbagliare proprio per la squadra azzurra dopo il KO di venerdì sera all'Olimpico contro il Belgio, la seconda sfida di questo girone di Nations League. A Bursa in Turchia per risollevarsi, sì, dal punto di vista morale e anche materiale, perché la classifica rischia già di complicarsi. Il Mancini bis è cominciato da poco, ma è appunto già sul concetto di tempo che ha puntato il commissario tecnico e sul quale punta anche sulla Gazzetta dello Sport Fabio Licari. Noi lo andiamo a leggere, cominciamo da qui con Simona Petracca che questa mattina ci accompagna in studio.
3: Siamo tutti d'accordo che serve tempo per costruire una squadra, ma abbiamo lo stesso tempo delle altre nazionali, cioè zero o quasi. Restiamo manciniani, ci mancherebbe, ma non si possono chiedere tanti sconti in una situazione come la nostra. Con l'Italia presa a schiaffoni da tutte le parti, il pericolo di finire in B di Nations League, l'europeo che incombe, il pensiero di un nuovo mondiale che chissà. E Turchia-Italia stasera rischia già di essere uno spareggio per evitare il quarto posto nel girone. Serve tempo, ma ne abbiamo poco. Rifacciamo l'Italia in tutti i sensi, giocando da Italia vera per quanto possibile e ridisegniamo la nazionale. Mancini ha detto che tatticamente non ci saranno variazioni, ma gli interpreti si alterneranno come logico, visto che tra 96 ore si va in Francia a conoscere Zinedine Zidane.
2: Altro capitolo, quello naturalmente venerdì sera, l'importanza di questo girone di Nations anche per quello che poi sarà il sorteggio del girone di qualificazione alla prossima Europeo. Mandiamo naturalmente con ordine le parole di Roberto Mancini dopo la prima delusione sulla scelta di lasciare a casa un po' di ragazzi in vista della prossima sfida, il tutto nelle sue parole al microfono di uno dei nostri inviati, Daniele Fortuna.
0: Eravamo dispiaciuti per la sconfitta, stavamo facendo le valutazioni sugli errori che abbiamo fatto, su quello che possiamo migliorare e siamo abbastanza tranquilli. Comunque giochiamo ogni 3 giorni, era impossibile per tutti quelli che abbiamo fare 4 partite. Abbiamo pensato che questa fosse la cosa migliore per non farli stancare in questo viaggio di 1 giorno e mezzo che poi ci riporterà a Coverciano nella mattinata di martedì. Quindi abbiamo pensato che forse era meglio farli allenare, recuperare, riposare.
4: Credo che gli obiettivi non siano cambiati, quelli comunque di andare avanti in Nations League, di passare tra le prime 2 del gruppo.
0: Sicuramente, questo è il nostro obiettivo. Sappiamo che siamo in un gruppo difficile, ma insomma, il nostro obiettivo rimane quello.
2: L'obiettivo resta quello, la formazione invece cambierà, però dovrebbe essere confermato, insomma dovrebbe essere tra i titolari Sandro Tonali, che ha parlato a sua volta. Torniamo sullo stesso concetto, ha chiesto tempo, ha chiesto soprattutto di dare maggiore fiducia e maggiore tranquillità ai tanti volti nuovi di questa nazionale bis targata Mancini, ascoltiamolo.
5: Dimenticare in parte la partita col Belgio, ricordando le cose negative che abbiamo subito, che abbiamo fatto, alleggerire il più possibile i ragazzi giovani, dare un po' di colpe più a noi vecchi diciamo e lasciar liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi, quindi potete darle anche tutte a me e me le subisco tutte perché non ho questo tipo di problemi, ma per favore lasciate andare loro, perché mi ricordo quando avevo 17, 18, 19 anni, subire pressioni da parte della stampa non è facile, mi rimmagino essere loro e non è bello, quindi lasciamoli stare, hanno bisogno di esperienze, di fare minuti, con l'aiuto di tutti usciranno le migliori qualità di tutti i giocatori, quindi bisogna essere solamente positivi e fare 90 minuti veramente da grande squadra.
2: Un Sandro Tonali in versione parafulmine, essendo tra gli esperti del gruppo, una gara dal sapore davvero particolare. Parliamo anche dei nostri avversari della Turchia, guidata da Vincenzo Montella, a sua volta chiamato a una sorta di prova d'appello. Deludente il mondiale per la sua squadra, è stato sì confermato, non è in una posizione di assoluta tranquillità, come spiega sul Corriere della Sera Carlos Passerini.
3: Senza Çalhanoğlu, senza Yıldız, ma con la voglia di riprendersi la Turchia dopo il bruciante flop al mondiale, riportando dalla sua parte anche chi lo voleva licenziare. Il CT Montella guarda avanti a un duello per lui sentitissimo contro gli azzurri, ma che non consente romanticismo. A giugno, dopo l'eliminazione ai gironi, ha rischiato grosso, partita per l'America con enormi ambizioni, forse anche eccessive, la Turchia è subito tornata a casa. L'aeroplanino alla fine è rimasto al suo posto, forte del credito di aver riportato la squadra al mondiale dopo 24 anni e anche di un contratto fino al 2028. Su di lui è stato costruito un progetto a lungo termine per completare il ricambio generazionale. Ora però non può più fallire e già questa Nations League sarà un esame decisivo.
2: Esame decisivo anche per la Turchia, ma lui, allenatore italiano, inevitabilmente in conferenza stampa è stato sollecitato anche sulla nostra squadra, verso la quale ha voluto, come dire, spezzare una lancia. Sentiamolo.
6: Se togliamo la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, il Portogallo, che sono di un altro livello, io credo che l'Italia sia altamente competitiva, perché cioè, Donnarumma credo che sia il miglior portiere del mondo. Bastoni, che gioca da ormai un po' di anni in Champions League, ha fatto anche qualche finale. Parco attaccanti ce ne sono 3. Pio è un prospetto interessantissimo che già sta giocando ad alti livelli. Ken, sappiamo quanto vede la porta e che caratteristiche fisiche ha. Scamacca, un altro prospetto che è interessantissimo, anche lui c'ha la sua età. Centrocampo c'è Tonali, Calafiori che gioca ad altissimi livelli nell'Arsenal. A me sembra una squadra altamente competitiva, magari, ripeto, numericamente non per competere con le squadre che ho citato, ci metto anche la Germania, quindi a volte ci sono anche gli episodi che determinano, no, un calcio di rigore, non vai al mondiale o ci vai.
2: Poi alla fine tutto il mondo è paese, anche la Germania affidata a Klopp ai suoi grattacapi, ieri sconfitta interna in attesa contro la Grecia. In tutto questo, sullo sfondo dormiente il campionato, è una lunga sosta, lo sapete, comincia la seconda settimana senza Serie A, si ripartirà il 10 e l'11 ottobre, intanto è saltata la terza panchina, quella del Parma, sulla Gazzetta dello Sport, svolta gialloblu, rottura con questa in Paul c'è Gilardino, che ribaltone, scrive il quotidiano, il tecnico spagnolo saluta, non c'erano più le condizioni per proseguire in lizza per il futuro anche D'Aversa e Zanetti. In ogni caso il nuovo tecnico sarà chiamato a un debutto non dei più semplici, evidentemente, contro i campioni in carica dell'Inter. Lasciamo da parte il calcio, poi, come ricordava Filippo Corsini, in seconda parte sarà con noi l'ex CT e ex di tante altre squadre Roberto Donadoni, ma intanto a colorare la domenica di Azzurro Italia, o di rosso se preferite, luna rossa per l'appunto, che ha dominato le regate preliminari dell'America's Cup a Napoli in un clima davvero di grande entusiasmo e partecipazione, come ricordano su Repubblica Marco Caiazzo e Antonio Di Costanza.
3: Quando luna rossa taglia il traguardo nel Golfo di Napoli si alza un boato. Non siamo allo stadio Maradona, ma la festa sul lungomare di Napoli ha lo stesso entusiasmo. Lo dice anche un emozionato Max Sirena. Ma per caso una partita di calcio? A salutare con cori da stadio, applausi e selfie la vittoria degli italiani nella pre-regata dell'America's Cup ci sono 130.000 persone. Campo di gara in uno scenario unico al mondo, incastrato tra il Vesuvio, Capri e Posillipo. Battaglia in mare, ma luna rossa si impone e fa il bis di Cagliari. In Sardegna a maggio si è disputata la prima pre-regata con un equipaggio rinnovato per tre quarti. L'unico confermato è Peter Barley, con lui i tre romani, Marco Gradoni, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini. Perché appena scesi dal palco già si pensa al 22 maggio del 2027, quando partirà la Louis Vuitton 38esima America's Cup. A fronteggiarsi non ci saranno gli AC40 che hanno dato spettacolo nei preliminari, ma i mastodontici AC75, e il golfo diventerà il teatro della Formula 1 del mare.
2: Tre principali appuntamenti del prossimo anno, senza dubbio, evento globale. A proposito di eventi planetari, i mondiali di ciclismo che si sono chiusi ieri a Montreal in Canada, con la prova in linea maschile, con una corsa iridata senza un padrone designato che si rivela un condensato di colpi di scena, scrive Tutto Sport. Trionfa il gregario di Pogacar, che era il grande assente. Ciccone nono con un pizzico di rammarico, un pazzo mondiale il titolo appunto su Tutto Sport, che va a corredare il pezzo di Daniele Galosso.
3: Sarà che l'era degli extraterrestri nell'imporci riverenze ed ammirazione ci ha disabituato al brivido dell'incertezza, ma il Mondiale 2026 su e giù per le vie di Montreal si è rivelato il più incerto e folle che la mente di un appassionato di mezza età possa ricordare, vincitore compreso. Si intende Tadej Pogacar, sveste liride e consegna idealmente la maglia più bella del ciclismo a Brandon McNulty, suo fedele scudiero quando veste la casacca dell'Emirates. Tanto per capirci, vittoria in stagione dell'americano, almeno fino alla serata italiana di ieri, zero, ecco appunto. E invece McNulty ha surfato con perfetto tempismo sul fiumi di acido lattico che hanno attanagliato i favoriti, da Evenepoel, mai davvero in partita, Del Toro in condizioni straordinarie, sì, ma solo fino ad una ventina di chilometri dall'arrivo. Quello che è accaduto credo possa definirsi un miracolo, ha sibilato con un filo di voce soltanto McNulty sul traguardo, più incredulo che felice, almeno fino a quel momento.
2: Due ruote ma motore con il trionfo di Nicolò Bulega. Sei il re, scrive la Gazzetta dello Sport. La Superbike torna italiana dal 2012, l'ultimo successo di Max Biaggi, il pilota della Ducati chiude secondo in Superpole Race in gara 2. Toccare il fondo mi ha fatto diventare più maturo. A proposito di motori, però, c'è anche lo sprofondo rosso, scrive la Gazzetta dello Sport. Parliamo ovviamente di Formula 1. È stato un weekend particolare come programma, ovviamente in Azerbaigian a Baku si è corso sabato. Le voci su Vasseur, piloti e flop motore, non c'è pace in casa del Maranello, incombe l'ombra di Horner. Noi, dopo aver ringraziato Simona Petracca che ci ha accompagnato in studio per la lettura dei giornali, Filippo Corsini, ancora buongiorno a te, ci concentriamo proprio sulla Formula 1, ovviamente non solo sulla Ferrari. La stagione è nel suo cuore, Antonelli è proiettato verso, chissà, una storica vittoria, e poi c'è un futuro, c'è un 2027, tutto da scoprire.
1: Esatto, Guido, comunque non c'è pace né in Federcalcio né in Ferrari, ma comunque questo è un altro discorso e lo vedremo. Però c'è questa Formula 1 che punta ad un pubblico sempre più giovane. Noi intanto salutiamo con piacere il patron, il presidente della Formula One Group, Stefano Domenicali, lo ringraziamo. Buongiorno Domenicali.
7: Buongiorno, buongiorno Filippo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Che lo ricordo, ci risponde da Londra, dove siamo un'ora indietro, dunque sono le 6.45, dunque ringraziamo Domenicali per l'alzataccio. Allora, Stefano Domenicali, questa Formula 1 che punta a un pubblico sempre più giovane, Antonelli, Kimi Antonelli, possiamo definirlo a questo punto il testimonial perfetto per questa Formula 1?
7: Sicuramente Kimi Antonelli sta facendo una stagione straordinaria dopo anni dove tanta gente aveva espresso dei dubbi, quindi la sua forza e la sua freschezza sta portando un'attenzione nuova, sempre più importante al nostro campionato. Sicuramente Kimi ha dimostrato che cosa vuol dire avere talento, ma soprattutto riuscire a gestire una pressione che è normale che ci sia nel momento in cui sei davanti al campionato. Quindi tornando a quello che dicevi prima, sicuramente quello che lui sta facendo ci ha portato dei tifosi nuovi, giovani, diversi, che sono interessati grazie alle sue qualità sulla pista, ma anche alle sue qualità di ragazzo così dinamico, così fresco, così bello. Quindi questo è sicuramente un bel momento per il nostro sport.
2: Domenicali, le genuine ambizioni di Kimi Antonelli, le ambizioni in generale del Circus. Proprio pochi giorni fa al celeberrimo Tonight Show di Jimmy Fallon, lei ha voluto in qualche modo alzare ancora l'asticella dicendo: noi vogliamo arrivare al livello. Ha scomodato due giganti dello sport americano come l'NFL e l'NBA, insomma il professionismo del football e del basket. Intanto, e anche questo è stato ribadito proprio in queste ore, quella che poteva sembrare qualche anno fa, è proprio il caso di dire, una scommessa, quella di Las Vegas, anche quella è stata vinta, è stata portata a casa.
7: Beh, il fatto di pensare in grande deve caratterizzarci, perché abbiamo tutti gli elementi per continuare una crescita che a livello mondiale ci sta dando, devo dire, grande soddisfazione. Quindi sotto questo profilo sappiamo quali sono ovviamente tutte le difficoltà che dobbiamo, o le difficoltà o le sfide che dobbiamo portare a casa, ma sicuramente l'interesse in tutto il mondo sta crescendo grazie, come dicevi prima, a un pubblico che diventa sempre più giovane. Abbiamo un pubblico femminile che sta continuando ad essere sempre più importante. Ci sono dinamiche che rimangono al centro, che sono quelle sportive, ma tutte quelle attività commerciali che ci sono intorno stanno facendo sì che ci sia una grandissima attenzione al nostro mondo. E quindi di questo dobbiamo essere tutti contenti, sapendo che proprio quando si sta andando bene bisogna essere sempre più focalizzati e concentrati a lavorare tutti nella stessa direzione.
1: Ecco, visto che tutto è in movimento, tutto si rinnova, io chiedo a Stefano Domenicali quali novità dobbiamo aspettarci per il futuro, oltre a gare più corte, ad esempio, a più sprint. Che cosa, Domenicali?
7: Ma sicuramente questi due elementi ci saranno, perché è un modo per essere attenti a quelli che il mercato o le dinamiche che stanno cambiando ci danno gli spunti per appunto essere sempre più rilevanti nel mondo delle competizioni, non solo sportive, ma nel mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento e soprattutto nel mondo delle esperienze che la gente deve vivere quando viene alle nostre piste. Nei prossimi anni ci sarà un'altra evoluzione di motore, dove appunto l'equilibrio tra l'elettrico e il termico continuerà a ritornare un pochettino più verso il termico, per far sì di rispondere a quella sollecitazione che i piloti ci avevano dato nel momento in cui è stato fatto questo cambiamento, che appunto ha portato gare molto spettacolari quest'anno. Poi nel futuro, devo dire, grazie a una visione della Federazione Internazionale di portare al centro il fatto di avere motori e macchine più leggere, più interessanti da guidare, questo avverrà nel momento in cui appunto il ciclo di questo regolamento andrà a terminare. E quindi, ripeto, attenzione a fare in modo che i piloti siano sempre più protagonisti e si mantenga la volontà di avere delle gare sempre più spettacolari.
2: E ridurre, seppur di poco, il numero di giri, accorciando insomma il tracciato, il tragitto di gara di una, vado a spanne, diciamo una quindicina di chilometri, legata, Domenicali, proprio al parziale dietro fronte a cui faceva riferimento poco fa rispetto al rapporto termico-elettrico. Il termico riguadagnerà in termini percentuali, non diciamo assolutamente che sia stato, come dire, un esperimento fallito o sbagliato, però c'è stato un ripensamento, questo possiamo dirlo, anche sulla spinta, come pure diceva, dei riscontri avuti dai protagonisti in pista, dai piloti. Sono loro il cuore, poi.
7: Ma certo, ma non è più che un ripensamento, è una corretta evoluzione sulla base di quelle che sono state i fatti che sono avvenuti. Quindi il fatto di ridurre di qualche chilometro o di qualche giro va in quella direzione, per avere la possibilità di dare la possibilità ai piloti di poter spingere fino all'ultimo minuto. E poi risponde anche un'altra esigenza, che è quella che il pubblico giovanile tende ad avere, come si suol dire, uno span di concentrazione che è un pochettino più corto rispetto a quello del passato, e quindi si coglie insieme un'opportunità per mantenere da un lato l'aspetto sportivo al centro, ma dall'altro anche per essere sempre, ripeto, attenti a quelle che sono le dinamiche evolutive che il mondo ci pone di fronte.
2: Anche la fruizione dell'evento sportivo diventa sempre più fast food, tanto per restare in tema statunitense, quindi si va in questa direzione. Aggiungiamo, lo dicevate, le sprint saranno 10 dal prossimo anno. Si può immaginare un'evoluzione in stile MotoGP, dove questo format ormai già da qualche stagione è diventato assolutamente ordinario, con la sprint al sabato, la gara classica la domenica, per tutti i weekend?
7: No, io direi che per adesso manteniamo un equilibrio dove magari qualche sprint in più lo potremo fare, ma non siamo ancora nella logica di avere tutti i weekend come sprint, anche se questa modifica nell'ambito dei delle sprint è legato al fatto che sia promotori che tifosi che media evidentemente preferiscono questo tipo di formato, perché c'è una dinamica totalmente diversa che parte da un'attenzione ripeto diversa a partire subito dal venerdì. Io non utilizzerei, se mi posso permettere, l'espressione fast food, perché noi siamo un'organizzazione che è ancora abbastanza europacentrica, quindi la qualità del cibo e la qualità di quello che facciamo la vogliamo mantenere al centro.
2: Ancora mediterranea, diciamo, metaforicamente parlando.
1: No al cibo spazzatura, insomma. Stefano Domenicali, mancano 8 Gran Premi alla fine della stagione. Il calendario al momento dice ultimo appuntamento 6 dicembre a Abu Dhabi. Ecco, ma finirà davvero così? Cioè il mondiale finirà negli Emirati Arabi, oppure ci sono altre possibilità al vaglio? Per esempio si parla molto di Imola, potrebbe essere questa un'ipotesi?
7: Ma per adesso per noi abbiamo confermato che il calendario deve finire con le ultime gare in Qatar e in Abu Dhabi, e visto la situazione che appunto purtroppo esiste nel mondo, sarebbe non da professionisti e da persone intelligenti non avere in mano dei piani di backup nel caso in cui le cose dovessero cambiare. Però al momento questo è il nostro piano, questo è come siamo organizzati, ed è chiaro che nel momento in cui se dovessero emergere delle situazioni diverse che pongono la sicurezza ovviamente sempre al centro del nostro sport, prenderemo delle decisioni diverse, però al momento questo è quello che vogliamo portare a termine, con una condivisione ovviamente con tutte le persone, le squadre, i costruttori, i promotori, i media che sono coinvolti nel nostro mondo.
2: Domenicali, prima di salutarla, ovviamente la situazione in casa Ferrari, la Ferrari ha rappresentato una parte importantissima nel corso della sua formazione, della sua carriera da dirigente in questo mondo, e adesso quel ruolo che le ha ricoperto di team principal di Frédéric Vasseur sembra, per così dire, minacciato. C'è questa ombra che incombe di Chris Horner, l'ex Red Bull. Io ovviamente le chiedo, più che una considerazione strettamente nel merito, una sensazione ovviamente da italiano, da ex uomo di Maranello, su quello che sta accadendo in pista e non solo.
7: No, ma è chiaro che è un momento in cui certamente i risultati non sono quelli che la Ferrari stessa si aspetterebbe, però la mia esperienza mi dice una cosa, che proprio in questi momenti dove ci sono tante voci, dove ci sono anche delle autocandidature di persone che hanno sicuramente avuto un ruolo importante nell'ambito della Formula 1, bisogna rimanere forti, concentrati, soprattutto uniti, e chi ha in questo momento come Frédéric Vasseur la responsabilità di una squadra come quella della Ferrari deve sentire la voglia di dimostrare appunto di mantenere la barra dritta e di avere chiaro quello che si deve fare per riprendere un percorso di vittorie, che tra l'altro di competitività, che quest'anno però ha dato segnali che sono possibili. Quindi più c'è tempesta, più bisogna che il comandante mantenga la barra dritta e che la squadra rimanga unita, perché sennò è facilissimo nel nostro mondo prendere una deriva che poi ti porta a perdere ancora dell'altro tempo, che poi ti fa perdere per gli anni successivi. Quindi focalizzazione su quello che si è, senza cercare di trovare soluzioni fantasiose che non ti aiutano.
1: Grazie Stefano, è stato un piacere. Grazie a Stefano Domenicali davvero per il suo intervento.
7: Buona settimana.
1: Alla prossima, buona settimana e buon lavoro con la Formula 1.
2: E buon ascolto del GR1 a chi ci sta seguendo, perché dopo l'appuntamento con l'informazione c'è la seconda parte di Radio Anch'io Sport. Roberto Donadoni, ex CT e molto altro, ci tufferemo nel capitolo nazionale. Restate con noi, a dopo.
1: Linea GR1.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Sono Marlene.
9: figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
10: Primo palco, primo palco, accendi lo show.
11: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
10: Primo palco, accendi lo show.
11: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
10: Primo palco.
3: Verde, viaggiare informati.
12: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 7:57 minuti, cominciamo dalla 4 Torino-Milano, dove si segnalano code tra la barriera di Rondissone e l'area di servizio settimo torinese in direzione di Torino. Ci spostiamo in A10 Genova Ventimiglia, traffico intenso e code tra Genova Voltri e l'allacciamento con la 7 verso Genova. Andiamo in A14 Bologna-Ancona, code tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera in direzione di Ancona. In autosole Milano-Bologna, code traffico intenso tra San Giuliano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. E ancora in autosole Firenze-Roma, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. In Toscana sulla Firenze Mare 2 chilometri di coda tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione di Firenze. E infine traffico rallentato in A3 Napoli-Salerno tra Torre del Greco e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Napoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Perché scegliere Genertel?
18: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile.
17: Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
20: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
3: Ore 8.
21: GR1.
22: Carburanti, da stamana in vigore il price cap di Eni, tetto dei prezzi anche da IP. Giorgia Meloni, segnale importante di attenzione alle famiglie, le opposizioni, il governo non ha una strategia. Il Papa a Lourdes, Leone incontra vittime di abusi da parte di preti, piaga dolorosa, appello contro l'eutanasia, nessuna legge può dare la morte. Oggi ultima tappa a Metz nel segno dell'Europa. Regno Unito, allarme e terrorismo alla base aerea di Fairford usata dagli americani. Fermati 5 uomini con esplosivi, Trump elogia il blitz britannico, lavoro fantastico. Giulio Regeni, torturato e ucciso. Dopo 10 anni a Roma la sentenza del processo ai 4 007 egiziani accusati dell'omicidio del ricercatore friulano. Gli agenti ribelli dell'intelligenza artificiale, il sito Axios, sotto esame di OpenAI e Anthropic, migliaia di casi anomali, Bill Gates, gli Stati Uniti approvino una regolamentazione. Omaggio al re a Milano, Giorgio Armani, ricordato dalla nipote Silvana, in passerella una riedizione dell'abito da lui indossato per la prima comunione nel 1942. MTV Awards, la musica è donna, Madonna grande protagonista, apre lo show e si aggiudica 7 statuette, 2 riconoscimenti a Taylor Swift, è la più premiata della storia. Guarda che luna rossa a Napoli, successo per la barca italiana davanti a New Zealand nelle regate preliminari di America's Cup. Il lungomare diventa uno stadio, in 100.000 a festeggiare. Calcio, la nazionale in Turchia, il CT Mancini rivoluziona la squadra per centrare i primi punti in Nations League. Buongiorno da Danilo Giannese. Da questa mattina è in vigore il tetto fissato dall'ENI al prezzo di diesel e benzina, una misura per contrastare il caro carburanti, subito seguita anche da IP. Per gli aggiornamenti in studio c'è Gelsomina Testa. Gelsomina.
0: Eh sì, buongiorno. Oggi è una giornata importante per i consumatori perché è appena scattato intorno alle 7.30 di stamane il tetto massimo al prezzo di benzina e diesel imposto dall'ENI. Tutti i distributori della catena, pari a quasi 4.000 impianti in tutto il territorio nazionale. Lo sconto sarà applicato per 30 giorni ma è prorogabile fino a fine anno. Anche IP ha seguito l'esempio di ENI, mentre si studiano le modalità di estendere la misura anche alle stazioni a marchio esso. In tutto le due grandi catene di distribuzione presidiano circa il 40% del mercato con 8.000 stazioni, ma sentiamo come sta andando in un distributore della capitale, lo chiediamo al nostro inviato Lorenzo Opice. Lorenzo.
4: Sì, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Gelsomina. Sì, è scattato, come dicevi, da circa 20 minuti il nuovo tetto ai prezzi dei carburanti deciso dall'ENI, quindi 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. E questo è uno sconto particolarmente atteso dai consumatori, sono quasi 4.000 i distributori ENI ed ENI Live disseminati da nord a sud della penisola, non tutti i benzinai. I gestori delle pompe di benzina sono contenti perché temono che ci sia una riduzione dei guadagni. Sono preoccupati anche i gestori dei distributori indipendenti, pensano di ricorrere anche all'antitrust per problemi di concorrenza. Intanto l'associazione dei consumatori Adusbef ha fatto i primi calcoli sul risparmio: con il costo della benzina 1,99 euro al litro si risparmieranno quasi 8,50 euro per ogni pieno, circa 80 euro al mese per una famiglia che ha due auto. C'è una discreta fila di persone che stanno facendo il pieno in questo momento. Io mi trovo in uno dei grossi distributori della ENI Live nei pressi di una consolare romana.
0: Va bene, grazie Lorenzo. Quindi, come ricordavi, non tutti apprezzano la misura, a cominciare proprio dai gestori degli impianti che vedono ridursi il loro margine, ma anche le compagnie petrolifere più piccole che lamentano di non poter praticare questi sconti. E noi sentiamo l'intervista al presidente dell'UNEM, Unione Energie per la Mobilità, Gianni Murano.
21: ENI ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Sogar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
23: Ci può essere il rischio, secondo lei, di una carenza di carburanti con una corsa all'acquisto nei distributori che hanno un prezzo più ridotto?
21: È possibile che accada e immagino che gli sforzi logistici delle società che saranno più aggressive da un punto di vista di prezzi saranno commisurati a quella che sarà la domanda.
23: Voi siete stati convocati dal governo per l'8 ottobre. Di che cosa si discuterà in particolare in quell'occasione?
21: È un'iniziativa molto importante perché, diciamo, in questi mesi abbiamo finalmente riconosciuto il ruolo strategico della raffinazione e di come quello che stiamo pagando in questi mesi non è una mancanza di petrolio, ma una mancanza di raffinerie. In questa fase il governo vuole capire quali possono essere le opportunità per produrre più, in particolare, gasolio. Se questa iniziativa viene replicata poi a livello europeo potrebbe essere una risposta che in qualche modo calmerà l'aumento delle quotazioni del gasolio.
23: Giuseppe Di Marco, GR1.
22: E come già accaduto con ENI, alla decisione di IP sono seguiti commenti della politica. Il punto in studio con Lucio Bondi.
24: Sì, i commenti partono naturalmente da quello, ancora una volta, soddisfatto della Premier.
2: Una decisione auspicata e ora accolta con favore a Palazzo Chigi per Giorgia Meloni. La mossa di IP è un segnale importante, una sorta di effetto Eni che, afferma la Premier in una nota, conferma come sia possibile contribuire concretamente a contenere il prezzo dei carburanti ai distributori. Dopo il monitoraggio dei listini avviato ad aprile all'inizio del conflitto nel Golfo, nel corso dei mesi successivi l'esecutivo ha messo in campo misure per tagliare temporaneamente le accise, prima anche sulla benzina, poi solo sul gasolio. Per questo la Premier ringrazia il presidente Azzero e assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto in una fase internazionale, sottolinea Giorgia Meloni, molto complessa. Il tema sarà fra quelli al centro del bilaterale della Presidente del Consiglio domani a Praga col primo ministro ceco. I due leader discuteranno di difesa e sicurezza, chiaramente anche del fronte ucraino, di gestione dei flussi migratori e di cooperazione strategica bilaterale. Federica Ionta, GR1.
5: Lo sconto carburanti è visto come una buona notizia dalla politica, naturalmente non potrebbe essere altrimenti, ma a chi va il merito? E qui si dividono gli schieramenti: per il centrodestra, all'esecutivo e al suo lavoro con le compagnie. Un altro passo, dice Fratelli d'Italia, dopo l'abolizione del bollo. Salvatore Sallemi.
6: È un riconoscimento del ruolo del governo Meloni, del suo impegno nel difendere il potere d'acquisto delle famiglie dalla crisi energetica.
5: C'è un altro punto su cui insiste Forza Italia: il taglio è frutto del dialogo e non dell'imposizione dall'alto di nuove imposte. Riferimento alla tassa sugli extra profitti chiesta anche dalla Lega e soprattutto dalle opposizioni. Per quest'ultime lo sconto su gas e benzina è proprio la prova dell'immobilismo del governo, visto che viene dall'iniziativa di un'azienda, seppure a controllo pubblico, spiega dai 5 Stelle Giuseppe Conte. Rimaniamo, ricorda il PD, il paese dove imprese e cittadini pagano di più per l'energia. Antonio Misiani.
7: L'unica strategia energetica di Giorgia Meloni in 4 anni sono state le bugie sull'abolizione delle accise e i risultati si vedono.
5: La soluzione per AWS rimane dunque spingere sulle rinnovabili per ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili.
22: Seggi aperti da poco più di un'ora per le supplettive a Reggio Calabria e Provincia. Elettori chiamati a votare fino alle 15 per eleggere il sostituto di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia che si è dimesso dopo essere stato eletto sindaco della città. Alle 23 di ieri l'affluenza si è attestata poco sotto il 15%. Le 8:08, questa è Rai Radio 1, la visita in Francia di Papa Leone XIV, oggi quarta e ultima tappa del viaggio apostolico di Prevost, che tra poco arriverà a Metz, nel nord-est del paese, dove nel pomeriggio celebrerà la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri sera a Lourdes la processione accompagnata dalle fiaccole, prima l'abbraccio di fedeli e malati e il monito sugli abusi sessuali commessi dal clero.
24: Leone XIV a Lourdes, dove speranza e sofferenza camminano insieme. Nel palazzo vescovile l'incontro con un gruppo di vittime di abusi, 4 uomini e 3 donne, ascolta le loro storie, cariche di sofferenza, vissuta talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli. Mi impegno, ha assicurato il Papa, perché il male vissuto non si ripeta per altri. La Chiesa deve convertirsi, ha detto alla messa celebrata nella spianata. C'erano 150.000 pellegrini, 7.000 malati. Qui la fragilità non viene nascosta. Prevost visita la Caelle di Notre Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte, ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa. No alla morte programmata. La dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno, scandisce Prevost, ha il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Le fiaccole illuminano la notte di Lourdes. Papa Leone, pellegrino tra i pellegrini, presiede la preghiera del rosario con la processione au flambeau. Malati, accompagnatori, famiglie, giovani e anziani pregano con lui. Sono migliaia nella città della speranza. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
22: Papa Leone che ha inviato a Mosca il cardinale Matteo Zuppi per una nuova missione di pace di 3 giorni nel tentativo di mettere in campo la diplomazia e fermare la guerra tra Russia e Ucraina. Tra gli obiettivi della visita lo scambio di informazioni di carattere umanitario anche sui prigionieri di guerra. Tutto questo mentre scoppia un caso diplomatico tra Ucraina e Corea del Sud. Il governo di Seul ha chiesto le scuse di Kiev per avere diffuso notizie riservate su 2 prigionieri di guerra, 2 miliziani nordcoreani catturati in Ucraina e trasferiti in Corea del Sud. Sul campo, 2 vittime nella notte dopo un attacco russo con un drone su Kiev. Ieri erano state uccise altre 8 persone. Nuova tegola su Netanyahu a un mese dalle elezioni. Anche il capo degli 007 egiziani Kamal avrebbe avvertito il premier israeliano di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Già la scorsa settimana i media americani hanno reso noto che un altro avvertimento era arrivato dagli Emirati Arabi. Allarmi inascoltati, questi, secondo la stampa israeliana. In Inghilterra ora 5 arresti e indagini a tutto spiano dopo l'attentato sventato contro una base aerea britannica usata dagli Stati Uniti nel sud del paese. La corrispondente.
1: L'allarme sul tentato attacco alla base militare di Fairford è scattato subito dopo la mezzanotte di domenica, quando è stata segnalata la presenza di 3 veicoli sospetti in viaggio verso la base della RAF. Le misure di protezione della popolazione sono ancora in vigore. Le 85 famiglie evacuate nel villaggio di Welford hanno trascorso fuori casa anche la notte appena passata. Alle intense misure di sorveglianza dell'intera zona, gli abitanti sono abituati. Fairford ospita, oltre alla Royal Air Force britannica, anche la base aerea americana, da cui partono i caccia USA per le missioni in Iran, in particolare quelle nella zona dello stretto di Hormuz. Gli artificieri ieri hanno lavorato tutto il giorno. Oggi le indagini della squadra antiterrorismo continuano. C'è molto materiale, i veicoli, la dinamica del tentato attacco, soprattutto i 5 arrestati. Il primo ministro Burnham, dalla conferenza laburista di Liverpool, dice la sicurezza della popolazione viene prima di tutto e invita a non fare ipotesi finché le indagini non saranno concluse. Dagli Stati Uniti interviene il presidente Trump, che definisce fantastici gli arresti dei 5 e commenta: volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
22: Capo della Casa Bianca, che in un colloquio con il sito di informazione Axios è tornato a parlare della guerra con l'Iran. Mi aspetto ulteriori colloqui con Teheran la prossima settimana con i mediatori Witkoff e Kushner, ha detto Trump, che ha però aggiunto che la ripresa degli attacchi resta un'opzione valida. Altro dossier sul tavolo dell'amministrazione Trump: l'intelligenza artificiale. Il presidente americano ha ricevuto alla Casa Bianca il CEO di Anthropic, Amodei, dopo l'allarme lanciato dagli stessi addetti ai lavori sull'uso etico e le limitazioni nel settore. Anche per il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, non basta l'autoregolamentazione delle case produttrici e chiede al governo degli Stati Uniti di approvare una legge. Intanto ci sono nuove segnalazioni di incidenti di sicurezza legati all'IA.
8: Decine di migliaia di casi anomali, denuncia il sito d'inchiesta americano, una scala molto superiore a quella emersa sin qui pubblicamente. E dopo l'annuncio congiunto di OpenAI e Anthropic per una pausa allo sviluppo dei modelli più potenti, l'azienda di Sam Altman fa un passo ulteriore, annunciandone la sospensione temporanea. In ballo anche attacchi a siti governativi, con la commissione di inchiesta del Senato australiano che ha invitato a comparire i responsabili delle due principali aziende americane, e la cena di Trump col CEO di Anthropic, Dario Amodei, forse un segno di dissenso dopo che il presidente USA ha ribadito la necessità di una tecnologia senza vincoli per non perdere il primato con la Cina. Pierluigi Pisa, giornalista di Repubblica, esperto di IA.
9: Siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che ormai riesce a fare talmente tante azioni attraverso questi agenti IA che si moltiplicano inevitabilmente gli incidenti di questo tipo. Anthropic e OpenAI ora dominano la corsa dell'IA e quindi vogliono scavare un fossato dietro di loro proprio chiamando alla regolamentazione, che è giusta e sacrosanta, ma non dovrebbe arrivare dalle aziende, ma da governi, istituzioni.
8: Mauro Zanda, GR1.
22: E siamo alla cronaca con il processo di primo grado per il rapimento, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni in Egitto nel 2016. Attesa per oggi la sentenza, passaggio decisivo dopo anni di indagini, depistaggi e poca collaborazione da parte del Cairo.
10: Il giorno della verità, la verità processuale, il giorno atteso da oltre 10 anni, 3.890 giorni senza Giulio e fine di un processo che vede imputati 4 agenti dei servizi segreti egiziani. In aula non si sono mai visti. Il Cairo, che negli anni tra annunciata ma parziale collaborazione e depistaggi di fatto non ha mai contribuito in modo concreto, non ha fornito i recapiti, stanno tutti a casa loro. Il procuratore aggiunto Sergio Colaioco a giugno ha chiesto un ergastolo per il presunto esecutore materiale del l'uccisione del ricercatore friulano e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
11: Ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme.
10: Colaioco nella sua requisitoria finale ha delineato con precisione fatti, ruoli, responsabilità. Giulio venne rapito il 25 gennaio 2016 perché ritenuto una spia, torturato e ucciso, il corpo ritrovato dopo una settimana sul ciglio dell'autostrada Il Cairo-Alessandria. Indimenticabile, tragica fine sulla quale oggi la prima Corte d'assise dell'Assise di Roma dovrà portare una risposta. Bruno Sokolovic, GR1.
22: Orrore in provincia di Pistoia, dove una ragazza è stata torturata per aver rifiutato le avance di un 38enne conosciuto sui social. L'uomo, con precedenti, è stato arrestato.
12: Una passeggiata lungo il fiume Pescia nel Pistoiese per conoscersi meglio erano queste le intenzioni di una ragazza ventenne che aveva incontrato sui social un 38enne originario della Repubblica Dominicana. Qualche messaggio in chat, poi la decisione di vedersi. È in quel momento che è cominciato l'incubo per la giovane, picchiata, torturata, con tentativi di annegamento e sigarette spente sul volto per aver rifiutato un approccio sessuale. I fatti risalgono a qualche giorno fa. I due si incontrano nell'area verde ma fanno solo pochi passi. Lui rivela subito le sue intenzioni ma lei lo respinge con decisione. La reazione dell'uomo è brutale. La spinge nel fiume tenendole ripetutamente la testa sott'acqua. Poi la trascina a riva e comincia a colpirla alle gambe con la cintura e con un sasso, fino a spegnerle le sigarette sul viso. È un passante a sentire le urla disperate della ragazza. Chiama il numero d'emergenza. All'arrivo dei soccorsi, il 38enne si dà alla fuga. Ci vuole qualche giorno per rintracciarlo. Ha precedenti specifici ed è stato arrestato con le accuse di tortura e tentata violenza sessuale. Lei, supportata dagli psicologi, è stata giudicata guaribile in poche settimane. Giuseppe Lisi, GR1.
22: E alla periferia di Reggio Emilia

0: L'aggressore è fuggito, ma un'ora dopo è stato rintracciato e arrestato. È un 26enne. I tre feriti sono ricoverati in gravi condizioni, ancora sconosciuto il movente del gesto. Eruzione dell'Etna. Dopo due giorni di stop, l'emissione nell'atmosfera di cenere vulcanica blocca ancora l'aeroporto di Catania. Lo scalo resterà chiuso fino alle 12 di oggi e per molti passeggeri sono ore di incertezze, rabbia e disagi, come spiegano al microfono di Letizia Vella.
1: Hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire.
2: Abbiamo affittato una macchina e andiamo fino a Genova in macchina. Abbiamo speso 168 euro.
3: L'aereo non parte da Malpensa perché non ha l'autorizzazione da Comiso ad atterrare.
4: Dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo, quindi.
5: Io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
0: Parliamo ora del grande successo sportivo e di pubblico, con 100.000 presenze sul lungomare di Napoli per le regate preliminari dell'America's Cup, dominate da Luna Rossa, l'inviata.
6: Non c'è stata praticamente mai storia in questa tre giorni di preliminari a Napoli. Luna Rossa, dopo le 8 regate di flotta, aveva già conquistato 71 degli 80 punti a disposizione, inseguita da lontano da New Zealand. E nel match race finale questa differenza si è confermata nuovamente in acqua. Il team italiano, con Peter Barling, Marco Gradoni, Maria Giubilei, Gigi Ugolini, è partito bene, ha controllato per i primi due bordi gli avversari kiwis, per poi allungare nelle quattro leg finali, arrivando al traguardo con oltre 200 metri di vantaggio. Marco Gradoni, uno dei timonieri.
7: Giornata perfetta, meglio di così non poteva andare. Siamo usciti in acqua sapendo che dovevamo conquistarci l'accesso al match race e abbiamo vinto tutte le regate, meglio di così non si poteva fare. Poi il match race, se vinci vinci tutto, se perdi perdi tutto. Siamo stati bravissimi a gestire la pressione, a gestire la partenza, siamo partiti avanti, non abbiamo mai lasciato più la possibilità di recuperarci.
6: Lungomare Caracciolo e tutta Napoli hanno festeggiato questo successo e la bellezza degli AC40 volanti. L'appuntamento è per maggio 2027, quando l'America's Cup e la Louis Vuitton Cup inizieranno sul serio. Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
0: Si è chiusa ieri a Milano la Fashion Week dedicata alle collezioni primavera-estate 2027. In passerella, un anno dalla morte di Re Giorgio, anche le proposte Armani, con un omaggio della nipote Silvana che ha preso la guida del marchio. La modella preferita dal grande stilista indossava un doppio petto, giacca, pantaloni, cravatta nera con fiore bianco all'occhiello, una rielaborazione del completo indossato nel 1942 da Giorgio Armani bambino per la sua prima comunione. Atmosfera suggestiva anche grazie alla colonna sonora scelta per la sfilata con la versione acustica di Enjoy the Sun. Silence dei Depeche Mode. 800 anni dalla morte di San Francesco, tra i molti eventi che ne celebrano la figura anche gli omaggi del cinema. Al Lucca Film Festival è in corso una serie di film classici, ma anche nuove interpretazioni che restituiscono una nuova immagine del santo di Assisi.
8: Signore, auguro tanta pace a voi.
9: San Francesco in un secolo di cinema, fino al 3 ottobre, un percorso del Lucca Film Festival in 8 pellicole e altrettante prospettive.
10: Fratellini miei uccellini, voi potete rodare il Dio molto facilmente, perché avete libertà di volare.
9: Se il cinema muto offre rappresentazioni solenni, nel dopoguerra Roberto Rossellini mette in scena il giullare di Dio e la dimensione comunitaria della vita francescana, stile opposto per la Hollywood di inizio anni 60. Un decennio dopo arriva il successo di Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli.
11: Dolce capire che non son più solo.
9: Liliana Cavani, premio alla carriera del festival, con una scelta sorprendente dona al poverello di Assisi il volto di Mickey Rourke. Per la TV sarà poi incarnato anche da Raoul Bova. Infine, nel Sogno di Francesco, Elio Germano affronta il contrasto tra spinta ideale e necessità concrete.
12: Essere liberi, senza possedere nulla, tendendo la mano a ciò che Dio ci dà.
9: Francesco Riccardi, GR1.
0: Musica, assegnati a Los Angeles gli MTV Music Awards 2026 e le protagoniste sono sempre loro.
13: I performed at the first MTV Awards 43 years ago.
0: Ad aprire e dominare lo spettacolo, Madonna, 7 i premi per la regina del pop, tra cui artista dell'anno, miglior video musicale dance e miglior collaborazione per la canzone Bring Your Love con Sabrina Carpenter.
14: I got to start making music videos and being a part of music videos 20 years ago.
0: Tre invece

0: Statuette conquistate da Taylor Swift, che ricevendo il premio per la migliore direzione artistica ha superato Beyoncé, diventando così l'artista più premiata nella storia degli MTV. La cantante ha inoltre trionfato nella categoria più importante della serata, quella per il miglior videoclip, con The Fate of Ophelia. E sono le 8:22, tra poco torna Radio Anch'io Sport e noi torniamo da Filippo Corsini. Filippo.
1: Buongiorno Danilo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 1. Parleremo della nazionale questa sera Turchia-Italia e con noi ci sarà l'ex CT azzurro Roberto Donadoni. Vi aspettiamo.
0: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Massimiliano Savino e Alessio Caranzetti. Vi lascio la pagina sportiva da Danilo Giannese. Buon proseguimento di ascolto e buona giornata. Prossimo GR, come sempre, alle 9.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
12: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
11: E tutte quelle persone nella foto?
12: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
11: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
13: GR1 Sport.
14: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Calcio in primo piano, torna in campo la nazionale stasera a Bursa contro la Turchia di Montella, obiettivo riscatto in Nations League dopo l'amara sconfitta col Belgio dell'esordio.
15: Il coccodrillo verde smeraldo che dà la forma allo stadio di Bursa è originale ma sinistro, con le fauci aperte, è il simbolo della squadra locale, il Bursaspor. Verde Bursa, città dei parchi nella Turchia nord-occidentale, 3 milioni di abitanti, l'attesa è forte, ma è l'Italia da avere i pensieri pesanti. L'obiettivo però è rimasto lo stesso, osserva Mancini. Finire il gruppo di Nations League tra le prime due, ci saranno cambiamenti, rotazioni prevedibili per questo mini europeo serrato. Le critiche hanno colpito la nazionale, quelle a Romano, debuttante con il Belgio. Parola a uno dei più esperti, Sandro Tonali.
16: Potete darle anche tutte a me e me le subisco tutte perché non ho questo tipo di problemi, ma per favore lasciate andare loro, perché mi ricordo quando avevo 17, 18, 19 anni, subire pressioni da parte della stampa non è facile. Poi quando sei giovane guardi perché ti interessi, segui tutto e non è facile.
15: Reagire è l'esigenza condivisa, i titolari saranno diversi, Scalvini e Bastoni dietro, il possibile debutto di Caiode, quello di Vergara anche durante la partita, Scamacca o più Esposito in mezzo, cambiare molto per ripartire. Bursa con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
14: Salta la terza panchina in Serie A, sorpresa è quella di Carlos Cuesta, insanabili divergenze di vedute col club, sulla panchina del Parma potrebbe essere Gilardino il suo successore. Ciclismo, epilogo dei mondiali canadesi con la prova su strada maschile, squillo a sorpresa, stelle strisce, vince il gregario di Pogacar, Brandon McNulty.
17: 33 anni dopo Lance Armstrong, un americano torna a conquistare il trono mondiale. Nell'anno in cui la prova iridata perde per infortunio il dominatore delle ultime due edizioni, Tadej Pogacar, lo spartito della corsa diventa come quello di un jazzista, ovvero poca melodia ma tanti assoli. Quello della Francia, che prova a imporre il ritmo nella prima parte di giornata, quello di Van der Poel a 85 km dal traguardo, che però non consente all'olandese di portarsi a casa il titolo, quello decisivo ai meno 30 di Brandon McNulty, che con regolarità conquista metri e secondi buoni per andarsi a prendere l'oro. L'Italia è lì a combattere per una medaglia con il capitano designato Giulio Ciccone, ma la strategia azzurra si infrange sulla giornata di grazia di Michael Matthews, che a 36 anni conquista un insperato argento per lui e per la sua Australia, anticipando Van der Poel nella volata finale. Giulio Ciccone chiude in nona posizione. Cristiano Piccinelli, GR1.
14: Motociclismo, storico successo tricolore, quello di Nicolò Bulega sulla sua Ducati, con il secondo posto nella gara 2 del Gran Premio d'Italia a Cremona si laurea campione del mondo Superbike, terzo sigillo italiano dopo quelli di Max Biaggi, che ci riuscì due volte nel 2010 e nel 2012. Chiudiamo col basket, in archivio la prima di campionato tra solite certezze e novità assolute.
18: Tra conferme e flop, in particolare quello delle due nuove squadre romane, la prima giornata ha confermato che anche le partite apparentemente scontate nel risultato possono riservare sorprese, come quella che si è giocata al Forum tra i campioni d'Italia di Milano e Trieste, che ha visto la sofferta vittoria in volata dell'Olimpia 83-79. Ha fatto decisamente meno fatica la Virtus Bologna a Varese 90-69, ma la maggior parte delle attenzioni erano rivolte al Palaeur, che ha riacceso le luci per ospitare una partita di basket dopo quasi 6 anni. Un'ottima cornice di pubblico, quasi 7.000 spettatori, non è servita alla massima Roma, dominata da un'ottima Napoli che si è imposta 94-75. Ritorno al Palaeur anche per il tecnico di Napoli Yasmin Repeja, che allenò la Virtus Roma tra il 2006 e il 2008, portandola a giocare una finale scudetto con Siena. Eccolo esprimere il suo sentimento.
19: Per me è molto emozionante, per me è molto importante partire bene, una piazza che ci tiene molto molto, che ha investito molto per fare una bella figura.
18: Le altre partite hanno premiato Tortona 101-93 su Verona e Udine 87-63 su Scafati. Massimo Barchesi, GR1.
14: È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
22: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
23: Una finestra è una finestra.
24: Invece no.
25: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
23: Vedo.
25: La maniglia centrale è davvero elegante.
23: Sì, bella.
25: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Torniamo in diretta alle 8.31, ancora buongiorno a tutti da Filippo Corsini, Radio Anch'io Sport, seconda parte. Andiamo subito a salutare i nostri amici. Buongiorno Paolo Casarin, ciao Paolo.
2: Ciao Filippo e buongiorno ai nostri amici.
1: Appunto. Buongiorno Alberto Cerruti, ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: Ed eccoci ancora con Guido Ardone. Ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto a chi ci ascolta. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp, per intervenire in diretta. Numero verde 800-050-001. Alberto Cerruti, parlare di ultima spiaggia alla seconda giornata del girone di Nation sarebbe evidentemente inadeguato e prematuro, però intanto la classifica potrebbe complicarsi, c'è un morale da risollevare e poi è chiaro che il credito che ha questa nazionale anche dal punto di vista mediatico è evidentemente ridotto, e c'è stato un altro duro colpo inferto dalla brutta prova e dalla sconfitta poi della serata dell'Olimpico contro il Belgio.
3: Sì, non è l'ultima spiaggia, è soltanto la seconda, però i segnali non sono incoraggianti. Il lavoro di Mancini va giudicato in prospettiva, certamente la partenza non aiuta e personalmente mi lascia molto perplesso questo stravolgimento della formazione, perché si dice sempre che bisogna dare fiducia ai giovani quando sbagliano e invece i giovani che hanno sbagliato non giocano questa sera.
1: Ecco, Paolo Casarin, ci vuole tempo per costruire una squadra, ma paradossalmente non abbiamo tempo. Nel calcio è difficile averlo, il tempo a disposizione, e poi sembriamo un po' così masochisti, bravi nel farci del male da soli. C'è anche questo caso Malagò, c'è sempre questo spettro della Federcalcio che potrebbe essere commissariata tra pochi giorni dalla giunta del CONI. Che cosa ne pensi?
2: Sì, c'è anche questo discorso appunto su Malagò o comunque sulla federazione che complica le cose, però speriamo che tutto si metta a posto, soprattutto la squadra che Mancini ha rinnovato, perché fra quella del Belgio, che ha incontrato il Belgio, e quella di oggi c'è un profondo cambiamento, e speriamo che questi reagiscano. Io non ho ovviamente esperienza nel pensare a quello che oggi tanti ragazzi, proprio la parola giusta è quella di riprendersi e battere la Turchia, che a casa loro no, non è mai tanto facile. Io ho conosciuto bene gli stadi turchi da arbitro e anche da osservatore, e vi assicuro che ogni volta ho avuto una pressione formidabile.
1: Altro, ecco, stadio quindi splendido, quello di Bursa, con la forma del coccodrillo accucciato, insomma speriamo che anche questo possa essere di buon auspicio per noi, visto che c'è anche il discorso dell'Europeo del 2032 da giocare e da organizzare insieme alla Turchia. Loro sono molto più avanti con gli stadi, noi siamo molto più indietro. No Paolo?
2: È proprio così, tra l'altro uno stadio spettacolare nelle forme, nei disegni eccetera, e non so che effetti può avere sulla squadra di casa e su quella soprattutto che gioca fuori casa. Però speriamo bene, perché adesso se cominciamo alle 8 della mattina a piangerci addosso e arriviamo stasera, per dire, veramente molto molto amareggiati. Ecco, questa sera io spero, a cominciare da Donnarumma, che è stato bravo anche l'altra sera, no? Che ci sarà una reazione, perché anche i giocatori sanno che se succede qualcosa ancora di negativo avremo ancora momenti di grande, così, non dico disperazione, ma insomma di grande dolore.
1: Allora,
2: parlando di calcio,
1: vietato piangerci addosso, come dice Casarin. Sentiamo e lo salutiamo con piacere Roberto Donadoni. Buongiorno Donadoni, grazie di essere con
5: noi. Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, sembra ancora una volta tutto molto difficile, abbiamo perduto con il Belgio, questa sera giocheremo contro e in casa della Turchia di Montella, poi venerdì prossimo a Parigi contro la Francia. Insomma, sembra tutto molto molto difficile e complicato, però giustamente Paolo diceva non ci piangiamo addosso, per carità, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Come siamo messi, Donadoni, in questo momento?
5: Beh, ma che sia difficile, credo che sia abbastanza, come dire, logico, per non dire scontato. Insomma, veniamo da un periodo complicato e difficile, non è che improvvisamente le cose cambiano per magia. Le cose possono cambiare se si ha la possibilità di lavorare bene e di lavorare con le sinergie giuste, dimenticandoci il passato, ma cercando di proporre cose nuove con la pazienza che è necessaria per poter ricostruire. Questo è pacifico, altrimenti ogni volta siamo qui a discutere e a dover ripartire da capo, e questo mi sembra che non sia la strada corretta da fare.
1: No, no, questo è vero, però è proprio la formula di questa Nations League, no, che per come è strutturata, che non ti dà il tempo necessario che ci vorrebbe, perché certo per ripartire bisogna avere tempo, però proprio questa formula del torneo ti impone partite in sequenza una dopo l'altra e poco tempo per rifiatare e scelte drastiche e coraggiose. Dunque è proprio il tempo che manca.
5: Beh, questo riguarda tutti, non è per noi, non è per nessuno dei nostri avversari. Il tempo è quello che è, bisogna fare di necessità virtù. La cosa che è imperativa è quella di andare in campo con una determinazione feroce, con una determinazione che deve essere, se non alla pari, superiore a quella degli avversari. Poi dopo ci sono delle qualità tecniche che chiaramente possono fare la differenza, ma se già da quel punto di vista parti almeno alla pari, se non, come ho detto, superiori agli avversari, è già un punto di vantaggio. Questo è quello, il primo punto sul quale bisogna puntare. Poi dopo l'aspetto tecnico, il bel gioco sicuramente diventeranno un po' una conseguenza, ma bisogna andare in campo veramente con una determinazione che non è uguale.
1: Alberto Cerruti, prego.
3: Allo Spezia per poche settimane Alessandro Romano, 20 anni, che ha debuttato l'altra sera. Contro la Turchia non giocherà. È stato un errore schierarlo subito o è un errore lasciarlo fuori adesso? E soprattutto in generale, tutti questi cambiamenti, questa rivoluzione ti convince?
5: No, beh, ma è chiaro che il commissario tecnico, quindi Mancini, adesso ha la necessità di fare delle valutazioni. Le valutazioni le fai rischiando qualcosa e proponendo anche qualcosa di diverso. È chiaro, come ho detto anche nei giorni scorsi, che Romano è un ragazzo sicuramente di prospettiva. Non possiamo dire che sia stato un errore in virtù del fatto che il risultato è stato quello che è stato, farlo giocare alla prima partita, così come sia un errore adesso lasciarlo fuori. È un ragazzo che deve crescere, ripeto, ha fatto in pochi mesi dalla Serie B alla Serie A e quindi alla Nazionale, i salti sono importanti e ci sono delle differenze. Purtroppo se si vuole far crescere i giovani bisogna anche accettare questo tipo di cose. È chiaro che i risultati non dipendono solo da un giocatore, dipendono da un gruppo e dal supporto che noi a questo gruppo siamo capaci di dare a 360 gradi, quindi con le critiche, con il tifo e tutto quanto insieme. Se riusciamo a essere un attimino più compatti in questo, magari una mano gliela diamo.
1: Paolo Casarin.
2: Sì, Roberto, buongiorno tra l'altro.
5: Buongiorno.
2: Volevo dire, lei conosce bene la Turchia, cioè la squadra di adesso naturalmente, la trova più compatta, più diciamo vicino anche a Montella, più efficiente della nostra? Perché se poi questa è veramente più forte di noi, i problemi diventano ormai definitivi quasi, quindi non so se lei ha conosciuto, ma questo, ma mi pare che la Turchia in partenza è forte.
5: La Turchia è sicuramente una squadra forte, ma è emblematica una cosa. Ha fatto un mondiale sicuramente non positivo, non all'altezza di quelle che erano le aspettative. Però la federazione turca cosa ha fatto? Ha mantenuto Montella perché crede nel progetto, crede nel programma, crede nelle qualità del tecnico e gli ha dato ancora la possibilità di continuare di andare avanti con il suo lavoro. Questo vuol dire avere un'idea ben precisa. Poi dopo è chiaro che se uno sbaglia una volta, sbaglia la seconda volta, poi diventa magari un po' più complicato poterlo riconfermare. Però questo è l'indirizzo e questa è l'idea, e credo che questo sia un esempio che va valutato bene e probabilmente va anche seguito.
4: Donadoni, i raffronti tra epoche sono sempre complicati e in alcuni casi sbagliati. Lei ereditò un gruppo campione del mondo con tutte le difficoltà del caso, perché poi confermarsi è sempre difficilissimo, però i nomi dell'epoca, alcuni di quei nomi, Inzaghi, Cannavaro, De Rossi, Girardino, Di Natale, c'è stata un'oggettiva involuzione nel livello qualitativo dei selezionabili? Per carità, abbiamo i Donnarumma, abbiamo i Calafiori, abbiamo i Barella e i Tonali, però vado anche nel segno di un messaggio di un nostro ascoltatore al 335-699-2949, accettare il fatto che è una nazionale qualitativamente diversa, inferiore, e quindi non si può chiedere a una squadra meno forte di andare a vincere contro una squadra più forte, bisogna aspettare che cresca. Questo un po' è il senso del discorso.
5: Beh, non credo che sia lontano, credo che sia un ragionamento abbastanza logico, abbastanza naturale da fare. Probabilmente anni fa c'era una scelta superiore, c'era una gamma di giocatori con un equilibrio superiore rispetto a quanto non abbiamo ora, ma questo non vuol dire che questi sono dei scarsi o dei brocchi, sono quelli che sono, e da questi bisogna cercare di tirar fuori il meglio, augurandoci che ci siano dietro questi anche ci sia la crescita di altri giovani che necessitano, come parlavamo prima di Romano, di tempo e di esperienza. L'esperienza te la fai giocando contro le grandi squadre, contro le squadre più forti, e avendo la consapevolezza che però è il supporto dietro di te da parte di tutti, e non al primo inciampo la bocciatura.
4: Infatti è molto articolato anche il ragionamento che fa l'ascoltatore, giusto anche citarlo, Fabrizio da Genova, che va a comparare una squadra di Serie C contro una stella internazionale e aggiunge: ovviamente non saremo di Serie C, ci mancherebbe altro, però abbiamo delle difficoltà e da ciò nasce l'esigenza di tempo.
1: E Filippo, comunque, a proposito di grandi talenti che forse in questo momento mancano, ricordiamo che proprio sotto la reggenza di Donadoni, che fu CT dal luglio 2006 al giugno 2008, lasciarono la nazionale per scelta loro personale Nesta e Totti, due grandissimi. Donadoni però fu bravo a valorizzare tra gli altri Di Natale, fece debuttare poi Quagliarella e Borriello. Insomma, Donadoni, i nomi sì, è vero, c'erano. Forse proprio anche a lei, soprattutto a lei, fu dato poco tempo, no, per riuscire a sviluppare un lavoro più ampio e concreto e pieno di, e con qualche risultato.
5: Ma ormai tornare indietro con i ragionamenti, con i discorsi, serve a poco. Quello che è successo è successo. È vero che in quell'europeo noi siamo usciti ai calci di rigore contro la Spagna, che poi ha vinto l'europeo, ha vinto il mondiale, ha vinto di nuovo l'europeo. In quella partita con la Spagna, dove non siamo sicuramente stati inferiori a loro, avevamo fuori giocatori importanti come Cannavaro, come Pirlo, come Gattuso, se non ricordo male, e però c'erano gli altri che erano comunque giocatori bravi e di qualità e forti, e siamo arrivati ai calci di rigore. Poi dopo, quelle che sono state le scelte della federazione o quelle che sono state le spinte da dietro, diciamo così, le lascio valutare a chi di dovere. Ormai le cose non possono cambiare più. Io so di aver fatto in coscienza tutto quello che era nelle mie possibilità, così come i ragazzi hanno fatto tutto quello che era nelle loro capacità. Adesso dobbiamo guardare avanti.
1: Allora, guardiamo avanti. Alberto Cerruti.
3: Lega al campionato. Ieri sera Gonzalo Ramos, che è stato preferito a Cristiano Ronaldo, ha segnato il gol della vittoria del Portogallo in Norvegia. È sembrato un altro giocatore rispetto al Milan. Ecco, qual è il problema suo nel Milan? Non è servito bene? Può migliorare? Che cosa pensi di questo giocatore?
5: Ma è un giocatore che ha delle qualità tecniche importanti. Il fatto che in nazionale abbia giocato al posto di Cristiano Ronaldo, che non dimentichiamo, insomma, non è proprio un giocatore ormai di primo pelo, e quindi è giusto anche che che ci sia la volontà di proporre qualcosa di diverso. Il commissario tecnico del Portogallo ha fatto questa scelta ed è stato premiato da questo. Se Gonzalo Ramos avesse fatto una brutta partita, una partita sottotono, probabilmente saremmo stati qui a discutere, ma perché non ha fatto giocare Ronaldo? Hanno giocato, hanno vinto, hanno fatto una buona prestazione contro un avversario non facile, e questo deve essere un po' la filosofia. Al Milan evidentemente sta pagando qualcosa, e dal resto la squadra del Milan sta un po' palesando un po' di problemi, no? E quindi certi giocatori, soprattutto gli stranieri, che magari non sono abituati a gestire le pressioni che ci sono qui da noi, faticano un po' di più, però indiscutibilmente è un giocatore che ha qualità, che ha talento.
1: Casarin.
2: Sì, Roberto, non le sembra che siamo in questa situazione perché durante questi ultimi campionati i giocatori italiani sono veramente pochissimi nelle formazioni delle squadre? Cioè avere gente comunque nella nazionale che così, insomma, ha qualche esperienza, ma alcuni sono veramente giovani, non è che si continuerà a essere in difficoltà. Mi dà l'impressione che anche l'opinione pubblica è un po' infastidita dal fatto che non si cambia, no, perché non si può andare avanti con due uomini e basta, e nove stranieri o più o meno adesso, ecco, no, e poi evidentemente presentare questi ragazzi di fronte a cose veramente decisive quasi. Ecco, questo cioè sembra che noi non vogliamo, non abbiamo piacere che questa nazionale vinca, o perlomeno non vogliamo bene a questa formazione di giovani. Ecco, invece no, bisognerà fare oppure discutere sul fatto che le formazioni sono così scarse di italiani.
5: Beh, il fatto che le formazioni del nostro campionato siano infarcite di tanti stranieri e danno poco spazio agli italiani, credo che sia assodato, no? Ci sono addirittura squadre che non ne hanno nemmeno uno. E è anche vero che abbiamo, a livello di under, fatto dei risultati ottimi, importanti, quindi vuol dire che dal materiale a livello di giovani c'è. Poi dopo bisogna avere il coraggio di proporli, di dargli la possibilità di crescere, la possibilità di sbagliare, andando a discapito probabilmente di qualche risultato. Però se continuiamo a dire queste cose, poi diventa difficile attuarle queste, perché poi subentrano tutte le critiche del mondo, tutte le pressioni da parte dei club, diventa un po' il discorso del cane che si morde la coda, no? E quindi siamo tutti bravi a fare questi ragionamenti, poi quando si tratta di applicarli si torna indietro e si fa marcia indietro. Quindi è difficilissimo. E in quanto agli stranieri è vero che ce ne sono tanti, credo che sia complicato e difficile adesso fare una regolamentazione che limiti. Se fosse possibile, forse qualche vantaggio in più a livello di nazionale ci potrà essere, questo in dubbio.
4: Imporlo dall'alto sarebbe anacronistico, però certo è dal basso che deve nascere questa esigenza di valorizzare i nostri calciatori. Donadoni, resto anch'io a metà strada tra nazionale e campionato, perché prima ha fatto la sua appunto articolata analisi del livello tecnico, poi c'è un altro punto, perché contro il Belgio molti hanno ritirato fuori, insomma, la questione di un passo, di una velocità di gioco evidentemente diversa. È anche vero che nelle prime 50 partite, 5 giornate di campionato, molti hanno apprezzato, anche per le piccole grandi novità arbitrali che molto spesso Paolo ha illustrato, un gioco più fluido, meno spezzettato, insomma un passo in questo caso che ci avvicina più agli altri standard dei principali campionati europei. Lo ha riscontrato anche lei, insomma, questo primo assaggio di Serie A, secondo lei ha detto qualcosa di nuovo e qualcosa che in prospettiva futura può migliorare anche la situazione della nazionale, a suo avviso?
5: Beh, il fatto che si cerchi di rendere il gioco un po' più fluido, questo credo che sia positivo. Credo che bisogna anche dare le giuste, tra virgolette, punizioni per coloro che perdono tempo, per coloro che fanno delle scenografie un po' un loro mantra, perché altrimenti poi quando si va a livello di calcio internazionale si fatica e si palesa una grande differenza anche dal punto di vista fisico, atletico. Però questo non dipende tanto dalle capacità fisiche dei giocatori, ma in quanto l'abitudine di giocare in un determinato modo. Credo che questo debba essere un aspetto che da parte delle terne arbitrali deve essere veramente tenuto in grande considerazione, magari anche sbagliando qualcosa, però insomma dobbiamo saper accettare tutti un po' di più senza dover polemizzare poi ogni volta.
1: Donadoni, la porto a malincuore su una brutta vicenda. Ecco, questa mattina, io l'ho scoperto proprio sfogliando il giornale di questa mattina, scopro con orrore, sfregio alla leggenda, vandalizzato il murale di Baresi presso la sede del Milan. Ecco, la settimana scorsa ai funerali di Sandro Mazzola, la curva della Juventus, che alcuni tifosi voltano le spalle nel momento, nel minuto di raccoglimento, adesso quest'altra squallida e orrenda vicenda. Ma perché siamo così? Lo chiedo a un uomo di sport che ha fatto appunto della lealtà e soprattutto ha conosciuto Baresi, insomma, ha fatto della lealtà la sua arma vincente. Perché siamo ridotti così nel calcio soprattutto?
5: Questa notizia l'ho sentita adesso in diretta da lei e mi addolora veramente molto, ma veramente non c'è limite alla stupidità, alla maleducazione, all'ignoranza di qualcuno. E quindi quando accadono queste situazioni veramente rimango indignato, ma al tempo stesso ritengo talmente vile e non so come definirlo, veramente è di basso livello, e questo però è purtroppo un male che infarcisce la nostra società di oggi, non solo nel mondo dello sport ma nella vita di tutti i giorni. Oggi la maleducazione veramente e la prepotenza la fa da protagonista. E questo veramente dipende molto da noi, nel cercare di dare degli esempi positivi. Oggi si guarda troppo alle frivolezze, alla superficialità e poco alle cose concrete, alle cose che veramente contano. E questi grandi giocatori hanno dato veramente un grande esempio, sia Baresi sia Mazzola, e quando vedi gente atteggiarsi o fare quello che hanno fatto, veramente mi fanno sorridere da una parte e dire guarda che veramente che pochezza che hanno.
1: Che squallore, sì. Alberto Cerruti.
3: Di Roberto, quello che è successo è vergognoso, mi auguro che siano identificati e puniti i responsabili. Pensando, Roberto, al campionato che riprenderà il 10 ottobre, tu vedi più Inter o più Roma, anche se in questo momento la Lazio ha gli stessi punti?
5: Beh, credo che come potenzialità l'Inter sia ancora indiscutibilmente la favorita, la squadra che dà più la convinzione di essere un gruppo più che consolidato e quindi che abbia la forza, e lo dimostra anche gli ultimi risultati, no? Che sono stati spesso volentieri partenza d'handicap e poi grandi recuperi, ribaltamento addirittura, quindi questo significa che c'è veramente della forza importante. La Roma sta dimostrando di aver recepito un po' la filosofia del proprio allenatore in un ambiente come quello romano, che sappiamo non facile. Questo credo che sia un aspetto molto importante. La Lazio sta facendo bene anche lei in termini di risultati, e lì è chiaro che siamo ancora molto all'inizio, quindi c'è ancora molta strada da fare, però insomma direi che l'Inter è ancora indiscutibilmente quella più favorita.
4: E allora io al Bergamasco di Cisano non posso che chiedere dell'Atalanta, peraltro il luogo dove Donadoni si è formato come calciatore e come uomo. La rivoluzione calcistica sarriana ha i suoi tempi, e torniamo allo stesso concetto, no? Dal quale eravamo partiti in chiave nazionale, quindi anche lì insomma bisogna aspettare qualche mese per vedere novità. Poi è una piazza, forse, no, Donadoni, che ovviamente non è più gasperiniana già da un tempo, però quell'imprinting lì, insomma, per modificarlo ce ne vuole un po' ancora, no?
5: Eh beh, è chiaro che ci vuole. Oggi il tempo non è mai sufficiente, quindi tutti vogliono qualcosa e i risultati in fretta, però soprattutto nel caso di Sarri forse c'è bisogno di poter assimilare e questo comporta una tempistica diversa. Sono curioso di vedere, ormai l'Atalanta da anni è una protagonista indiscussa e mi auguro che continui ad esserlo. Andrò a vederla quando giocherà qui a San Siro tra poco contro il Milan e sono curioso di vederla dal vivo.
4: Derby del cuore.
1: Grazie
4: per
1: Roberto Donadoni, è sempre un piacere ospitarla, grazie davvero, buon campionato e ci sentiamo presto. Io ringrazio Alberto Cerruti e Paolo Casarin, ringrazio Umbretta Conti in regia, Alessandro Pazienza e Adriano Lippi che ci hanno assistito oggi alla parte tecnica. Guido.
4: Alle 20:25 zona Cesarini, ovviamente serata dedicata a Turchia-Italia, seconda gara del girone di Nations League, poi si giocherà ancora venerdì contro la Francia a Parigi e noi ci risentiamo lunedì prossimo. Filippo Corsini, buona
1: grazie,
4: giornata.
1: Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata qui su Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10:30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
7: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
8: Il fenomeno della risonanza?
9: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
8: E la pressione?
10: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
11: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
12: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
13: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
15: Famila, con noi, sei in famiglia.
16: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. È scattato il tetto massimo al prezzo di benzina e diesel imposto nei distributori Eni e Enilive in tutti i quasi 4.000 impianti del gruppo. Lo sconto da 17 centesimi al litro sarà applicato per 30 giorni e sarà prorogabile sino a fine anno. La verde sarà venduta anche in autostrada a 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19. Riduzioni anche nei 4.500 punti vendita di IP. La misura potrebbe essere estesa anche al marchio Esso. Sul tetto al prezzo dei carburanti, il commento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, dice la Premier, che ringrazia il Presidente dell'Azerbaigian, paese che controlla l'azienda attraverso la compagnia di Stato Socar. Il governo continuerà a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, aggiunge Meloni, in una fase internazionale che rimane particolarmente complessa. La guerra Stati Uniti-Iran, mi aspetto ulteriori colloqui con Teheran la prossima settimana con i mediatori Witkoff e Kushner, lo ha dichiarato Donald Trump al sito Axios dopo il no americano alla richiesta iraniana di una tregua. E lo stallo nelle trattative si ripercuote sui prezzi degli energetici nei mercati internazionali. In questi minuti le aperture delle borse europee. Sentiamo come sta andando Piazza Affari con Federico Simonelli.
3: Sì, un'apertura debole in questo momento per Piazza Affari, che cede lo 0,1%, in un quadro contrastato: Francoforte più 0,2%, Londra più 0,3%. L'attenzione oggi di nuovo sull'energia, lo ricevate con la ripartenza dei prezzi del petrolio dopo il no degli Stati Uniti alla proposta di tregua di una settimana avanzata dall'Iran. Supera i $107 al barile il Brent europeo, un 7% in più rispetto a lunedì scorso, i 94,2 invece il WTI e texano. A Milano, faro tra gli altri sui titoli energetici, resta alta l'attenzione sul mercato obbligazionario con i titoli decennali americani che hanno toccato il 5,2%, spread europei in leggerissima crescita, quello italiano 92 punti con decennale al 4,54%. Linea a voi.
2: Quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il pontefice proprio in questi minuti in arrivo a Metz, nel nord-est del paese, per una giornata nel segno dell'Europa e della figura dello statista francese Schuman. Prevost parteciperà a un incontro interreligioso dove sarà presente anche il presidente Macron. Nel pomeriggio la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Nuova tegola su Netanyahu, mese dalle elezioni. Anche gli 007 egiziani, dopo gli emiratini, avrebbero avvertito il premier israeliano di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Allarmi inascoltati, secondo la stampa israeliana.
4: Come un vaso di Pandora, c'è una nuova dichiarazione da parte di funzionari egiziani secondo cui Netanyahu era stato avvertito di un attacco imminente prima del 7 ottobre. Secondo le rivelazioni del Wall Street Journal, riportate ampiamente dalla stampa israeliana, il capo dell'intelligence egiziana Kamel avrebbe telefonato personalmente al primo ministro israeliano. Le prime avvisaglie a giugno del 2023, poi a settembre Kamel si sarebbe recato in Israele a bordo di un aereo per avvertire che la situazione a Gaza era critica e rischiava di esplodere in faccia a tutti. Parole testuali che riporta The Times of Israel. L'ultimo avvertimento 48 ore prima della strage. Netanyahu ha sempre negato di aver parlato con Kamel, ma ormai da settimane sotto accusa per aver sottovalutato o ignorato gli avvertimenti. Secondo i media, anche il presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed avrebbe telefonato a Netanyahu prima del massacro, particolari che irrompono nella campagna elettorale di Netanyahu, che nega tutto. Non sapevo, non mi hanno avvertito. Alba Arcuri, GR1.
2: È in carcere con l'accusa di tentato omicidio la donna che a Torino ha investito il figlio dell'ex compagno, un bambino di 5 anni.
5: Per il padre del bimbo di 5 anni investito dalla sua ex compagna Camilla D'Alessandra, l'obiettivo era lui. Sul rapporto tra i due si concentrano le indagini che dovranno far luce sulla vicenda. Il bimbo stava camminando con l'uomo insieme alla sorella e un'altra donna, forse la nuova compagna di lui, nel quartiere San Donato, zona nord-ovest di Torino. L'auto guidata dalla 24enne lo ha travolto, un gesto volontario per chi indaga, motivato da rancori nei confronti dell'ex. Un incidente per l'avvocato della 24enne, Christian Scaramuzzi. Torino.
0: Si può solo ipotizzare che in qualche modo la ragazza sia partita probabilmente di scatto o magari il bambino si sia spostato.
5: Il piccolo è ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi al torace e all'addome, guaribili in 40 giorni. Dopo l'impatto la donna sarebbe fuggita per poi essere arrestata dai carabinieri un'ora dopo. Alla madre al telefono avrebbe detto di non aver investito il bambino, da capire anche se con lei in auto ci fosse qualcun altro. Nelle prossime ore sarà fissata l'udienza di convalida dell'arresto. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Si chiama Face the Wall, il nuovo singolo pubblicato da un grande musicista britannico. Il brano fa parte del nuovo album di Peter Gabriel, la cui uscita è prevista per la fine dell'anno. Come già accaduto per il precedente lavoro, Gabriel sta pubblicando un nuovo singolo ad ogni luna piena. Ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
6: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata dell'11 dicembre 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
7: Fausto Coppi, Eddie Merckx, Jacques Anquetil, Francesco Moser, Miguel Indurain, questi i nomi della storia del record dell'ora. Una storia che oggi vede scritto un altro nome, un altro cognome, quelli di Filippo Ganna. E nel mirino in quest'ultimo giro c'è anche il record dei record, 56-375, appartiene a Chris Boardman. Viene polverizzato da Filippo Ganna. È finita l'ora di Ganna. È stata un'ora pazzesca, un'ora che nessuno mai nella storia aveva portato più lontano.
8: Due molotov in fiamme nella corrente, ti stringo i fianchi amore, sei te l'ultima curva insuperabile.
9: Insuperabile Filippo Ganna mentre sfreccia sulla pista del velodromo dei record. Il circuito di Grenchen in Svizzera ha visto tre precedenti primati dell'ora, l'ultimo quello di Dan Bigam un paio di mesi prima, ma l'8 ottobre scorso il velocista italiano ha fatto qualcosa di unico, superando anche la miglior prestazione umana realizzata nel 96 da Boardman, il record dei record, primato e miglior prestazione umana sull'ora. E non è finita qui, perché dopo soli sei giorni Top Ganna compie un'altra impresa e diventa campione del mondo nell'inseguimento individuale per la quinta volta, stabilendo anche il nuovo record mondiale.
10: Sono quattro i titoli del mondo conquistati da Filippo Ganna, l'ultimo nel 2020, è stato argento anche nel 2017, va verso il trionfo.

0: e adesso è scivolato a 3 secondi e 4. Grandissimo Filippo Ganna, record del mondo 3:59 636. Anche oggi, caro Filippo, hai fatto una cosa straordinaria.
1: Straordinaria la corsa di Filippo Ganna, il corridore dei record, che oggi è qui con noi. Buongiorno Filippo.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Filippo, è stato un autunno trionfale. Lo scorso ottobre, nel giro di 6 giorni, hai ottenuto record dell'ora in Svizzera, poi il mondiale a Parigi con tanto di nuovo record, e dire che qualche ora prima della prova mondiale non volevi neppure gareggiare, volevi andartene in vacanza. Chi ti ha convinto poi a scendere in pista?
2: La cosa simpatica è che non volevo neanche fare record dell'ora, pensate, quindi forse è meglio così non aver voglia di correre che porta bene. Però prima dell'individuale sono stati sei miei compagni, Villa, insieme mi hanno dato una grossa mano di testa per affrontare questa prova e sono riuscito a portare a casa un ottimo risultato per chiudere la stagione, un po' di alti e bassi, ecco.
1: E non volevi tentare neanche il record dell'ora, forse perché eri un po' stanco? Ti ho sentito dire nelle dichiarazioni dopo averlo ottenuto che magari ci riproverai a migliorarlo ancora in un'altra parte delle stagione con le gambe un po' più fresche. Immagino, se avessi avuto le gambe più fresche, che cosa avresti fatto?
2: Ah, non lo so, l'ho fatto solo con le gambe finite ed è andata bene. Non so se magari troppo fresco avrebbe portato gli stessi benefici o gli stessi risultati, però di sicuro è stata un'intensa stagione, è stata lunga dopo 2 anni dove tra Olimpiadi e altre gare siamo sempre stati abbastanza sulla casellona. Quest'anno c'è stata una piccola flessione, però ho comunque fatto vedere che dove si doveva essere presenti c'ero, e dai, speriamo che possa essere una piccola parentesi e l'anno prossimo tornare sui livelli di prima.
1: Ci sei stato e come? Perché nel giro di 6 giorni hai fatto il record dell'ora, poi hai vinto il mondiale. Che cosa si prova dopo una settimana così, dopo una doppia impresa così?
2: Sai, sono emozioni che comunque ti passano di continuo per la testa a breve termine. Oggi so che è un capitolo chiuso e mi devo preparare per il 2023 nel migliore dei modi. Ho fatto quelle 2 prove con testa, con la grinta, e adesso pensiamo comunque al futuro e fare qualcosa di bello ancora.
1: A proposito di futuro, abbiamo un potenziale azzurro fortissimo, perché l'argento mondiale alle tue spalle l'ha preso Jonathan Milan, che a 22 anni può crescere ancora. Avete festeggiato insieme poi la sera? Siete andati fuori?
2: Alla sera io ero particolarmente stanco e l'ho abbandonato nelle grinfie degli altri miei i colleghi, che l'hanno fatto di sicuro divertire. Però è un bravissimo ragazzo, si merita veramente tanto e spero anche per lui un giorno che possa provare le mie stesse emozioni sulla propria pelle. Una l'abbiamo condivisa, quella delle Olimpiadi, speriamo anche per lui una soddisfazione di seguimento la possa cogliere.
1: Filippo Ganna, poi parleremo del record dell'ora, che è un'impresa davvero affascinante, ma in generale che tipo di caratteristiche bisogna avere, fisiche e mentali, per essere forti nella tua specialità?
2: Più che altro una questione di tempo, di essere quell'esplosivo ma resistente per 4 minuti, quindi è una caratteristica un po' strana da tirare fuori, la puoi allenare. Insieme ai ragazzi ci siamo allenati ovviamente per ottenere l'oro olimpico, e quindi forse da lì i benefici mi ha dati anche per il seguimento individuale.
1: Filippo, parlando del tuo record dell'ora, si è detto record dei record perché hai battuto un doppio primato, il record dell'ora vero e proprio che apparteneva a Bigham con una bicicletta normale, diciamo così, e la migliore prestazione umana di Boardman con una bici modificata. Volevi battere solo Bigham oppure puntavi anche a Boardman, pur non avendolo dichiarato?
2: Ma io volevo battere Dan, di solo anche 1 metro mi sarebbe bastato. Poi è arrivato l'opportunità di fare la miglior performance di sempre e ho cercato di coglierla subito. Forse avrei potuto fare qualcosa di in più con la gestione, però era una delle poche volte che ho provato a fare l'ora completa e sono arrivato abbastanza stanco gli ultimi giri, però sono felice di quello ottenuto. Non ci proverò nel breve termine, se me lo dovessero battere mi impegnerò a riprenderlo magari a fine carriera, però di sicuro non è una cosa che rifarò presto, perché è veramente, veramente dura di testa e di gambe, soprattutto anche dove appoggi il sedere.
1: Filippo, ma ci spieghi la differenza fra le due prestazioni, cioè il record dell'ora e la migliore prestazione umana? Credo sia nella bicicletta, corretto?
2: Ma credo che sia un po' in tutto, nella persona che l'ha provato a fare, nella bicicletta, negli studi di materiali, nelle ruote, nel copertone, la catena, cioè tutti i componenti hanno fatto il loro piccolo lavoro per guadagnare magari quel 1%, 1%, 1%, che alla fine è il risultato di tanti sforzi ottenuti per portare a questa bellissima performance.
1: Ti volevo chiedere perché la prestazione umana non viene omologata come record dell'ora, perché forse la bicicletta è troppo
2: Erano in posizioni molto estreme, chiamata quasi posizione alla Superman, molto allungato sul davanti e in posizioni un po' differenti, ecco. Però diciamo che sono cambiati i regolamenti, un po' l'UCI, che sarebbe l'ente ciclistico come la FIFA per il calcio, ha posto queste regole e quindi bisogna rispettarle.
0: Secondi alla fine dell'ora, tutto il pubblico è in piedi ad incitarlo. Ultimo giro per Moser, 155 giri per lui, 23-22 il tempo. Attenzione, sta per sparare il colpo di pistola il giudice. Sparato il colpo di pistola, 156 giri compiuti. L'ultimo giro con il tempo di 22:22. Messico e nuvole.
1: Il tentativo di record dell'ora di Francesco Moser a Città del Messico nel 94, tentativo che non riuscì ma che fece scalpore soprattutto per l'età di Moser, che aveva 42 anni e passa, a cavallo di una strana bicicletta parecchio diversa da quelle usate nelle gare. E poi il motivo per cui non furono omologati i suoi precedenti record del 1984, rimase valido quello di Merckx del 72. Filippo Ganna, il tuo record unisce entrambi, come dicevamo prima, no? Record dell'ora, migliore prestazione umana. Questo può far rinascere l'interesse per il primato dell'ora, come era negli anni 80, all'epoca c'era un interesse pazzesco per questa cosa.
2: Ma spero di no, così almeno il mio record rimane ancora un po' per nel tempo, quindi spererei di no, però sarebbe bello, è una bella sfida ignorante, diciamo, come mettersi alla prova per un'ora, far fatica non è così semplice, quindi devi essere anche tanto allenato di testa per farlo e serve tanta dedizione a quello sforzo. Però dai, vediamo, magari in un futuro ci saranno altre persone che cercheranno di farlo, cercheranno di portarlo via e chi lo sa. Poi magari se non dovesse essere così proverò a battere il mio stesso record.
1: Filippo, la bici che hai usato per il record dell'ora è la stessa, identica, che hai usato 6 giorni dopo per vincere il mondiale, o c'era qualche differenza?
2: Era quella, abbiamo solo cambiato i rapporti per avere una partenza un po' più facilitata, al momento che doveva essere soltanto di 4 minuti la prova e avevo qualche cadenza di pedalata in più, non cambiava assolutamente niente se non il rapporto, lo sviluppo metrico che impiegavi a fare una pedalata.
1: Ed era anche la stessa di Bigam, tuo compagno di squadra, che aveva fatto il record 2 mesi prima, o c'era qualche differenza, qualche evoluzione di studio?
2: Sì, esatto, no, era uguale, identica, l'unica cosa che cambiava era le protesi dove appoggiamo le braccia, le appendici dove ognuno è personalizzato, quindi la sua era adattata alle sue caratteristiche, la mia per le mie braccia. Ecco.
1: Tu poi sei partito lentamente, sei passato davanti a Bigam dopo 74 giri, se non sbaglio, era una tattica preordinata?
2: Era una tattica fatta a tavolino, dove sapevamo che all'inizio non doveva accumulare acido lattico per poi riuscire a spingere meglio nel finale, infatti è stato quello che è successo poi.
1: Ma hai recuperato dalle fatiche, Filippo, perché ti abbiamo visto proprio provato dopo questa doppia impresa, l'hai detto anche tu poi.
2: Fortunatamente ho fatto un bel 5 settimane di vacanza senza bicicletta, senza palestra, senza nessun tipo di sforzo, dove l'unico sforzo era alzare la mano con la forchetta piena di cibo e ogni tanto anche qualche bicchierino di vino in più, però necessitavo di farlo e dopo appunto 2 stagioni intense e adesso sì, siamo pronti a ripartire con tanta grinta e tanta voglia di fare.
0: In discesa supera i 70 km Filippo Ganna, che vede il traguardo là in fondo e rilancia ulteriormente l'azione. A voi.
3: 500 metri per Filippo Ganna, che ha ancora un buon margine da conservare per tentare di scalzare dalla hot seat Edoardo Affini. 8:38 in questo momento per Filippo Ganna, ai 50 metri, ancora secondi da difendere per tentare di scalzare Affini, e ce la fa. 8:47 il tempo di Filippo Ganna.
1: Il successo di Filippo Ganna nella prima

0: anni, nel pieno della maturità sportiva. Il primo dei suoi mondiali individuali lo ha vinto a 20 anni. Filippo, a quanti anni hai iniziato ad andare in bici?
1: La prima gara che ho fatto ero in terza elementare forse, giù di lì. Poi ho deciso di abbandonare il ciclismo perché faceva troppo fatica e ho ricominciato poi alle periodi superiori, ecco, più o meno in quel periodo lì dove ho cominciato a riallenarmi un po' più seriamente, cercando di prendere la via dello sport piuttosto che quella dello studio.
0: C'è un DNA sportivo in te, anche se non sei proprio figlio d'arte, perché tuo papà Marco era canoista, ha partecipato alle Olimpiadi dell'84. Sono due sport diversi, ma qualche consiglio utile immagino te lo abbia dato.
1: Ovviamente da sportivi e sportivi sappiamo entrambi cosa vuol dire la fatica, cosa vuol dire fare il sacrificio, quello me l'ha, credo, insegnato lui. Poi, come tutti i genitori, non mi ha mai spinto a fare uno sport rispetto a un altro, mi ha sempre lasciato libero di fare quello che volevo e mi ha sempre supportato anche nelle scelte che io ho fatto. Quindi sì, a parte lui, tutta la famiglia è sempre stata presente in questo.
0: A proposito di famiglia, Filippo Ganna, dopo le tue imprese è arrivata la notorietà, si è cominciato a parlare di te anche fuori dalle competizioni. Ho letto sui giornali, scopriamo però se è vero, che le tue passioni sarebbero, a parte il ciclismo, il fai da te, il Lego, la Nutella e i cani di famiglia. La fonte sarebbe tua sorella Carlotta, è tutto vero?
1: Quello sì, diciamo che ultimamente la Nutella l'ho un po' accantonata, preferisco passare ad altre cose, però sul resto è abbastanza veritiero.
0: Senti, ma con il Lego che fai?
1: Ah, rilancio dalla finestra, no, ultimamente non ne sto più facendo, però li colleziono, li tengo anche in scatola, magari in un futuro, sai, verrà qualcosa.
0: Hai vinto 5 titoli del mondo individuali, vari record, ma ci si abitua a vincere o l'emozione rimane ogni volta intatta?
1: No, ogni volta è una grande emozione, ogni volta è bello sapere di aver vinto qualcosa di importante. Ovvio, è bello trovare stimoli ogni volta differenti, nuovi, che ti possano aiutare a crescere sia te come persona che come atleta.
0: Filippo Ganna, pochi giorni fa c'è stata la morte in strada di Davide Rebellin, travolto da un camion mentre andava in bicicletta. Qualche anno fa perse la vita Michele Scarponi in circostanze analoghe. C'è un problema grave, quello della sicurezza dei ciclisti sulla strada. Che vuoi dire in merito?
1: Di sicuro c'è un problema, però se ne parla solo quando muore qualcuno importante. Tutti i giorni muore mediamente un ciclista sulla strada, però dal momento che non hanno il nome tutti se ne fregano altamente. Solo quando c'è una morte importante allora se ne parla, si fa un gran polverone per poco tempo, poi torna tutto nel dimenticatoio. Speriamo che stavolta sia un po' diverso, speriamo che qualcuno prenda posizione, speriamo che qualcuno faccia qualcosa in merito, che le persone non vedano i ciclisti come birilli, con persone intendo automobilisti, e che anche i ciclisti abbiano più rispetto verso le macchine sulla strada. Ovviamente non è solo il problema da una parte, ovviamente siamo la parte debole, perché se una macchina ci viene addosso ci può ammazzare. Di sicuro noi come ciclisti, se andiamo addosso a una macchina, non ammazziamo il conducente, quindi il problema c'è, però bisognerebbe avere più rispetto reciproco per la strada e cercare di trovare una soluzione in merito. Poi la cosa strana è che se trovi un ciclista che ti fa perdere 2 minuti, cominci a suonare, insultarlo e magari investirlo. Trovi un trattore, una piccola macchina elettrica che va alla stessa velocità nostra, l'automobilista sta dietro, non suona neanche il clacson. La cosa mi è un po' strana, solo perché una persona sulle 2 ruote ti puoi permettere di fare qualcosa, invece se è altro è come se fosse tutto normale.
0: Tu hai fatto giustamente un discorso generale che riguarda tutti coloro che salgono su una bicicletta per qualsiasi motivo, non solo gli sportivi, però per chi fa sport poi la strada è importante perché il vostro sport si svolge sulla strada, ma anche durante gli allenamenti, anche fuori dalle competizioni, e poi lì è il momento più difficile perché non ci sono magari le attenzioni che ci sono durante una gara.
1: Sì, quello è vero, non siamo tutelati come durante una gara. Io personalmente, se sto facendo dei lavori e trovo un incrocio occupato, non mi lancio a occhi chiusi. Preferisco frenare e magari recuperare il lavoro dopo. Però, ovvio, il nostro sport è così, ci sono tanti rischi, non puoi essere tutelato. c'è una piccola magari legge non scritta, quella che dove l'automobilista ti può magari passare un metro e mezzo invece che parti il pelo, però non ci sono neanche gli strumenti per controllare questo, quindi come fai a dire se una persona ti è passata a un metro e mezzo o a due metri o a 30 centimetri? Solo te in bicicletta lo puoi sapere, solo l'automobilista, quindi ci vorrebbe un po' più di

0: sensibilizzazione in ambo i campi, cioè trovare il modo per tutelare entrambi ad avere rispetto reciproco sulla strada.
1: Mi sembrano parole giuste, di buon senso. Filippo, adesso arriva Natale, ovviamente ci riposeremo tutti, ti riposerai anche tu. Quando torni in pista? Quando torni a gareggiare, ad allenarti?
0: Sembra strano, ma io adesso ricomincio adesso ad allenarmi,
1: Adesso,
0: quindi
1: a
0: ho staccato
1: Natale.
0: fino adesso e partirò tra pochi giorni per il ritiro alla Palma di Maiorca con il team e dopodiché avrò tempo da spendere sulla strada lì con la squadra. Dopodiché breve ritiro ancora con la nazionale in pista a Brescia e il meritato Natale in famiglia. E da dopo, quando comincerà la stagione, credo che li rivedrò per febbraio, ecco.
1: Grazie Filippo Ganna per essere stato con noi, a presto.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just bursting the door.
3: But the Rams were built to win the Super Bowl, and they have sealed the deal.
1: La vittoria dei Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals nell'ultimo Super Bowl, l'evento top del football americano, la disciplina simbolo dello sport a stelle e strisce sempre più in crescita anche in Italia e anche in campo femminile. Giorgio Germanò ci porta a conoscere questa realtà nuova, un viaggio attraverso le parole di Nausicaa dell'Orto, una campionessa abituata ad essere protagonista anche fuori dai campi da gioco.
4: Football americano, spettacolo, botte ed emozioni, si gioca anche in Italia e lo giocano anche le donne, in questi ultimi anni trainate da un personaggio non comune, Nausicaa dell'Orto, capitano e immagine della nostra nazionale, ponte fra gli oceani, anni vissuti in America, passione assoluta per il campo, l'agonismo, l'insegnamento del football stesso e anche il suo racconto, documentarista, giornalista, regista, Nausicaa dalle mille vite parallele.
5: Ho iniziato per caso, come spesso capita nel football americano, era una cheerleader, però il weekend dovevamo andare a fare appunto le ragazze pompon per il team Milano, che sono una squadra molto famosa di Milano, e da lì partita dopo partita inizialmente non capivo nulla, poi mi sono appassionata tantissimo e ho deciso di abbandonare i pompon per andare sul campo. Non c'è solo il football, anche se il football è una parte enorme della mia vita, perché è veramente quello che mi fa battere il cuore più forte di tutto.
4: Divertirsi, provare a vincere, ma anche a trascinare sempre più giovani atlete in un mondo dalle forti sensazioni, con le difficoltà del caso.
5: Nelle scuole è molto facile, riesci ad avere un impatto sui ragazzi già da subito, dall'inizio di un allenamento alla fine, una delle ragazzine a cui magari insegno a lanciare cambia proprio personalità dall'inizio alla fine dell'allenamento, perché per una volta, sai, le ragazze nello sport alle medie non sono tanto considerate, o si fa danza o si fa calcio, cioè nelle scuole pubbliche così, quindi quando dai fiducia e un piano a una bambina le dici ok, questa palla si lancia così, quella bambina diventa più forte e cambia durante l'allenamento, quindi è molto molto bello. Con le famiglie è facile lavorare con le famiglie che sono molto supportive con i loro bambini, quelle che sono presenti agli allenamenti, quelle che ci sono alle partite, sono coinvolte. Più difficile è lavorare con magari dei genitori che non approvano i bambini che giocano a football. Il mio padre stesso non approvava che io giocassi a football, però diciamo che a un certo punto devi anche imparare ad accettarti per quello che sei tu, senza dover trovare l'approvazione nei tuoi genitori. Ci sono tante paure, molte sono date da stereotipi oppure in generale dalla cultura, molti anche date dal fatto che in Italia non si promuove tanto lo sport al femminile. Secondo me è anche una cosa dei genitori, cioè a volte ti supporterebbero in qualsiasi cosa tranne che nell'essere te stesso, magari ti porterebbero a far ciclismo, ma quello americano no, per paure loro e non tue.
4: E per chi non ama le botte c'è la specialità flag, un football più soft nella fisicità, ma non nell'intensità delle emozioni.
5: Sì, il football è molto bello perché è senza contatto, ha la spettacolarità del football, è molto più corta, una partita dura 40 minuti invece di o un'ora invece di 3 ore, quindi è molto più accessibile. E poi veramente ci possono giocare qualsiasi persona. La cosa bella del football è che ogni persona trova un posto, sia nel teco che nel flag, che tu sia di 2 metri e di 150 kg o che tu sia di 40 kg e 1,50 m, trovi il tuo posto.
4: Uguale il pallone, ci sono bandierine alla cintura da cui deriva il nome della disciplina. Divertimento assicurato per chi gioca e per chi guarda.
5: Flag football si chiama così perché praticamente invece di placcare una persona, per fermarla la persona ha una cintura intorno alla vita con due bandierine, due flag, cioè devi strappare una bandierina per fermare l'altra persona. Chiaramente sembra una bandiera così, però è molto più divertente, i passaggi incredibili e tutti quei salti, quei cambi di direzione rimangono, quindi tutta la spettacolarità è uguale. L'unica cosa che non ci sono le botte, però è molto divertente anche solo per apprezzarsi al gioco del football e iniziare a capirlo, anche solo per diventare un fan migliore di NFL o per avvicinarsi a questo mondo.

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Tony Tisi e Andrea Boccia in redazione, con Fabio Cardinali alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Papa Leone XIV è arrivato a Metz, nel nord-est della Francia, per il suo quarto ed ultimo giorno del viaggio apostolico nel paese. Sarà una giornata nel segno dell'Europa e della figura dello statista francese Schumann. Prévost parteciperà a un incontro interreligioso. Nel pomeriggio la messa nella cattedrale di Santo Stefano, dove ci sarà anche il presidente Macron. Intelligenza artificiale. Secondo Bill Gates, gli Stati Uniti dovrebbero essere in prima linea per regolamentarla. Il magnate del web, polemico con Trump, deciso ad andare avanti per non perdere la battaglia contro la Cina. Ieri l'incontro con il CEO di Anthropic. Prima il capo della Casa Bianca era tornato sull'Iran annunciando nuovi negoziati, smentiti però da Teheran. Il corrispondente.
3: Quello che accadrà è che vinceremo la guerra molto presto. Così Trump, non per la prima volta, torna a mostrarsi ottimista sull'esito del conflitto con l'Iran iniziato esattamente 7 mesi fa. Poco prima aveva detto di aspettarsi nuovi colloqui con Teheran questa settimana, dopo che sabato aveva respinto pubblicamente una proposta di mediazione della Repubblica Islamica perché prevedeva condizioni giudicate irricevibili, tra cui lo stop immediato al blocco navale americano. Finora gli iraniani hanno sopravvalutato la propria posizione e il ragionamento, che si conclude ribadendo che nuovi attacchi militari contro Teheran rimangono un'opzione valida e sul tavolo. Poi a Fox News Trump annuncia: stasera riceverò a cena alla Casa Bianca Dario Amodei. Il CEO di Anthropic nelle scorse settimane aveva lanciato allarmi sui potenziali pericoli dei modelli più evoluti di intelligenza artificiale, chiedendo di rallentarne alcuni sviluppi e di introdurre una regolamentazione a livello federale. E Trump, prima di vederlo, dichiara: se qualcosa non va, andrà corretto, ma siamo circa un anno e mezzo avanti alla Cina sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Stiamo costruendo infrastrutture e impianti per migliaia di miliardi di valore. E perché, si chiede il presidente, dovremmo rinunciare a tutto questo? New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: È scattato il tetto massimo al prezzo di benzina e diesel imposto nei distributori Eni Live in tutti i quasi 4.000 impianti del gruppo. Lo sconto da 17 centesimi al litro sarà applicato per 30 giorni e sarà prorogabile fino a fine anno. La verde sarà venduta anche in autostrada a 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19. Riduzioni anche nei 4.500 punti vendita di IP. La misura potrebbe essere estesa anche al marchio Esso. A Roma è attesa in giornata la sentenza del processo di primo grado per il rapimento, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni in Egitto nel 2016. Imputati 4 agenti dei servizi segreti egiziani che in aula non si sono mai visti e si trovano nel loro paese. Passaggio decisivo dopo anni di attesa, indagini difficili, depistaggi e poca collaborazione da parte del Cairo. Eruzione dell'Etna. È stato prorogato fino alla mezzanotte il fermo del traffico aereo nell'aeroporto di Catania dopo 2 giorni di stop per l'emissione nell'atmosfera di cenere vulcanica. Ancora disagi tra i passeggeri. Un letto addio ai bar di quartiere. In Italia ce ne sono sempre di meno. Ogni giorno ne chiudono almeno 11. Una ripercussione sulle economie locali che perdono oltre 7,2 miliardi di euro tra consumi, lavoro e gettito fiscale. È quanto emerge da uno studio di Confesercenti.
4: Quelle inconfondibili insegne colorate, i tavoli di plastica con sui giornali e le tazzine di caffè. Il bar sotto casa è un'attività commerciale che sta via via scomparendo, sia dalle grandi città che nei piccoli centri. Secondo uno studio di Confesercenti, ne chiudono 11 al giorno e in 6 anni ne sono scomparsi oltre 24.000. Roberta Sassatelli, sociologa dei consumi.
5: Il bar ha una funzione di socializzazione molto importante. È un luogo dove le persone più diverse possono ritrovarsi a condividere un consumo che ha tradizionalmente un costo abbordabile. Questo fa sì che ci si ritrovi anche tra persone molto diverse.
4: A pesare sui bar di quartiere sono i costi, il calo dei consumi e le nuove abitudini.
5: Una società dove i centri diventano sempre più turistici sfilaccia queste comunità più popolari, parte della nostra tradizione.
4: La regione dove si registra un maggior numero di bar di quartiere chiusi tra il 2019 e il 2025 è la Lombardia, con quasi 5.000 attività in meno. Seguono Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Musica, assegnati a Los Angeles gli MTV Music Award 2026.
6: I performed at the first MTV Awards 43 years ago.
2: Uno spettacolo dominato da Madonna, 7 premi per la regina del pop, tra cui quello per la miglior collaborazione per la canzone Bring Your Love con Sabrina Carpenter. Statuette invece per Taylor Swift, che supera Beyoncé e diventa l'artista più premiata nella storia degli MTV, e trionfa con The Fate of Ophelia per il miglior videoclip. Sono le 10:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio a Ping Pong, prossimo GR alle 11, buon ascolto.
0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 30 maggio 1993. Primo tempo.
7: Tutto il calcio minuto per minuto. La scaletta degli interventi di oggi: Milano, Torino, Udine, Bologna, Genova, Foggia e Cremona. Ai microfoni i colleghi Sandro Ciotti, Riccardo Cucchi, Livio Forma, Bruno Gentili, Emanuele Dotto, Enzo Poglianese ed Ezio Luzzi. Cominciamo con il primo giro di interventi, la linea a Milano a Sandro Ciotti.
8: Squadre già schierate in campo, si attende che Amendolia dia il fischio d'inizio. Vi ricordiamo le formazioni. Il Milano in campo con Sebastiano Rossi, Tassotti e Nava, Maldini è stato tenuto potenzialmente a riposo, così come del resto Van Basten, Albertini, Costacurta e Franco Baresi, Lentini, Rijkaard e Papen, Donadoni e Massaro. In panchina Codicini, Filippo Galli, De Napoli, Eranio e Gullit, che è stato salutato in maniera veramente piena di partecipazione da parte degli spalti di San Siro. Di Brescia sul terreno con Cusin, Negro e Rossi, Paganin, Brunetti e Bonometti, Sabau, Domini, Raducioio, Agi e Piovanelli. C'è ancora qualche tempo di attesa, giro la linea a Cucchi.
9: Minuto di raccoglimento a Torino in attesa appunto del fischio d'inizio per commemorare la strage di Firenze. Si comincia a giocare in questo momento, Fiorentina in completo bianco e fascia nera al braccio per non dimenticare appunto. Torino in maglia granata, i padroni di casa attaccano verso destra ed è la Fiorentina adesso in possesso di palla con Carnasciali nella sua metà campo. Carnasciali si leva del pallone servendo in avanti in direzione di Luppi. Luppi avanza sulla fascia sinistra e supera poi la linea mediana del campo servendo in avanti per il colpo di testa di Battistuta che cerca di far proseguire il pallone, non trova però compagni pronti a ricevere il suo passaggio e dunque Marchegiani afferra il pallone, ma nel frattempo Baldas aveva fermato il gioco per azione irregolare della Fiorentina, punizione di fuorigioco di Battistuta stesso, punizione già battuta da Fusi ed è il Torino dunque che cerca di proiettarsi in azione offensiva con Aguilera che supera la linea del campo, poi cerca di far filtrare un pallone verso l'area di rigore avversaria, non riesce nella sua iniziativa ed è il portiere della Fiorentina Maregini che afferra il pallone e lo rimette in gioco. Dunque Fiorentina che si ripropone di nuovo in chiave offensiva, ma c'è Effenberg che recupera un pallone a metà campo, lo smista indietro e dunque ancora un passaggio in avanti indirizzato verso Battistuta, un rimpallo favorisce l'attaccante della Fiorentina che avanza verso i 16 metri, si libera del pallone servendolo verso Baiano che si sposta verso destra costretto ad arretrare perché pressato, si libera di due avversari, di tre, finta di corpo, dribbling ancora in possesso di palla, poi allarga sulla destra per Effenberg, il cross di quest'ultimo ribattuto, ancora Effenberg al cross, esce Marchegiani, non tocca il pallone, poi libera Noni all'altezza quasi della linea di fondo, pallone che si allontana dall'area di rigore granata, 0-0 il punteggio quando siamo al primo minuto di gioco, la linea va Udine.
10: Dove si gioca da 40 secondi con l'Udinese in attacco, ora rimessa laterale effettuata dal numero 3 Kosminski, il polacco che ieri sera ha giocato in Inghilterra ed è rientrato in nottata con l'aereo personale del presidente. Un lungo applauso ha salutato nel minuto di raccoglimento le vittime dell'attentato di Firenze nella consueta divisa bianco-nera l'Udinese, completa casacca, pantaloncini e calzettoni rossi. L'Ancona Udinese ancora in avanti, Rossitto che lancia per Balbo, il lancio è un po' lungo, interviene in disimpegno difensivo Bruniera, il libero dell'Ancona che è stato in forze fino all'ultimo per un infortunio al piede, poi ce l'ha fatta. Primo calcio d'angolo della partita, seguiamo questo calcio d'angolo, poi daremo la linea a Bologna, a Bruno Gentili, va a batterlo come di consueto negli schemi dell'Udinese, il fantasista dell'anno, parte il tiro dell'anno, palla alta al centro area, salta Balbo, la palla rimpalla sulla schiena di un difensore dell'Ancona, poi ammette ancora al centro Mattei, ancora colpo di testa di Bruniera, poi c'è un pallonetto di sinistro di Mattei con palla alta sulla traversa di circa mezzo metro. Inizio tutto a favore dell'Udinese che deve, come sapete, vincere per continuare a sperare nella salvezza. Linea Bologna.
11: Si gioca da 30 secondi anche a Bologna, applausi del pubblico durante il minuto di raccoglimento. Bologna tra l'altro è città che non ha ancora visto rimarginare le ferite per i suoi caduti vittime del terrorismo. Nella tradizionale casacca strisce nera-azzurra l'Atalanta e maglia bianca bordata di rosso-blu il Genoa. L'Atalanta è tornata dunque a schierare Bigliardi dopo due mesi passati dietro la lavagna per l'episodio di Cagliari. La fascia di capitano, come ricorderete, è gettata in terra, mentre al posto di Perrone c'è l'argentino Rodriguez. 0-0 dopo un minuto di gioco, mentre l'Atalanta in questo istante si difende da Montero che tiene il pallone, perde un pochino di tempo perché è attaccato da Scurabi ancora all'indietro. 0-0 linea Marassi.
12: A Marassi la partita è cominciata da appena 20 secondi, naturalmente 0-0 il punteggio. Il calcio d'inizio è stato battuto dalla Roma, la Sampdoria ha poi messo la palla in fallo laterale, si riprende a giocare. Adesso sulla palla c'è Aldair con un passaggio a Benedetti. Il gioco abbastanza lento in queste primissime battute della partita, la giornata è molto calda, dunque la situazione dopo 40 secondi 0-0 fra Roma e Sampdoria. A questo punto linea Foggia Foglianese.
13: Grazie Dotto, 0-0 a Foggia, siamo al primo minuto esatto di gioco. Dopo un lungo e convinto applauso nel corso del minuto di raccoglimento, a Foggia si è preso a giocare con il Foggia decisamente in azione di attacco, ma intanto il gioco è fermo perché un giocatore della squadra di Zeman è soccorso dai sanitari per fallo subito, ragione per cui il Foggia dovrà anche battere un calcio di punizione dalla fascia di destra. Siccome le cose vanno ancora per le lunghe, io segnalo...
14: Attenzione Foglianese, Lazio in vantaggio al primo minuto, autore del gol Riddle, Lazio 1, Napoli 0, linea Foglianese.
13: Bene, possiamo probabilmente seguire la battuta di questo calcio di punizione. Sarà il giocatore Petrescu a battere dalla fascia di destra. È stato intanto il giocatore Kolivanov a subire fallo. Ecco la battuta, la palla respinta ben prima che entri in area di rigore. Rilancia il Cagliari, 0-0, la linea Luzzi.
15: A Cremona si gioca da 3 minuti, 0-0 il punteggio tra Cremonese e Reggiana. Sono di fronte la squadra che ha segnato più gol in campionato, la Cremonese esattamente 57 gol e la Reggiana quella che ne ha subiti di meno, appena 18 in 36 partite. Vediamo la Cremonese in avanti, c'è un passaggio sbagliato comunque da parte di Maspero e quindi la palla va in possesso dei giocatori della Reggiana che si destreggiano sulla tre quarti di campo. 0-0 il punteggio, linea allo studio.
16: Primo gol della giornata, quello messo a segno da Riddle, la linea dunque a Roma ad Antonello Orlando.
14: Si gioca intanto il secondo minuto del Napoli che batte un fallo laterale, calcio di punizione, raccontiamo l'azione del gol, calcio di punizione battuto dalla sinistra per Signori e stupendo colpo di testa in tuffo da parte del tedesco. Secondo minuto di gioco, 1-0 per la Lazio nei confronti del Napoli, linea allo studio.
16: Seconda serie di collegamenti, ancora a Milano per Milan-Brescia.
8: Quarto minuto, attacca Doradoni, palla per Papen, non riesce a raggiungerla per un soffio il centravanti francese, preceduto di giustizia dall'uscita a valanga di Cousin. Abbranca la palla impresa il portiere bresciano e appoggia sulla sinistra a beneficio del collega di reparto Rossi, che però spedisce deliberatamente la palla in fallo laterale per consentire ad Agi, rimasto infortunato a terra, di essere soccorso dai sanitari bresciani. Amendolia in effetti si è già portato, si vai.
16: Attenzione, secondo minuto, Juventus in vantaggio a Pescara con un gran tiro da circa 35 metri di Ravanelli. Juventus 1, Pescara 0, linea Ciotto.
8: D'accordo del vecchio massaggiatore medico del Brescia, hanno rimesso in sesto Agi, che è tornato in campo e restituisce la cortesia ai Milan e ai bresciani, indirizzando palla con Donadoni in occasione della rimessa laterale verso Bonometti. Il libero ospite ha messo palla sui piedi di Domini, avanza l'ex Cesenate, palla sul destro, tenta poi un surplus per disorientare Massaro e dà palla all'indietro verso Pagarin, che fa proseguire ancora Bonometti. Palla fatta filare dal libero bresciano verso Domini, restituita la palla ancora libera.
14: Attenzione Ciotti, sentite il boato, secondo gol della Lazio, ancora Riddle al quarto minuto, Lazio 2, Napoli 0, linea Ciotti.
8: D'accordo Orlando, recupera la palla, nel frattempo il Brescia per battere un calcio piazzato, all'altezza della tre quarti sinistra rossonera, si incarica della battuta Agi, vediamo Amendolia indicare il punto esatto dove deve essere collocato il pallone e poi Domini a subentrare ad Agi nel toccare corto. Questo tiro piazzato a beneficio proprio del rumeno, che deve difendersi dall'attacco di Albertini. La palla termina in out, l'ultimo a toccare è stato Albertini, quindi rimessa laterale per il Brescia. Interviene Donadoni, recupera la palla col destro, si porta all'altezza da tre quarti destra e poi cambia completamente fronte del gioco, indirizzando sulla sinistra dove si è portato nel frattempo Nava. Scambio di questi con Baresi, il capitano milanista avanza all'altezza dell'asse mediano. Lancio lunghissimo e preciso per Lentini, ottimo stop di petto da parte dell'ex Granata, fermato però in extremis dall'intervento di Negro. Siamo giunti al sesto, ancora 0-0 a Tecucchi.
9: Grazie Ciotti, settimo minuto di gioco a Torino, 0-0 tra Torino e Fiorentina, la secondo minuto di gioco, Torino vicinissimo al gol, colpo di testa di Fortunato, sotto misura, si allunga, intuffa Maregini e salva la sua porta. Adesso è Torino in possesso di palla, uno sguardo alle marcature, Annoni su Batistuta e Mussi su Baiano nel Torino, Pioli su Silenzi, Luppi su Aguilera invece nella Fiorentina. Pallone manovrato dalla squadra granata adesso sul settore destro del campo con l'inserimento da parte di Venturini che poi smista al centro per Aguilera che cerca lo scambio corto con Sordo, gli restituisce il pallone quest'ultimo, poi Silenzi cerca l'ingresso in aria, spalla alla porta, viene fermato, ancora Torino che manovra con Sordo, passaggio indietro e poi c'è il tentativo da parte di Fortunato di evitare il pressing da parte di Effenberg, Torino che mantiene il possesso di palla sia pure faticosamente con Sordo, costretto anche lui ad arretrare, passaggio in avanti, ancora Aguilera sul pallone e poi c'è la conclusione da parte di Sordo con palla toccata con il destro abbastanza debolmente che non impensierisce assolutamente il portiere della Fiorentina Maregini che blocca l'altezza della propria area di porta. 0-0 il punteggio quando siamo all'ottavo minuto di gioco e la linea va a Livio Forma.
10: Grazie Cucchi, ad Udine si gioca da 8 minuti, c'è l'Anconor in avanti con Dettari che supera la linea mediana del campo, tocca Vecchiola, riceve l'ala sinistra e Franco Bollata da Compagnon, poi tocca la palla ancora indietro da Dettari sulla destra per un compagno di squadra del capitano Ermini che lascia partire un improbabile pallonetto, facile preda del portiere dell'Udinese Di Sarno. In cronaca al secondo c'è stato un colpo di testa di Lupo, centrale è stato parato dallo stesso Di Sarno, un'occhiata alle marcature fisse, Mazzarano si occupa di Balbo, Fontana e Subranca. Sull'altro fronte Calori, lo stopper dell'Udinese, si è preso cura di Agostini, nella zona di Dettari c'è Sensini. Ora c'è un calcio di punizione a favore dell'Udinese nella metà campo della stessa Udinese, già battuto sulla palla e dell'anno, tocca per il libero Desideri in posizione di terzino sinistro, attende il piazzamento dei compagni, tocca in avanti per il numero 2 Compagnon, da questi a Rossito, Rossito in posizione di mezzo destro, tocca in avanti per Mattei, piuttosto involuta questa manovra dell'Udinese, palla Sensini, completamente smarcato il capitano dell'Udinese, lascia partire un cross per Balba, per Balbo, colpo di testa in calcio d'angolo del numero 2 dell'Ancona, Fontana, secondo calcio d'angolo per l'Udinese, linea Bologna.
11: Ottavo minuto a Bologna, sempre 0-0 tra Atalanta e Genoa. Al terzo Atalanta però subito pericolosa con una giravolta in area dell'argentino Rodriguez che ha colpito in pieno la traversa. Dunque traversa dell'Atalanta al terzo minuto. Nel Genoa Panucci è impiegato nel ruolo di libero vista l'assenza di Signorini, mentre Torrente è su Ganzi. In questo istante c'è un fallo laterale a favore dell'Atalanta. Vediamo sul pallone Minaudo, 0-0 all'ottavo minuto, la linea Maressi.
12: Qui a Maressi si gioca da 7 minuti, 0-0 la situazione con la Sampdoria in attacco, ma viene colto adesso in fallo Invernizzi e si riprenderà con un calcio di punizione in favore della Roma. Al secondo minuto spunto di Lombardo che si libera di Tempestilli bruciandolo sullo scatto, ma la conclusione in diagonale dell'ala destra di Eriksson termina a lato. Altra iniziativa apprezzabile della Samp al quarto minuto con Chiesa che va al cross sbagliando però la misura del servizio. Gioco ancora interrotto per l'infortunio precedente toccato dal giocatore della Roma, colpito involontariamente presumiamo da Invernizzi, pertanto l'ottavo minuto e quindicesimo secondo. Sulla situazione di 0-0 cediamo la linea a Foggia.
13: Qui a Foggia 9 minuti, 0-0, ancora 0-0 tra Foggia e Cagliari. Nella difesa zona del Foggia l'uomo più avanzato del Cagliari è Francescoli, mentre in appoggio esterno, cioè sulle fasce, agiscono sulla destra Oliveira e sulla sinistra Pusceddu. Il centrale del Foggia squalificato Di Biagio è Seno, che oggi occupa pertanto una posizione più arretrata. Finora portieri non impegnati, gioco fermo adesso a centrocampo.

0: Ribatte questa rimessa laterale con uno scambio ancora sulla destra, cerca di andarsene Coliva, Francescoli, niente da fare, ancora azione annullata, 0-0 tra Foggia e Cagliari al decimo minuto, la linea Cremona.
1: Al decimo 0-0 tra Cremonese e Reggiana, che stanno giocando comunque calcio vero. Due gli episodi significativi nel periodo non collegato: gran tiro di Sacchetti da fuori area all'incrocio dei pali, costringe il portiere della Cremonese Turci ad un acrobatico intervento per mettere la palla in angolo. Non passa un minuto ed è pronta la replica della Cremonese con Floriancic che supera il portiere Bucci e porge a De Zotti con grande altruismo, ma su De Zotti si slancia Zanutta in scivolata e riesce a fermare l'azione e quindi a salvare. Ecco Nicolini in movimento, vediamo questa azione portata avanti dalla Cremonese, c'è un intervento con la mano, dice Nicolini, sorvola comunque l'arbitro Rosica, un grande lungo, un grande diagonale da parte di Verdelli con palla che finisce fuori e con rimessa laterale da parte della Reggiana. 0-0 il punteggio all'undicesimo, linea Provenzali.
2: Flash di aggiornamento da Roma, Parma e Pescara, Lazio-Napoli.
3: La linea Provenzali, proprio mentre il Napoli accorcia le distanze con Zola, il numero 10 del Napoli ha battuto l'estremo difensore laziale Orsi direttamente su calcio di punizione di destro. Mentre siamo giunti al decimo minuto, dunque la Lazio conduce per 2-1 sul Napoli. Vi raccontiamo brevemente il raddoppio della Lazio ancora ad opera di Ridley, ha conquistato palla lo stesso tedesco a centrocampo, il passaggio in profondità per Signori velocemente verso Stroppa, il cross dalla sinistra e ancora Ridley di testa ha battuto Galli. 2-1 per la Lazio nei confronti del Napoli mentre siamo giunti all'undicesimo, la linea Provenzali.
2: Parma-Inter.
4: Allo stadio Tardini siamo all'undicesimo minuto del primo tempo, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0 fra Parma e Inter. Avvio molto autoritario da parte dei padroni di casa che hanno immediatamente assunto l'iniziativa lasciando i nerazzurri soltanto le azioni di alleggerimento. A livello di cronaca abbiamo registrato un tiro di Melli alto sopra la traversa, una conclusione di Osio dalla fascia sinistra parata da Abate e una punizione di Minotti deviata dallo stesso Abate. 0-0 fra Parma e Inter, linea allo studio.
2: Pescara-Juventus.
5: Siamo giunti al decimo minuto con la Juventus sempre in vantaggio per 1-0, il gol siglato al secondo minuto da Ravanelli dopo un'azione orchestrata da Möller e Conte, poi il gran tiro a filo d'erba da circa 35 metri di Ravanelli con palla che si è insaccata nell'angolino alla destra di Marchioro. La replica del Pescara al settimo minuto con un gran tiro su punizione di Dunga che ha costretto ad una difficile deviazione di pugno Peruzzi, poi al nono ancora Di Canio è andato dal limite ad impegnare il portiere del Pescara Marchioro. Pescara 0 Juventus 1, linea allo studio.
2: Scusa Provenzali, a Pisa al dodicesimo il Pisa è passato in vantaggio sul Bari con un gol di Scarafoni, a te la linea.
6: E la linea va ancora a Sandro Ciotti a Milano.
7: Grazie Provenzali, al 14° minuto siamo ancora sullo 0-0, da ricordare 4 minuti fa un ottimo spunto di Agi, concluso però con un sinistro dalla grande distanza, controllato senza problemi da Sebastiano Rossi. Costa Curta perde il rimpallo nei confronti di Agi, sicuramente il migliore sino a questo momento dalla formazione di Lucescu, recupera il rimpallo per il Mina Tassotti, si porta nella posizione della destra, smista il gioco ancora sulla fascia a beneficio di Donadoni che va al cross e Massaro, colpo di testa, sta per intervenire al Bertini, interviene invece la difesa bresciana con Domini che rilancia la palla direttamente in auto per la rimessa laterale dei campioni d'Italia, recupera la palla Sebastiano Rossi per indirizzarla nel punto indicato dal direttore di gara, batte Tassotti e serve Costa Curta, avanza il centrale della difesa di Capello, sposta il gioco su Albertini, siamo all'altezza dell'asse mediano del terreno, scambio Albertini Donadoni, avanza il numero 10 milanista, vai
8: al Modena in vantaggio il Piacenza con una rete al 15° di Carannante. Piacenza 1, Modena 0, a te Ciotti.
7: Ti ringrazio, recupera palla nel frattempo Paganin.
9: Scusa Sandro, segnalo il vantaggio del Cosenza sul Bologna e il quinto minuto di gioco ha segnato il gol Negri di testa e dunque Cosenza 1, Bologna 0. Se ho ancora un attimo ricordo che la partita è iniziata con 10 minuti di ritardo perché l'arbitro Nicchi ha indicato lo spostamento di alcune persone che si trovavano dietro la porta di Pazzagli. Lo sfratto è stato laborioso ed a lungo contestato dal pubblico. Sesto minuto di gioco, Cosenza 1, Bologna 0. Ti chiedo scusa, linea San Siro.
7: Di nulla, mi recupera la palla Bonometti al termine di questa azione offensiva del Brescia, passeremo una linea a Cucchi. Avanza Domini dopo il disimpegno della propria difesa, appoggia palla su Piovanelli che fa proseguire in linea Paganin, siamo all'altezza dell'asse centrale, palla ancora all'indietro verso Il libero Brometti che sposta il gioco a sinistra dove Domini attende smarcato. Avanza dopo aver superato Papen, sta per essere attaccato da Albertini, lancia verso Raducioi, interviene Costa Curta e libera. Siamo giunti al 16° a San Siro, ancora a reti bianche tra Milan e Brescia, linea Cucchi.
10: Grazie Ciotti, 17° invece a Torino con la Fiorentina che sta per battere un calcio di punizione all'altezza della tre quarti, punteggio sempre fermo sullo 0-0, FM.

0: Berg, Battistuto sul pallone, parte Battistuto, il suo contatto con il destro, palla indirizzata nello specchio della porta, abbastanza bassa, centrale, e Marchegiani riesce a bloccare senza particolari problemi. Attacca in prevalenza il Torino, la Fiorentina pare preoccupata e replica con rare incursioni. Però i viola sono andati vicini alla marcatura, cross di Effenberg da sinistra e testa di Battistuta con palla di poco al lato. Adesso è Torino che manovra, vediamo che c'è pronto Carnascialli a recuperare il pallone, a servirlo subito in avanti per lo scatto da parte di Laudrup. Laudrup converge verso il centro, scatta Battistuta, anche Baiano. Laudrup ancora in possesso di palla, allarga verso Effenberg, il suo destro, palla indirizzata nello specchio della porta, ma anche in questo caso abbastanza centrale, con Marchegiani avanzato all'altezza del limite della propria area di porta. Pallone bloccato e subito rimesso in gioco per l'azione offensiva da parte del Torino. Manovra adesso da Scifo, Scifo nella metà campo viola, serve per l'avanzamento da parte di Venturin, che poi serve in area di rigore per il gol realizzato da Aguilera, che con il sinistro anticipa puntando il secondo palo il portiere della Fiorentina Mareggini. Siamo dunque al 18° minuto di gioco, azione veloce, rapida, tre passaggi da parte dei Granata con gol realizzato da Aguilera. Ripetiamo, Torino 1 Fiorentina 0, linea d'Udine.
1: A Udine si gioca da 18 minuti nel corso del primo tempo, risultato ancora invariato 0-0, l'Udinese che ha preso decisamente il comando del gioco, in cui sta spingendo sulla fascia sinistra Kosminski, ma non riesce a controllare la palla, e Guardalini che opera qui sotto la tribuna centrale, alza la bandierina.
2: Attenzione, è Parma che interrompe, siamo al 15° minuto, rete del Parma, Parma 1 Inter 0, il gol è stato segnato da Melli e la linea va, chi stava parlando?
1: Sì, stava parlando Udine, dicevo, il Guardalini ha sbandierato un calcio, un fallo laterale, già rimessa in campo il pallone. Ora c'è un colpo di testa di Balbo, poi di Rossito, va a terra Rossito, l'arbitro fa proseguire, poi c'è un retropassaggio di Ermini, piuttosto pericoloso, il retropassaggio del capitano dell'Ancona, poi il portiere Nista che lancia in avanti, poi sulla palla è ancora nel cerchio di centrocampo Sensini, tocca sulla destra per Mattei, attende il piazzamento dei compagni, il tornante bianconero, poi vede smarcato Balbo, tocca la palla Balbo, ancora indietro a un compagno, è Rossito esattamente, poi Desideri in posizione offensiva libero, scambia con Balbo sulla fascia destra, Desideri lascia partire un cross troppo lungo per i suoi compagni, va sulla palla Pecoraro e mette in fallo laterale, un Udinese che ha preso decisamente il comando del gioco, mentre l'Ancona notato qualche incertezza in difesa. Segnalo in cronaca, al 14° un'azione per l'Udinese, Sensini è stato preceduto da un soffio in calcio d'angolo dal portiere dell'Ancona Nista. Seguiamo ancora questa azione, rimessa laterale di Dell'Anno, palla alta al centro area, libero per Rossito, tiro di Rossito e rimpalla il pallone sullo stomaco del portiere Nista e sfuma l'azione dell'Udinese al 19° del primo tempo, ancora 0-0, linea Bologna.
3: Scusa Gentili, a Verona al 14° il Venezia è passato in vantaggio con un gol di Del Vecchio, a te la linea.
4: Grazie Coppola, 18° Bologna, sempre 0-0 tra Atalanta e Genoa, ancora il portiere del Genoa, Spagnuolo, protagonista al 9° con un plastico intervento aereo sulla sua destra. L'Atalanta sta giocando con una certa fluidità, sorretta dall'apporto dei propri sostenitori, qualche difficoltà di troppo invece nella difesa della squadra genoana. Ganz, Rambaudi e Rodriguez si muovono in modo molto frenetico e disorientano i loro marcatori. Al 14° comunque il primo segnale da parte del Genoa con un tiro in corsa in area di Padovano sull'esterno della rete. Al 16° un minuto fa per l'esattezza, ammonito Panucci per una scorrettezza, attacca adesso l'Atalanta, vengono chiusi gli spazi dalla parte del Genoa, però l'Atalanta torna in possesso del pallone con il terzino sinistro Magoni, il tiro dalla distanza, fallo laterale a favore dell'Atalanta, 0-0 al 19° linea Maresi.
5: Chiamarassi, siamo al 18° minuto, 0-0 il punteggio fra Roma e Sampdoria, proprio mentre Mihajlovic va a battere il primo calcio d'angolo della partita, naturalmente in favore della Roma. C'è stata in precedenza un'azione di Chiesa, parte il tiro di Mihajlovic respinto da un colpo di testa di Lanna, la palla termina in fallo laterale piuttosto distante dall'area di rigore sampdoriana. Ricordavo al 10° minuto l'azione del sampdoriano Chiesa, dopo un dribbling sulla tre quarti ha fatto partire un forte rasoterra che Fimiani ha ribattuto di pugno. Poi c'è stato un intervento dell'arbitro, l'altro Chiesa di Milano, che ha ammonito Rizzitelli per proteste risultate ai più incomprensibili. Dopo più di un quarto d'ora di gioco si può già esprimere un primo giudizio su una partita ricca sinora di errori più che di gioco. Siamo al 19° a Marassi, 0-0 a Tefoglianese.
6: Qui a Foggia siamo al 19° minuto e 20 secondi, si è conclusa da poco un'azione del Foggia con cross finale di Caini con palla poi finita a fondo campo. Non c'è ritmo ancora in questa partita, il proverbiale ritmo Foggia, però c'è stata una pericolosa fuga di Oliveira al 16° minuto, fascia destra libera, cross rasoterra, in qualche modo la difesa del Foggia ha recuperato e si è salvata, ma nella circostanza si è leggermente infortunato Bisoli, che comunque ha ripreso a giocare nella sua canonica posizione di mediano. Gioco a centrocampo, c'è uno scambio tra i centrocampi centrocampisti del Foggia, da Seno all'indietro a Bianchini, poi di nuovo a Seno che lancia in avanti verso il numero Kolivanov, rientra per manovrare Kolivanov, serve sulla sinistra il compagno De Vincenzo, da questi a Roy, la palla intercettata e poi respinta. 0-0, sempre 0-0 al ventesimo minuto tra Foggia e Cagliari, la linea a Cremona.
7: Ancora 0-0 con De Zotti in avanti, esce su di lui il portiere Bucci e riesce a salvare. È il ventunesimo minuto di gioco e si continua a giocare a tutto campo con azioni sull'uno e sull'altro fronte, occasione ancora per Sacchetti poco fa con un colpo di testa che supera il portiere Turci, ma sulla linea Cristiani riesce a liberare. Vediamo questa azione mentre vediamo che Zotti finisce a terra, protesta l'arbitro, comunque lascia correre il gioco che si esaurisce. 0-0 linea provenzali.
8: A Roma, Lazio in vantaggio sul Napoli per 2-1, a Pescara e la Juventus che sta conducendo sul Pescara per 1-0, a Parma in vantaggio sull'Inter per 1-0, da Carlo Nesti la descrizione del gol di Melli.
2: Questa rete dei padroni di casa è scaturita da un calcio di punizione battuto da Osio. Il suo tiro è stato respinto e a tu per tu con Abate Melli ha recuperato la palla depositandola in fondo al sacco. Lo stesso Abate subito dopo ha protestato presso l'arbitro Cinciripini ritenendo di essere stato caricato fallosamente proprio dall'autore del gol, e cioè Melli. Chiudo ricordando altre due occasioni, una per parte subito dopo la rete, una per Schillaci, l'altra per Aspriglia. Parma 1, Inter 0 e siamo giunti al 22esimo del primo tempo.
8: Linea ancora Ciotti.
9: È il 24esimo, batte una punizione il Brescia con palla collocata all'altezza del quarto sinistra, va alla battuta Agi, recupera la palla e rinvia Baresi, nel frattempo Brunetti che si era portato a sostegno era terminato in fuorigioco, ferma l'azione quindi Amendolia e comanda il relativo calcio passato in favore del Milan, un Milan che ha lanciato due o tre volte efficacemente Lentini sulla sinistra ma nella prima occasione il cross dell'ex Granata è risultato corto e nelle altre due ha potuto intervenire con grande autorità la difesa di Lucescu. Recupera palla nel frattempo Nava, l'appoggia su Baresi, avanza il capitano milanista e indirizza a spiovere verso Massaro, controllato a vista da Paganin, la palla scavalca entrambi i giocatori e termina direttamente sul fondo per la rimessa di Cousin. Cousin ha recuperato il pallone, lo ha collocato nel punto indicato dal direttore di gara, si incarica della battuta il libero Bonometti che sposta il gioco a sinistra per Rossi. Rossi scambia ancora con Bonometti, avanza il regista della difesa bresciana, si porta a ridosso dalla fascia centrale della propria tre quarti e poi apre a destra dove attende smarcato Sabau. Palleggio aereo da parte di quest'ultimo, contrastato poi efficacemente Negro dall'intervento Dimmi.
10: Andrea che interviene per dire che al 24esimo l'Ascoli si è portato in vantaggio con Pergolizzi. 1-0 dell'Ascoli sulla Fidelis Andrea al 24esimo, restituisco a Emi Acciotti.
9: Ti ringrazio, recupera palla per battere la rimessa laterale. Il Brescia ha indirizzato la palla sul radiogioco, adesso in una posizione della destra ed è affrontato da Baresi. Recupera palla Rossi, la indirizza l'andietro verso Bonometti, anche questa opportunità offensiva per il Milan è sfumata. Siamo giunti a Milano al 25esimo minuto e 30 secondi di gioco, ancora 0-0. Tra Milan e Brescia, linea Torino.
3: Scusa Torino, a Padova al 22esimo, il Padova è passato in vantaggio sul Taranto con un gol di Gabrieli. A te la linea Cucchi.
0: Grazie Coppola, 26esimo, Torino dunque in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0, ma al 21esimo traversa di Baiano. Discesa di Laudrup sulla destra, palla al centro dell'area di rigore, Baiano al volo colpisce la traversa da non più di 10 metri. Attacca ancora la Fiorentina, ma vediamo che c'è l'intervento risolutore da parte di Fusi che manda poi il pallone direttamente in fallo laterale. E dunque si spegne anche questa opportunità per i Viola che attaccano orgogliosamente ma sono in difficoltà. Al 23esimo opportunità per il Torino con Silenzi che ha mandato sul fondo il pallone del possibile 2-0. Intanto c'è un'azione della Fiorentina che viene interrotta, ma c'è Pioli che recupera di testa il pallone nella sua metà campo, lo smiste in avanti indirizzandolo verso Laudrup. Laudrup avanza a palla piena di fronte a sé un avversario, si tratta di Coiso, lo supera in velocità, si avvicina ai 16 metri, Battistuta cerca il triangolo ancora con Laudrup, ancora Battistuta, la sua conclusione con il destro, palla toccata debolmente all'interno, al centro dello specchio della porta ed è pronto a marcheggiare ad afferrare il pallone e a rimetterlo in gioco smistando i suoi compagni di reparto. Torino dunque in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0 quando siamo al 27esimo e la linea va ad Udine.
11: 27esimo anche ad Udine, con l'Udinese in avanti, a terra va Franca al limite dell'area, l'arbitro facendo seguire, prosegue l'azione, lancia in avanti per il numero 3 dell'Ancona Sogliano in posizione di ala destra, tenta un cross per Agostini, difficile l'intervento di testa di Calori, poi appoggia indietro al proprio portiere Sensini. Segnalo ancora in cronaca al 20esimo un bel diagonale di testa di Desideri parato da Nisi, linea Bologna.
4: 27esimo a Bologna, sempre 0-0 tra Atalanta e Genoa, siamo sempre fermi come emozioni di una certa intensità qui la traversa colpita da Rodriguez al terzo minuto, traversa centrata con Spagnuolo praticamente battuto, qualche brivido al 23esimo con una punizione di Alemão respinta con i pugni in corner da Spagnuolo, portiere del Genoa molto attivo oggi. L'Atalanta fa girare molto il pallone nel tentativo di far allargare le maglie del Genoa, che punta esclusivamente sul gioco di rimessa, con Padovano in particolare, poiché Scuravi finora ha fatto pochino, ben marcato da Bigliardi. Seguiamo questo cross lungo seguito appunto da Scuravi, con l'esterno del piede destro rimette in campo il pallone per Bortolazzi al di là dei 16 metri, il tiro dalla distanza di Bortolazzi, la parata sicura da parte del portiere dell'Atalanta Ferron. 0-0 quando siamo al 28esimo, linea Marassi.
5: Riceviamo la linea da Bologna quando si gioca esattamente da 26 minuti e mezzo, sempre sullo 0-0. Poche emozioni, poco gioco, poco sin qui di tutto. C'è adesso un calcio d'angolo per la Sampdoria, il terzo per la formazione ligure. La Roma ne ha battuto uno senza esito. Sulla palla è andato Bonetti, parte il suo cross, la palla è stata respinta dalla difesa della Roma. Linea a Foggia.
6: Qui a Foggia 27 minuti, sempre 0-0 tra Foggia e Cagliari, il gioco d'attacco è praticamente tutto del Foggia, che impegnando in copertura i centrocampisti del Cagliari li sottrae all'appoggio offensivo, del che soffrono parecchio Francescoli ed Oliveira, praticamente abbandonati a se stessi. È il Cagliari che va a battere questa rimessa all'altezza della linea dei 16 metri, la palla servita su Oliveira sulla destra, si libera di un avversario, cerca in dribbling di penetrare, di portarsi al tiro, ancora una volta la palla in fallo laterale. 0-0 al 28esimo minuto tra Foggia e Cagliari, la linea a Cremona.
3: Scusa Cremona, Cesena al 25esimo, la Cesena è passato in vantaggio sulla Ternana con un gol di Piangerelli, la linea Luzzi.
7: È il 29esimo, 0-0 con la Reggiana che si sta portando in avanti, c'è un cross proveniente dalla destra sul quale non riesce ad intervenire Monti, palla comunque fuori e poi un intervento proprio dalla quasi all'altezza della linea del corner con un tiro comunque che non impensierisce il portiere della Cremonese. Il 29esimo e siamo sullo 0-0. Linea allo studio.
8: Ancora Sandro Ciotti.
9: Giunti al 31esimo a Milano, la situazione è invariata, sempre 0-0 tra Milan e Brescia. Brescia che si muove molto bene all'altezza dell'asse mediano del terreno e anche nella tre quarti del Milan, ma non riesce poi a rifinire adeguatamente le proprie offensive. Agio è un fuoriclasse, ma non deve essere molto simpatico ai compagni, che anche quando lo vedono smarcato si guardano bene dal servirlo. Recupera palla, nel frattempo ancora il pacchetto arretrato bresciano, è intervenuto a Paganin sul passaggio di Bonometti. Il lancio di Paganin è indirizzato questa volta su Agi, preceduto però da Donadoni. Colpo di testa a seguire da parte di Savau, recupera il pallo Rijkaard, l'appoggia in linea sulla destra a beneficio di Tassotti. Avanza di qualche passo Tassotti, tenta il servizio su Donadoni. Aggancia bene il numero 10 rossonero, poi serve Albertini che fa proseguire ancora Tassotti. Siamo sempre all'altezza esatta della metà campo. Parte una parabola indirizzata su Donadoni, troppo alta per Donadoni che non può intervenire. Interviene invece alle spalle dell'attacco del Milan il libero bresciano Bonometti, che scambia con Rossi, e poi c'è una giocata veramente imprecisa da parte del libero bresciano. Bonometti, calciando di sinistro, ha tagliato molto il pallone mettendolo direttamente in out per la rimessa laterale del Milan. Sugli sviluppi servito Albertini da Tassotti, da questi a Rijkaard, avanza Nava nella posizione della sinistra, sta per essere attaccato da Sabau, ne evita l'intervento con un passaggio a Lentini che ha di fronte a sé Negro, cerca di disorientare l'avversario con un paio di dribbli, che poi quando va al cross però è tardi, viene rimpallato il suo traversone, interviene Piovanelli e rifinisce il disimpegno per il Brescia. Siamo al 33esimo e 30 secondi a San Siro, attenzione, c'è un attacco di Agi sulla destra, palla sul sinistro, si presenta ai 18 metri, apre a destra per Raducioglio, cross, e poi c'è un vistoso fallo di mano da parte di Negro che si era improvvisato attaccante e va a colpire la palla con un braccio, sarà ammonito e pensiamo, ma mi pare che tutto si limiti ad una ammonizione solo verbale. Amendolì evidentemente in vena di indulgenza. Siamo al 34esimo, ancora 0-0 a Tecucchi.
0: Grazie Ciotti, 34esimo anche a Torino, con il Torino sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0. La Fiorentina non riesce ad essere concreta, fragile il suo centrocampo, non manca la grinta, mancano semmai le conclusioni efficaci. Torino tranquillo. Al 29esimo per la cronaca, Battistuta corregge di testa un corner di Baiano per la Fiorentina, ma non sorprende Marchegiani. Al 31esimo Silenzi sul fronte opposto manda al lato sempre di testa. Adesso è Torino che manovra il pallone nella metà campo dei Viola con Fortuna. fortunato sul settore destra, converge verso il centro, poi si avvicina ai 16 metri, allarga sulla destra per Scifo, effetto il cross quest'ultimo e Maregini in tuffo all'altezza del limite della propria area di porta, afferra il pallone e attende che gli avversari escano dall'area di rigore prima di rimettere in gioco il pallone.
12: Attenzione Pescara che si inserisce per segnalare che l'arbitro Quartuccio di Torre Nunziata ha segnato un rigore a favore del Pescara, ritorneremo in linea non appena saremo pronti per il calcio di rigore.
0: Discesa di Laudrup per la Fiorentina che poi converge verso il centro, superata la linea mediana, ancora Laudrup in possesso di palla, cerca di sovrapporsi sulla destra senza successo, Faccenda che si era sganciato, anzi si trattava di Battistuta, pallone che finisce in out, la rimessa in gioco e comunque della Fiorentina, al termine di questa azione cederemo senz'altro la linea d'Udine, da Battistuta indietro e pallone verso il numero 4 della Fiorentina di Mauro.
12: Attenzione,
0: che poi smista
12: Pescara
0: di piatto,
12: che si inserisce per il calcio di rigore assegnato al Pescara e Allegri sulla palla, parte la rincorsa, il tiro gol, Pescara 1 Juventus 1, linea che stava parlando.
0: Ancora la Fiorentina con Canasciali, cross in area di rigore indirizzato verso Baiano che viene però anticipato da Annoni, lotta nei due, palla che danza sulla linea e poi c'è l'intervento del signor Baldas, gioco fermo, Torino 1 Fiorentina 0, linea d'Udine.
11: Dove si gioca da 35 minuti, c'è stata un'azione personale di Dell'Anno con salvataggio in angolo in tuffo di Nista, batte il calcio d'angolo Dell'Anno, tutti i giocatori sono nell'area dell'Ancona, poi c'è un colpo di ginocchio, diciamo così, di Agostini, pensate addirittura il numero 9 dell'Ancona in posizione difensiva, poi un tiro di Rossito, c'è Sensini che fa cenno all'arbitro che la palla è rimbalzata sul braccio di Lupo, l'arbitro fa segno di proseguire, la palla intanto è terminata in fallo laterale. Sempre l'Udinese in avanti nel tentativo finora vano di forzare la munitissima difesa dell'Ancona che replica come può in contropiede, ancora palla al centro area, cerca di intervenire Rossitto, poi sulla palla va Kosminski, gran tiro e rete, grande destro di Kosminski da circa 20 metri e palla in rete, ha sorpreso nettamente il tiro del polacco al 36esimo del primo tempo il portiere dell'Ancona Nista, quindi Udinese 1 Ancona 0, la linea va a Bologna.
4: 35esimo a Bologna, sempre 0-0 il risultato, il Genoa fa poco, controlla l'Atalanta e agisce di conseguenza, mentre l'Atalanta fa forse troppo, visto che il lungo possesso di palla non ha portato finora agli esiti sperati. Lippi poco fa suggeriva ai suoi di essere infatti più rapidi nell'azione, al 30esimo risulta impreciso, lungo un traversone di Padovano per Ruotolo, mentre 10 secondi dopo un gran tiro di Fortunato sorvola la traversa. Al 32esimo e chiudo per il momento, Rodriguez ai 16 metri, calcia debolmente di esterno destro, Spagnolo si inginocchia e blocca, così come blocco un minuto dopo un tiro di Minaudo. 0-0 quando siamo al 36esimo, linea Marassi.
5: 10 minuti all'intervallo, Sampdoria 0 Roma 0, da quel che si è visto il gol può arrivare soltanto per uno spunto isolato, una prodezza individuale, un colpo fortuito, come gioco d'assieme proprio non ci siamo. Al 27esimo devo registrare una punizione a lato di Jugovic per la Sampdoria, adesso c'è un calcio d'angolo battuto da Mihajlovic, sfiora il pallone con un colpo di tacco Rizzitelli, riesce a liberare la difesa della Sampdoria e tentare di proporre adesso un contropiede piuttosto in difficoltà, il giocatore della Roma è costretto a commettere fallo, si riprenderà con un calcio di punizione in favore della squadra blu cerchiata. Siamo al 35esimo e mezzo a Marassi, 0-0 fra Roma e Sampdoria, la linea Foglianese.
6: Grazie, 36 minuti a Foggia, 0-0 tra Foggia e Cagliari, la situazione in campo ci consente di dare un'occhiata rapida al taccuino, al 28esimo un felice triangolo Roy Kolivanov portava il primo a concludere con un raso terra da fuori sbagliato di poco, alto tentativo al 31esimo, fallo su Roy ai 28 metri, calcio di punizione in diretto, botta violenta di Petrescu, Jelpo parava a terra in due tempi, lo stesso Jelpo che si appresta adesso a rimettere in gioco dopo che si è esaurito un altro attacco del Foggia, palla rimessa dalla linea dell'area piccola, siamo sempre sullo 0-0 tra Foggia e Cagliari, esattamente al 36esimo minuto e 30 secondi, la linea Cremona.
7: È il 37esimo, si è appena esaurita un'azione del Cremonese con colpo di testa di Floriancic che non ha avuto, per il quale il portiere della Reggiana Bucci non ha avuto difficoltà a neutralizzare. Nel frattempo c'è un'incursione della Reggiana, sfumata comunque ai limiti dell'area di rigore. 0-0 il punteggio, linea allo studio.
8: A Roma, Lazio in vantaggio sulle Napoli per 2-1. A Parma, il Parma che conduce sull'Inter per 1-0. A Pescara, situazione di parità 1-1 fra Pescara e Juventus. La descrizione del pareggio del Pescara da parte di Enzo Del Vecchio.
12: Sì, intanto siamo giunti al 36esimo. C'è da dire che il Pescara già al 30esimo aveva sfiorato il pareggio con due clamorose occasioni di Allegri e Borgonovo. Poi al 32esimo una punizione quasi dalla bandierina di Dunga. C'è stata una mischia in area, probabilmente Quartuccio di Torre Nunziata ha segnato il rigore per uno spintone di Carrera ai danni di Borgonovo che tentava di intervenire di testa. Dal dischetto è andato a trasformare Allegri con un gran tiro centrale a mezza altezza, mentre Peruzzi ha tentato il tuffo inutile sulla sua destra. Dunque Pescara 1 Juventus 1, linea allo studio.
8: Meno di 5 minuti alle conclusioni dei primi tempi. tempi, c'è pertanto ancora opportunità di una serie di interventi molto brevi, soprattutto da Cremona, la linea ancora a Ciotti.
9: Mancano 4 minuti a riposo, invariata la situazione, sempre 0-0 tra Milan e Brescia. Attacca il Brescia con un tentativo di Rossi, il difensore esterno sinistro del pacchetto arretrato bresciano. Recupera palla successivamente ancora il pacchetto arretrato bresciano con Brunetti, scambia con Bonometti, il lancio di Bonometti indirizzato su Sabau. Scatta molto bene il rumeno nella posizione della destra, sta per essere affrontato da Baresi. Cerca di conservare il controllo della palla con la collaborazione dei compagni, poi cerca di andare a trovare spazio per il cross. Ironia che la difesa rossonera recupera allora Sabau il pallone, lo appoggia lì dietro verso Domini e fa proseguire Agi attaccato da Papen. Termina a terra il rumeno, Papen in effetti non era intervenuto in modo particolarmente ortodosso, ma fa proseguire Amendolia. Recupera palla a Lentini, si porta nella posizione della sinistra, va al cross e sfiora l'autogol con una estirata, cioè con un tackle scivolato fuori misura. Il numero 5 Brunetti alzando la palla oltre il secondo palo di Cosin e spedendola quindi in angolo. È il caso di seguire forse questo tiro dalla bandierina che si accinge a battere Donadoni alla destra del portiere del bresciano. Tutto il Brescia della sezione di Agi e Raducioglio retrocede a protezione dei propri 16 metri mentre Donadoni si accinge alla battuta. Palla alzata verso il secondo palo, scatta di testa Rijkaard e gli impedisce uno stacco coordinato però Rossi. Recupera però ancora palla il Milan con Nava, la perde per l'attacco dello stesso Rossi. A 3 minuti da riposo, ancora 0-0, linea Torino.
0: 3 minuti a riposo anche a Torino, Torino in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0, Fiorentina che sta per battere un calcio di punizione da circa 25 metri, Effenberg, Battistuta, Baiano su pallone, barriera pronta, tocco per Battistuta, il suo destro ribattuto da Fusi, palla fuori aria, nulla di fatto, al 37esimo Orlando e Sordo a contatto si sono scontrati nel tentativo di colpire di testa, mentre la Fiorentina però sta attaccando in area di rigore con Baiano, il suo cross indirizzato verso Battistuta, troppo lungo e c'è il rinvio da parte di Zago che allunga la traiettoria del pallone. Dicevamo Orlando e Sordo a contatto si sono scontrati, sono usciti entrambi al loro posto in campo adesso Zago e Iachini, mentre al 40esimo e al 41esimo due opportunità per Battistuta fallite di un soffio. Il Torino continua dunque ad essere al comando nei confronti della Fiorentina per 1-0 quando la linea va ad Udine.
1: A Udine mancano 3 minuti alla fine del primo tempo, l'Udinese in vantaggio per 1-0, ancora l'Udinese in avanti, tenta la rovesciata a Balbo, è preceduto da un difetto a Mazzarano, poi c'è ancora un colpo di testa di Bruniera, poi ancora un altro colpo di testa di Bruniera. L'Udinese dopo una lunga serie di tentativi si è sbloccata, al 36esimo ha sbloccato il risultato con un grandissimo gol del polacco Kosminski che è stato pronto a calciare al volo da circa 25 metri, una respinta della difesa dell'Ancona. Ricordo che il polacco Kosminski ieri sera ha giocato a Chorzów nella squadra della Polonia contro l'Inghilterra. Ma ancora l'Udinese in avanti, attenzione, teniamo la linea perché l'azione sembra pericolosa ma poi sfuma per un intervento di Compagnon. Linea Bologna.
4: Gioco fermo in questo istante a Bologna per un leggero incidente esattamente al giocatore dell'Atalanta Bordin, colpito alla schiena in modo involontario da Branco e comunque è stato ammonito dall'arbitro Ceccarini di Livorno.
13: Attenzione, gettini, calcio di rigore in favore della Lazio e signori, sul pallone è stato atterrato Riddle in area di rigore da parte di Corradini, è tutto pronto per la battuta, all'arbitro Cardona sta facendo osservare che i giocatori non entrino. Il calcio di rigore in questo istante di signori che batte Galli al 42esimo, Lazio 3 Napoli 1, linea Gentili.
4: Grazie Orlando, a Bologna la posta in palio è piuttosto alta, UEFA da una parte, salvezza dall'altra, ma la partita è piuttosto corretta, due ammoniti infatti non sono molti per una partita del genere, Panucci e Branco poco fa per un intervento che abbiamo detto su un giocatore dell'Atalanta, esattamente Bordin, fatica un pochino nel Genoa, Scuravi nel mettersi in luce anche perché è servito poco e male dai suoi compagni, nell'Atalanta generosa la partita di Minaudo presente in una infinità d'azioni, impeccabile come abbiamo già rilevato, come abbiamo già detto, la partita di Bigliardi, seguiamo soltanto questo attacco dell'Atalanta portato dal solito Minaudo, però gli sottrae il pallone prima Branco, poi ancora un intervento in scivolata di Panucci, Minaudo cerca di conquistare ancora il pallone in questo scontro aereo sempre con Panucci, poi viene trattenuto per la maglia, calcio di punizione a fuori dell'Atalanta quando siamo al 43esimo, 0-0, linea Marassi.
3: Scusa Genova, Cesena al 38esimo, secondo gol del Cesena contro la Ternana, occorre l'Antignotti, la linea doppia.
5: Ti ringrazio, ha segnato la Sampdoria proprio adesso con Invernizzi, un gol assolutamente a sorpresa perché vi devo dire che dal 36esimo minuto la Sampdoria gioca in 10 uomini per l'espulsione di Lanna e dunque in inferiorità numerica. La squadra blu cerchiata è andata in gol con il mediano Invernizzi che ha raccolto dentro l'area di rigore un prezioso suggerimento di Jugovic mettendo il pallone in rete. In precedenza appunto al 36esimo minuto e mezzo Rizzitelli era andato via in contropiede, Lanna lo aveva cinturato, per l'arbitro Chiesa il difensore blu cerchiato aveva commesso un fallo da espulsione ma forse sulla stessa stessa linea c'era Vierkovud, da qui le proteste doriane. La conseguente punizione per il fallo commesso da Lanna era stata battuta da Mihajlovic per Rizzitelli, tiro preciso e beffardo con grande deviazione di Nuciari in calcio d'angolo. Poi al 40esimo minuto la Sampdoria con Vierkovud di testa era andata vicinissimo al gol, istintiva la parata di Fimiani in calcio d'angolo e poi appunto proprio mentre dallo studio Coppola comunicava gli altri risultati al 43esimo minuto è arrivato il gol di Invernizzi che fissa pertanto il risultato su Sampdoria 1 Roma 0 la linea Foggia.
6: Qui è Foggia 44 minuti e 15 secondi sempre 0-0 ma finale di tempo piuttosto vivace, il Foggia sta praticamente martellando la porta del Cagliari, c'è stata al 43esimo una punizione cross di Kolivanov, si è lanciato Seno in tuffo in avanti per battere a rete, la palla ha sfiorato la traversa e finita sul fondo. In precedenza al 38esimo il Cagliari, un improvviso rilancio su Oliveira e tiro diagonale al lato mentre Pusceddu si trovava in fuorigioco passivo, molto più insidioso il Foggia al 40esimo, calcio di punizione di Roy ai 18 metri, palla intercettata nell'angolo alto da Jelpo che subito dopo usciva su Bresciani lanciato a gol. Pertanto molto indaffarata la difesa del Cagliari in questo finale di tempo, siamo al 44esimo 50 secondi, sempre 0-0 linea Cremona.
7: A Cremona è finito il primo tempo, Cremonese e Reggiana 0-0, linea allo studio.
8: Ed ora passiamo a Sandro Ciotti e Riccardo Cucchi a Milano e Torino, 15 secondi ciascuno sino alle conclusioni dei primi tempi delle rispettive partite. Ricordiamo interruzioni soltanto in caso di gol dagli altri campi, per i finali di tempo sarà lo studio a chiamare. A te Ciotti.
9: Ancora 0-0 in pieno recupero, al 43esimo è stato ammonito Rossi, successivamente leggero infortunio per Bonometti che si è subito ripreso comunque. Attacca nel frattempo Agi ma viene colto in fuorigioco. Siamo ancora fermi sulla 0-0 e l'impressione è che solo mutazioni di carattere nucleare potrebbero schiodare questo 0-0. A te Cucchi.
0: Grazie Ciotti, 3 minuti di recupero anche a Torino, sempre Torino in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0. C'è un pallone in avanti per Battistuta che scatta ma è pronto Fusi al rinvio. Palla recuperata però dalla Fiorentina con Effenberg che poi la smiste in avanti verso Battistuta. Battistuta va a terra per l'intervento di Mussi, non c'è fallo secondo il signor Baldas. Fiorentina sempre in possesso di palla con Laudrup che converge verso il centro, evita in dribbling un avversario, carica il destro, poi cerca il passaggio in area di rigore che viene però intercettato e sulla destra è pronto a recuperare ancora Cannasciari. Il cross di quest'ultimo indirizzato al centro della rigore, c'è il colpo di testa di Battistuta che allunga il pallone senza però centrare lo specchio della porta e poi un rimpallo per Di Mauro, ancora Battistuta che cerca il passaggio per Effenberg, per Iachini anzi, che viene anticipato da Cois. Il Torino riesce a sbrogliare questa situazione, si gioca ancora Torino 1 Fiorentina 0 Teciotti.
9: Siamo al 49esimo, ancora 0-0, nel periodo non collegato c'è stato un ottimo tiro dalla distanza di Lentini al quale ha risposto in tuffo Cosin, recupera palla nel frattempo Piovanelli, l'appoggia su Bonometti proprio nell'istante in cui Amendolia comanda la fine delle ostilità per quanto riguarda questa prima frazione di gioco. Milan e Brescia vanno dunque negli spogliatoi sulla 0-0. A te Cucchi.
0: Si continua a giocare invece a Torino con la Fiorentina che attacca con Effenberg che avanza palla al piede, apre per Di Mauro, area di rigore, poi passaggio al centro per Battistuta troppo corto, interviene il Torino con Fusi che libera e riparte la squadra granata con il suo numero 8 Venturin che riceve a sua volta il pallone dopo uno scambio con Fortunato, ancora Torino che manovra con Aguilera che poi cambia gioco servendo sulla sinistra il neo entrato Zago, pallone troppo lungo che finisce in fallo laterale. In questo preciso momento il signor Baldas dichiara concluso il primo tempo, squadra a riposo con il Torino in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0 al 18esimo Aguilera te Provenzali.
8: Udinese Ancona.
14: È finito il primo tempo, l'Udinese in vantaggio sull'Ancona per 1-0, ricordo il gol al 36esimo del polacco Kosminski.
8: Atalanta Genoa.
4: 48esimo si gioca ancora 0-0.
8: Sampdoria Roma.
5: 47esimo, anche qui si continua a giocare 1-0 per la Sampdoria, te la linea.
8: Foggia Cagliari.
6: Siamo nel terzo minuto di recupero, sempre 0-0 tra Foggia e Cagliari.
8: Lazio Napoli.
13: Si continua a giocare all'Olimpico, 3 minuti oltre il tempo regolamentare, Lazio 3, Napoli 1.
8: Parma-Inter.
2: Parma 1, Inter 0, ma ricordo 2 episodi sfortunatissimi per una scatenata Inter nel finale del primo tempo. Al 36esimo palo pieno di Schillaci dopo un'azione personale di Sosa. Quindi al 44esimo palo interno dello stesso Sosa in seguito a calcio di punizione. Quindi 2 pali dell'Inter negli ultimi 10 minuti di gara.
8: Pescara-Juventus.
12: È finita in questo momento con le due squadre sull'1-1 e c'è da dire che al 40esimo e al 41esimo con Palladini e De Iulis il Pescara ha avuto la possibilità per raddoppiare.
8: Torniamo sul neutro di Bologna per Atalanta-Genova.
4: Sì, Provenzali, siamo al 49esimo, in questo istante il gioco è fermo perché c'è un leggero incidente ad un giocatore del Genoa nella propria area, comunque si sta per rialzare. Dobbiamo dire che l'Atalanta è andata vicinissima al vantaggio proprio al 45esimo con un colpo di testa di Bordin fuori di mezzo metro, la traiettoria del pallone aveva completamente superato il portiere del Genoa spagnolo. Avevamo tra l'altro definito piuttosto tranquilla la partita per l'arbitro Ceccarini, invece al 46esimo gli animi si sono un pochino accesi per un intervento scorretto di Padovano che Ceccarini ha subito ammonito, quindi sono tre gli ammoniti di questa partita, appartengono tutti al Genoa, li ricordiamo, si tratta di Branco, Panucci e Padovano, ammonito al 46esimo. Al 48esimo, due minuti dopo la munizione combinata a Padovano, un colpo di testa di Ganz ha impegnato severamente il portiere del Genoa spagnolo che si è inginocchiato e poi ha bloccato il pallone mentre tarda ancora a riprendere il gioco. Vediamo che Panucci si tocca l'arcata sopraccigliare, però allora l'arbitro invita i massaggiatori ad uscire dal campo. Si riprende in questo istante, comunque a te Provenzale.
8: Andiamo un istante a vedere se si sono conclusi i primi tempi a Genova ad esempio per Sampdoria Roma.
5: Sì, la partita è finita il primo tempo qualche minuto fa, la situazione Sampdoria 1 Roma 0, marcatore al 43esimo in Vernizzi, ricordo al 37esimo espulso Lanna.
8: Foggia Cagliari.
6: Anche da Foggia ti posso dare il finale di tempo 0-0 tra Foggia e Cagliari.
8: Lazio Napoli.
13: Siamo giunti quasi al 50esimo, si continua a giocare Lazio 3 Napoli 1.
8: Ancora Bologna sino alla conclusione del tempo.
4: Siamo addirittura al 51esimo e si continua a giocare. C'è adesso questo intervento aereo da parte dei Bigliardi, poi proprio in questo istante l'arbitro comanda la fine del primo tempo che ricordo si conclude sullo 0-0, linea pertanto ad Alfredo Provenzali.
8: Ed allora sarà Antonello Orlando ad arrivare sino alla conclusione del primo tempo di Lazio Napoli.
13: Il cross da parte di Carbone che viene però respinto dalla difesa laziale, ancora la Lazio a impossessarsi della sfera, ma in questo istante l'arbitro Cardona fischia un calcio di punizione in favore del Napoli per fallo su Corradini, lo stesso Corradini che batte verso Crippa, Crippa prontamente in area di rigore. Si impossessa della palla la Lazio con il numero 10 Sclosa, Sclosa attaccato da Careca, il lancio in profondità da parte di Sclosa verso Signori, Signori verso Bacci, ancora Signori in possesso della sfera, Signori tenta di servire Stroppa sulla fascia destra ma è un giocatore del Napoli che si impossessa della sfera, giocatore del Napoli che cade a terra perché è lo stesso Stroppa a commettere il fallo. Siamo giunti al 51esimo, ricordiamo che ci sono stati 4 ammoniti da parte del signor Cardona, si tratta di Crippa e Corradini per il Napoli e di Gregucci e Signori per la Lazio, e proprio in questo istante mentre siamo giunti al 51esimo Cardona fischia la fine del primo tempo che vede la Lazio in vantaggio per 3-1 nei confronti del Napoli.
8: Finali di tempo per quanto riguarda la Serie B, Cosenza-Bologna.
15: Qui siamo soltanto al 43esimo del primo tempo, Cosenza 1, Bologna 0, a terra linea.
8: Fidelis Andria-Ascoli.
10: Finale del primo tempo, Fidelis Andria 0, Ascoli 1.
8: Modena-Piacenza.
16: Il primo tempo è finito ed il Piacenza, ricordiamo, è in vantaggio 1-0 al 15esimo di gioco.
8: Altri finali di tempo per quanto riguarda la Serie B, la Cine, Schedina, Luigi Coppola.
3: Cesena-Ternana 2-0, Lecce-Spal 0-0, ma siamo in attesa di conferma. Monza-Lucchese 0-0, Padova-Taranto 1-0, Pisa-Bari 1-0, a Verona, Venezia 1, Verona 0, Ischia-Messina 0-0, Siracusa-Nola 0-0.
8: Ci risentiremo fra una decina di minuti circa per le radiocronache dei secondi tempi degli incontri. Intanto l'intervallo che sarà gestito come sempre da Roma, da Luigi Coppola, con notizie sul traffico, interventi, commenti sulla Serie B e su altri sport. A più tardi.
17: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Prezzi dei carburanti in calo questa mattina dopo che è scattato il tetto fissato dall'Eni al prezzo di benzina e diesel, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina, e a cui si è associata anche la SOCAR, la società azzera che controlla IP. Una misura che resterà in vigore per un mese. Al momento qualche fila, ma nessuna lunga coda di auto ai distributori. Francesca Capannolo ha raccolto la voce di alcuni consumatori.
3: Sono passato per caso perché torno a casa da lavoro e ho visto il prezzo a 2,19 euro al litro se il service, quindi mi pare un buon prezzo rispetto a tutti gli altri distributori. Speriamo che continui a diminuire perché non è possibile. Io ho l'auto per lavoro e quindi è una bella spesa. Anche perché poi quando vai a vendere i prodotti, io faccio frutta e verdura, tutto si ripercuote sul prodotto finale.
4: Ah no, non lo sapevo dello sconto. Mi sembra un'ottima iniziativa, più che altro per salvare un po' le persone da questo caro benzina.
2: A Pellezzano, in provincia di Salerno, una donna di 85 anni è stata strangolata e uccisa nel sonno. In corso le indagini dei carabinieri che stanno valutando la posizione del figlio 53enne dell'anziana. Processo Regeni a Roma, giudici in camera di consiglio per la sentenza di primo grado per il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore triestino trovato senza vita vicino al Cairo il 3 febbraio del 2016. Sentenza attesa per le 18. Al processo non si sono mai presentati 4007 egiziani imputati. Per loro il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. Sentiamo un passaggio della sua requisitoria.
5: Ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme.
2: L'avvocata dei genitori di Regeni, Alessandra Ballerini, ha ringraziato quanti in questi 10 anni hanno sostenuto la richiesta della famiglia di avere verità e giustizia. La guerra russo-ucraina, chi ha scorte di missili Patriot le dia a Kiev, questo l'appello dell'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea Kaya Kallas, secondo la quale la Russia sta pianificando altri atti di sabotaggio in Europa e per cercare soluzioni al conflitto in corso è iniziata la nuova missione a Mosca del cardinale Matteo Zuppi per l'inviato del Papa, 3 giorni di incontri su diverse questioni umanitarie come il destino dei prigionieri di guerra. Nuova tegola sul premier israeliano Netanyahu a un mese dalle elezioni. Anche il capo degli 007 egiziani Kamal lo avrebbe avvertito di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Già la scorsa settimana i media americani avevano reso noto che un avvertimento era arrivato dagli Emirati Arabi. Allarmi però inascoltati, secondo la stampa israeliana. Papa Leone XIV è a Metz, nel nord-est della Francia, per il suo 4º e ultimo giorno del viaggio apostolico nel paese. Il dialogo tra fedi non sminuisce la nostra identità, ma apre alla pace, ha detto il pontefice all'incontro interreligioso, esortando a seguire l'esempio di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Nel pomeriggio alle 16 la messa nella cattedrale di Santo Stefano, dove ci sarà anche il presidente Macron, questa sera poi il rientro in Vaticano. In Serbia il presidente Vučić si è dimesso, correrà per la carica di primo ministro che ha già ricoperto dal 2014 al 2017, che si terranno il prossimo 25 ottobre. Inizia così la campagna elettorale dove Vučić affronterà la lista generata dal movimento di protesta anticorruzione.
6: Dunque il dado è tratto, Aleksandar Vučić si è dimesso da presidente della Repubblica Serba, lo aveva anticipato 2 mesi fa in un comizio di fronte ai suoi sostenitori. Vučić lascia il vertice dello Stato per candidarsi alla carica di primo ministro alla testa del Partito Progressista Serbo, una forza di destra animata da un nazionalismo dalle tinte populiste che oscilla tra la candidatura, l'ingresso nell'Unione Europea e il secolare legame con la Russia. Vučić aveva già indetto elezioni anticipate per il 25 ottobre, motivate da quelle che aveva definito forti turbulenze politiche. Le manifestazioni di protesta esplose nel paese dopo il crollo di una pensilina alla stazione di Novi Sad nel novembre 2024, costato la vita a 16 persone, un incidente reputato da una parte dell'opinione pubblica la conseguenza della corruzione che inquina il paese, una contestazione che incanalava aspirazione a una decisa inversione di rotta nel governo del paese sfociava in massicce dimostrazioni, segnate a volte anche da scontri con le forze dell'ordine. Ma i protagonisti delle proteste sono stati gli studenti, il loro bersaglio Vučić e un'intera classe politica, un'ondata di dissenso che a più riprese aveva preteso nuove elezioni. Prima di lasciare il suo incarico, Vučić ha graziato 49 persone, sia studenti che sostenitori del suo partito, accusati di aver commesso reati durante le proteste, e ha sentito il presidente russo Putin. Enzo Arcieri, GR1.
2: Dopo il pesante KO all'Olimpico contro il Belgio, l'Italia questa sera è chiamata al riscatto in casa della Turchia di Vincenzo Montella. Il CT azzurro Mancini dovrebbe fare molti cambiamenti, anche perché sono rimasti a Coverciano 10 giocatori, tra cui il centrocampista dell'Inter Barella. L'obiettivo è il ritorno alla vittoria, utile anche per evitare una possibile retrocessione.
0: Rai Radio 1. Sorriso, testimonianza, 98.288, ascesso. Giocava all'ala destra e i tifosi, durante l'intervallo delle partite, passavano alla tribuna di fronte per continuare a vederlo da vicino. Eddie Hamel, cittadino americano e primo giocatore ebreo dell'Ajax, sarebbe finito ad Auschwitz, messo a morte per un dente malato. Una storia che all'inizio nessuno voleva ascoltare.
7: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
0: Lo vogliono quasi toccare, quell'Eddie. Del resto, Eddie è elegante come nessuno ed è l'ala destra dell'Ajax. Quando la squadra attacca, lui è sempre là, che corre lungo la linea del fallo laterale. E allora, dalla tribuna centrale, non tutti, ma tutti quelli che possono, scendono i gradoni degli spalti e si assiepano là, ad altezza campo, per vederlo così da vicino che più vicino non si può. Sì, perché il suo gioco è così seducente che ai suoi tifosi vedere non basta. Lo vogliono quasi toccare. E durante l'intervallo, non tutti, ma tutti quelli che possono, escono dallo stadio, fanno il giro dell'impianto e poi salgono sulla tribuna opposta, perché anche nel secondo tempo, più che la partita, vogliono vedere lui, Edward Eddie Hamel, alla destra dell'Ajax dal 1922 al 1930, che dal campo vede la scena e sorride. Leon Greenman, invece, a vederlo non ti dà la sensazione dell'eleganza. È piccolo, tozzo, non arriva nemmeno a 1,60 m. Il suo sport preferito è il pugilato e lo pratica pure, ma a viverci non ci riesce, e allora si butta a fare prima il barbiere e poi il libraio, ma sempre con grande passione. E se lo conosci, poi ti accorgi anche che non è vero che sia poco elegante. Oltre alla box, infatti, la sua passione è il bel canto. Chissà se la vita fosse un puzzle e se come un puzzle si costruisse in modo prevedibile, potremmo giocare a dire che la sua serata perfetta è all'opera, con in mano un libretto, ovviamente del barbiere di Siviglia. Ma è solo un gioco, perché la vita non sopporta gli incastri prevedibili. Ecco, Eddie l'ala destra e Leon il pugile mancato non sono olandesi, ma in Olanda hanno scelto di vivere. Eddie è cittadino degli Stati Uniti d'America, mentre Leon è suddito del Regno Unito. Il puzzle tra loro ancora non si è incastrato, ma in comune, oltre l'Olanda, hanno anche il fatto di essere ebrei. Eddie addirittura è il primo ebreo a indossare la divisa dell'Ajax di Amsterdam, nonostante lo stadio si trovi proprio accanto al quartiere ebraico della città e nonostante il fatto che i tifosi rossi e bianchi tutti li chiamano proprio così, Juden, ebrei. Eddie Hamel è nato a New York nel 1902. La sua famiglia presto si trasferisce in Europa e per lui è veramente il massimo, perché la cosa che sa fare meglio al mondo in America non ha valore. E invece, se giochi a calcio qui, qui puoi anche diventare veramente qualcuno. Segna 12 gol in 125 partite di campionato. I tifosi, quelli che per lui passano da una tribuna all'altra, lo chiamano Ben Hamel, più o meno capobanda. Eddie Hamel è popolare, simpatico, è forte, è sorridente. È un inno alla forza e alla bellezza e nel 1929 qui, ad Amsterdam, mette pure su famiglia sposando Johanna Wieberg. Presto arriveranno anche Robert e Paul, i loro due gemelli. Dopo il ritiro diventa allenatore ma non smette di giocare con le vecchie glorie dell'Ajax, la squadra del ghetto di Amsterdam. La vita del resto è fatta proprio così, un andare avanti incessante, ma le cose belle che ti sei scelto non ti abbandonano, come il sorriso. Che la storia poi non sia un puzzle già scritto, qui tutti lo capiscono il 10 maggio 1940, giorno in cui Hitler invade i Paesi Bassi.
8: Le avanguardie delle colonne corazzate procedono arditamente e oltrepassano i ponti che gli olandesi non sono riusciti a far saltare grazie al fulmineo intervento di elementi paracadutisti. Gli avamposti olandesi sono stati travolti.
0: Poco più di un anno dopo, la famiglia Hamel viene rastrellata dai tedeschi. Eddie è cittadino americano e questo lo mette al riparo, ma Eddie non ha materialmente il passaporto e assieme a Johanna, Robert e Paul finisce nel campo di transito di Westerbork. Leon Greenman invece il passaporto del Regno Unito ce l'ha, ma per essere ancora più tranquillo ha pensato di affidarlo alle mani di un amico. Solo che quando la caccia all'ebreo diventa una cosa maledettamente seria e pericolosa, l'amico decide di bruciarlo perché nessuno possa accusarlo di essere un fiancheggiatore di quella gente là. Anche per Leon la prima destinazione è Westerbork. Per entrambi, Eddie e Leon, la seconda tappa sarà quella del campo di Birkenau. È in questo percorso che il calciatore americano che faceva muovere le folle e il pugile britannico che aveva la passione del bel canto si incrociano. A Birkenau passano le notti nella stessa cuccetta e a turno si fanno caldo a vicenda sfregandosi spalle e schiena. Leon poi a volte passa ad Eddie anche un poco di cibo perché le guardie hanno scoperto le sue doti e a volte si divertono a farlo cantare, altre volte lo usano per farsi spuntare i capelli e alla fine giocano anche a fargli la carità gettandogli qualche avanzo di cibo. Leon è troppo disperato per l'orgoglio e accetta tutto, e quel tutto che in realtà è poca roba lo divide col suo amico Eddie, anche perché la giornata è durissima e loro sono tra i 50 che per il loro fisico all'arrivo di Birkenau sono stati selezionati per i lavori forzati. Per gli altri ci sono state le docce. Oggi sono almeno 3 mesi che Johanna, Robert e Paul si sono incamminati in quella direzione. È da allora che Eddie non ha più notizie della moglie e dei gemelli e pensa proprio a loro anche adesso che, senza sorriso e col volto devastato da un terribile gonfiore, è in fila per la solita ispezione medica di questi nazisti che pensano che l'uomo valga solo se vale il suo corpo.
9: Leon, ho paura.
10: Tranquillo, Eddie, andrà tutto bene.
9: Leon, mi fa male.
10: Eddie, fammi vedere ancora, apri la bocca.
9: Leon, stavolta la visita non la passo.
10: Eddie, è solo un ascesso. Sì, è grande, ma è solo un ascesso al dente. Oggi c'è e domani se n'è andato. Un uomo vale più dei suoi denti.
9: Leon, ti voglio bene, ma ho paura.
10: Eddie, tranquillo, sorridi.
0: Edward Eddie Hamel, l'uomo che tra il primo e il secondo tempo faceva migrare le folle da una tribuna all'altra dello stadio dell'Ajax perché tutti quelli che potevano. Volevano quasi toccarlo mentre giocava all'ala destra lungo la linea del fallo laterale. La selezione non la supera. Anche per lui arrivano le docce di Auschwitz. Leon Greenman, con quel fisico piccolo e robusto, prigioniero numero 98.288 del campo di Birkenau, avrebbe invece passato tutte le selezioni fino alla fine della guerra, anche se la notte non avrebbe avuto più accanto quel suo compagno di cuccetta che sfamava con i groncioli di pane rimediati cantando o spuntando i capelli. Leon Greenman, con quel suo corpo robusto e tozzo, sarebbe sopravvissuto anche ai maledetti esperimenti su cavie umane voluti dagli scienziati nazisti. E nemmeno una marcia a tappe forzate in pieno inverno tra un campo di concentramento e un altro l'avrebbe stroncato. A una cosa, però, Leon sapeva di non poter sopravvivere. Questa cosa si chiama silenzio. Lui, il prigioniero numero 98.288, aveva ben chiaro che l'unico modo per cercare di continuare ad amare il suo amico Eddie, condannato a morte per il suo essere ebreo e per di più col mal di denti. E questo modo di continuare ad amare era raccontare quello che era accaduto per evitare che un giorno tutto questo potesse ripetersi. Per questo Leon avrebbe bussato alla porta della BBC e là avrebbe reso la sua testimonianza. Quel materiale però sarebbe stato giudicato troppo raccapricciante per essere trasmesso. Solo molti anni dopo questo rifiuto, che a noi oggi appare come forse disinteresse, Leon Greenman avrebbe trovato la forza di rendere testimonianza scritta all'archivio storico dell'Ajax, la squadra di Hamel. In quelle carte avrebbe raccontato gli ultimi 3 mesi di vita di Eddie, l'uomo che spostava le folle allo stadio dell'Ajax e messo a morte perché ebreo e col mal di denti. Lo volevano quasi toccare, Eddie Hamel, l'uomo che spostava le folle allo stadio dell'Ajax. Lo volevano quasi toccare perché, per possedere il bello, a volte vedere non ti basta e hai quasi il bisogno di conoscerlo con le tue mani. Ma se ti raccontano l'inferno di Auschwitz, a volte le orecchie sono tentate di non ascoltare perché tutto questo è troppo. Alla fine della sua testimonianza all'archivio storico dell'Ajax, Leon Greenman avrebbe lasciato anche questa postilla.
10: Vi chiedo scusa per aver tenuto nascoste queste informazioni. Non tutti però sono interessati al passato. Spero di aver fatto qualcosa di buono rivelando questa storia, per rispetto di Eddie Hamel e della sua squadra di calcio.
0: Il 7 marzo 2008 Leon Greenman sarebbe morto. La sua battaglia per la testimonianza, però, non era stata perduta. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it oppure numeri primi @rai.it. Da Francesco Graziani un saluto.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, da stamattina sconto sui carburanti nei distributori della rete Eni e a breve anche in quelli IP, che insieme coprono circa il 40% di tutti gli impianti sul territorio nazionale. Alle pompe Eni ed Eni Live, in modalità self, la benzina costerà al massimo 1,99 centesimi di euro e il gasolio 2,19 euro, 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi della scorsa settimana. Si calcola un risparmio che per un pieno di 50 litri può arrivare a superare gli 8 euro. La misura durerà 30 giorni e i prezzi resteranno fissi, anche se il petrolio salirà. In molti però ancora non erano informati.
3: Ah no, non lo sapevo dello sconto.
4: Mi sembra un'ottima iniziativa, più che altro per prendere clienti, per salvare un po' le persone da questo caro benzina.
5: Lo stavo ascoltando proprio adesso in un podcast di notizie che ci sarebbe stato lo sconto, ma mi sono fermata perché ci passo per lavoro.
6: Sì, faccio il pieno, però vengo sempre qui, quindi è gioia da un buon prezzo. È una goccia nel mare, però vabbè, ben venga, però insomma, 2 euro al litro non è. Adesso un pieno sono 100 euro, insomma, rispetto ai 70-80 di prima, non credo che lo sconto invogli.
2: Leone XIV è a Metz, nel nord-est della Francia, per il suo quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico oltre Alpe. Il dialogo tra fedi non diminuisce. La nostra identità ma apre alla pace, ha detto il Papa durante l'incontro interreligioso, esortando a seguire l'esempio di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Nel pomeriggio alle 16, la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Sarà presente anche il presidente francese Macron. Poi in serata il rientro in Vaticano. Al via a Mosca la missione di pace di 3 giorni del presidente della CEI Zuppi, previsti incontri per risolvere questioni umanitarie e trovare spiragli per un terreno favorevole al negoziato tra Russia e Ucraina. Intanto altri raid incrociati fra i due paesi. Kiev rivendica di aver colpito 2 fabbriche della difesa russa e una raffineria. In Ucraina 2 morti nella notte per attacchi russi, mentre in Romania jet militari in volo per lo sconfinamento di un drone durato 10 minuti. A ridosso del voto di fine ottobre, nuovi guai per Netanyahu per gli avvertimenti sui preparativi di Hamas per l'attacco del 7 ottobre arrivati al governo israeliano. Il corrispondente.
7: Ad un mese dalle elezioni israeliane incendiano il dibattito le nuove rivelazioni del Wall Street Journal, secondo il quale l'Egitto avvertì per 3 volte le autorità israeliane di un imminente grosso attacco militare. Secondo fonti citate dal quotidiano, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel, i primi di ottobre avrebbe avvertito direttamente il premier Netanyahu di possibili operazioni nella striscia di Gaza, avvertimento arrivato dopo 2 precedenti segnalazioni egiziane a giugno e a settembre. Informazioni non dettagliate ma comunque tali da dover far scattare l'allarme. In precedenza altri giornali avevano rivelato indiscrezioni su una telefonata tra il presidente degli Emirati Bin Zayed e lo stesso premier israeliano Netanyahu, definite dal premier una menzogna totale. Ma secondo i media, proprio ad Abu Dhabi avrebbe sostato ieri per 6 ore l'aereo di Netanyahu per incontrare il presidente Bin Zayed, visita rimasta top secret. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Nella tenuta presidenziale di Castelporziano, sul litorale romano, cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale con il saluto del capo dello Stato Sergio Mattarella. Ascoltiamo un passaggio.
8: Castelporziano da anni ha assunto un ruolo prezioso, quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini.
2: Processo Regeni a Roma, giudici in camera di consiglio per la sentenza di primo grado per il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore triestino trovato senza vita vicino al Cairo il 3 febbraio del 2016. La sentenza è attesa per le 18. Al processo non si sono mai presentati 4007 egiziani imputati. Per loro il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. Proseguono le indagini sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e smembrato in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino.
0: Nelle videochiamate alla ex Matheus de Oliveira Morando sembrava scosso, diceva di dover comprare del cemento, avrebbe raccontato la donna agli inquirenti. Telefonate in cui il 26enne avrebbe accennato a una situazione grave. L'uomo, che ha confessato di aver ucciso Colapietro involontariamente dopo un festino a base di alcol e droga, avrebbe cercato di avvisare anche la madre, dicendole che nell'appartamento in cui si trovava non sopportava l'odore di arance. Una metafora, avrebbe spiegato poi la donna, utilizzata dal figlio per farle capire che vicino a lui c'era il corpo fatto a pezzi di Colapietro. Di Nicole Formichetti, la docente di 47 anni di Oliveira, avrebbe detto: è come Satana. L'avvocato della donna, Chiara Perla Margherita Romano, ha parlato di una persona emotivamente in difficoltà. Accusata come l'insegnante di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere anche la 22enne Kate Buttig. I tre indagati resteranno in carcere. Secondo il giudice per le indagini preliminari potrebbero commettere altri reati. Fabrizio Ralla, GR1.
2: Il delitto di Garlasco. Si chiude oggi l'inchiesta bis della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede indagato l'amico d'infanzia del fratello della vittima, Andrea Sempio. I magistrati depositeranno gli ultimi atti, in particolare tre consulenze che vanno ad integrare quelli già svelati lo scorso maggio. La difesa avrà 20 giorni per stilare una propria memoria. La richiesta di rinvio a giudizio potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Infine il calcio, stasera Bursa, il secondo impegno di Nations League per l'Italia, che alle 20.45 affronterà la Turchia. Impegno già decisivo per la nostra nazionale dopo la sconfitta casalinga di venerdì con il Belgio. Al microfono del nostro inviato Sandro Tonali, centrocampista degli Azzurri.
1: È un momento e i momenti sono fatti di momenti belli, momenti brutti. Siamo tanti nuovi, ora dobbiamo lavorare a testa bassa sapendo di avere qualità, perché questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Non siamo cambiati in un giorno, le qualità le abbiamo, bisogna tirare fuori tutto, avere coraggio di giocare in maniera positiva, di attaccare le partite, di vincerle, di affrontare tutto e di affrontare anche le delusioni più che nei momenti tristi, come è successo dopo il Belgio.
9: Senti, a proposito di qualità, hai visto Inghilterra-Spagna, immagino di sì, è stata una grande rappresentazione per il calcio, che differenza c'è? Quanto sono distanti rispetto a noi, all'Italia?
1: Ma io credo che tutte le partite nel calcio siano differenti. Sappiamo che loro hanno giocatori veramente fortissimi e su questo noi dobbiamo lavorare, ma noi abbiamo la fortuna di avere il tempo dalla nostra parte. Dovremo giocare mettendo ogni partita sempre quell'1% in più. Bisogna essere veramente positivi, sempre bisogna aiutarci l'un l'altro, bisogna andare in campo per provare a vincere tutte le partite. Arriveranno delle sconfitte, ma devono arrivare diversamente dalla partita del Belgio, devono arrivare in maniera positiva.
9: Bursa, collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
2: La musica si chiama Face the Wall, il nuovo singolo pubblicato da un grande musicista inglese. Staring out at the water, goes cold to the sky. Il brano fa parte del nuovo album di Peter Gabriel, la cui uscita è prevista per la fine dell'anno. Come già accaduto per il precedente lavoro, Gabriel sta pubblicando un nuovo singolo a ogni luna piena.

0: Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle 13, spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti
1: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Latitudine Soul. Hurricane.
2: Rubin si era esercitato a conservare tutta la sua rabbia per il ring. La teneva a riposo, nascosta tra i fasci dei muscoli, pronta a scattare insieme ai suoi nervi, trasformandolo in una letale macchina da guerra. Rubin Hurricane Carter è dalla parte del sole.
3: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della cultura afroamericana. Scritte dalla penna di Luca Sapio, raccontate dalla voce di Luca Ward, la regia è di Andrea Cacciagrande.

È una giornata di fine aprile del 1964 nella piccola cittadina di Paterson, New Jersey. La luce del mattino filtra tenera dalla finestra di un bagno rivestito da piastrelle azzurre. Davanti lo specchio, sul lavandino, c'è il riflesso di un uomo intento a rasarsi la testa. La lama asseconda sicura tutte le pieghe e sembra scivolare su un percorso assegnato, talmente radicato da non sentire neppure il bisogno di seguire l'operazione con lo sguardo. I suoi occhi sono assenti. Guardano oltre lo specchio. Mettono a fuoco un angolo di Harlem. Ci sono 6 bambini a terra, sanguinanti. Dei poliziotti li hanno picchiati brutalmente per aver rubato delle mele cadute da un chiosco. È l'ennesimo atto di terrorismo e intolleranza verso la comunità nera, ancora in lutto per la morte di 4 bambine rimaste uccise durante una funzione domenicale dalle bombe piazzate dal Ku Klux Klan.

Il passaggio di quella lama affilata sulla testa riusciva a calmarlo. Era come se insieme ai capelli gli falciasse via i cattivi pensieri. Rubin si era esercitato a conservare tutta la sua rabbia per il ring. La teneva a riposo, nascosta tra i fasci di muscoli, pronta a scattare insieme ai suoi nervi, trasformandolo in una letale macchina da guerra.

un rullo compressore condensato in appena 1,73 m di altezza per 72 kg di peso. Talmente in controllo da mettere al tappeto un cavallo imbizzarrito con un solo pugno ben assestato al centro della fronte. Forse per questo lo chiamavano Hurricane, lo sfidante numero uno al titolo di campione dei pesi medi.

0: Una telefonata lo riportò al presente.
1: Hurricane, sono Ray. Ciao campione, che succede? Dimmelo tu, amico. Vuoi per caso farti ammazzare?
0: Ma di che parli?
1: Delle tue dichiarazioni di oggi sul giornale. Non le ho ancora lette. Beh, faresti bene a farlo, in fretta. Credo che tu sia in un mare di guai, amico.

Sugar Ray aveva ragione. Quelle dichiarazioni a caldo in merito ai fatti di Harlem erano benzina sul fuoco. Credo che il popolo nero abbia il diritto di reagire con ogni mezzo necessario. Troppi leader hanno professato la non violenza e sono stati uccisi o chiusi a marcire in qualche cella. Chi ci ha esortato a porgere l'altra guancia non aveva idea di quanto fosse meschino e crudele il nostro nemico. Poliziotti dal grilletto facile hanno crivellato di colpi il nostro sogno di uguaglianza. È stato crivellato di colpi e bruciato su una croce. Lo hanno fatto e continueranno a farlo alla luce del sole. Non ci sarà nessuno a difenderci. Dobbiamo farlo da soli, con ogni mezzo possibile. Quelle parole, piene di rabbia, lo trasformarono in un bersaglio. Gli bastava mettere in moto la sua Cadillac Eldorado per vedersi comparire nello specchietto retrovisore una macchina della polizia con le sirene spiegate. Si sentiva talmente braccato che rifiutò persino l'invito di Martin Luther King alla marcia di Selma. Mi dispiace declinare il suo invito, ma sarei il primo a venire ucciso, reverendo. Lo liquidò al telefono.

Nemmeno Patterson, di cui era un illustre cittadino, rappresentava per lui un porto sicuro. Frank Graves, il sindaco della città, la governava con il pugno di ferro, cercando di piegare con ogni mezzo la comunità afroamericana. Ad essere presi di mira erano i bar e i locali del ghetto, sparsi tra Governor Avenue e la East 18th Street, dove se ne contavano almeno una ventina per isolato. Il più famoso era il Night Spot. Aveva un tavolo sempre riservato, lo chiamavano l'angolo di Hurricane. In poche parole, il suo ufficio. Era esattamente lì che si trovava intorno alle 2 di notte del 17 giugno del 1966. Aveva discusso di affari, offerto da bere a così tante persone da ritrovarsi senza contante all'orario di chiusura. Per continuare quella che si prospettava essere una notte brava, decise di tornare a casa a prendere altri soldi. Pensò che se fosse andato da solo, sua moglie gli avrebbe fatto una scenata. Chiese ad un tizio di accompagnarlo. Un ballerino, l'unico ancora in pista, John Artis, anche lui intenzionato a tirare l'alba da qualche parte. Dopo qualche chilometro sulla Broadway, i due vengono fermati da una macchina della polizia. Uno degli agenti riconosce immediatamente il pugile. Ehi, Hurricane! Non avevo visto che eri tu. Quando è previsto il tuo prossimo incontro, amico? Presto! Ma c'è qualche problema? Stiamo cercando una macchina bianca con due negri a bordo, ma voi siete a posto. Potete andare. Mezz'ora dopo, un altro blocco. Stavolta Hurricane e Artis furono fermati e vennero portati in un bar dove non avevano mai messo piede prima, il Lafayette Grill. Nonostante fossero le 3 di notte passate, fuori dal locale si era radunata una folta schiera di persone. Non appena arrivarono, i due videro sul pavimento due sacchi.

Antonioni riconobbe Hurricane e Artis. I loro volti risultarono sconosciuti persino ad uno dei sopravvissuti alla sparatoria. La macchina di Hurricane venne perquisita e vennero trovate delle armi dello stesso calibro dell'omicidio. 3 ergastoli. Hurricane fu condannato a marcire in una cella fino alla fine dei suoi giorni. Non ci sarebbero state più le luci del ring ad accendersi su di lui, né orizzonti a cui guardare. Hurricane finì isolato in un buco nero, trasformato dal giorno alla notte da sfidante numero 1 a numero 45472. Colpevole, colpevole e ancora colpevole. Una sentenza che si rifiutò di accettare, estraniandosi da tutte le attività del carcere. Per dimostrare la sua innocenza, scrisse un libro. La sua verità, raccontata in 16 riprese. Centinaia di lettere occupavano un intero angolo della sua cella, ma i toni erano talmente commiserevoli che Hurricane aveva smesso di aprirle.

0: until you come.
1: Si era fatto ricrescere i capelli e aveva abbandonato l'aspetto minaccioso di un tempo. Quella cella era diventato il suo laboratorio spirituale. Sacre scritture, trattati di filosofia e legge erano il cibo per la sua mente. Nel pieno di quella rinascita spirituale, la busta di una lettera riuscì misteriosamente a catturare la sua attenzione. Rubin sentì come il dovere di aprirla. A scriverla era stato Lesdra Martin, un ragazzino di Brooklyn. Il coraggio e la tenacia di uomini come te è quello di cui abbiamo bisogno. Spero tu possa. Significherebbe molto per me. Rubin non solo gli rispose, ma accettò le sue visite in carcere. Le prime dopo 4 anni. I due strinsero un legame indissolubile. Lesdra viveva in una comunità canadese, un gruppo di persone che gli avevano insegnato a leggere e a scrivere, dandogli la possibilità di iscriversi al college. Il legame si estese anche a loro. Presto, dimostrare l'innocenza di Rubin Carter divenne una ragione di vita al punto che si trasferirono a 20 minuti dalla prigione. Insieme ai suoi avvocati, quelli che Hurricane chiamava affettuosamente i canadesi, cercarono di ricostruire tutte le testimonianze del processo per raccogliere delle nuove prove che potessero scagionarlo. Il giudice, riesaminando il caso, trovò legittimo il ricorso di Hurricane. Incongruenze e testimonianze non affidabili avevano viziato il processo originale, facendo basare l'accusa solo su motivazioni razziali. Sono stato un pugile professionista per tutta la vita. Il mio lavoro consisteva nel finalizzare l'odio e la tecnica che avevo imparato all'annientamento del mio avversario. E lo facevo. Ma Rubin Hurricane Carter non è un omicida. Per 20 anni sono stato rinchiuso in una gabbia, giudicato un pericolo sociale. Non più trattato da essere umano, non più trattato da persona. Contato 15 volte al giorno, scontando una pena ingiusta. Non allontani da sé la verità. Non metta a tacere la sua coscienza. Non ignori la legge. Abbracci quel principio, quell'alto principio al cui servizio la legge dovrebbe essere. Giustizia. Non chiedo altro, vostro onore. Giustizia.

Nel novembre 1985 Rubin Carter e John Artis, dopo oltre 20 anni di prigionia, vennero scarcerati e dichiarati innocenti. Signor Carter, ha qualcosa da dichiarare? Gli chiesero i giornalisti sulle scale del tribunale. L'odio mi ha messo in prigione. L'amore mi ha fatto uscire. Beh, ora che è un uomo libero, continuerà ancora a farsi chiamare Harry Kane? Sarò sempre Harry Kane. Essere Harry Kane è magnifico.

Il treno del Soul oggi si ferma qui, ripartiamo domani sera alle ore 11, sempre su radio1.rai.it, sempre con una nuova storia scritta da Luca Sapio e raccontata dalla voce di Luca Word. La regia è di Andrea Cacciagrano. Ringraziamo Simona Luciani, Gabriele Brocani e tutti i nostri tecnici. Il brano con cui vi salutiamo oggi è un super classico del Northern Soul. Questa è la nostra versione di If I Could Only Be Sure.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 13.
1: GR1.
2: Carburanti, scatta il tetto dei prezzi nella rete Eni, annunciato anche dai Pifile distributori, risparmio di circa 8 euro per un pieno. Un segnale importante per le famiglie italiane, sottolinea la Premier Giorgia Meloni, soddisfatta la maggioranza. Critiche dall'opposizione, misure tardive, il governo non ha una politica energetica. Il dialogo tra fedi non sminuisce la nostra identità, ma apre alla pace. Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio, messa nella cattedrale di Santo Stefano, ci sarà anche Macron. Caso Regeni, attesa la sentenza sugli 007 egiziani accusati dell'omicidio. L'avvocato della famiglia di Giulio, questo processo è per noi già una vittoria. Carte, puzzle e costruzioni, gli adolescenti riscoprono i giochi tradizionali e gli smartphone, momentaneamente, finiscono nel cassetto. Concerti all'alba e pianoforti in tutta la città, Roma diventa la capitale della musica, debutta il festival Piano City. Nazionale, stasera Bursa contro la Turchia, gioca a Caiode dall'inizio, ballottaggio Scamacca più Esposito. Al GR1 il realismo del CT Mancini, ci vuole tempo per fare qualcosa di buono. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Da stamattina sconto sui carburanti nei distributori Eni Live e a breve anche in quelli IP. Insieme coprono circa il 40% della distribuzione sul territorio nazionale. Il risparmio medio è di 8,5 euro per un pieno da 50 litri.
3: Il tetto al prezzo di benzina e diesel stabilito da Eni dovrà essere applicato da tutti i distributori della compagnia a partire da oggi per 30 giorni, estendibili fino a fine anno. Lo sconto vale 17 centesimi e porta il costo della verde a 1,99 euro al litro e quello del gasolio a 2,19 euro in modalità self. I distributori interessati sono quelli a marchio Eni o Eni Live. Sul territorio nazionale se ne contano 3.846 su un totale di 21.750. In mattinata presso le stazioni di servizio del gruppo si sono create alcune code, in molti hanno atteso la giornata di oggi per rifornire l'auto.
4: Ha saputo dello sconto?
5: Assolutamente sì, magari si adeguano anche gli altri.
6: Io faccio il pieno, è una goccia nel mare.
5: Metterò il pieno di benzina per mia moglie.
3: Anche la compagnia IP, di proprietà del gruppo Azero Socar, ha annunciato una mossa simile, uno sconto progressivo nelle loro 4.575 stazioni. Intanto alcuni gestori interessati hanno lanciato l'allarme per ingenti perdite di incasso. Allarmi infondati, spiega il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia.
7: I benzinai guadagnano sempre lo stesso, 3 centesimi al litro venduto, che adesso costa 4 euro al litro, o 2,90, guadagnano sempre lo stesso.
3: Francesca Capannolo, GR1.
2: Tra altre compagnie petrolifere che meditano se adottare anche loro il price cap, è il prezzo dei carburanti che oggi le rilevazioni del Ministero delle Imprese danno in diminuzione, i grandi gruppi petroliferi si fanno due conti.
8: L'investimento da parte di Eni potrebbe aggirarsi intorno ai 100-120 milioni di euro in un mese, considerando i prezzi di oggi e lo sconto di circa 17 centesimi al litro. Un impegno economico notevole che il gigante italiano degli idrocarburi può permettersi anche perché è operativo su tutta la filiera, dall'estrazione alla raffinazione passando alla distribuzione e ai prezzi finali, determinati lungo i quasi 3.900 impianti Eni ed Eni Live. Andrea Giuricin, economista.
9: Eni ha dei vantaggi indiretti perché si è fatta una pubblicità importante da questo punto di vista, oltretutto accontenta, fra virgolette, anche il governo, perché il governo chiaramente aveva un certo bisogno che gli operatori andassero in questa direzione, un impatto non così rilevante per un'azienda grande come Eni.
8: Nello scenario potrebbero intervenire due variabili, una negativa con il rischio che il prezzo dei carburanti continui a salire e una positiva con l'aumento delle vendite e i possibili maggiori introiti di Eni. La situazione intanto è sempre più tesa, i sindacati dei tassisti sono pronti alla mobilitazione se, dicono, non arrivano interventi strutturali. Scioperano dal 16 al 20 ottobre gli autotrasportatori siciliani. Paola Nania, GR1.
2: Soddisfatta per la decisione di Eni e IP, la Premier Meloni.
10: Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane. Giorgia Meloni commenta così la scelta di IP di abbassare i listini di diesel e benzina per un mese, decisione che segue quella di Eni. La Presidente del Consiglio ringrazia pubblicamente per questo il Presidente Azero Ilham Aliyev per il segnale, sottolinea, che rafforza la nostra cooperazione. Gratitudine espressa pure al Presidente di Socar, da maggio scorso proprietaria di Italian Petroli. Sul tema del caro carburanti, la Premier annuncia inoltre che proseguirà l'impegno a 360 gradi dell'esecutivo con l'obiettivo di tutelare al meglio le tasse tasche degli italiani. Il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, spiega Giorgia Meloni, soprattutto in questa fase internazionale così complessa. Prova ne è che anche grazie agli ottimi rapporti costruiti nel tempo con l'emirato del Kuwait, Palazzo Chigi ha attivato dietro le quinte un'opera di moral suasion con l'alleato del Golfo, con l'obiettivo di garantirsi anche da Kuwait un provvedimento analogo a quelli di Eni e IP, una mossa che consentirebbe all'Italia di ampliare l'offerta calmierata per i cittadini, visto che l'azienda kuwaitiana sul territorio nazionale possiede quasi 3.000 stazioni di servizio. Francesco Macaro, GR1.
2: E sul caro energia si confrontano anche i partiti.
0: Nel primo giorno di prezzi tagliati alle pompe Eni ed IP, la maggioranza ribadisce la propria soddisfazione. Sallemi, Fratelli d'Italia.
1: La scelta di Eni e IP di rispondere all'appello del governo Meloni di porre un tetto ai carburanti è lodevole. L'auspicio di Fratelli d'Italia è che sempre più distributori seguano il loro esempio.
0: Bene anche per la Lega, che però non sembra voler abbandonare l'idea di tassare gli extra profitti, a cominciare da quelli delle banche, idea inaccettabile come noto per Forza Italia, che con Tajani dichiara: con questo taglio del prezzo dei carburanti abbiamo evitato una tassa. Il governo è arrivato tardi, la critica delle opposizioni. In 4 anni nessuna politica energetica coerente, denunciano 5 Stelle, PD, Verdi, Sinistra. Angelo Bonelli.
4: Dall'inizio del 2026 sino ad oggi le società petrolifere italiane hanno realizzato profitti per quasi 4 miliardi di euro. Giorgia Meloni poteva mettere un tetto per legge al prezzo dei carburanti.
0: Dibattito molto acceso anche sul DDL antisemitismo in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. La senatrice a vita Liliana Segre lancia un appello ai partiti perché dice sia approvato all'unanimità anche con delle modifiche. Noemi Giunta, GR1.
2: Oggi, nella tenuta presidenziale di Castel Porziano sul litorale romano, cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale. Necessario rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini, ha sottolineato il presidente Mattarella.
11: Una festa per 1.500 tra disabili, fragili, bambini e adolescenti con un passato difficile alle spalle. Come ogni anno, Castel Porziano si riempie di voci e sorrisi per celebrare la chiusura estiva delle attività sociali avviate dal Quirinale fin dal 2015. Ad accogliere le associazioni, il presidente Mattarella, che ha voluto sottolineare il ruolo prezioso assunto dalla tenuta.
12: Quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini.
11: Circa 39.000 le persone che sono state accompagnate e aiutate nei tanti eventi ospitati negli anni dalla Presidenza della Repubblica, dai centri estivi alle esperienze di formazione professionale, con un unico obiettivo: rimuovere ogni tipo di ostacolo.
12: Ostacoli anche invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza. Questo messaggio rende nei mesi estivi Castel Porziano una palestra di civiltà e di solidarietà.
11: Castel Porziano con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Urne aperte fino alle 15 per le suppletive a Reggio Calabria e provincia. Si vota per eleggere il sostituto di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, dimessosi dopo l'elezione a sindaco della città. 4 i candidati in corsa. Alle 23 di ieri l'affluenza si era attestata poco sotto il 15%. Lo spoglio subito dopo la chiusura dei seggi. 4º e ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Prevost oggi da Metz invoca le radici dell'Europa per un nuovo appello di pace. L'inviata.
13: L'Europa è una realtà culturale e storica prima che geografica. Leone XIV a Metz rende omaggio a Robert Schuman, uno dei padri fondatori. L'ultima tappa in Francia è un viaggio alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Non si può parlare dell'Europa senza le sue radici cristiane. Il Papa cita il patrono d'Europa, San Benedetto, e il monachesimo. C'è un profondo desiderio di pace. Attenti all'illusione del riarmo, mette in guardia Leone. Nel continente si sta consumando una nuova inutile strage. È necessario impegnarsi in un dialogo paziente, mostrare coraggio nella negoziazione ed essere pronti a sacrificare alcune posizioni per il bene superiore della pace. Diritto internazionale e multilateralismo sono il miglior antidoto alla volontà di dominio. Leone XIV invoca vie sicure e legali per i migranti. Bisogna cogliere la portata storica di ciò che sta accadendo, un incontro senza precedenti tra popoli e culture. Schuman, che ha conosciuto confini in continua evoluzione, ha contribuito a gettare le basi di un'Europa consapevole dell'urgenza di abbattere i muri che la laceravano. La sua formazione cristiana gli ha trasmesso il valore dell'uguaglianza. Infine, l'appello ai giovani: costruite la pace e non abbiate paura di lavorare instancabilmente al servizio del bene delle vostre comunità, anche attraverso l'impegno politico. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
2: In Gran Bretagna proseguono le indagini sullo sventato attacco alla base aerea di Fairford che ospita bombardieri americani impiegati contro l'Iran. La corrispondente da Londra.
14: Resta transennata l'area intorno a Fairford mentre le forze antiterrorismo proseguono le indagini. Si lavora sulla pista iraniana anche se non si escludono altri paesi considerati ostili come la Russia. Dalla base della Royal Air Force partono i caccia americani diretti in Iran, in particolare nell'area dello stretto di Hormuz. Il via libera britannico all'utilizzo di Fairford per le forze USA è arrivato a luglio. Da allora il regime di Teheran ha minacciato rappresaglia. I 5 uomini arrestati sono accusati di terrorismo e reati relativi all'uso di esplosivi. 85 abitazioni nel villaggio vicino di Welford sono state evacuate e viene fuori una testimone. BBC intervista in forma anonima un'agricoltrice che racconta di aver visto degli uomini mascherati nella notte di domenica mentre tornava a casa e di aver avvertito la polizia. Ricostruzione che secondo i media britannici non combacia con le parole del presidente Trump che ha parlato di operazione congiunta con le forze americane dicendo degli arrestati li tenevamo d'occhio da tempo. Il ministro della difesa Westreat in commenta ringrazio chi ha dato l'allarme, si tratta però di una visione parziale di quanto accaduto. Da Londra Natalia Augias per il GR1.
2: Al via a Mosca la missione di pace di 3 giorni del presidente della CEI, Cardinal Zuppi. In programma incontri sulle questioni umanitarie e per cercare spiragli verso un negoziato tra Russia e Ucraina. Intanto proseguono i raid, Kiev rivendica attacchi contro 2 fabbriche della difesa russa e una raffineria. 2 morti in Ucraina per i bombardamenti russi. In Romania jet in volo per lo sconfinamento di un drone durato 10 minuti. La guerra nel Golfo Persico continua allo stallo nelle trattative. Dai media iraniani trapela che Teheran non ha in programma nuovi colloqui con gli Stati Uniti, contrariamente a quanto detto dal presidente americano Trump al sito Axios, lasciando intendere di aspettarsi la ripresa dei negoziati indiretti a breve, salvo poi aggiungere che la ripresa degli attacchi dopo le elezioni di midterm resta comunque un'opzione valida. In Irlanda del Nord rischiano di riaprirsi vecchie fratture sociali dopo quella che è stata ribattezzata la Marcia della Discordia. Un gruppo di unionisti ha sfilato in un quartiere repubblicano, ma catene umane di cattolici ne hanno bloccato il passaggio. La protesta proprio in uno dei luoghi segnati dal lungo conflitto tra nazionalisti cattolici, favorevoli all'unità dell'Irlanda, e unionisti protestanti, sostenitori della permanenza nel Regno Unito.
15: 35 uomini che hanno marciato in difesa dell'identità e della tradizione protestante hanno riportato a galla la memoria della guerra civile. Perché con la fascia arancione, simbolo della vittoria del re protestante Guglielmo d'Orange sul cattolico Giacomo II, hanno sfilato lungo Garvaghy Road a Portdown, uno dei luoghi più feriti durante i Troubles. Dopo anni di tensioni e vittime, nel 98 queste marce vennero vietate. Ieri però per la prima volta da allora gli unionisti hanno ottenuto il via libera, provocando la rabbia dei cattolici che hanno creato catene umane per bloccare con un corpo a corpo la marcia. Tra loro anche la prima ministra dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, esponente del partito repubblicano Sinn Féin. Il nostro messaggio è chiaro, non si torna indietro, ha detto, condannando la decisione della commissione che ha autorizzato la sfilata. Dopo il minaccioso muro contro muro di ieri, una decina di unionisti all'alba ha riprovato a rimettersi in marcia, ma questa volta sono stati fermati dalla polizia. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:13, siamo alla cronaca. Attesa a Roma, intorno alle 18, la sentenza del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Da sempre assenti in aula i 4 uomini dei servizi segreti egiziani imputati. Presente invece la famiglia della vittima, che spera nella giustizia.
16: Si contano le ore dopo oltre 10 anni di attesa. Nel tardo pomeriggio, come detto dalla presidente della Corte d'Assise di Roma, arriverà la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni. L'aula Occorsio è gremita. A mancare, come sempre, i 4007 egiziani imputati per il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore friulano, sospettato di essere una spia. La procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. Paola, Claudio ed Irene, mamma, papà e sorella di Giulio, stringono in mano fiori, quaderni per gli appunti e sperano. Accanto a loro l'avvocata Alessandra Ballerini.
17: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a sentenza. Questa è già una vittoria. No, ovviamente non ci accontentiamo.
16: Una vicenda segnata da depistaggi, silenzi, mancata collaborazione da parte delle autorità del Cairo che hanno reso irreperibili gli imputati, ma anche dall'affetto. rifiuto del cosiddetto popolo giallo.
18: Sì, aspettiamo verità e giustizia.
19: Che restituisca un minimo di dignità anche all'Italia.
16: Da Palazzo di Giustizia, Roma, Elena Baiocco, GR1.
2: Il delitto di Garlasco. Si chiude l'inchiesta bis della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Pioggi, che vede indagato l'amico d'infanzia del fratello della vittima, Andrea Sempio. I magistrati depositeranno gli ultimi atti. La difesa avrà 20 giorni per stilare le proprie memorie.
20: Tecnicamente è un passo formale, ma comunque molto atteso. Nel pomeriggio di oggi, infatti, scadono ufficialmente i termini per chiudere la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, l'omicidio nell'agosto del 2007 della 26enne Chiara Poggi e che vede indagato l'amico d'infanzia del fratello della vittima, Andrea Sempio. I pubblici ministeri non potranno più fare accertamenti tecnici e depositeranno tutti gli atti fin qui raccolti, in particolare tre nuove consulenze che integrano quanto già era stato svelato lo scorso maggio. Si tratta di misurazioni antropometriche, i movimenti che l'assassino avrebbe compiuto all'interno della villetta di via Pascoli, le impronte a pallini lasciate da una scarpa sul pavimento della casa, il DNA ritrovato sotto le unghie della vittima. L'ipotesi della procura è che Sempio, allora 19enne, avesse sviluppato un'ossessione per Chiara, soprattutto dopo aver visto i suoi video intimi con il fidanzato Alberto Stasi. L'omicidio sarebbe avvenuto dopo il suo rifiuto ad un approccio sessuale. La difesa ora avrà 20 giorni per depositare le proprie memorie e controdeduzioni. La richiesta di rinvio a giudizio potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Spettatore interessato è poi lo stesso Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere e oggi in semilibertà. I suoi legali stanno preparando un'istanza di revisione del processo. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Giochi da tavolo sempre più intergenerazionali. Gli adolescenti riscoprono le carte e gli adulti puzzle e costruzioni. Per tutti un modo di staccare da smartphone e intelligenza artificiale.
21: Briscola, Scopa, 37, Burraco, i giochi di carte più amati in Italia, un patrimonio culturale che unisce le generazioni. Sempre più adolescenti partecipano a sfide in famiglia o tornei tra amici, dimenticando per qualche ora di scorrere le pagine social sugli smartphone. Stanislaus Gambato, presidente Federazione Italiana Burraco.
22: Abbiamo notato che i giovani cominciano a appassionarsi al gioco del burraco e si evidenzia soprattutto per quanto riguarda tornei di circolo, tornei federali, locali.
21: I ragazzi dove imparano il burraco oltre che in famiglia?
22: Noi spesso veniamo coinvolti per insegnare il burraco all'interno delle scuole perché può dare ai bambini una possibilità di cominciare a fare dei calcoli e dei ragionamenti strategici sul gioco.
21: Due italiani su tre continuano a giocare anche in età adulta. Carte e giochi da tavolo come puzzle e costruzioni non servono più solo a crescere, ma anche a non invecchiare, stimolando attenzione, memoria e momenti di condivisione.
22: Una funzione sociale forte, le persone hanno subito, non so, separazioni, lutti, vengono a giocare, si distraggono e non pensano ai problemi.
21: Eleonora Belviso, GR1.
2: Al via da ottobre la campagna per i vaccini anti-influenzali. Secondo l'OMS, quest'anno non ci saranno varianti particolarmente contagiose.
23: Due volte l'anno gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aggiornano le linee guida per i vaccini contro l'influenza. La scelta si basa sui dati di una rete di sorveglianza mondiale che tiene d'occhio anche i virus animali per il loro potenziale pandemico. Professor Fabrizio Pregliasco, quali le novità di quest'anno?
24: L'aggiornamento appena emanato conferma sostanzialmente la composizione del vaccino che stiamo in questo momento distribuendo. Quindi ci immaginiamo che la stagione prossima sarà in qualche modo abbastanza tranquilla perché non stanno emergendo nuove varianti che hanno maggiore capacità diffusiva.
23: Tra pochi giorni parte anche la campagna anti-influenzale in tutta Italia. A chi è rivolta?
24: La vaccinazione anti-influenzale è un'opportunità per tutti, ma diventa una raccomandazione stringente per le persone più anziane, per le persone con problematiche cardiache, respiratorie croniche, per i bambini più piccoli. E in tal senso le varie regioni stanno attuando la pianificazione per la distribuzione gratuita a queste categorie di persone.
23: Federico Mello, GR1.
2: Musica dopo Milano, Palermo e Napoli, debutta anche nella capitale, Piano City, Roma. Il 3-4 ottobre una pioggia di note si spargerà in ogni angolo della città. Protagonista assoluto il pianoforte, declinato in tutti i generi musicali, dal pop alla classica, dal jazz all'elettronica.
25: 103
3: 30 artisti, oltre 200 concerti, più di 100 pianoforti disseminati in 90 spazi della capitale. Per due giorni, dall'alba notte fonda, gli 88 tasti risuoneranno nei teatri, sotto e sopra i ponti sul Tevere, nelle piazze, nei cortili, negli ospedali, al Pantheon. Interpreti affermati, compositori e giovani pianisti si esibiranno nei repertori più disparati. Il pubblico non deve far altro che scegliere, programma alla mano, i concerti preferiti, tutti gratuiti. Oscar Pizzo, direttore artistico di Piano City Roma.
5: Alcuni luoghi ispirano i concerti, per esempio a Piazza di Spagna portiamo una delle più grandi pianiste di flamenco, al Pantheon una prima mondiale di Cesare Picco, al Pincio all'Alba la pianista di Morricone Gilda Buttà.
3: Si suona anche nelle case private.
5: Se si ha un pianoforte, noi portiamo il pianista, voi portate gli amici, i vicini, i nipoti, zio Peppino, diventa un house concert.
3: Oscar Pizzo, quali sono gli appuntamenti diciamo più eccentrici?
5: Mettiamo i pianoforti dentro la metropolitana, i vagoni, faremo Chopin per il dormitorio della stazione Termini.
3: Si suona anche in

0: La popstar vince 7 statuette grazie al nuovo album Confessions 2 e al relativo cortometraggio. 68 anni, Madonna ha regalato momenti di spettacolo con la sua esibizione dal vivo all'apertura della cerimonia. Tra i premi per Taylor Swift, fra cui il più importante, cioè quello per il video dell'anno, con il videoclip di The Fate of Ophelia. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Ferdinando Tarzitani, in regia Emanuele Di Cavio e Massimiliano Savini. Ora lo sport da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona giornata.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
8: GR1 Sport.
9: Buongiorno da Giacomo Prireschi, apriamo col calcio. Dopo il debutto in Nations League e la sconfitta col Belgio, la nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera contro la Turchia.
10: Borsa autunnale, la pioggia continua, il campo d'allenamento pesante hanno suggerito di cancellare la rifinitura. A poche ore dalla sfida con la Turchia, la nazionale prova ad alleggerire i pensieri. Ci saranno cambi, Kayode debutterà dall'inizio, rivela Mancini. In attacco, ballottaggio Scamacca più Esposito, perché venerdì si giocherà a Parigi con la Francia. Partite in serie, troppe. A Mancini il nuovo calendario non piace, una concentrazione esagerata di sfide.
11: Sono tante partite, non hai mai comunque il tempo di allenarti, se non un paio di giorni.
10: La Germania è un'altra grande in difficoltà, ha perso in casa con la Grecia. Inghilterra e Spagna hanno fatto divertire. 5 anni fa la nazionale di Mancini agli europei ha battuto entrambe.
11: Quando noi partimmo nel 2018 nessuno ci dava una lira, anzi dopo la prima partita in Portogallo critiche su critiche, poi dopo un po' di tempo le cose cambiano, ma il calcio è così, le squadre quando si formano sono sempre così, ci sono delle difficoltà e poi così di punto in bianco si riesce a fare qualcosa di buono.
10: Magari già da stasera contro la Turchia, che in casa lotta e negli ultimi 3 anni ha perso solo contro la Francia e la Spagna. Borsa con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
9: Rimaniamo sul calcio e sull'Italia, sentiamo cosa ne pensa di questo nuovo gruppo formato da Roberto Mancini, l'ex CT azzurro Roberto Donadoni.
12: Seconda chance che non può avere il sapore dell'ultima spiaggia, anche se l'insidia turca rischia di complicare la classifica di Nations e di affossare ulteriormente un morale già ai minimi. Ripartire intanto dall'atteggiamento, secondo l'ex CT Roberto Donadoni.
13: Non è che improvvisamente le cose cambiano per magia, possono cambiare se si ha la possibilità di lavorare con la pazienza necessaria. Il tempo è quello che è, la cosa imperativa è andare in campo con una determinazione feroce, poi dopo ci sono delle qualità tecniche.
12: Il livello tecnico, appunto, la sua nazionale poteva contare su molti dei campioni del mondo dell'epoca, più i vari Quagliarella, Di Natale, Cassano. Oggi ciò che passa è il convento.
13: Probabilmente anni fa c'era una scelta di giocatori superiore rispetto a quanto non abbiamo ora, ma questo non vuol dire che questi sono dei brocchi, sono quelli che sono e da questi bisogna cercare di tirar fuori il meglio, augurandoci che però è il supporto di tutti e non al primo inciampo la bocciatura.
12: Mini letargo per il campionato. Dopo il prologo di 5 giornate, Donadoni la vede così.
13: La Roma sta dimostrando di aver recepito un po' la filosofia del proprio allenatore. Credo che

0: E come potenzialità l'Inter sia ancora indiscutibilmente la favorita.
1: Guido Ardone, GR1.
2: Infine la vela con i preliminari di America's Cup, il successo di Lona Rossa su New Zealand, l'equipaggio formato da Peter Burling, Marco Gradoni, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini si è imposto sui neozelandesi nel Golfo di Napoli. Sentiamo proprio il timoniere Gradoni, 22enne, primo velista della storia a vincere 3 titoli mondiali consecutivi, ai nostri microfoni.
3: Marco Gradoni, la giornata perfetta.
4: Sì, meglio di così non poteva andare. Siamo usciti in acqua sapendo che dovevamo conquistarci l'accesso al match race, quindi dovevamo andare bene e abbiamo vinto tutte le regate. Poi il match race, se vinci, vinci tutto, se perdi, perdi tutto. Tutto quello che hai fatto prima non conta. Siamo stati bravissimi a gestire la pressione, a gestire la partenza. Siamo partiti avanti, non abbiamo mai lasciato più la possibilità di recuperarci.
3: Due tattiche diverse, perché ovviamente le regate di flotta sono una cosa affollatissima e combattute. 34 penalità solamente in una delle regate di flotta che ci sono state. Il match race, che è la vera America's Cup, comunque sempre in copertura, sempre tranquilli.
4: Sì, sì, le regate di flotta sono molto più concitate, ci sono molti più eventi, molte più cose da tenere sotto controllo. Mentre nel match race è uno scontro, uno contro uno, c'è poco da recuperare, o stai davanti o stai dietro. E una volta che stai davanti, se sei bravo a controllare, è veramente difficile superare l'avversario.
3: Cagliari avete vinto, qui avete vinto, insomma, come viatico non è male.
4: Sicuramente siamo un team molto forte, poi quello che si vedrà il prossimo anno si vedrà. Penso che abbiamo fatto divertire tutti i tifosi questo weekend e il prossimo anno saranno carichissimi per tifarci di nuovo.
3: Da Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
2: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
6: Nel corso della serata, grazie alla presenza dell'alta pressione, permangono condizioni di tempo stabile, con cielo sereno e assenza di nuvolosità significativa su tutto il paese. Nella giornata di domani, martedì 29 settembre, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni del nord, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità.
5: RAI Radio 1 Sport. Extra Time, puntata dell'11 dicembre 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
7: Coppi, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Francesco Moser, Miguel Indurain, questi i nomi della storia del record dell'ora, una storia che oggi vede scritto un altro nome, un altro cognome, quelli di Filippo Ganna, e nel mirino in quest'ultimo giro c'è anche il record dei record, 56-375, appartiene a Chris Boardman, viene polverizzato da Filippo Ganna. È finita l'ora di Ganna, è stata un'ora pazzesca, un'ora che nessuno mai nella storia aveva portato più lontano.
8: Due molotov in fiamme nella corrente, ti stringo i fianchi amore, sei te l'ultima curva insuperabile.
9: Insuperabile Filippo Ganna mentre sfreccia sulla pista del velodromo dei record. Il circuito di Grenchen in Svizzera ha visto 3 precedenti primati dell'ora, l'ultimo quello di Dan Bigam un paio di mesi prima, ma l'8 ottobre scorso il velocista italiano ha fatto qualcosa di unico, superando anche la miglior prestazione umana realizzata nel 96 da Boardman, il record dei record, primato e miglior prestazione umana sull'ora. E non è finita qui, perché dopo soli 6 giorni Top Gun compie un'altra impresa e diventa campione del mondo nell'inseguimento individuale per la quinta volta, stabilendo anche il nuovo record mondiale.
10: Sono quattro i titoli del mondo conquistati da Filippo Ganna, l'ultimo nel 2020, è stato argento anche nel 2017, va verso il trionfo.

0: che adesso è scivolato a 3 secondi e 4. Grandissimo Filippo Ganna, record del mondo 3:59 636. Anche oggi, caro Filippo, hai fatto una cosa straordinaria.
1: Straordinaria la corsa di Filippo Ganna, il corridore dei record, che oggi è qui con noi. Buongiorno Filippo.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Filippo, è stato un autunno trionfale. Lo scorso ottobre, nel giro di 6 giorni, hai ottenuto record dell'ora in Svizzera, poi il mondiale a Parigi con tanto di nuovo record, e dire che qualche ora prima della prova mondiale non volevi neppure gareggiare, volevi andartene in vacanza. Chi ti ha convinto poi a scendere in pista?
2: La cosa simpatica è che non volevo neanche fare record dell'ora, pensate, quindi forse è meglio così non aver voglia di correre che porta bene. Però prima dell'individuale sono stati sei miei compagni Villa, insieme mi hanno dato una grossa mano di testa per affrontare questa prova e sono riuscito a portare a casa un ottimo risultato per chiudere la stagione, un po' di alti e bassi, ecco.
1: E non volevi tentare neanche il record dell'ora, forse perché eri un po' stanco? Ti ho sentito dire nelle dichiarazioni dopo averlo ottenuto che magari ci riproverai a migliorarlo ancora in un'altra parte della stagione con le gambe un po' più fresche. Immagino, se avessi avuto le gambe più fresche, che cosa avresti fatto?
2: Ah, non lo so, l'ho fatto solo con le gambe finite ed è andata bene. Non so se magari troppo fresco avrebbe portato gli stessi benefici o gli stessi risultati, però di sicuro è stata un'intensa stagione, è stata lunga dopo 2 anni dove tra Olimpiadi e altre gare siamo sempre stati abbastanza sulla casellona. Quest'anno c'è stata una piccola flessione, però ho comunque fatto vedere che dove si doveva essere presenti c'ero, e dai, speriamo che possa essere una piccola parentesi e l'anno prossimo tornare sui livelli di prima.
1: Ci sei stato e come? Perché nel giro di 6 giorni hai fatto il record dell'ora, poi hai vinto il mondiale. Che cosa si prova dopo una settimana così, dopo una doppia impresa così?
2: Sai, sono emozioni che comunque ti passano di continuo per la testa a breve termine. Oggi so che è un capitolo chiuso e mi devo preparare per il 2023 nel migliore dei modi. Ho fatto quelle 2 prove con testa, con la grinta, e adesso pensiamo comunque al futuro e fare qualcosa di bello ancora.
1: A proposito di futuro, abbiamo un potenziale azzurro fortissimo, perché l'argento mondiale alle tue spalle l'ha preso Jonathan Milan, che a 22 anni può crescere ancora. Avete festeggiato insieme poi la sera? Siete andati fuori?
2: Alla sera io ero particolarmente stanco e l'ho abbandonato nelle grinfie degli altri miei i colleghi, che l'hanno fatto di sicuro divertire. Però è un bravissimo ragazzo, si merita veramente tanto e spero anche per lui un giorno che possa provare le mie stesse emozioni sulla propria pelle. Una l'abbiamo condivisa, quella delle Olimpiadi. Speriamo anche per lui una soddisfazione di seguimento la possa cogliere.
1: Filippo Ganna, poi parleremo del record dell'ora, che è un'impresa davvero affascinante, ma in generale che tipo di caratteristiche bisogna avere, fisiche e mentali, per essere forti nella tua specialità?
2: Più che altro è una questione di tempo, di essere quell'esplosivo ma resistente per 4 minuti, quindi è una caratteristica un po' strana da tirare fuori, la puoi allenare. Insieme ai ragazzi ci siamo allenati ovviamente per ottenere l'oro olimpico, e quindi forse da lì i benefici mi ha dati anche per il seguimento individuale.
1: Filippo, parlando del tuo record dell'ora, si è detto record dei record perché hai battuto un doppio primato, il record dell'ora vero e proprio, che apparteneva a Bigham con una bicicletta normale, diciamo così, e la migliore prestazione umana di Boardman con una bici modificata. Volevi battere solo Bigham oppure puntavi anche a Boardman, pur non avendolo dichiarato?
2: Ma io volevo battere Dan, di solo anche 1 metro mi sarebbe bastato. Poi è arrivato l'opportunità di fare la miglior performance di sempre e ho cercato di coglierla subito. Forse avrei potuto fare qualcosa di in più con la gestione, però era una delle poche volte che ho provato a fare l'ora completa e sono arrivato abbastanza stanco gli ultimi giri, però sono felice di quello ottenuto. Non ci proverò nel breve termine, se me lo dovessero battere mi impegnerò a riprenderlo magari a fine carriera, però di sicuro non è una cosa che rifarò presto, perché è veramente, veramente dura di testa e di gambe, soprattutto anche dove appoggi il sedere.
1: Filippo, ma ci spieghi la differenza fra le due prestazioni, cioè il record dell'ora e la migliore prestazione umana? Credo sia nella bicicletta, è corretto?
2: Ma credo che sia un po' in tutto, nella persona che l'ha provato a fare, nella bicicletta, negli studi di materiali, nelle ruote, nel copertone, la catena, cioè tutti i componenti hanno fatto il loro piccolo lavoro per guadagnare magari quel 1%, 1%, 1%, che alla fine è il risultato di tanti sforzi ottenuti per portare a questa bellissima performance.
1: Ti volevo chiedere perché la prestazione umana non viene omologata come il record dell'ora, perché forse la bicicletta è troppo
2: diversa. Erano in posizioni molto estreme, chiamata quasi posizione alla Superman, molto allungato sul davanti e in posizioni un po' differenti, ecco. Però diciamo che sono cambiati i regolamenti, un po' l'UCI, che sarebbe l'ente ciclistico come la FIFA per il calcio, ha posto queste regole e quindi bisogna rispettarle.
0: Secondi alla fine dell'ora, tutto il pubblico è in piedi ad incitarlo. Ultimo giro per Moser, 155 giri per lui, 23-22 il tempo. Attenzione, sta per sparare il colpo di pistola il giudice. Sparato il colpo di pistola, 156 giri compiuti. L'ultimo giro con il tempo di 22:22. Messico e nuvole.
1: Il tentativo di record dell'ora di Francesco Moser a Città del Messico nel 94, tentativo che non riuscì ma che fece scalpore soprattutto per l'età di Moser, che aveva 42 anni e passa, a cavallo di una strana bicicletta parecchio diversa da quelle usate nelle gare. Poi il motivo per cui non furono omologati i suoi precedenti record del 1984 rimase valido quello di Merckx del 72. Filippo Ganna, il tuo record unisce entrambi, come dicevamo prima, no? Record dell'ora, migliore prestazione umana. Questo può far rinascere l'interesse per il primato dell'ora, come era negli anni 80, all'epoca c'era un interesse pazzesco per questa cosa.
2: Ma spero di no, così il mio record rimane ancora un po' per nel tempo, quindi spererei di no, però sarebbe bello, è una bella sfida ignorante, diciamo, come mettersi alla prova per un'ora, far fatica non è così semplice, quindi devi essere anche tanto allenato di testa per farlo e serve tanta dedizione a quello sforzo. Però dai, vediamo, magari in un futuro ci saranno altre persone che cercheranno di farlo, cercheranno di portarlo via e chi lo sa. Poi magari se non dovesse essere così proverò a battere il mio stesso record.
1: Filippo, la bici che hai usato per il record dell'ora è la stessa identica che hai usato 6 giorni dopo per vincere il mondiale o c'era qualche differenza?
2: Era quella, abbiamo solo cambiato i rapporti per avere una partenza un po' più facilitata, al momento che doveva essere soltanto di 4 minuti la prova e avevo qualche cadenza di pedalata in più, non cambiava assolutamente niente se non il rapporto, lo sviluppo metrico che impiegavi a fare una pedalata.
1: Ed era anche la stessa di Bigam, tuo compagno di squadra, che aveva fatto il record 2 mesi prima, o c'era qualche differenza, qualche evoluzione di studio?
2: Sì, esatto. No, era uguale, identica. L'unica cosa che cambiava era le protesi dove appoggiamo le braccia, le appendici dove ognuno è personalizzato, quindi la sua era adattata alle sue caratteristiche, la mia per le mie braccia. Ecco.
1: Tu poi sei partito lentamente, sei passato davanti a Bigam dopo 74 giri, se non sbaglio. Era una tattica preordinata?
2: Era una tattica fatta a tavolino, dove sapevamo che all'inizio non dovevo accumulare acido lattico per poi riuscire a spingere meglio nel finale, infatti è stato quello che è successo poi.
1: Ma hai recuperato dalle fatiche, Filippo, perché ti abbiamo visto proprio provato dopo questa doppia impresa, l'hai detto anche tu poi.
2: Fortunatamente ho fatto un bel 5 settimane di vacanza senza bicicletta, senza palestra, senza nessun tipo di sforzo, dove l'unico sforzo era alzare la mano con la forchetta piena di cibo e ogni tanto anche qualche bicchierino di vino in più, però necessitavo di farlo e dopo appunto 2 stagioni intense e adesso sì, siamo pronti a ripartire con tanta grinta e tanta voglia di fare.
0: In discesa supera i 70 km Filippo Ganna, che vede il traguardo là in fondo e rilancia ulteriormente l'azione. A voi.
3: 500 metri per Filippo Ganna, che ha ancora un buon margine da conservare per tentare di scalzare dalla hot seat Edoardo Affini. 8:38 in questo momento per Filippo Ganna, ai 50 metri ancora secondi da difendere per tentare di scalzare Affini. Ce la fa, 8:47 il tempo di Filippo Ganna.
1: Il successo di Filippo Ganna nella prima tappa a cronometro del Giro d'Italia del 2022. Filippo Ganna ha vinto 5 cronometri di fila al Giro, anche qui battendo un record che apparteneva a Moser. Filippo è del 96, quindi ha 26 anni, nel pieno della maturità sportiva. Il primo dei suoi mondiali individuali lo ha vinto a 20 anni. Filippo, a quanti anni ha iniziato ad andare in bici?
2: La prima gara che ho fatto ero in terza elementare forse, tutti lì. Poi ho deciso di abbandonare il ciclismo perché faceva troppo fatica e ho ricominciato poi alle periodi superiori, ecco, più o meno in quel periodo lì dove ho cominciato a riallenarmi un po' più seriamente, cercando di prendere la via dello sport piuttosto che quella dello studio.
1: C'è un DNA sportivo in te, anche se non sei proprio figlio d'arte, perché tuo papà Marco era canoista, ha partecipato alle Olimpiadi dell'84. Sono due sport diversi, ma qualche consiglio utile immagino te lo abbia dato.
2: Ovviamente da sportivi e sportivi sappiamo entrambi cosa vuol dire la fatica, cosa vuol dire fare il sacrificio, quello me l'ha credo insegnato lui. Poi come tutti i genitori non mi ha mai spinto a fare uno sport rispetto a un altro, mi ha sempre lasciato libero di fare quello che volevo e mi ha sempre supportato anche nelle scelte che io ho fatto, quindi sì, a parte lui tutta la famiglia è sempre stata presente in questo.
1: A proposito di famiglia, Filippo Ganna, dopo le tue imprese è arrivata la notorietà, si è cominciato a parlare di te anche fuori dalle competizioni, ho letto sui giornali, scopriamo però se è vero che le tue passioni sarebbero, a parte il ciclismo, il fai da te, il Lego, la Nutella e i cani di famiglia, la fonte sarebbe tua sorella Carlotta, è tutto vero?
2: Quello sì, diciamo che ultimamente la Nutella l'ho un po' accantonata, preferisco passare ad altre cose, però sul resto abbastanza veritiero.
1: Senti, ma con il Lego che fai?
2: Ah, rilancio dalla finestra, no. Senta, ultimamente non ne sto più facendo, però li colleziono, li tengo anche in scatola, magari in un futuro, sai, verrà qualcosa.
1: Hai vinto 5 titoli del mondo individuali, vari record, ma ci si abitua a vincere o l'emozione rimane ogni volta intatta?
2: No, ogni volta è una grande emozione, ogni volta è bello sapere di aver vinto qualcosa di importante. Ovvio, è bello trovare stimoli ogni volta differenti, nuovi, che ti possano aiutare a crescere sia come persona che come atleta.
1: Filippo Ganna, pochi giorni fa c'è stata la morte in strada di Davide Rebellin, travolto da un camion mentre andava in bicicletta. Qualche anno fa perse la vita Michele Scarponi in circostanze analoghe. C'è un problema grave, quello della sicurezza dei ciclisti sulla strada. Che vuoi dire in merito?
2: Di sicuro c'è un problema, però se ne parla solo quando muore qualcuno importante. Tutti i giorni muore mediamente un ciclista sulla strada, però dal momento che non hanno il nome tutti se ne fregano altamente. Solo quando c'è una morte importante allora se ne parla, si fa un gran polverone per poco tempo, poi torna tutto nel dimenticatoio. Speriamo che stavolta sia un po' diverso, speriamo che qualcuno prenda posizione, speriamo che qualcuno faccia qualcosa in merito, che le persone non vedano i ciclisti come birilli, come persone intendo automobilisti, e che anche i ciclisti abbiano più rispetto verso le macchine sulla strada. Ovviamente non è solo il problema da una parte, ovviamente siamo la parte debole, perché se una macchina ci viene addosso ci può ammazzare, di sicuro noi come ciclista se andiamo addosso a una macchina non ammazziamo il conducente, quindi il problema c'è, però bisognerebbe avere più rispetto reciproco per la strada e cercare di trovare una soluzione in merito. Poi la cosa strana è che se trovi un ciclista che ti fa perdere 2 minuti cominci a suonare, insultarlo e magari investirlo. Trovi un trattore, una piccola macchina elettrica che va alla stessa velocità nostra, l'automobilista sta dietro, non suona neanche il clacson, la cosa è un po' strana, solo perché una persona sulle 2 ruote ti puoi permettere di fare qualcosa, invece se è altro è come se fosse tutto normale.
1: Tu hai fatto giustamente un discorso generale che riguarda tutti coloro che salgono su una bicicletta per qualsiasi motivo, non solo gli sportivi, però per chi fa sport poi la strada è importante, perché il vostro sport si svolge sulla strada, ma anche durante gli allenamenti, anche fuori dalle competizioni, e poi lì è il momento più difficile perché non ci sono magari le attenzioni che ci sono durante una gara.
2: Sì, quello è vero, non siamo tutelati come durante una gara. Io personalmente, se sto facendo dei lavori e trovo un incrocio occupato, non mi lancio a occhi chiusi, preferisco frenare e magari recuperare il lavoro dopo. Però ovvio, il nostro sport è così, ci sono tanti rischi, non puoi essere tutelato, c'è una piccola magari legge non scritta, quella che dove l'automobilista ti può magari passare un metro e mezzo invece che parti il pelo, però non ci sono neanche gli strumenti per controllare questo, quindi come fai a dire se una persona ti è passata a un metro e mezzo o a due metri o a 30 centimetri? Solo te in bicicletta lo puoi sapere, solo l'automobilista, quindi ci vorrebbe un po' più di sensibilizzazione in ambo i campi, cioè trovare il modo per tutelare entrambi ad avere rispetto reciproco sulla strada.
1: Mi sembrano parole giuste, di buon senso. Filippo, adesso arriva Natale, ovviamente ci riposeremo tutti, ti riposerai anche tu. Quando torni in pista? Quando torni a gareggiare, ad allenarti?
2: Sembra strano, ma io adesso ricomincio adesso ad allenarmi.
1: Adesso,
2: quindi
1: a Natale.
2: Ho staccato fino adesso e partirò tra pochi giorni per il ritiro alla Palma di Maiorca con il team e dopodiché avrò tempo da spendere sulla strada lì con la squadra. Dopodiché breve ritiro ancora con la nazionale in pista a Brescia e il meritato Natale in famiglia. E da dopo, quando comincerà la stagione, credo che li rivedrò per febbraio, ecco.
1: Grazie Filippo Ganna per essere stato con noi, a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
4: May I have your attention please? May I have your attention please?
5: Second and goal.
6: Never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just bursting a door.
7: But the Rams were built to win the Super Bowl, and they have sealed the deal.
1: La vittoria dei Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals nell'ultimo Super Bowl, l'evento top del football americano, la disciplina simbolo dello sport a stelle e strisce sempre più in crescita anche in Italia e anche in campo femminile. Giorgio Germanò ci porta a conoscere questa realtà nuova, un viaggio attraverso le parole di Nausicaa dell'Orto, una campionessa abituata ad essere protagonista anche fuori dai campi da gioco.
8: Football americano, spettacolo, botte ed emozioni, si gioca anche in Italia e lo giocano anche le donne, in questi ultimi anni trainate da un personaggio non comune, Nausicaa dell'Orto, capitano e immagine della nostra nazionale, ponte fra gli oceani, anni vissuti in America, passione assoluta per il campo, l'agonismo, l'insegnamento del football stesso e anche il suo racconto, documentarista, giornalista, regista, Nausicaa dalle mille vite parallele.
9: Ho iniziato per caso, come spesso capita nel football americano, era una cheerleader, però il weekend dovevamo andare a fare appunto le ragazze pompon per il team Milano, che sono una squadra molto famosa di Milano, e da lì partita dopo partita, inizialmente non capivo nulla, poi mi sono appassionata tantissimo e ho deciso di abbandonare i pompon per andare sul campo. Non c'è solo il football, anche se il football è una parte enorme della mia vita, perché è veramente quello che mi fa battere il cuore più forte di tutto.
8: Divertirsi, provare a vincere, ma anche a trascinare sempre più giovani atlete in un mondo dalle forti sensazioni, con le difficoltà del caso.
9: Nelle scuole è molto facile, riesci ad avere un impatto sui ragazzi già da subito, dall'inizio di un allenamento alla fine, una delle ragazzine a cui magari insegno a lanciare cambia proprio personalità dall'inizio alla fine dell'allenamento, perché per una volta sai, le ragazze nello sport alle medie non sono tanto considerate, o si fa danza o si fa calcio, cioè nelle scuole pubbliche è così, quindi quando dai fiducia e un piano a una bambina, le dici ok, questa palla si lancia così, quella bambina diventa più forte e cambia durante l'allenamento, quindi è molto molto bello. Con le famiglie è facile lavorare con le famiglie che sono molto supporti con i loro bambini, quelle che sono presenti agli allenamenti, quelle che ci sono alle partite, sono coinvolte. Se è difficile lavorare con magari dei genitori che non approvano i bambini che giocano a football. Il mio padre stesso non approvava che io giocassi a football, però diciamo che a un certo punto devi anche imparare ad accettarti per quello che sei tu, senza dover trovare l'approvazione nei tuoi genitori. Ci sono tante paure, molte sono date da stereotipi oppure in generale dalla cultura, molti anche dati dal fatto che in Italia non si promuove tanto lo sport al femminile, né secondo me è anche una cosa dei genitori, cioè a volte ti supporterebbero in qualsiasi cosa tranne che nell'essere te stesso, magari ti porterebbero a far ciclismo, ma football americano no, per paure loro e non tue.
8: E per chi non ama le botte c'è la specialità flag, un football più soft nella fisicità, ma non nell'intensità delle emozioni.
9: Sì, il football è molto bello perché è senza contatto, ha la spettacolarità del football, è molto più corta, una partita dura 40 minuti invece di o un'ora invece di 3 ore, quindi è molto più accessibile e poi veramente ci possono giocare qualsiasi persona. La cosa bella del football è che ogni persona trova un posto, sia nel teco che nel flag. Che tu sia di 2 metri e di 150 kg o che tu sia di 40 kg e 1,50 m, trovi il tuo posto.
8: Uguale il pallone, ci sono bandierine alla cintura da cui deriva il nome della disciplina. Divertimento assicurato per chi gioca e per chi guarda.
9: Flag football si chiama così perché praticamente invece

chiaramente sembra un bavandiera così, però è molto più divertente, i passaggi incredibili e tutti quei salti, quei cambi di direzione rimangono, quindi tutta la spettacolarità è uguale, l'unica cosa che non ci sono le botte, però è molto divertente anche solo per apprezzarsi al gioco del football e iniziare a capirlo, anche solo per diventare un fan migliore di NFL o per avvicinarsi a questo mondo,

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Tony Tisi e Andrea Boccia in redazione, con Fabio Cardinali alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Da stamattina sconto sui carburanti nei distributori della rete Eni, a breve anche in quelli IP, che insieme coprono circa il 40% della rete nazionale. Ai distributori Eni ed Eni Live, in modalità self, la benzina costerà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19. Si tratta di 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi della settimana scorsa, un risparmio di 8,5 euro per un pieno da 50 litri. La misura durerà 30 giorni e i prezzi resteranno fissi anche se il petrolio salirà. Tuttavia, per Asso Petrolio, si potrebbe configurare uno squilibrio competitivo incolmabile che, se prolungato, metterebbe a rischio la sopravvivenza degli operatori indipendenti. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra e 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto l'antiterrorismo britannico, mantenendo un velo di cautela sulla matrice nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio ed enormemente complessa. La morte nel 2013 di David Rossi, ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. La vittima sarebbe stata aggredita in maniera violenta nel suo ufficio da più persone e, prima di precipitare dalla finestra, era cosciente ed ha cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, con l'ausilio del RIS dei Carabinieri, nell'ambito della perizia richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul decesso di Rossi. Musica. Gli MTV Awards di Los Angeles incoronano regina Madonna. La pop star vince 7 statuette grazie al nuovo album Confessions 2 e al relativo cortometraggio. 3 i premi per Taylor Swift, fra cui quello per il video dell'anno con The Fate of Ophelia. Tra gli altri premiati, Lisa, 29 anni, migliore artista pop con il brano Dream, e la giovanissima Sienna Spyro. È tutto.
3: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con 2 brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendilo. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
4: Primo palco.
5: Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
6: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
5: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
5: Il caffè di Radio 1 Sport.
9: 14:03, buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto di Rai Radio 1 Sport. Questo è il caffè con voi fino alle 16 in studio. Giorgio Matteoli
10: e Gabriele Broccani.
9: Ciao Gabriele, di là dal vetro a darci la possibilità di essere con voi in onda, il meraviglioso Giovanni Leporale in console.
10: Tutto il suo splendore.
9: È tutto il suo splendore, non possiamo dire altrettanto di Danilo Giunta in regia.
10: No.
9: Questo noi. Purtroppo questo passa il convento, ovviamente. Noi chiaramente per oggi parleremo non tanto di loro di là dal vetro, belli sì, ma non al punto di essere al centro del nostro dibattito, perché questa sera torna la nazionale dopo il flop della prima in casa contro il Belgio per l'Ital Mancini bis. Ebbene, stasera siamo di scena a Bursa in Turchia. Si è parlato a lungo anche di questo stadio a forma di coccodrillo.
10: Bello.
9: Forma avveniristica, avercene noi.
10: Esatto.
9: Sono rimasto colpito in questi giorni dalle immagini arrivate da Taranto, Gabriele, del nuovo stadio del Taranto. Perché? Perché è stato realizzato con fondi europei,
10: sì,
9: comunali,
10: certo.
9: Diciamo statali, governativi, il tutto per i giochi del Mediterraneo.
10: Esatto.
9: E quindi adesso dopo tanto tempo finalmente il Taranto si ritrova con uno stadio moderno, contemporaneo, avveniristico. Bello, la cosa sì. particolare è che parliamo di una squadra che milita nelle serie dilettantistiche purtroppo, e invece sì. in Serie A o magari in match comunque più importanti
0: abbiamo strutture fatiscenti,
9: ecco, diciamo dire. La verità, diciamo la verità. Da questo punto di vista è importante la notizia data anche dal nostro Giacomo Prioreschi nei giornali di oggi, sì. arrivata davvero da poco, che vede protagonista la S Roma. Perché? Perché è terminata, per quello riguarda il Comune di Roma, la conferenza dei servizi,
0: certo.
9: era attesa dalla società giallorossa perché è stata rilasciata al Comune l'autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto e addirittura il sindaco di Roma Gualtieri ha annunciato il via ai lavori nei primi mesi del 2027.
0: Parliamo di Pietralata, no?
9: Parliamo di Pietralata,
0: la prima pietra zona, quando sarà messa.
9: Diciamo, in zona Tiburtina della capitale, sì. la prima pietra chi lo sa, si dice primi mesi del 2027.
0: Speriamo.
9: Da una parte ci può essere gioia dal punto di vista calcistico per la realizzazione di una nuova struttura, dall'altro tutto quel quadrante della capitale non oso immaginare quanto traffico troverà per i nuovi lavori che ci saranno, dato che ne abbiamo sempre pochi.
0: È vero.
9: Non ci sono mai lavori. Non c'è mai questo problema. Lavori in corso, dicevamo, anche per l'Italia di Roberto Mancini. Sicuramente vedremo delle novità nella formazione azzurra di scena in Turchia, tra l'altro con Montella, ex compagno di squadra, conoscenza del nostro calcio,
0: direi.
9: Sentiremo più avanti le voci in conferenza stampa, quella di Roberto Mancini, quella di Vincenzo Montella. Parleremo di tanti temi quest'oggi, torna con noi il nostro amico Quintiliano Giampietro per parlare anche di Federcalcio,
0: sì?
9: caro il mio Gabriele, perché si parla di un commissariamento per la FIGC e quindi problemi anche per Giovanni Malagò. E
0: tanto,
9: poi parleremo di motori,
0: per non farci mancare nulla.
9: Esatto,
0: cioè. Beh, motori,
9: perché arriviamo dalla Formula 1, sì. col weekend difficile di Kimi Antonelli, ci proiettiamo verso la fase finale anche per la MotoGP e poi c'è un italiano che ha vinto la Superbike e quindi lì almeno siamo già sicuri con buon anticipo di festeggiare. Chi festeggiava il mondiale dell'82 è il nostro prossimo e primo ospite di quest'oggi, Gabriele. Sappilo.
0: Ho già visto il nome, quindi una garanzia. La musica anche offre garanzie. Cominciamo con la nuova canzone di Francesca Michelin che si chiama La mia ragazza.

0: La mia ragazza Francesca Michelin ad aprire musicalmente questa puntata del Caffè di Radio 1 Sport alle 14.10. Caro Giorgio, entriamo subito nella nostra nazionale, perché insomma sono tanti i temi, immagino, no?
1: Eh sì, diventa fondamentale poi andare a comprendere quello che sarà il momento azzurro dopo il KO al nuovo esordio di Mancini di venerdì. Stasera si torna in campo in Turchia e lo facciamo con chi in azzurro, ma non solo, ci ha regalato giocate di gran classe, vittorie importanti, non solo quel mondiale 82 che citavamo poco fa. E dunque buon pomeriggio e ben ritrovato su Radio 1 Sport a Beppe Sossena.
2: Ah, grazie, buon pomeriggio anche a voi e a chi ci ascolta.
0: Ciao Beppe.
1: E allora la prima curiosità è, si aspettava chiaramente un inizio di questo tipo, tanti dicevano non sarà facile, si parla di fondazione, nuovi nomi, un'Italia comunque che manca da più mondiali, è chiaro che non ha la qualità di un tempo, però forse, mettiamola così, era meglio non perdere la prima col Belgio anche per emotivamente motivare la squadra.
3: Beh, ovviamente sì, però insomma l'ottimismo, io non so con quale ottimismo e chi avesse ottimismo nell'aspettare questa partita. Il trend continua, noi dal 2010 ad oggi, Slovacchia, Paraguay, Nuova Zelanda, Bosnia, Svizzera, Norvegia, Macedonia del Nord. Cioè questo è ormai il nostro movimento. Noi ci dobbiamo adeguare a questa nuova, a questa situazione non nuova, perché dura da molto tempo, e quindi prendere le partite come arrivano, una per una. Non basta una nuova presidenza, non basta il ritorno di Roberto Mancini, e quindi noi la nostra realtà, il nostro livello è questo e ci dobbiamo adeguare.
1: Ma dal punto di vista proprio delle prospettive è chiaro che è presto, no? Però c'è chi ha criticato anche alcune scelte da parte di Mancini, più che dei convocati, che è chiaro quando ne convochi più di 30 è difficile sbagliare, no? Chiami quelli che reputi certi e quelli che ipotizzi scommesse futuristiche, però anche sì, nella formazione c'è chi si aspettava magari scelte diverse da parte di Roberto Mancini.
3: Beh, questa è una prerogativa dell'allenatore. Noi oggi ci dobbiamo affidare all'esperienza e alla capacità di Roberto e non possiamo fare altro, quindi ci dobbiamo adeguare. Ognuno di noi poi ovviamente avrà una sua propria immagine, una sua propria soluzione, un suo modo di stare in campo, però lì ci dobbiamo affidare al nostro allenatore. Le prospettive invece, analizzando le parole dello stesso Mancini, vedere è logico che lui veda un bicchiere mezzo pieno, però chi come noi deve fare delle analisi, quel mezzo bicchiere, se dobbiamo metterlo in prospettiva, è bicchiere vuoto in questo momento, perché non bastano quella parte del secondo tempo. Certo, lui deve assolutamente, il suo ruolo lo impone, certo, anche con il rispetto verso lo spogliatoio, dire quelle cose, ma sono sicuro che è il primo lui ad essere preoccupato di questa situazione. Io non so che cosa si aspettasse, se fosse sicuro, se fosse, diciamo così, più ottimista di tutti quanti noi, però è preoccupante, la prospettiva è preoccupante, quindi vediamo.
1: Dal punto di vista proprio della persona, chiaramente Beppe Dossena, lo ricordiamo a chi ci ascolta, conosce bene Roberto Mancini, anche 3 anni di gioie e trofei quel della Sampdoria, e se non sbaglio anche alcune apparizioni insieme proprio in nazionale. Sì. L'impressione è che, insomma, è stato detto da tanti, si rischia di sfociare nelle banalità nel dire che chiaramente la scelta che si aveva un tempo, la scelta proprio di giocatori, di patrimonio qualitativo che si aveva ai vostri tempi, no? Era di un altro livello rispetto a oggi. Come vede questa via, diciamo così, un po' esterofona? Cioè, il primo Mancini in nazionale puntava soprattutto, almeno secondo, sulla ricerca dei giovani. Adesso forse ha capito che si può andare a pescare anche all'estero, quindi è un mix delle due cose. Non sappiamo se basterà.
3: Guardate, noi rispetto ad alcune nazionali d'elite scontiamo il fatto di non aver avuto mai colonio, di averne avute in parte, sì, e non del tutto. Non è un problema di stranieri, del numero di stranieri che giocano in Italia, perché se noi, ritornando un passo indietro a quello che ci siamo detti pochi minuti fa, la domanda è: ma quello che abbiamo non è sufficiente per battere Bosnia, Macedonia del Nord, Nuova Zelanda. È questo che è il problema, cioè nemmeno quello che abbiamo, che è un buon livello, sì, riesce, è sufficiente per battere queste nazioni. Quindi non è il numero di le frontiere non si possono chiudere, punto. Si possono portare alcuni accorgimenti, sì, certamente incentivare chi propone il prodotto italiano, chi sviluppa, chi si attiva e si lavora con il calciatore italiano. Ma quello che abbiamo, la mia domanda è, magari la faccio anche a voi, ma noi non siamo in grado di battere la Bosnia con questi giocatori.
1: Ma forse il problema però è proprio, ecco, in quello che si chiede all'allenatore. Mi spiego, l'Europeo vinto in realtà 5 anni fa, non un'era geologica fa, proprio da Mancini, vedeva sicuramente giocatori di qualità, una squadra ben assemblata, ma non possiamo dimenticare
0: alcune circostanze che fortunate possiamo dire.
1: Sì, sicuramente
0: è stato un momento particolarmente
1: felice. Però ecco, io sono andato a rivedere Beppe d'Ossena un po' i convocati di tante altre squadre, perché va bene la Bosnia che citavamo, cioè squadre cosiddette minori almeno un tempo, ma insomma quell'Europeo è stato vinto non solo contro l'Inghilterra padrona di casa, che pure aveva signori giocatori, ma insomma c'era pur sempre a giocare quell'Europeo la Francia, che era quella in mezzo tra il 2018, il 2022, il 2026, cioè alcuni giocatori di allora ci sono o c'erano poi nel 2018. Parliamo di squadre di un certo livello,
0: la stessa
1: Spagna non era ancora chiaramente quella di Yamal, che era ancora un bambino nel 2021, ma c'erano già tanti campioni, cioè parliamo di nazionali forti. L'Italia fu la migliore forse proprio per organizzazione di gioco, per fiducia, cioè quello che riuscì a costruire Mancini, forse è quello che si chiede oggi a Mancini CT, non so quanto sia facile.
3: Allora, quella squadra 5 anni fa aveva calciatori che erano cresciuti, era una generazione ancora cresciuta con un'etica del lavoro, con una capacità di introspezione, di concentrazione, e c'era ancora, se pensiamo alla difesa, insomma, sì, c'era una squadra assolutamente solida.
0: Anche gli esterni li abbiamo presi in un periodo fortunato, un Chiesa, uno Spinazzola,
3: ovvio. Questa è una generazione, e la mia paura che da qui in avanti incontreremo un'altra generazione di ragazzi che intanto non sanno quale potenziale dispongono, non sono cresciuti con una certa disciplina, una certa etica, una certa cosa, e qui ritorniamo all'attività giovanile e quant'altro. Perché il prodotto che abbiamo oggi nazionale è un prodotto finito, parlo di atleti, sui quali bisogna contare sulla capacità dell'allenatore di aggregare, di convincere, di migliorare, di quant'altro. Però per non trovarsi in queste situazioni ancora fra una decina di anni, bisogna cominciare a pensare al sistema in maniera diversa. Questo è il concetto che secondo me diventa indispensabile.
1: Ecco, da quelle che sono le prospettive, no? Dal punto di vista mentale è chiaro che poi è difficile modificarle, cioè diceva Beppe d'Ossena, calciatori cresciuti in un modo, tra virgolette, viene da dire, ormai sono cresciuti in quel modo.
3: Sì, che non è un diminutivo, però bisogna fare i conti con una società che esprime atleti, studenti e giovani in una determinata maniera. Adesso bisogna avere un altro linguaggio, un'altra forma di interazione, un'altra forma di comunicazione, e adesso bisogna lavorare con qualcos'altro, perché se no arriviamo lì e ci troviamo di fronte a dei ragazzi che nelle partite che contano non hanno più il possesso della propria vita, delle proprie decisioni, e quello che succede in campo è quello che riescono a dare, e leggono la partita ma non la interpretano, perché non chiedono più niente a se stessi.
1: Mettiamola così, non sono giocatori che tra una partita e l'altra in ritiro studiano per prendere una laurea in scienze politiche, giusto Beppe d'Ossena? Come è accaduto a lei 40 anni fa. Però magari, ecco, si può sperare in una via di mezzo, cioè sicuramente ci sono ancora dei ragazzi con la testa sulle spalle, e qui io penso al ruolo che fu di Beppe d'Ossena, perché lì in mezzo al campo sapeva gestire la situazione. Ho due domande su questa. La prima è sul numero di maglia, perché se ne è parlato tanto. Ecco, chiaramente io capisco che il numero 10, che in quello storico 82 fu di Beppe d'Ossena, e poi è stato prima e dopo di tanti fuori classe, insomma, da Rivera prima a Baggio poi e Totti e Del Piero e compagnia. Ci fu, ricordo io, qualche critica addirittura quando un giocatore davvero, un calciatore pensante in campo come Thiago Motta indossò la numero 10.
0: È vero.
1: Sì. Adesso massacrato dalle critiche Jack Raspadori, cioè anche qui forse si vede nel nostro calcio una differenza, no? È stato preso questo numero iconico un po' ad esempio, ecco.
3: Sì. No, no, ma assolutamente, ma però bisogna dimenticarsi di tutto ciò che è successo. Quando io parlo di una rivoluzione culturale che deve partire dal sistema, sì, quindi Consiglio Federale, io parlo proprio di quello. Bisogna azzerare certezze, convinzioni, idee.

0: dove si insegna filosofia, storia, arte, quant'altro, cinema, perché ormai tu devi avere una serie di strumenti che ti permettono di sopravvivere alle emergenze. E allora i centri federali, un'altra cosa che io devo abolire, centri scolastici federali, sì, dove si insegna il sapere, dove si insegna a prendere possesso delle proprie capacità. Poi finisco con un argomento che mi interessa. Io ho sentito ieri Tonale dicendo: no, date le colpe a me, a noi, ai più maturi, lasciate stare i ragazzini. No, non si cresce così, non si cresce in quella maniera. Hai sbagliato, io te lo devo dire, ma non parlo dei ragazzi di oggi, ma se non sbatti il muso,
1: è vero,
0: se non capisci,
1: non cresci,
0: e no, noi dobbiamo, ma la nonna, io vedevo i miei figli, ma che mandi tuo figlio a giocare, sta piovendo, c'è il vento, cioè non crescono, bisogna che sbaglino.
1: È un bel tema, perché insomma vedere Romano giovanissimo alle prese contro un altro De Bruyne, ha solo che da migliorare, insomma, fra qualche anno, quello
0: sì che non bisogna preoccuparsi, il giocatore ha qualità, il ragazzo ha qualità, prospettive, punto.
1: Basta.
0: E deve andare per strada e scontrarsi con la strada, prendere lì una laurea, quella della strada, perché se no non si cresce, giusto, e non si impara ad affrontare le difficoltà della vita.
2: Ma Beppe D'Ossena, in chiusura, un romano è giusto che con una manciata davvero di partite in Serie A, con un gol bello sì dalla distanza, ma insomma, ecco, tra virgolette, nulla più tra i grandi, si è lanciato così da subito titolare in una partita che forse, secondo alcuni, anche chi lo ha criticato, anche chi lo ha magari giustamente diciamo massacrato con voti,
1: no,
2: 4 in pagella,
1: no,
2: nel senso che sicuramente la sua prova
1: o
2: non
1: era
2: è stata...
1: più per toglierlo alla Svizzera, volevi dire tu questo?
2: Sì, no, nel senso è chiaro che è stata forse una cosa tra virgolette eccessiva come tempistica buttarlo subito dentro, proprio perché dicevamo all'inizio del collegamento è una partita, non dico da vincere, ma sicuramente da vivere in un modo diverso, e magari lui, non abituato a queste pressioni, ne ha risentito.
0: Sì, secondo me sì, se uno ha qualità va dentro, per il discorso che facevamo prima, vediamo di che pasta sei fatto, confrontiamoci con un livello superiore. Poi la domanda successiva è, allora la prima rispondo sì, è giusto sì, perché se l'allenatore ne capisce le prospettive, le qualità, lo deve mettere in campo. E la domanda successiva da chiedersi è: c'è qualcos'altro al posto suo? Perché un'altra domanda è questa.
1: No, beh, si parlava di Bisilli, che comunque sta giocando con l'Under 21, che ha secondo me obiettivi più importanti di questo
0: momento.
1: Ma
0: no, è bravo, lì ci sono le qualificazioni e quant'altro, ci mancherebbe, certo, anche quelle, sono scelte dovute al fatto che c'è una nazionale che si deve qualificare, ecco, quelle giovanili.
2: Certo. L'ultimissima davvero per Beppe D'Ossena, qual è il centrocampista che più lo intriga, visto il suo ruolo tra i nostri? Ecco, abbiamo parlato di Romano, che può sicuramente essere una risposta, ma tra i grandi, i meno grandi, i giovani,
1: gli
2: vecchi del nostro calcio, azzurri, guarda, o azzurrabili, come li chiamano?
0: Allora, guarda, è da anni che incredibilmente, insomma, ha sorpreso un po' tutti, che le nostre nazionali giovanili ottengono dei risultati.
2: Sì, vero.
0: Allora, se ci mettiamo tutti d'accordo che il livello, noi siamo ormai arrivati alla periferia del calcio che conta, siamo scivolati alla periferia del calcio, il nostro campionato è diventato uno showroom,
1: sì,
0: per i giovani che devono prendere altre strade.
1: Vero.
0: E per qualcuno a fine carriera che vuole ancora cimentarsi ad alto livello.
1: Sì.
0: E i ragazzi bisogna avere coraggio, quindi ti rispondo ancora alla domanda di Romano. Sì, buttiamoli dentro, però chiariamo a tutti quanti che il livello nostro è questo. Allora, se noi non puntiamo su quello che abbiamo, ancorché giovane, faremo sempre fatica. E rischiamo di perdere con il Belgio, poi rischiamo. Però perlomeno c'è un'idea e c'è una prospettiva su quale lavorare.
1: Beh, lo sta facendo anche Klopp, pure lui, insomma, due partite,
2: infatti.
1: Punto, però non sembra che in Germania ci siano tutte queste critiche.
2: Ma anche l'Inghilterra, no, che deve, esatto, vincere sempre la partita.
1: Quindi
2: e comunque
1: ricostruire ha bisogno di tempo, quindi dobbiamo metterci comunque l'anima in pace e fidarci di gente che può fare questa ricostruzione, e penso che Mancini lo possa fare, giusto D'Ossena?
0: Sì, assolutamente, però il sistema, guardate che se non il sistema, la rivoluzione deve arrivare dal sistema.
1: Dal sistema,
0: dagli arbitri, il numero dei campionati, gli stranieri,
1: il settore
0: giovanile, certo, le scuole calcio, gli allenatori, però bisogna iniziare, e mi sembra che ognuno corra per la propria strada per difendere Orticini.

0: Uccelli e bandiere,
1: sì.
0: Che secondo me non ha più senso, però sembra che la lezione non l'abbiamo ancora imparata, e la mia sensazione è che fra 4 anni saremo ancora sul divano a vedere gli altri giocare un mondiale. E spero di sbagliare.
1: Magari questi ragazzi di cui abbiamo parlato se ne cresceranno, faranno cose sì, buone agli europei, sì. chissà.
2: Verranno in prima squadra di palestra, tutti i nuovi ragazzi che comunque sicuramente possono dare qualcosa alla nostra nazione.
0: Ce l'abbiamo. Bisogna avere il coraggio e anche passare per sconfitte. Ecco.
2: Sì.
1: E allora grazie,
2: Beppe.
1: Chiudiamo con ottimismo il collegamento con Beppe d'Ossena. Grazie come sempre per essere stato con noi, a presto.
0: Grazie a voi.

0: Noel Gallagher con i suoi High Flying Birds. Questa era Come On Outside. Alle 14.30 ci riporta in diretta in questa puntata del Caffè di Radio Uno Sport, che abbiamo aperto con la nazionale, con Beppe Dossena, con la sua analisi sempre lucida, devo dire, e ovviamente anche ci lascia delle ottimi spunti per le riflessioni future.
1: Compagno di squadra, lo dicevamo, di Roberto Mancini, Dossena, certo. Ai tempi di azzurro e blu cerchiato, mancano
0: Moskov,
1: 6 ore e qualcosa alla partita.
0: Sì, ci siamo.
1: Tra l'altro, secondo alcuni, una partita già quasi decisiva, nel senso che è vero, Mancini è appena stato rimesso al comando della nazionale.
0: Questa...
1: Sì, però sai, dato che la prossima poi è con la Francia,
0: che già
1: insomma,
0: è scritta per
1: se
0: molti.
1: Va male questa
0: per
1: e poi dopo c'è la Francia e va male anche quella.
0: C'è la retrocessione.
1: Sì.
0: È una cosa che possiamo
1: partire
0: mettere
1: col piede sbagliato, sì, mettiamola sì, così. Sì. Lo stai facendo bene. In tutto sì. Questo chiaramente è una Italia che secondo molti verrà rivoluzionata, almeno mezza squadra sarà
0: diversa.
1: Sono
0: curioso di Belgio-Francia stasera, perché secondo me non è scritta, eh.
1: Beh, anche in qualche modo anche per il Belgio diventa fondamentale, certo. Perché tra l'altro battesse la Francia, beh, potrebbe vincerlo, certo. Il girone di Nations, certo. League, e quindi cambia tutto da quel punto di vista. Dicevamo un'Italia un po' evoluzionata, cambiano diversi elementi, più di mezza squadra,
0: sì.
1: Forse sì.
0: Che rivedremo in campo?
1: Probabilmente dall'inizio davanti a Donnarumma ci sarà Caiode sulla destra, confermato Calafiore a sinistra, ma c'è chi ipotizza Ruggeri.
0: Non c'è Mancini.
1: E quindi no, Bastoni e Scalvini. Scalvini è entrato bene, è andato anche a un passo dal gol all'Olimpico. Penso che
0: scommetto che non ci sarà più Binaghi.
1: No. E poi ci saranno, a quanto pare, Fagioli, Tonali e Frattesi a centrocampo.
0: Giusto.
1: E davanti confermati Cambiaghi e Esposito, ma ci dovrebbe essere Raspadori, dicevamo, il numero 10.
0: Non c'è Ken,
1: non è confermato Ken, che sai, è sempre complicato, no? Tu che l'hai vista dal vivo la partita.
0: Vista io, sì. Cioè, secondo me Esposito è stato molto, cioè, è quello che dà più pensiero alle difese.
1: Ken è andato un paio di volte,
0: però
1: almeno vicinissimo al gol,
0: però non era suo,
1: perché
0: sua posizione.
1: Probabilmente arrivava stanco in fase di conclusione, chi lo sa, magari se lo tiene come carta da giocare nella ripresa,
0: sì, sì.
1: Roberto Mancini, da questo punto di vista chiaramente c'è tanta curiosità. C'è anche l'ipotesi Scamacca, tra l'altro, come
0: comunque,
1: alternativa,
0: non mi sembra
1: come,
0: proprio un
1: come giocatore che non è male là davanti, soprattutto quando entra a partita in corso. Ma le ipotesi di formazione, soprattutto quello che deve e può cambiare l'Italia di Mancini, lo sentiamo proprio dalle parole del commissario tecnico, le parole di Mancini in conferenza stampa la vigilia, appunto ieri, la vigilia della partita di stasera tra Turchia e Italia. Ecco Mancini.
2: Buonasera, ciao Roberto, e volevo dirti, in realtà le domande sono due: quando hai maturato la decisione di lasciare 10 calciatori a Coverciano a Firenze, perché? E se hai intenzione di cambiare qualcosina del modo di stare in campo dopo la partita contro il Belgio della tua squadra, se avete lavorato su cose diverse.
3: Sul fatto di lasciare i giocatori a casa l'abbiamo già valutata dall'inizio, perché è una trasferta abbastanza lunga e faticosa, quindi era inutile portarli tutti. Sul fatto di stare in campo abbiamo giocato una partita solo e quindi noi vogliamo continuare a migliorare se sarà possibile. Non credo che cambierà molto, stai parlando di sistema tattico? Sì, non credo.
4: Buonasera mister, volevo chiederle, alla luce anche dei fischi dell'Olimpico, di quello che si dice tra la gente, nei bar, sui social, gli editoriali che si sono scritti, lei avverte, rispetto anche alla sua prima esperienza, un clima più ostile attorno alla nazionale? Cioè, un mondiale si poteva perdonare, due, forse anche al terzo, la gente non vuole perdonare più nulla? Grazie.
3: Quando uno fa il tifoso di professione, credo che ci possa anche stare. Se uno perde non è contento, quindi mi sembra che sia una cosa abbastanza normale questa. Quindi dipenderà poi da noi, queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
5: Avete prima giocato nel 2015 Roma contro Fiorentina, con il gol di Salah ha vinto 1-0, adesso anche come vede la nazionale Turchia, che tipo di azioni lo farà domani? Che tipo di gioco lo farete domani?
3: Su sulla Turchia, penso che Montella abbia fatto un ottimo lavoro, perché la Turchia non meritava poi di uscire dal mondiale al gruppo, sta continuando a farlo. La Turchia è una nazionale piena di giocatori di grande talento, è un'ottima squadra, quindi domani sarà sicuramente una bella partita. Quello che faremo noi domani lo decideremo domani, non è che ci possiamo dire adesso, quindi domani vediamo.
6: Mister, buonasera. Sandro Tonali ha parlato di scintilla ed è una cosa che mi riporta indietro nel tempo alla sua prima esperienza sulla panchina azzurra. Anche in quel caso lei cominciò male dal punto di vista dei risultati, poi, come disse lei, scattò questa scintilla. Allora le chiedo, cosa serve a questa sua nuova nazionale per far scattare quella scintilla, per fare un cambio di passo?
3: Beh, tanto sono situazioni totalmente diverse, quindi abbiamo solo bisogno di tempo per lavorare e mettere insieme una squadra che sia competitiva. È l'unica cosa di cui abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di altro.
5: Due domande. Prima, la vecchia campione del mondo Italia, perché in questa situazione adesso? E seconda domanda, nel 2032 Italia e Turchia organizzano una coppa. Turchia è pronta per questa coppa e se Italia è pronta?
3: Non lo so, questa è una domanda da fare a qualcun altro, se l'Italia sarà pronta per l'europeo e per l'organizzazione. Sulla squadra penso di sì, insomma, da qua al 2032 riusciremo, credo, a mettere insieme una squadra. E la prima domanda qual era?
5: Perché campioni del mondo?
3: Perché purtroppo ci sono dei cicli e a volte capita che passano, come in questo momento l'Italia ha avuto per decenni giocatori straordinari, incredibili, e a volte purtroppo ne ha avuti tanti tutti assieme, e adesso è un momento che mancano, e quindi la nostra speranza è che possano continuare possano iniziare a giocare nei loro club per poter diventare poi quelli che sono stati i Totti, Del Piero, i Baggio di allora.
7: Nei club spesso, con un contesto diverso ovviamente dalla nazionale, siamo abituati a vedere un giocatore, se fa un errore che magari gli può pesare, l'allenatore lo ripropone titolare la partita successiva. Volevo chiederti se potrebbe essere il caso di Romano, che ha debuttato, ha rotto il ghiaccio, magari adesso può anche essere più sciolto, oppure pensi a una soluzione diversa nell'ottica delle quattro partite?
3: Io penso che Romano abbia fatto un'ottima partita, quindi per me è importante quello, il resto non conta. Poi se domani giocherà o non giocherà valutiamo, perché sono passate appena 48 ore, quindi, ma non dipenderà assolutamente da questo. Io credo che Romano avrà un grande futuro in nazionale.
5: Cosa ne pensa del fatto che Manchester City sia stato giudicato colpevole?
3: Sia stato giudicato?
5: Colpevole.
3: Ancora. Non credo sia stato giudicato
5: ancora
3: colpevole.
5: C'è comunque, c'è vede come colpevole su questo fatto.
3: No, non credo proprio che sia stato giudicato colpevole, anzi.
5: C'è un indagine. C'è il resto. Continuo, lasciamo che non commento.
3: Non so cos'è.
5: Sì, che il suo doppio contratto faccia parte di questo caso. Cosa ne pensa di questo caso?
3: No, non è un problema che riguarda me. Tanto non è una cosa nuova, perché sono credo 4-5 anni che ogni tanto viene fuori. Il Manchester City non è colpevole, e il fatto di avere il doppio contratto non riguarda assolutamente me, ma è un problema loro eventualmente.
8: Dopo la squalifica che ha scontato nell'ultima partita, torna disponibile Bastoni, che era stato squalificato nello spareggio. Come l'hai visto in questi giorni per il ritorno in nazionale, magari in campo anche? Grazie.
3: No, bene, sta bene, non ha nessun problema fisico, mi sembra che sia tutto normale.
9: E ti volevo chiedere, domani, oltre a un livello più alto di aggressività degli azzurri, che cosa ti aspetti? E se rivedremo Ken sulla fascia, se puoi dircelo, centravanti.
3: Guarda, valutiamo sull'allenamento di oggi, domani mattina, perché comunque sono veramente passate 48 ore, quindi Ken, che non ha neanche giocato tanto all'inizio di questa stagione, quindi non so se sarà in grado di rigiocare domani, quindi lo valutiamo domani mattina. E sul resto, sull'aggressività, non ho capito No, mi aspetto che possano fare una gara buona, che possano migliorare il pressing e l'aggressività quando andiamo a farlo. Questo, non mi aspetto niente di nuovo, anche perché non abbiamo fatto nulla, abbiamo giocato, abbiamo recuperato e siamo partiti, quindi e oggi non faremo nulla di particolare, quindi non abbiamo avuto il tempo per fare altre cose.
10: Rai Radio 1 Sport.

0: dei brani più famosi di 50 Cent, questa PIMP, o meglio PIMP, alle 14.45 ci riporta in diretta sempre per parlare di Nations League, Giorgio.
1: Eh sì, perché l'Italia, abbiamo detto, è attesa stasera dalla trasferta in Turchia, in quel di Bursa, secondo match del girone di Nations, già quasi un dentro fuori contro la squadra di Vincenzo Montella. E dato che abbiamo sentito poco fa Roberto Mancini, è anche caso di passare al suo rivale. Curiosità, si passano 10 anni esatti, perché Mancini è un classe 64 e Montella è un classe 74. E hanno un aspetto curioso nel loro passato, perché? Perché nella stagione 96-97, quando la Samp c'era Sven Goran Eriksson, proprio Mancini era quello che passava la palla a Montella.
0: Montella, che fece un sacco di gol.
1: Fece un sacco di gol, quasi capocannoniere, battuto solo dal super Pippo Inzaghi, però 22 gol Montella e 15 Mancini. 37 gol in due, erano una coppia stellare, poi finì la loro avventura, si separarono dopo quella stagione, ma insomma portarono la Samp in Europa, aspetto curioso.
0: Gran uno bella poi, Samp quella.
1: Poi si ritrovarono contro, perché uno alla Roma, sì, l'altro alla Lazio, e quindi anche da questo punto di vista è comunque suggestiva questa sfida, nella sfida tra Mancini e Montella. Montella che ha iniziato proprio la sua conferenza stampa dando ragione a Roberto Mancini su alcuni temi, ma direi di andarlo proprio a sentire l'aeroplanino oggi CT della Turchia.
2: Sono d'accordo con Roberto, ci sono i cicli nel calcio, no? Per ora mi stavo appuntando un po' di nomi di calciatori dell'Italia. Se togliamo la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, Portogallo, che hanno un parco di giocatori numericamente, sono di un altro livello. Io credo che l'Italia sia altamente competitiva, perché cioè, Donnarumma credo che sia il miglior portiere del mondo. Bastoni gioca da ormai un po' di anni in Champions League e ha fatto anche qualche finale. Parco attaccanti ce ne sono tre. Pio è un prospetto interessantissimo che già sta giocando ad alti livelli. Ken, sappiamo quanto vede la porta e che caratteristiche fisiche ha. Scamacca è un altro prospetto che interessantissimo, anche lui c'ha la sua età. Centrocampo c'è Tonali, e poi non forse ho dimenticato Calafiori che gioca ad altissimi livelli nell'Arsenal. A me sembra una squadra altamente competitiva, magari ripeto numericamente non per competere con le squadre che ho citato, forse ci metto anche la Germania, quindi a volte ci sono anche gli episodi che determinano, no, un calcio di rigore, non vai al mondiale o ci vai, ma il format è questo, come in questa Nations League, sono gli episodi che poi determinano il giudizio anche finale, secondo me.
3: La domanda è questa, mister: contro l'Italia pensi che avremo bisogno di un possesso un po' più forte di quello che abbiamo fatto contro la Francia, che secondo me avremo bisogno di un possesso con più qualità? E vorrei chiederti anche la situazione riguardo Orkun, come l'hai visto, che ho visto che si è allenato con la squadra.
2: Sì, l'intenzione è quella di cercare di tenere un po' di più la palla, anche se poi con la Francia, statistico ora non vorrei sbagliare, ma credo sia stato un 60-40 totale, il primo tempo un po' di più loro e il secondo tempo si è accorciato questo divario, quindi l'intenzione è quella di riuscire ad avere un po' più la palla rispetto all'ultima partita, ma a volte c'è anche il valore dell'avversario. E Orkun, non so cosa è stato detto, Orkun è nell'ultima settimana col club ha giocato senza allenarsi con l'infiltrazione, il dolore aumentava e il ragazzo è voluto rimanere per cercare di recuperare per le partite successive, quindi disponibilità totale, l'ho ringraziato personalmente, lo faccio anche pubblicamente, perché è coinvolto totalmente nella nazionale e vorrebbe fare sempre il meglio per la nazionale. Oggi si è allenato parzialmente per la prima volta, cercando di provarlo, e vediamo come l'ha risposto.
4: Buonasera, Montella e Patania del Corriere dello Sport. Le volevo chiedere questo: ecco, l'Italia, la nazione italiana, lo sappiamo, ha sempre una pressione enorme quando gioca, soprattutto adesso, e deve comunque rifondare una squadra, avrebbe bisogno di tempo. Voi venite da un mondiale, quindi ha comunque una base di lavoro su cui sta andando avanti e svilupperà nei prossimi mesi. Volevo capire che tipo di pressione invece vivete qui da CT della Turchia e molto più banalmente che partita si aspetta, cioè sta rinnovando il gruppo, che tipo di lavoro sta impostando a breve scadenza.
2: Rispondendo alla pressione, insomma, cerco di essere, almeno ci provo, ironico. Diciamo che anche qui quando vinciamo divento alto, biondo e con gli occhi azzurri. e viceversa. Sono normale quando non si vince. Le aspettative sono alte, le ambizioni sono alte e la pressione è tanta, un po' dappertutto, in nazionale lo è ancora di più, ma queste sono cose normalissime, perché poi tutto raccolto, ecco, in 10 giorni, in questi 10 giorni determinano la tua bellezza o meno, insomma. E detto questo, noi dopo il mondiale, sì, c'è un gruppo di lavoro, qualcosa, cioè c'è una base di lavoro già fatto, stiamo cercando di inserire prospetti anche per il futuro interessanti, e questo è un banco di prova importantissimo. Io credo molto nella gradualità, a meno che non c'hai dei fuoriclassi, intendo di ragazzi giovani o nuovi, e quindi è una gradualità, perché comunque ci teniamo al risultato della partita, anche se siamo appunto nel massimo livello, in questo girone ancora di più, e cerchiamo di lavorare in questi termini.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: Queste sono le cattive abitudini di Mace insieme a Salmo e Colapesce, quando mancano ormai pochi minuti alla fine della prima parte del caffè di Radio 1 Sport. Giorgio.
1: E tra poco torneremo a parlare di calcio a 360 gradi, parleremo non solo del calcio dei giovani futuri per la nazionale, chiaramente futuri protagonisti in nazionale, ma anche di quello che sta accadendo in Federcalcio. Si parla di commissariamento, parleremo proprio delle ultime notizie con Quintiliano Giampietro, parleremo anche di motori nella seconda ora insieme qui al caffè di Radio 1 Sport, celebrando un italiano che vince e andando a vedere se altri possono farlo tra Formula 1 e MotoGP. Tutto questo ovviamente nella seconda ora del caffè di Radio 1 Sport, dopo il GR1 delle 15, cui arriviamo in musica.
0: Ci arriviamo con questa canzone dei Coldplay, Adventure of a Lifetime.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, questa sera alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Dopo Eni anche IP annuncia il tetto al prezzo dei carburanti, benzina a 1,99, diesel a 2,19 a partire da oggi, insieme coprono circa il 40% della distribuzione sul territorio nazionale. Il risparmio medio è di oltre 8 euro per un piano di circa 50 litri. La misura durerà 30 giorni, i prezzi resteranno fissi anche in caso di aumento del petrolio. Tuttavia per Assopetroli si potrebbe configurare uno squilibrio competitivo incolmabile che, se prolungato, metterebbe a rischio l'attività degli operatori indipendenti. Intanto in diversi distributori si registrano code, ascoltiamo le voci di alcuni clienti.
3: Mi sembra un'ottima iniziativa, più che altro per prendere clienti, per salvare un po' le persone da questo caro benzina.
4: Lo stavo ascoltando proprio adesso, che ci sarebbe stato lo sconto, ma mi sono fermata perché ci passo per lavoro.
5: Sì, faccio il pieno, però vengo sempre qui, quindi Zoe da un buon prezzo. È una goccia nel mare, però vabbè, ben venga.
2: Sono tutti britannici residenti a Londra, 5 arrestati per il tentato attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani contro l'Iran, che nega ogni coinvolgimento. A dare l'allarme una contadina che accusa l'autorità di scarsa vigilanza, mentre il governo inglese respinge le critiche e l'antiterrorismo britannico non si sbilancia sulla matrice dell'atto. Quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dal pontefice oggi a Metz arriva un altro appello alla pace e al dialogo, unito a un richiamo ai giovani a costruire l'Europa di oggi e di domani. Nel pomeriggio alle 16 la messa nella cattedrale di Santo Stefano, sarà presente anche il presidente Macron, questa sera il rientro in Vaticano. Il capo dello Stato Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali nella tenuta presidenziale di Castel Porziano alle porte di Roma. Circa 1.500 i rappresentanti delle associazioni presenti. Dal 2015 quasi 39.000 persone hanno partecipato ai programmi dedicati a bambini, anziani e persone fragili. Dal Presidente della Repubblica è arrivato un richiamo alla solidarietà.
6: Castel Porziano da anni ha assunto un ruolo prezioso, quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini.
2: David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta da più persone prima di cadere alla coscienza, ha cercato di difendersi, e quanto emerge dalla valutazione tecnica chiesta dalla commissione parlamentare sul decesso dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi, morto a Siena nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Il 12 ottobre sarà presentata una perizia sulle telecamere che hanno ripreso un uomo entrare nel vicolo nel quale Rossi era riverso a terra agonizzante. Le indagini sull'omicidio del 39enne Fabio Colapietro in un appartamento alla periferia nord di Torino. L'italo-brasiliano reconfessa, avrebbe fatto diverse videochiamate all'ex fidanzato dopo il delitto, e lui punta il dito contro la professoressa che lo avrebbe organizzato.
7: Matheus de Oliveira Morando avrebbe chiamato più volte la ex sotto shock, cercando di farle capire che era successo qualcosa di grave. Dall'appartamento di Borgo Vittoria a nord di Torino avrebbe cercato di avvisare anche la madre, dicendole che non sopportava più l'odore di arance. Metafora avrebbe poi spiegato la donna agli inquirenti per avvisarla che lì vicino c'era il corpo fatto a pezzi di Fabio Colapietro. Il 26enne ha confessato di averlo ucciso involontariamente dopo una lite per un debito di 50 euro. In un'intercettazione avrebbe definito Nicole Formichetti come Satana. Per il 26enne, la docente di 47 anni in affitto nella casa avrebbe diretto l'omicidio, maturato dopo un festino a base di droga e alcol. È sconvolta, dicono gli avvocati della donna, come all'insegnante e anche alla 22enne Kate Butik vengono contestati favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. I tre indagati restano in carcere. Per il giudice, per le indagini preliminari, potrebbero macchiarsi di altri reati. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Processo Regeni a Roma, giudice in Camera di Consiglio per la sentenza di primo grado per il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore triestino trovato senza vita vicino al Cairo il 3 febbraio del 2016. La decisione è attesa alle 18. Al processo non si sono mai presentati 4007 egiziani imputati. Per loro l'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo di carcere. Fitch alza le stime sulla crescita e la revisione più consistente riguarda l'Italia. Per il 2026 il PIL È ora atteso in aumento dell'1% contro lo 0,6% previsto in precedenza. Migliorano anche le previsioni per l'eurozona dallo 0,9% all'1% e per l'economia globale dal 2,4% al 2,6%. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
8: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendi lo show. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
9: Primo palco.
10: Caffè di Radio 1 Sport.
11: 5 minuti qui su Rai Radio 1 Sport, la seconda ora insieme al caffè, in studio sempre Giorgio Matteoli
12: e Gabriele Broccheri,
11: distratto dagli avvenimenti sportivi sugli schermi del nostro studio. Sì. Quel che più lo attrae ovviamente è il tema calcistico. Sì. E noi ci arriveremo tra pochissimo di nuovo, poi parleremo di motori, aggiornandovi però poi su tutte quelle che sono le ultime notizie. Ce n'è anche un aspetto curioso che arriva da Milano. A quanto pare Inter e Milan stanno pensando, dovendo tra virgolette così smantellare il Meazza, ebbene vendere i seggiolini ai tifosi sperando, sai, che abbiano una sorta di appeal,
12: che bella idea,
11: di interesse. Sì, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa.
12: Molto interessante.
11: Da questo punto di vista può essere curioso in futuro, sai, un grande tifoso può dire: me lo porto a casa.
12: Certo,
11: porto a casa il seggiolino, un pezzo di San Siro, un pezzo di storia.
12: Lo metto sulla sedia in cucina quando
11: e
12: c'è,
11: mi sento allo stadio.
12: C'è, non sembra che sto allo stadio.
11: Se si vede la partita in televisione o l'ascolta in radio, è come se stesse a San Siro.
12: Esatto. Scomodo come sta, come stare sul seggiolino dello stadio. Va bene. Tutto questo molto interessante. Noi prima del prossimo ospite andiamo con un brano che arriva direttamente dallo scorso Sanremo, Sciablo, Gue, Joshua e Tormento con La mia parola.

0: Eccoli, li abbiamo appena riascoltati con la mia parola, Shablo Gue, Joshua e Tormento insieme, 10 minuti dopo le 15. Giorgio, dove andiamo?
1: E noi erano 4? Quanti ne hai contati?
0: 4
1: e noi ne abbiamo uno che fa per 4, perché per 4 stagioni e soprattutto per tutti gli argomenti che volete, perché dal punto di vista delle notizie e di quello che arriva da dentro il mondo del calcio riesce a darci anticipazioni e approfondimenti, torna con noi come lo scorso anno su Rai Radio 1 Sport Quintiliano Giampietro. Buon pomeriggio.
0: Ciao Quintiliano.
2: Ben ritrovato Giorgio, a tutti voi ragazzi, ben tornati, ben rivisti, ben riascoltati.
1: Possiamo dire che ci eravamo lasciati con un calcio italiano in difficoltà, in crisi, e le cose non sono cambiate poi così tanto, almeno dal punto di vista dei risultati della nazionale. Dobbiamo provare a dare tempo e essere ottimisti, ci diceva nella prima ora insieme al Caffè di Radio 1 Sport Beppe Dossena. È chiaro che non è nemmeno facile poi, no? Visto come è iniziato il Mancini bis.
2: Non c'è dubbio su questo, tra l'altro io credo che abbia sintetizzato molto bene Mancini dopo la sfida contro il Belgio: dobbiamo scalare l'Everest. Io sono anche un po' stupito da chi invece pensava che l'Italia potesse ripartire in quarta, ma nella situazione degli azzurri, terzo mondiale fallito in modo consecutivo, peraltro una partenza che, se dovessimo mutuare una frase della Formula 1, no, rispetto all'avventura, all'inizio dell'avventura di Malagò, potremmo dire falsa partenza, e quindi c'è da ricostruire. Quando si ricostruisce è chiaro che si può incappare in delle cadute. Adesso come adesso bisogna essere onesti, l'Italia è una sorta di, io la chiamo, forse esagero, ma non credo, serie B del calcio continentale. Io la vedo così.
1: Sì. Perché l'ha detto anche Montella, no? Ha detto dopo la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, la Germania,
2: dopo, il Portogallo.
1: Cioè, e forse è stato anche buono.
2: Esattamente, perché Montella è italiano e quindi magari difende giustamente il tricolore, però è la verità, non abbiamo dei fuoriclasse. Aggiungo anche che alcuni calciatori che nel campionato italiano invece brillano e sono dei top, poi non fanno la stessa cosa in nazionale, quindi bisognerà ridisegnare, rileggere, ridecifrare secondo me quello che è tutta la politica del calcio nazionale in questo caso, ma in generale italiano, perché poi si parte ovviamente anche dai club, no?
1: Sì. Ecco, ed è lì, no? Quando parliamo di una geografia calcistica in difficoltà, abbiamo raccontato in questi mesi, Quintiliano, quello che è accaduto in Federcalcio, siamo arrivati a Giovanni Malagò e però adesso è come se non ci fossimo arrivati, no? Si parla di possibile commissariamento. Per chi ci ascolta, sostanzialmente Malagò, che dal 22 giugno con 2/3 dei voti è diventato presidente della Federcalcio, non essendo tesserato, forse non poteva essere eletto, dovrà pronunciarsi la giunta del CONI, però siamo all'ennesimo, mi viene a dire, melodramma all'italiana. È stato coinvolto anche Ceferin, che sulla Gazzetta ha detto, insomma, nulla contro Malagò, però allo stesso tempo ha chiesto chiarezza, e l'impressione, Quintiliano, è che sia un tema fondamentale, perché c'è di mezzo anche più della nazionale, no? Quando si parla di Federcalcio
2: è un tema decisivo. Tu hai utilizzato possibile, a me invece fanno sapere stamane che è probabile,
1: ecco, vedi?
2: Il commissariamento. Ora si aspettano queste gare di Nations League, dopodiché, come giustamente hai ricordato tu Giorgio, l'8, il 9 ci dovrebbe essere questa giunta del CONI che dovrà decidere, sono 16 votanti, però saranno 14 alla fine, perché due, e qui è scontato, sono Malagò e la Bianchetti, che peraltro ha suscitato altre polemiche per essere stata nominata come capo delegazione azzurra, quindi saranno 14 votanti. Stanno arrivando, come tu sai Bonfiglio, il presidente del CONI ha chiesto il parere di 4 giuristi molto esperti, stanno arrivando i primi pareri, appunto, però questo potrebbe non cambiare la situazione, perché mi dicono sempre fonti federali che tra francotiratori e qualche tra virgolette nemico di Malagò, utilizziamo questo termine con 4-5 virgolette, potrebbe esserci veramente il discorso legato al commissariamento, che sarebbe un'altra figura a livello planetario non proprio eccezionale. Ora qualcuno dice, vabbè, ma cosa c'entra la nazionale? È vero, in campo vanno i calciatori, però in una situazione così fragile sotto il profilo politico istituzionale, inevitabilmente, secondo me, ne risente anche la squadra.
0: Sì.
2: Anche perché ricordiamolo, Giorgio, che Mancini è stata una scelta di Malagò, sì, soprattutto di Malagò.
0: E c'è seconda, anche ricordiamo la seconda scelta, la seconda perché scelta, era partito tutto in un altro modo.
1: Tutto in un altro modo. Sì. C'è anche chi dice chiaramente che dovesse Mancini non continuare al meglio questo stop delle nazionali, e già stasera in Turchia diventa complicato, poi c'è la Francia, e dovesse arrivare il commissariamento, beh, a quel punto anche Mancini sarebbe a rischio, no? Se il vertice della Federcalcio è un altro e non più quello che l'ho scelto, e i risultati non vanno a favore del tecnico marchigiano, ecco che insomma
0: potremmo... ci troveremo a capo a 12.
1: Da capo a 12.
2: Ma più la seconda, però, ragazzi, non tanto il l'eventuale ipotetico cambio commissariamento, quindi cambio di presidente, perché insomma se dovesse avvenire il commissariamento ci sarebbe una persona esterna con le riforme e poi di nuovo alle elezioni, tra l'altro secondo me più che altro per i risultati, cioè non è scontato che nel caso in cui si arrivasse al commissariamento Mancini saltasse, non è scontato. Questo non mi dicono, almeno così. Tra l'altro aggiungo...
0: Cioè, più facile secondo te che Mancini venga esonerato se andiamo, se retrocediamo?
2: Se magari c'è sfiducia, ecco, sotto questo aspetto, perché poi lo sapete che se l'Italia dovesse arrivare quarta, al di là dei risultati negativi della Nations League, significherebbe non essere ovviamente in prima fascia per quanto riguarda poi i sorteggi dei prossimi europei, perché la Nations League fondamentalmente serve, al di là del discorso diritti televisivi, soldi, introiti eccetera, per quanto riguarda il discorso sportivo alle nazionali serve per le qualificazioni poi agli europei,
0: per il ranking,
2: sotto questo aspetto. Però non è scontato che un eventuale avvicendamento ai vertici di Allegri insomma possa poi corrispondere all'esonero di Mancini, ma vi dico anche la mia. Secondo me sarebbe anche sbagliato, guardate che vi dico, perché oltre alla Serie A che è una mangia allenatori, come stiamo vedendo, anche la Federcalcio diventa una mangia CT. Non lo so, sembra quasi, anzi, sembra che non ci sia proprio progettualità nel calcio italiano.
1: Notizia delle ultime 24 ore, l'addio di Questa al Parma, no? Ed è chiaro che esatto, anche qui non c'è progettualità, non c'è attesa. In tanti hanno ricordato che, faccio degli esempi, se Gasperini, partito malissimo all'inizio dell'avventura all'Atalanta, fosse stato cacciato, non avremmo visto tutta l'epopea bergamasca di questi anni. Ma gli esempi sono numerosi, no? Io sull'esempio di Gasperini e degli esoneri leggevo di quando, a proposito di Atalanta, la Roma nel 2000 fu eliminata dalla Coppa Italia nell'autunno del 2000,
0: te lo ricordi bene.
1: Proprio dall'Atalanta, per mano dell'Atalanta, fu un inizio complicato di stagione per Capello, che poi vinse lo scudetto.
2: Esatto.
1: Gli esempi sono numerosi. Tante volte, se non si aspetta, è chiaro che non possiamo saperlo. Lo stesso Ferguson a Manchester partì male negli anni 80. Allora la domanda è quanto aspettare, perché poi ci sono anche, va detto, no, oggettivamente, quei casi insomma in cui arriva il sostituto, fa ottime cose, ma avendo perso, faccio un esempio, le prime 10 giornate di campionato non riesce più a recuperare il terreno perduto, e quindi è complicato comprendere quanto bisogna aspettare, quando è invece troppo presto cacciare l'allenatore.
2: Ma sul quando e quanto tempo dare ad un allenatore magari non possiamo stabilirlo. Tu hai fatto l'esempio di 10 sconfitte consecutive, ma in Serie A in questa stagione l'ultimo appunto è questa, tra l'altro va ricordato che lo scorso anno ottenne a 5 giornate dalla fine una salvezza non proprio sperata. Comunque sia, motivazione, sembra che ci siano degli attriti con la dirigenza che gli avrebbe chiesto un gioco più offensivo, ma tu questa già lo conosci. Lo sai benissimo. Ora, un allenatore è chiaro che deve sempre migliorare, no? Ma non puoi stravolgere quello che è il suo credo.
1: Forse andava cambiato in estate, se volevi.
2: Bravo,
1: un gioco diverso.
2: Esatto. Io questo voglio dirti. Altro esempio, tra l'altro sono 3 in 5 giornate, quindi siamo proprio lontani.
0: C'è Fabio Grosso anche.
2: Fabio Grosso alla terza. Anche in questo caso sembra che non abbia sposato il progetto, ma un progetto credo che si costruisca allenatore che magari fa delle richieste, non proprio dei nomi, no? Però delle tipologie di calciatori. E poi parliamo poi di un direttore sportivo come Paratici, che è molto esperto. Quindi com'è possibile che alla terza Grosso dica Non sono d'accordo con il progetto, ma tu ne sei parte integrante del progetto,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: quindi è una sinergia che non esiste. Altro discorso, Tedesco, eppure Sartori è uno dei migliori dirigenti, non è noto storicamente per mandare via, soprattutto da quando è a Bologna, no? Eppure anche in questo caso sembrava uno degli emergenti, ha fatto bene, eccetera, di anche lui a divergenze con società e spogliatoio. Francamente non riesco a capire.
1: Però ripeto, ecco lì,
2: così presto, capisci?
1: Però allo stesso tempo l'arrivo di Gilardi, cioè chi dice che il Pisa l'anno scorso forse non era una squadra da Serie A, magari non l'avrebbe salvato nessuno, ma Gilardino fu esonerato dopo 23 partite, ne vinse una sola delle 23, poi probabilmente il Pisa sarebbe retrocesso anche cambiando prima, e va bene, lì è chiaro che è una questione magari di qualità della rosa e anche di esperienza in un campionato come la Serie A. Però ecco, non è che prendendo Gilardino hai preso Guardiola o Wenger, cioè da questo punto di vista sai, è comunque un rischio cambiare, no? E questo vale un po' per tanti allenatori, e aggiungo, no, tu ne citavi tre,

0: testa così lunga. Si tornerà in campo, il Venezia sarà di scena sul campo di un'Atalanta avvelenata, perché Sarri arriva da 3 sconfitte di fila. E se il Venezia perde anche a Bergamo, cosa fai? Cambi stroppa? E allora tanto valeva, aggiungo io, cambiarlo prima. Non so se
1: senza perdere tutto questo tempo.
0: Quindi alla fine
1: sono d'accordissimo,
0: sai,
1: con te.
0: Alle volte c'è l'esonero sbagliato e alle volte, non me ne voglio a stroppa, l'impressione che se lo devi esonerare allora fallo per tempo, insomma.
1: Esatto, però vi faccio un altro esempio. Io già sto leggendo, a parte che era dopo la sconfitta contro il Sassuolo, è stato messo in dubbio anche Spalletti, l'ombra di Conte, avete letto, no? 10 giorni di seguito, una settimana di seguito a parlare di questo ipotetico avvicendamento, salvo poi Carnevali dire no, per noi si continua con Spalletti. Ma anche il Genoa quello scorso anno ha fatto un campionato rispetto al suo livello strepitoso.
2: Si sta parlando
1: di De Rossi a rischio, no? E quindi o va bene o non va bene un allenatore. Detto questo, sono anche dei casi in cui, per esempio, ad alcuni allenatori vengono diciamo così fortemente indebolite, se non smantellate.
0: Esatto, il Genoa è uno di questi esempi, probabilmente.
1: Capisci? Esattamente, ma anche il Parma gli sono stati tolti dei calciatori diciamo così importanti, no? Magari dice la nostra politica è comunque di fare trading, ho capito, però poi magari sostituiscili con calciatori quantomeno pertinenti rispetto al progetto tecnico. Invece spesso vengono poi presi dei calciatori non all'altezza, e poi ovviamente chi paga è sempre l'allenatore, perché non puoi, io mi ricordo sempre il grande Milan quando andarono a protestare i calciatori a Berlusconi perché sa che era troppo stressante negli allenamenti. Giustamente Berlusconi, io non posso cacciare via, allora forse erano 18 calciatori, e quindi ci rimette sempre comunque l'allenatore. Certo. Però in Italia in generale c'è proprio il pezzo di non aspettare gli allenatori, così come di non aspettare i giovani.
0: Esatto, io qui ti volevo, perché sai, tra l'altro l'esempio che hai fatto del Parma, insomma, Quintiliano Giampietro ci raccontava quella che è la situazione di Parma, con l'addio di questa, la mancata attesa, una squadra non rinforzata e forse troppi giovani, tra virgolette. E allo stesso tempo è quello che accade in tanti casi, no? Subito, ne abbiamo parlato con Beppe D'Ossena oggi, romano, titolare nel centrocampo dell'Italia, subito massacrato di critiche. Ragazzi, ma questo c'ha 20 anni, diamogli un attimo di tempo, insomma, no?
1: Esattamente, diamogli tempo non solo per emergere, ma anche diamogli anche la possibilità di sbagliare. È vero, ha commesso un errore decisivo, ma in qualsiasi contesto di gruppo, la Serie A, il calcio, sono 11 calciatori più i subentranti, alla fine le responsabilità sono di tutti, anche se magari un calciatore commette un errore decisivo grave, però comunque c'è anche tempo per riparare eventualmente, quindi spero che Mancini, anzi sono quasi certo che Mancini invece difenda, protegga questo ragazzo, così come tutti gli altri giovani che magari questa sera potrebbero andare in campo. Ma questo vale per la nazionale così come per i club. Poi si dice che non esplodono mai i giovani, se non si dà tempo. Basterebbe pensare che negli ultimi anni, da diversi anni, le nazionali minori arrivano quantomeno in semifinale di qualsiasi competizione, e invece quella maggiore no. Cioè sembra quasi che a un certo punto del percorso ci sia una sorta di cortocircuito che impedisca a questi ragazzi di fare il salto definitivo di carriera e di qualità.
2: Vero.
1: E quindi va rivisto tutto. Mi ricordo che aveva presentato un progetto Gravina, proprio per il discorso giovani, che in parte si rifaceva a quello del 2011 di Baggio, le famose 99 pagine, no? Quando fu nominato direttore tecnico della Federcalcio, salvo poi dimettersi perché disse qui non mi danno retta. Ora vediamo con questo nuovo management federale, ammesso che non ci sia poi il commissariamento, se si farà qualcosa per i giovani, ecco.
0: Chissà, rimarrà sempre Quintiliano un enorme what if, quello di Baggio, no? Un chissà cosa sarebbe accaduto, soprattutto sul fronte giovani, no? Perché era da lì che partiva il concetto italiano calcistico di Roberto Baggio.
1: Che metteva in primo piano, peraltro, sempre rispetto a questo progetto, la tecnica, e soprattutto negli ultimi anni, ecco perché dico il progetto di Gravina. Peraltro ci collaborava Zambrotta e non solo, prevedeva proprio diciamo maggiore cola tecnica rispetto all'eccesso magari di tattica che negli ultimi anni
2: ha preso il sopravvento
1: a causa di qualcuno.

0: dipende dai punti di vista, ha preso il sopravvento.
1: Sì,
0: magari
1: sì.
0: Anche a discapito proprio della tecnica.
2: Soprattutto a discapito, secondo me.
3: Allora, speriamo di commentare un'Italia rilanciata in quel della Turchia, dai giovani o meno, speriamo. Non lo sappiamo, domani con Quintiliano Giampietro non sarà facile, Quintiliano, ma ci aggiorniamo domani al caffè di Radio Uno Sport.
0: Grazie ragazzi, buon lavoro, buona continuazione.
2: Ciao, ciao. Quintiliano.
4: Let's go. Sounds good.

0: a gift, right?
1: Yeah, Wiz, let's take her back to the blog era one time.
2: E allora lui è Machine Gun Kelly, meglio conosciuto ormai con lo pseudonimo di MGK, insieme a Wiz Khalifa, con questo brano che abbiamo appena ascoltato, che era Girl Next Door, la ragazza della porta accanto. Siamo alle 15.30 di questa puntata di Radio 1 Sport, del caffè di Radio 1 Sport.
3: È uno sguardo al mondo del tennis, Gabriele, prima di tornare al calcio. E poi ai motori. Perché? Perché purtroppo io ho una cattiva notizia per Lorenzo Sonego. Nel suo momento migliore, il tennista azzurro eliminato già nel primo turno delle qualificazioni al torneo ATP 500 di Tokyo in Giappone, ha ceduto contro il polacco Marczak 7-5-6-2 in appena un'ora e 23 minuti, quindi davvero pesante KO questo per Sonego, non in condizione evidentemente. A proposito di tornei asiatici, è stato definito il tabellone invece del torneo di Pechino nei prossimi giorni. Dove doveva tornare anche Jannik Sinner, non ci sarà il numero uno al mondo, archiviata appunto la Davis, la Lever Cup e tutto questo, tutto pronto per iniziare già mercoledì, già dopodomani a Pechino. L'unico azzurro presente nel tabellone principale è Flavio Cobolli, che al primo turno se la vedrà con il russo Safiullin, poi incrocerà subito uno tra Rublev e Grigspor, dunque un tabellone davvero impegnativo per Cobolli. Vi aggiorneremo durante l'arco della settimana sulle evoluzioni di questa competizione. Tornando al calcio, arrivano notizie tra calcio e mercato legate a Turchia e Italia. Perché? Perché, come sapranno gli ascoltatori, non ci saranno contro gli azzurri le due stelle della nazionale de turca, che giocano entrambe in casa nostra, ovvero l'interista Çalhanoğlu e lo Juventino Yıldız. E allora arrivano notizie proprio su Çalhanoğlu, che nonostante abbia quasi 33 anni fa ancora gola a tanti club. Ebbene, Ekrem Konur, specialista di calcio mercato turco, esperto, detto ai lavori in quel dello stretto dei Dardanelli, chiaramente si concentra proprio su Çalhanoğlu, che in Turchia è una sorta di figura mitologica. Çalhanoğlu, che è in scadenza, lo ricordiamo, il prossimo anno, giugno 2027, con l'Inter, è attratto, o meglio sono attratte dal suo nome tante big turche, non solo il Galatasaray, ma piacerebbe a quanto pare anche alla Juventus, e questo sarebbe non poco clamoroso. Ricordiamo che Çalhanoğlu lasciò il Milan per andare all'Inter, se poi dovesse in chiusura di carriera lasciare l'Inter per andare alla Juventus, beh, insomma, sarebbe davvero mi viene da dire, rischia di diventare uno dei giocatori più odiati del nostro calcio. Già i milanisti non lo ricordano con favore uno come Çalhanoğlu. Noi per adesso siamo contenti
2: lo apprezziamo come calciatore, che è veramente un livello, diciamo, sempre molto molto alto rispetto a tanti suoi.
3: Siamo contenti che non sia nel centrocampo della Turchia stasera. La Turchia, che avrà un ex italiano, chiamiamolo così, come Demiral, ci sarà proprio lo Juventino Çelik nella difesa di Montella. Per fortuna appunto al centrocampo non c'è Çalhanoğlu, e quindi chi può tirare un sospiro di sollievo da questo punto di vista è un ex milanista come Çalhanoğlu, ovvero Sandro Tonali, che è stato intercettato dal nostro inviato in quel della Turchia, in quel di Bursa, Daniele Fortuna.
2: Uno che ci mette la faccia, possiamo dire.
3: Sì, Tonali non ha problemi a sacrificare, diciamo, l'onore al cospetto dei media.
2: Difendere
3: i più giovani, l'ho fatto anche appunto al microfono di Daniele Fortuna. Sentiamo Sandro Tonali.
4: È un momento, e i momenti sono fatti di momenti belli, momenti brutti. Siamo tanti nuovi, ora dobbiamo lavorare a testa bassa, sapendo di avere qualità, perché questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Non siamo cambiati in un giorno, le qualità le abbiamo, bisogna tirare fuori tutto, avere coraggio di giocare in maniera positiva, di attaccare le partite, di vincerle, di affrontare tutto e di affrontare anche le delusioni più che nei momenti tristi, come è successo dopo il Belgio.
5: Senti, a proposito di qualità, hai visto Inghilterra-Spagna? Immagino di sì. È stato grande rappresentazione per il calcio. Che differenza c'è? quanto sono distanti rispetto a noi, all'Italia?
4: Ma io credo che tutte le partite nel calcio siano differenti. Sappiamo che loro hanno giocatori veramente fortissimi e su questo noi dobbiamo lavorare, ma noi abbiamo la fortuna di avere il tempo dalla nostra parte. Dovremo giocare mettendo ogni partita sempre quell'1% in più. Bisogna essere veramente positivi sempre, bisogna aiutarci l'un l'altro, bisogna andare in campo per provare a vincere tutte le partite. Arriveranno delle sconfitte, ma devono arrivare diversamente dalla partita del Belgio, devono arrivare in maniera positiva.
6: Rai Radio 1 Sport.

un po' mi ha lanciato la solita scarpa e voltato, gridandomi di andare e di non tornare più. Io ho fatto finta di uscire, tu hai acceso la TV.

0: pezzo che Rubini da San Giovanotti con la sua Un raggio di sole ci riporta per gli ultimi 20 minuti di questo caffè di Radio Uno Sport in diretta. Giorgio, dove andiamo? Dove ci porti?
1: Un po' in giro per il mondo, possiamo dire, per tutto quello che è accaduto e sta accadendo nel mondo dei motori, soprattutto in Italia, in Italia con un italiano dominatore in Superbike, e ne parla e lo celebra giustamente anche P300.it, il sito che con la sua passione a 300 all'ora ci proietta nel mondo appunto dei motori a 360 gradi, e lo facciamo col direttore Alessandro Secchi, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao, e allora Alessandro, chiaramente siamo a cavallo tra Formula 1 e MotoGP, tra due eventi attesi, o meglio la Formula 1 continua anche il prossimo weekend, ci saranno tre Gran Premi consecutivi per la precisione, ma noi oggi vogliamo partire celebrando, come avete fatto giustamente anche voi, il numero uno al mondo della Superbike con sei gare d'anticipo. Alessandro, Nicolò Bulega, insomma, va bene immaginarlo protagonista, uno come Bulega, per chi non fosse addetto ai lavori, uno che è arrivato secondo nelle ultime due stagioni di Superbike e quindi che vinca non sorprende, però certo sei gare d'anticipo, ragazzi, è roba da fuori classe davvero.
2: No, beh, una stagione assolutamente dominata, se non ricordo male ha vinto 26 delle 30 gare disputate quest'anno, quindi c'è poco da dire.
1: Secondo me gliel'hanno fatta vincere così presto sperando che lui poi lasci qualche bricio agli altri nelle ultime gare. Vabbè, guarda, va bene, hai vinto, adesso basta, lascia qualcosa agli altri.
2: Sì, è stata una stagione assolutamente dominata, con la partenza di Radzi Kartioglu verso la MotoGP quest'anno ci si poteva aspettare che il protagonista fosse lui, e direi che lo è stato al 100%, quindi vittoria strameritata, titolo strameritato, e soprattutto l'anno prossimo ce lo ritroveremo dall'altra parte della barricata, dove tornerà, ovvero nel moto mondiale, con la MotoGP. Quindi
1: ricordiamo che al di là di avventure da giovanissimo, tra l'altro, perché lui in Moto3 approdò davvero a 17 anni, anzi in realtà da compiere ancora sedicenne, però insomma nulla di eclatante tra Moto3 e Moto2, un paio di avventure lo scorso anno, più che altro per necessità della Ducati, no? Per Bulega in MotoGP, quando ormai non poteva più vincere in Superbike, però insomma lui in Supersport ha vinto, in Superbike ha vinto, credo che insomma, se non va in MotoGP uno così, chi ci dovrebbe andare? Ci aspettiamo qualcosa di meglio di quanto fatto in passato, sperando che abbia due ruote adatte, no? Che abbia un motore adatto.
2: Beh sì, comunque correrà con il team di Valentino Rossi, quindi ci si aspetta comunque che il livello sia abbastanza alto. È stato molto bravo a ricostruirsi la carriera dopo che ha lasciato il motomondiale la prima volta, quindi è ripartito un po' dal basso, ha ricostruito la carriera, insomma è tornato...
1: Anche perché Alessandro, come tu sai meglio di me, ma magari non tutti quelli che sono all'ascolto se ne rendono conto, nel mondo dei motori in generale, non soltanto in MotoGP ma anche nelle altre serie, anche in Formula 1, un po' in tutto il percorso motoristico che noi conosciamo, la NASCAR e così via, IndyCar serve avere un determinato budget, no? Cioè bisogna sapersi rilanciare e anche saper spendere, perché poi diventa impegnativo economicamente se non hai giusti sponsor, se non hai giusti agganci, se non riesci a essere al meglio in quel mondo, non vai da nessuna parte. Quindi lui è stato bravo, è stato anche dispendioso per lui restare al vertice.
2: Sì, assolutamente, ma prima di tutto credo che la grossa differenza l'abbia fatta anche la forza di volontà, nel senso, perché non è facile nel momento in cui lasci un ambiente come quello del motomondiale tornarci dopo così tanto tempo, non è facile assolutamente, cioè non era assolutamente scontata una cosa del genere, anche perché appunto una volta che si lascia l'ambiente è molto difficile tornarci. È facile arrivarci magari dalla Superbike, fare il salto in MotoGP, ma andare in Superbike, nel mondo della Superbike, poi ritornare Non è scontato, non è banale come cosa. Quindi quest'anno devo dire che a livello nazionale nostro abbiamo le nostre soddisfazioni.
1: No, e questo ci consoliamo, visto che restando alle due ruote, beh, insomma, sicuramente non è il momento migliore per Marco Bezzecchi. L'inizio era stato super promettente, ricordiamo, in Austria due terzi posti, niente più del terzo posto di fatto nelle gare ufficiali sin dal Gran Premio d'Italia, e sono passati diversi mesi perché era il 31 maggio. Si riparte dal Giappone tra pochi giorni, Alessandro. È chiaro che se l'Aprilia di Bezzecchi, perché Martin è in testa, ma se l'Aprilia vuole dare fiducia a Bezzecchi, beh, mancano 7 gare se non sbaglio, e questo è il momento in cui bisogna cambiare marcia, per restare in gergo motoristico.
2: Assolutamente, anche perché Martin sta correndo molto forte, sì. Sta correndo bene. E io, al di là del fatto che Martin l'anno prossimo andrà via, che Bezzecchi resterà, è molto difficile secondo me a livello anche di management decidere cosa fare, perché comunque mi pare che la differenza tra Martin e Bezzecchi, con Marc tra l'altro che è in mezzo, sia di una trentina di punti, forse 35, insomma siamo veramente in uno spazio molto ristretto, considerato che poi tutte quante le gare hanno anche le sprint, quindi di punti da distribuire ce ne sono ancora molti, e come è successo anche quest'anno bastano un paio di gare storte per vedere la classifica ribaltarsi un'altra volta. Quindi
1: ricordiamo che i punti assegnati in caso di vittoria sono 25, ma diciamo questo per quello che riguarda le gare, nelle sprint è più o meno tutto dimezzato come calcolo dei punteggi. È chiaro che basta poco, no? Basta una caduta, sì, sì. E il tuo rivale arriva, se non primo, anche secondo, ed ecco che si stravolge davvero tutto.
2: Sì, sì, basta pochissimo. Ce l'ha fatto vedere anche Marquez, perché Marquez a un certo punto del mondiale sembrava ormai lontanissimo e ha fatto un recupero allucinante. Quindi, sai, se ormai settimana per settimana, con questi weekend che distribuiscono così tanti punti, può cambiare tutto, e tra una settimana potremmo essere qua a raccontare di un altro mondiale. È ovvio che poi, se andiamo a vedere, Bezzecchi è qualche settimana, qualche mese anzi, che non è più, diciamo, al livello della prima parte di stagione, e quindi verrebbe da dire almeno adesso che il mondiale sia una questione tra Martin e Marquez. Però non si può mai sapere.
1: No, è chiaro che qui anche l'esperienza sul circuito può fare la differenza, no? Pensavo a un Giappone dove ha vinto in passato Martin, ha vinto in passato Marquez, non ha mai vinto chiaramente, non è andato, se non sbaglio, forse solo una volta a podio nella sua storia in MotoGP Bezzecchi. Chiaramente i punti adesso iniziano a pesare. Possiamo dire tranquillamente che sono quei tre a giocarsi il titolo, no? Al netto, sì, Alessandro, di quanto fatto, va bene, la scorsa settimana da Costa, ma insomma una rondine non fa primavera, un successo è impreziosivo la sua stagione, ma se non fossimo italiani forse diremmo che il titolo se lo giocano Martin e Marquez, e noi facciamo il tifo per Bezzecchi come terzo incomodo.
2: Sì, ti direi di sì, più che altro perché Costa sta facendo dei miracoli con una moto che evidentemente non è né a livello della Ducati né a livello dell'Aprilia, e a Costa lo vedremo l'anno prossimo, aperta e chiusa parentesi. Io ti direi che è una questione a tre in questo momento. Sarei molto sorpreso se da qua a due gare a Costa dovesse riuscire a ricucire, ma è veramente, secondo me, è un'opzione remota, e non per dei meriti suoi, mi viene da dire.
1: No, certo.
2: quindi sì, secondo me in questo momento terrei loro tre.
1: Intanto ne mancano 8 invece di gare alla conclusione del mondiale di Formula 1. Dicevamo che chiaramente dopo aver corso questo weekend in Azerbaijan si andrà già. Subito i piloti si stanno spostando in Malesia, si continua con altre due gare nel giro di una settimana, poi ci sarà lo stop, poi gli Stati Uniti, insomma è davvero un calendario fittissimo, e da questo punto di vista speriamo possa, mi viene da dire, non volendo essere scaramantico, il più giovane ce l'abbiamo noi, è primo, essendo giovane non accusa la fatica, non soffre il jet lag, e quindi facciamo il tifo per Antonelli spudoratamente, no?
2: Ma guarda, io adesso toccando tutto il ferro possibile, onestamente, io credo che da adesso in poi lui debba assolutamente concentrarsi a gestire il più possibile, anche se è difficile, perché poi una volta che uno ha la colina in bocca ci prova sempre, sì. No?
1: Guarda, il nostro amico comune Manuel Codignoni l'altro giorno in commento di qualifica ci disse: lui per me deve semplicemente fare la formichina, perché ha talmente tanti punti di vantaggio che deve gestirli. È quello che ha fatto, perché è arrivato quinto partendo molto indietro per il problema in qualifica. È vero, Russell, se non avesse vinto sarebbe stato meglio, però insomma, ecco, anche lì di fatto Russell è l'unico a poterlo impensierire, sono quasi 70 punti di vantaggio, sarebbe un suicidio sportivo, no?
2: Sì, a questo punto del mondiale, sì, a questo punto del mondiale. Al di là del fatto che non sappiamo ancora come finirà il mondiale, oltretutto, certo. Perché ci sono ancora due gare diciamo in sospeso. In realtà Formula 1 è molto intenzionata a portarle a casa tutte e due, anche per questioni varie legate a come si dice, introiti economici e quant'altro, quindi tendenzialmente ad oggi quelle gare lì sono, potremmo dire, confermate tra virgolette, no? A meno di notizie successive, però con 8 gare e credo manchi una sprint sola, sì, davvero c'è da gestire tantissimo, cioè, perché non avrebbe senso rischiare oltremodo di buttare via punti, al netto del fatto che non è detto che Russell poi le possa vincere tutte, fine, perché Russell quest'anno ha vissuto una stagione a tratti imbarazzante.
1: Se torna Russell di metà stagione, diciamo così, quello della primavera, possiamo stare tranquilli. Quello che mi dico io, Alessandro, è che possiamo stare tranquilli, può stare tranquillo chi ci ascolta, che risentiremo Alessandro Secchi, torneremo a parlare di questo con te, seguendo tutto quello che accade nel mondo dei motori su P300.it, Alessandro, perché siamo al momento clou della stagione, quindi ci sentiamo presto.
2: Perfetto, grazie mille ragazzi,
1: grazie a te.
2: Buona continuazione, ciao. Grazie, ciao.

0: Molti di voi ricordano questo brano di Sara Bareilles, anche perché forse è l'unico
1: tormentone,
0: l'unico suo successo era proprio Love Song. Ci riporta in diretta quando ormai manca praticamente pochissimo alla conclusione di questo appuntamento con il Caffè di Radio 1 Sport, che abbiamo bevuto con un sacco di ospiti, insomma, oltre Beppe Rossena, Quintiliano Giampietro, Alessandro Secchi. Abbiamo attraversato varie discipline sportive. La nazionale rimane comunque, diciamo, un po' al centro di quelli che sono gli interessi del mondo degli sportivi in questo momento,
1: e diventa fondamentale a questo punto chiaramente il countdown. Meno di 5 ore al fischio inizio di Turchia
0: giusto
1: Italia,
0: giusto per non mettere pressione.
1: Beh, giusto per non mettere pressione, bene, sì, in quel di Bursa in Turchia. La nostra coppia che scoppia, Repice Fortuna, ci racconterà il match in diretta su queste frequenze, ma prima ricordiamo tempi
0: l'altra
1: supplementari
0: che scoppia, la
1: tra poco, sì, qui alle, dalle 17 alle 19 qui su Radio
0: Andrea
1: 1 Sport
0: Boccia.
1: La coppia di là dal vetro invece con Giovanni Le Parole in console, Danilo Gionta in regia. Chiudiamo con una canzone della
0: grande Madonna. Bravissima. Insieme a Sabrina la Carpentiera, Sabrina Carpenter, il brano è appunto Bring Your Love, e noi vi auguriamo buon proseguimento di pomeriggio. Ciao.

0: ore 16.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, caro carburanti, al via gli sconti sulla rete IP dopo quelli di Eni ed Enilive partiti stamattina. Benzina a 1,99 centesimi al litro, diesel a 2,19 euro al litro. Distributori esauriti in molte città. Il prezzo medio che tiene conto di tutti gli altri marchi registra una lieve diminuzione. L'investimento da parte di Eni potrebbe aggirarsi intorno ai 100-120 milioni di euro in un mese. Un impegno economico notevole che la multinazionale può affrontare poiché è attiva su tutta la filiera, dall'estrazione alla raffinazione, passando alla distribuzione e ai prezzi finali su quasi 3.900 distributori. Abbiamo sentito l'economista Andrea Giuricin.
3: Eni ha dei vantaggi indiretti chiaramente perché si è fatta indubbiamente una pubblicità importante da questo punto di vista. Oltretutto accontenta, fra virgolette, anche il governo, perché il governo chiaramente aveva necessità o comunque aveva un certo bisogno che gli operatori andassero in questa direzione. Indubbiamente ha degli impatti sui margini di Eni, ma probabilmente è un impatto non così rilevante per un'azienda grande come Eni.
2: Intanto il prezzo del petrolio continua a salire. Per gli aggiornamenti sui mercati finanziari ci colleghiamo con Milano. La linea a Luigina Venturelli.
4: Sì, infatti dopo il no degli Stati Uniti e la proposta di tregua di una settimana avanzata dall'Iran, l'attenzione dei mercati è sempre sull'energia. Il Brent con consegna a novembre si avvicina ai 107 dollari al barile con un rialzo del 6% rispetto a lunedì scorso, mentre il gas sulla piazza di Amsterdam è scambiato quasi a 72 euro al megawattora. La seduta delle borse europee però continua in territorio positivo. Milano e Londra salgono dello 0,5, poco meno Francoforte. A Piazza Affari l'attenzione si concentra proprio tra gli altri sui titoli energetici. Il titolo Eni guadagna oltre il 2% nella giornata del via al tetto sui prezzi alla pompa. Oltreoceano, Wall Street invece ha aperto le contrattazioni in rosso, il Dow Jones cede mezzo punto percentuale, il Nasdaq lo 0,7, sull'azionario però c'è da segnalare il rialzo consistente di Nvidia, 2,6% di rialzo dopo che il colosso dei chip ha annunciato un piano di riacquisto di azioni proprie per 150 miliardi di dollari, il più consistente aumento mai registrato nella storia dell'azienda. A voi.
2: Ora un'ultima ora con le suppletive di Reggio Calabria. Dopo 11 sezioni scrutinate su 487, tutte nella città di Reggio, il candidato di centrodestra Fabio Roscioli ha conquistato 1079 voti, il candidato di centrosinistra Frank Benedetto 618, mentre il candidato di Futuro Nazionale Domenico Giannetta 165. I dati sono stati condivisi dal comitato elettorale di Fabio Roscioli, il candidato di Democrazia Sovrana e Popolare, e ha 26 preferenze. La cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Chiuse le indagini su Andrea Sempio, si va verso il processo al 38enne per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA. La morte di David Rossi, ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi, precipitato nel 2013 da una finestra di Rocca Salimbeni, la sede centrale della Banca Siena. Secondo la perizia, disposta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, non si trattò di suicidio.
5: Aggredito da più persone nel suo ufficio, cosciente prima di precipitare dalla finestra, aggrappato al davanzale nel tentativo disperato di difendersi. La perizia riscrive il quadro entro il quale sarebbe avvenuta la morte di David Rossi. Valutazioni tecniche. Dopo le simulazioni eseguite a Roma con l'ausilio del RIS dei Carabinieri, il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, l'onorevole Gianluca Vinci, non ha dubbi.
6: Non si trattò di un suicidio, si è trattato di un omicidio, si tratta di una persona proiettata fuori dalla finestra, poi tenuta appesa. Stiamo cercando di capire quante possono essere le persone coinvolte, 2, 3.
5: E dietro la morte del manager di Monte dei Paschi di Siena ci sarebbe un giro di denaro, afferma Vinci.
6: Persone andate lì con un motivo ben preciso, probabilmente legato all'enorme flusso di denaro che passava dall'ufficio del Rossi, 50 milioni di euro l'anno di sponsorizzazione da parte di MPS.
5: Domani nuove audizioni in commissione, mentre il 12 ottobre sarà depositata la perizia sulle immagini riprese dalle telecamere che hanno immortalato un uomo entrare in vicolo di Montepio mentre Rossi è riverso a terra. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Il Papa in Francia, a Metz nel nord-est del paese, proprio in questi minuti sta iniziando la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Presente anche il presidente Macron. Stasera il rientro di Leone XIV in Vaticano. Ed è tutto, prossimo GR1 alle 17.
0: Pomeriggio di Radio 1.
7: Ripartiamo dopo il GR1 e tra le notizie di oggi, lo ricordavamo in apertura, un certo comprensibile affollamento ai distributori Eni ed Eni Live.
8: Sì, Raffaele, perché è scattato il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni Eni, appunto, ma anche in Italia.
0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 30 maggio 1993. Primo tempo.
9: Tutto il calcio minuto per minuto. La scaletta degli interventi di oggi: Milano, Torino, Udine, Bologna, Genova, Foggia e Cremona. Ai microfoni i colleghi Sandro Ciotti, Riccardo Cucchi, Livio Forma, Bruno Gentili, Emanuele Dotto, Enzo Poglianese ed Ezio Luzzi. Cominciamo con il primo giro di interventi, la linea a Milano a Sandro Ciotti.
10: Squadre già schierate in campo, si attende che Amendolia dia il fischio d'inizio. Vi ricordiamo le formazioni. Il Milano in campo con Sebastiano Rossi, Tassotti e Nava, Maldini è stato tenuto prudenzialmente a riposo, così come del resto Van Basten, Albertini, Costacurta e Franco Baresi, Lentini, Rijkaard e Papin, Donadoni e Massaro. In panchina Codicini, Filippo Galli, De Napoli, Eranio e Gullit, che è stato salutato in maniera veramente piena di partecipazione da parte degli spalti di San Siro. Di Brescia sul terreno con Cusin, Negro e Rossi, Paganin, Brunetti e Bonometti, Sabau, Domini, Raducioio, Agi e Piovanelli. C'è ancora qualche tempo di attesa, giro la linea a Cucchi.
11: Minuto di raccoglimento, a Torino in attesa appunto del fischio d'inizio per commemorare la strage di Firenze. Si comincia a giocare in questo momento, Fiorentina in completo bianco e fascia nera al braccio per non dimenticare appunto. Torino in maglia granata, i padroni di casa attaccano verso destra ed è la Fiorentina adesso in possesso di palla con Carnasciali nella sua metà campo. Carnasciali si leva del pallone servendolo in avanti in direzione di Luppi. Luppi avanza sulla fascia sinistra e supera poi la linea mediana del campo servendo in avanti per il colpo di testa di Battistuto. Di Battistuta che cerca di far proseguire il pallone, non trova però compagni pronti a ricevere il suo passaggio e dunque Marchegiani afferra il pallone, ma nel frattempo Baldas aveva fermato il gioco per azione irregolare della Fiorentina, punizione di fuorigioco di Battistuta stesso, punizione già battuta da Fusi ed è il Torino dunque che cerca di proiettarsi in azione offensiva con Aguilera che supera la linea del campo, poi cerca di far filtrare un pallone verso l'area di rigore avversaria, non riesce nella sua iniziativa ed è il portiere della Fiorentina Maregini che afferra il pallone e lo rimette in gioco. Dunque Fiorentina che si ripropone di nuovo in chiave offensiva, ma c'è Effenberg che recupera un pallone a metà campo, lo smista indietro e dunque ancora un passaggio in avanti indirizzato verso Battistuta, un rimpallo favorisce l'attaccante della Fiorentina che avanza verso i 16 metri, si libera del pallone servendolo verso Baiano che si sposta verso destra costretto ad arretrare perché pressato, si libera di due avversari, di tre, finta di corpo, dribbling ancora in possesso di palla, poi allarga sulla destra per Effenberg, il cross di quest'ultimo ribattuto, ancora Effenberg al cross, esce Marchegiani, non tocca il pallone, poi libera Noni all'altezza quasi della linea di fondo, pallone che si allontana dall'area di rigore granata, 0-0 il punteggio quando siamo al primo minuto di gioco, la linea va Udine
12: dove si gioca da 40 secondi con l'Udinese in attacco, ora rimessa laterale effettuata dal numero 3 Kosminski, il polacco che ieri sera ha giocato in Inghilterra ed è rientrato in nottata con l'aereo personale del presidente. Un lungo applauso ha salutato nel minuto di raccoglimento le vittime dell'attentato di Firenze nella consueta divisa bianco-nera l'Udinese, completa casacca, pantaloncini e calzettoni rossi. L'Ancona Udinese ancora in avanti, Rossito che lancia per Balbo, il lancio è un po' lungo, interviene in disimpegno difensivo Bruniera, il libero dell'Ancona che è stato in forze fino all'ultimo per un infortunio al piede, poi ce l'ha fatta. Primo calcio d'angolo della partita, seguiamo questo calcio d'angolo, poi daremo la linea a Bologna, a Bruno Gentili, va a batterlo come di consueto negli schemi dell'Udinese, il fantasista dell'anno, parte il tiro dell'anno, palla alta al centro area, salta Balbo, la palla rimpalla palla sulla schiena di un difensore dell'Ancona, poi ammette ancora al centro Mattei, ancora colpo di testa di Bruniera, poi c'è un pallonetto di sinistro di Mattei con palla alta sulla traversa di circa mezzo metro. Inizio tutto a favore dell'Udinese che deve, come sapete, vincere per continuare a sperare nella salvezza. Linea Bologna.
13: Si gioca da 30 secondi anche a Bologna, applausi del pubblico durante il minuto di raccoglimento. Bologna, tra l'altro, è città che non ha ancora visto rimarginare le ferite per i suoi caduti, vittime del terrorismo. Nella tradizionale casacca strisce nera-azzurra l'Atalanta e maglia bianca bordata di rosso-blu il Genoa. L'Atalanta è tornata dunque a schierare Bigliardi dopo due mesi passati dietro la lavagna per l'episodio di Cagliari. La fascia di capitano, come ricorderete, è gettata in terra, mentre al posto di Perrone c'è l'argentino Rodriguez. 0-0 dopo un minuto di gioco, mentre l'Atalanta in questa istante si difende da Montero che tiene il pallone, perde un pochino di tempo perché è attaccato da Scurabi, ancora all'indietro. 0-0 linea Marassi.
14: A Marassi la partita è cominciata da appena 20 secondi, naturalmente 0-0 il punteggio. Il calcio d'inizio è stato battuto dalla Roma, la Sampdoria ha poi messo la palla in fallo laterale, si riprende a giocare. Adesso sulla palla c'è Aldair con un passaggio a Benedetti. Gioco abbastanza lento in queste primissime battute della partita, la giornata è molto calda. Dunque la situazione dopo 40 secondi 0-0 fra Roma e Sampdoria. A questo punto linea Foggia Foglianese.
15: Grazie Dotto, 0-0 a Foggia, siamo al primo minuto esatto di gioco. Dopo un lungo e convinto applauso nel corso del minuto di raccoglimento, a Foggia si è preso a giocare con il Foggia decisamente in azione di attacco, ma intanto il gioco è fermo perché un giocatore della squadra di Zeman è soccorso dai sanitari per fallo subito, ragione per cui il Foggia dovrà anche battere un calcio di punizione dalla fascia di destra. Siccome le cose vanno ancora per le lunghe, io segnalo...
16: Attenzione Foglianese, Lazio in vantaggio al primo minuto, autore del gol Riddle, Lazio 1, Napoli 0, linea Foglianese.
15: Bene, possiamo probabilmente seguire la battuta di questo calcio di punizione. Sarà il giocatore Petrescu a battere dalla fascia di destra. È stato intanto il giocatore Kolivanov a subire fallo. Ecco la battuta, la palla respinta ben prima che entri in area di rigore. Rilancia il Cagliari, 0-0, la linea Luzzi.
17: A Cremona si gioca da 3 minuti, 0-0 il punteggio tra Cremonese e Reggiana. Sono di fronte la squadra che ha segnato più gol in campionato, la Cremonese esattamente 57 gol e la Reggiana quella che ne ha subiti di meno, appena 18 in 36 partite. Vediamo la Cremonese in avanti, c'è un passaggio sbagliato comunque da parte di Maspero e quindi la palla va in possesso dei giocatori della Reggiana che si destreggiano sulla tre quarti di campo. 0-0 il punteggio, linea allo studio.
18: Primo gol della giornata, quello messo a segno da Riddle, la linea dunque a Roma ad Antonello Orlando.
16: Si gioca intanto il secondo minuto del Napoli che batte un fallo laterale, calcio di punizione, raccontiamo l'azione del gol, calcio di punizione battuto dalla sinistra per Signori e stupendo colpo di testa in tuffo da parte del tedesco. Secondo minuto di gioco, 1-0 per la Lazio nei confronti del Napoli, linea allo studio.
18: Seconda serie di collegamenti, ancora a Milano per Milan-Brescia.
10: Quarto minuto, attacca Doradoni, palla per Papen, non riesce a raggiungerla per un soffio il centravanti francese, preceduto di giustizia dall'uscita a valanga di Cousin. Abbranca la palla impresa il portiere bresciano e appoggia sulla sinistra a beneficio del collega di reparto Rossi, che però spedisce deliberatamente la palla in fallo laterale per consentire ad Agi, rimasto infortunato a terra, di essere soccorso dai sanitari bresciani. Amendolia in effetti si è già portato, si vai.
19: Attenzione, secondo minuto, Juventus in vantaggio a Pescara con un gran tiro da circa 35 metri di Ravanelli. Juventus 1, Pescara 0, linea Ciotto.
10: D'accordo del vecchio massaggiatore, medico del Brescia, hanno rimesso in sesto Agi, che è tornato in campo e restituisce la cortesia ai Milan e ai bresciani, indirizzando palla con Donadoni in occasione della rimessa laterale verso Bonometti. Il libero ospite ha messo palla sui piedi di Domini, avanza Alex Cesenate, palla sul destro, tenta poi un surplus per disorientare Massaro e dà palla all'indietro verso Pagarin, che fa proseguire ancora Bonometti. Palla fatta filare dal libero bresciano verso Domini, restituita la palla ancora libera.
16: Attenzione Ciotti, sentite il boato, secondo gol della Lazio, ancora Riddle al quarto minuto, Lazio 2, Napoli 0, linea Ciotti.
10: D'accordo Orlando, recupera la palla nel frattempo il Brescia per battere un calcio piazzato. All'altezza della tre quarti sinistra rossonera si incarica della battuta Agi, vediamo Amendolia indicare il punto esatto dove deve essere collocato il pallone e poi Domini a subentrare ad Agi nel toccare corto. Questo tiro piazzato a beneficio proprio del rumeno, che deve difendersi dall'attacco di Albertini. La palla termina in out, l'ultimo a toccare è stato Albertini, quindi rimessa laterale per il Brescia. Interviene Donadoni, recupera la palla col destro, si porta all'attezzata tre quarti destra e poi cambia completamente fronte del gioco, indirizzando sulla sinistra dove si è portato nel frattempo Nava. Scambio di questi con Baresi, il capitano milanista avanza all'altezza dell'asse mediano. Lancio lunghissimo e preciso per Lentini, ottimo stop di petto da parte dell'ex granata, fermato però in extremis dall'intervento di Negro. Siamo giunti al sesto, ancora 0-0 a Te Cucchi.
11: Grazie Ciotti, settimo minuto di gioco a Torino, 0-0 tra Torino e Fiorentina. La secondo minuto di gioco, Torino vicinissimo al gol, colpo di testa di Fortunato, sotto misura, si allunga, intuffa Maregini e salva la sua porta. Adesso è Torino in possesso di palla, uno sguardo alle marcature, Annoni su Batistuta e Mussi su Baiano nel Torino, Pioli su Silenzi, Luppi su Aguilera invece nella Fiorentina. Pallone manovrato dalla squadra granata adesso sul settore destro del campo, con l'inserimento da parte di Venturin che poi smista al centro per Aguilera, che cerca lo scambio corto con Osordo, gli restituisce il pallone quest'ultimo, poi Silenzi cerca l'ingresso in aria, spalla alla porta, viene fermato, ancora Torino che manovra con Sordo, passaggio indietro e poi c'è il tentativo da parte di Fortunato di evitare il pressing da parte di Effenberg. Torino che mantiene il possesso di palla sia pure faticosamente con Sordo, costretto anche lui ad arretrare, passaggio in avanti, ancora Aguilera sul pallone e poi c'è la conclusione da parte di Sordo con palla toccata con il destro abbastanza debolmente, che non impensierisce assolutamente il portiere della Fiorentina Maregini, che blocca l'altezza della propria area di porta. 0-0 il punteggio quando siamo all'ottavo minuto di gioco e la linea va a Livio Forma.
12: Grazie Cucchi. Ad Udine si gioca da 8 minuti, c'è l'Anconor in avanti con Dettari che supera la linea mediana del campo, tocca Vecchiola, riceve l'ala sinistra e Franco Bollata da Compagnon, poi tocca la palla ancora indietro da Dettari sulla destra per un compagno di squadra del capitano Ermini, che lascia partire un improbabile pallonetto, facile preda del portiere dell'Udinese Di Sarno. In cronaca al secondo c'è stato un colpo di testa di Lupo, centrale è stato parato dallo stesso Di Sarno, un'occhiata alle marcature fisse, Mazzarano si occupa di Balbo, Fontana e Subranca. Sull'altro fronte Calori, lo stopper dell'Udinese, si è preso cura di Agostini, nella zona di Dettari c'è Sensini. Ora c'è un calcio di punizione a favore dell'Udinese nella metà campo della stessa Udinese, già battuto sulla palla e dell'anno, tocca per il libero Desideri in posizione di terzino sinistro, attende il piazzamento dei compagni, tocca in avanti per il numero 2 Compagnon, da questi a Rossito, Rossito in posizione di mezzo destro, tocca in avanti per Mattei, piuttosto involuta questa manovra dell'Udinese, palla Sensini, completamente smarcato il capitano dell'Udinese, lascia partire un cross per Balba, per Balbo, colpo di testa in calcio d'angolo del numero 2 dell'Ancona, Fontana. Secondo calcio d'angolo per l'Udinese, linea Bologna.
13: Ottavo minuto a Bologna, sempre 0-0 tra Atalanta e Genoa. Al terzo Atalanta però subito pericolosa con una giravolta in area dell'argentino Rodriguez, che ha colpito in pieno la traversa, dunque traversa dell'Atalanta al terzo minuto. Nel Genoa Panucci è impiegato nel ruolo di libero vista l'assenza di Signorini, mentre Torrente è su Ganzi. In questo istante c'è un fallo laterale a favore dell'Atalanta, vediamo sul pallone Minaudo. 0-0 all'ottavo minuto, la linea Marassi.
14: Qui a Marassi si gioca da 7 minuti, 0-0 la situazione con la Sampdoria in attacco, ma viene colto adesso in fallo Invernizzi e si riprenderà con un calcio di punizione in favore della Roma. Al secondo minuto spunto di Lombardo che si libera di Tempestilli bruciandolo sullo scatto, ma la conclusione in diagonale dell'ala destra di Eriksson termina a lato. Altra iniziativa apprezzabile della Samp al quarto minuto con Chiesa che va al cross sbagliando però la misura del servizio. Gioco ancora interrotto per l'infortunio precedente toccato dal giocatore della Roma, colpito involontariamente presumiamo da Invernizzi, pertanto l'ottavo minuto e quindicesimo secondo. Sulla situazione di 0-0 cediamo la linea a Foggia.
20: Qui è Foggia, 9 minuti, 0-0, ancora 0-0 tra Foggia e Cagliari. Nella difesa zona del Foggia l'uomo più avanzato del Cagliari è Francescoli, mentre in appoggio esterno, cioè sulle fasce, agiscono sulla destra Oliveira e sulla sinistra Pusceddu. Il centrale del Foggia squalificato Di Biagio è Seno, che oggi occupa pertanto una posizione più arretrata. Finora portieri non impegnati, gioco fermo adesso a centrocampo perché il Cagliari sta per battere un calcio di punizione. Va a Napoli a sistemare la palla proprio in prossimità della linea mediana. Tutto il Cagliari si protende in avanti. Il servizio sulla destra in direzione di Oliveira, la palla messa in fallo laterale da Caini. Pertanto il Cagliari batte questa rimessa laterale con uno scambio ancora sulla destra, cerca di andarsene Coliva, Francescoli, niente da fare, ancora azione annullata. 0-0 tra Foggia e Cagliari al decimo minuto, la linea Cremona.
17: Al decimo 0-0 tra Cremonese e Reggiana, che stanno giocando comunque calcio vero. Due gli episodi significativi nel periodo non collegato. Gran tiro di Sacchetti da fuori area all'incrocio dei pali costringe il portiere della Cremonese Turci ad un acrobatico intervento per mettere la palla in angolo. Non passa un minuto ed è pronta la replica della Cremonese con Floriancic che supera il portiere Bucci e porge a De Zotti con grande altruismo, ma su De Zotti si slancia Zanutta in scivolata e riesce a fermare l'azione e quindi a salvare. Ecco Nicolini in movimento, vediamo questa azione portata avanti dalla Cremonese, c'è un intervento con la mano, dice Nicolini, sorvola comunque l'arbitro Rosica, un grande lungo, un grande diagonale da parte di Verdelli con palla che finisce fuori e con rimessa laterale da parte della Reggiana. 0-0 il punteggio all'undicesimo, linea Provenzali.
18: Flash di aggiornamento da Roma, Parma e Pescara, Lazio-Napoli.
16: La linea Provenzali, proprio mentre il Napoli accorcia le distanze con Zola, il numero 10 del Napoli ha battuto l'estremo difensore laziale Orsi direttamente su calcio di punizione di destro. Mentre siamo giunti al decimo minuto, dunque la Lazio conduce per 2-1 sul Napoli. Vi raccontiamo brevemente il raddoppio della Lazio ancora ad opera di Ridley, ha conquistato palla lo stesso tedesco a centrocampo, il passaggio in profondità per Signori velocemente verso Stroppa, il cross dalla sinistra e ancora Ridley di testa ha battuto Galli. 2-1 per la Lazio nei confronti del Napoli mentre siamo giunti all'undicesimo, la linea Provenzali.
18: Parma-Inter.
1: Allo stadio Tardini siamo all'undicesimo minuto del primo tempo, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0 fra Parma e Inter. Avvio molto autoritario da parte dei padroni di casa che hanno immediatamente assunto l'iniziativa lasciando i nerazzurri soltanto le azioni di alleggerimento. A livello di cronaca abbiamo registrato un tiro di Melli alto sopra la traversa, una conclusione di Osio dalla fascia sinistra parata da Abate e una punizione di Minotti deviata dallo stesso Abate. 0-0 fra Parma e Inter, linea allo studio.
18: Pescara-Juventus.
19: Al decimo minuto con la Juventus sempre in vantaggio per 1-0, il gol siglato al secondo minuto da Ravanelli dopo un'azione orchestrata da Möller e Conte, poi il gran tiro a filo d'erba da circa 35 metri di Ravanelli con palla che si è insaccata nell'angolino alla destra di Marchior. La replica del Pescara al settimo minuto con un gran tiro su punizione di Dunga che ha costretto ad una difficile deviazione di pugno Peruzzi, poi al nono ancora Di Canio è andato dal limite ad impegnare il portiere del Pescara Marchioro. Pescara 0 Juventus 1, linea allo studio.
18: Scusa Provenzali, a Pisa al 12. Il Pisa è passato in vantaggio sul Bari con un gol di Scarafoni. A te la linea.
21: E la linea va ancora a Sandro Ciotti a Milano.
10: Grazie Provenzali, è il 14° minuto, siamo ancora sullo 0-0, da ricordare 4 minuti fa un ottimo spunto di Agi, concluso però con un sinistro dalla grande distanza, controllato senza problemi da Sebastiano Rossi. Costa Curta perde il ripallo nei confronti di Agi, sicuramente il migliore sino a questo momento.

0: Rilancia la palla direttamente in auto per la rimessa laterale dei campioni d'Italia. Recupera la palla Sebastiano Rossi per indirizzarla nel punto indicato dal direttore di gara. Batte Tassotti e serve Costa Curta. Avanza il centrale della difesa di Capello. Sposta il gioco su Albertini. Siamo all'altezza dell'asse mediano del terreno. Scambio Albertini e Donadoni. Avanza il numero 10 milanista. Vai.
1: Modena in vantaggio. Il Piacenza con una rete al quindicesimo di Carannante. Piacenza 1, Modena 0. A te Ciotti.
0: Ti ringrazio, recupera palla nel frattempo Paganini.
2: Scusa, Sandro, segnalo il vantaggio del Cosenza sul Bologna e il quinto minuto di gioco. Ha segnato il gol Negri di testa e dunque Cosenza 1, Bologna 0. Se ho ancora un attimo, ricordo che la partita è iniziata con 10 minuti di ritardo perché l'arbitro Nicchi ha indicato lo spostamento di alcune persone che si trovavano dietro la porta di Pazzagli. Lo sfratto è stato laborioso ed a lungo contestato dal pubblico. Sesto minuto di gioco, Cosenza 1, Bologna 0. Ti chiedo scusa, linea San Siro.
0: Di nulla, mi recupera la palla Bonometti al termine di questa azione offensiva del Brescia. Partirebbe una linea a Cucchi. Avanza Domini dopo il disimpegno della propria difesa. Appoggia palla su Piovanelli che fa proseguire in linea Paganin. Siamo all'altezza dell'asse centrale, palla ancora all'indietro verso il libero Bonometti che sposta il gioco a sinistra dove Domini attende smarcato. Avanza dopo aver superato Papen, sta per essere attaccato da Albertini, lancia verso Raducioi, interviene Costa Curta e libera. Siamo giunti al sedicesimo a San Siro, ancora a reti bianche tra Milan e Brescia, linea Cucchi.
3: Grazie Ciotti, 17esimo invece a Torino con la Fiorentina che sta per battere un calcio di punizione all'altezza della tre quarti, punteggio sempre fermo sullo 0-0, Effenberg e Battistuto sul pallone, parte Battistuto, il suo contatto con il destro, palla indirizzata nello specchio della porta, abbastanza bassa, centrale, e Marchegiani riesce a bloccare senza particolari problemi. Attacca in prevalenza il Torino, la Fiorentina pare preoccupata e replica con rare incursioni di rimessa, ma al 13esimo però i viola sono andati vicini alla marcatura, cross di Effenberg da sinistra e testa di Battistuto con palla di poco al lato. Adesso Torino che manovra, vediamo che c'è pronto Carnascialli a recuperare i palloni, a servirlo subito in avanti per lo scatto da parte di Laudrup. Laudrup converge verso il centro, scatta Battistuta, anche Baiano. Laudrup ancora in possesso di palla, larga verso Effenberg, il suo destro, palla indirizzata nello specchio della porta, ma anche in questo caso abbastanza centrale, con Marchegiani avanzato all'altezza del limite della propria area di porta. Pallone bloccato e subito rimesso in gioco per l'azione offensiva da parte del Torino. Manovra adesso da Scifo. Scifo nella metà campo viola, serve per l'avanzamento da parte di Venturin, che poi serve in area di rigore per il gol realizzato da Aguilera, che con il sinistro anticipa puntando il secondo palo il portiere della Fiorentina Mareggini. Siamo dunque al 18esimo minuto di gioco, azione veloce, rapida, tre passaggi da parte del Granata con gol realizzato da Aguilera. Ripetiamo, Torino 1, Fiorentina 0, linea d'Udine.
4: A Udine si gioca da 18 minuti nel corso del primo tempo, risultato ancora invariato 0-0, l'Udinese che ha preso decisamente il comando del gioco, in questa spingendo sulla fascia sinistra Kosminski ma non riesce a controllare la palla, il guardalini che opera qui sotto la tribuna centrale alza la bandierina.
5: Attenzione, è Parma che interrompe, siamo al 15esimo minuto, rete del Parma, Parma 1 Inter 0, il gol è stato segnato da Melli e la linea va, chi stava parlando?
4: Sì, stava parlando Udine, dicevo, il guardalini ha sbandierato un calcio, un fallo laterale, già rimessa in campo il pallone. Ora c'è un colpo di testa di Balbo, poi di Rossito, va a terra Rossito, l'arbitro fa proseguire, poi c'è un retropassaggio di Ermini, piuttosto pericoloso, il retropassaggio del capitano dell'Ancona, poi di portiere Nista che lancia in avanti, poi sulla palla è ancora nel cerchio di centrocampo Sensini, tocca sulla destra per Mattei, attende il piazzamento dei compagni, il tornante bianconero, poi vede smarcato Balbo, tocca la palla Balbo, ancora indietro a un compagno, è Rossito esattamente, poi Desideri in posizione offensiva libero, scambia con Balbo sulla fascia destra, Desideri lascia partire un cross troppo lungo per i suoi compagni, va sulla palla Pecoraro e mette in fallo laterale, un Udinese che ha preso decisamente il comando del gioco, mentre l'Ancona notato qualche incertezza in difesa. Segnalo in cronaca, al 14esimo un'azione per l'Udinese, Sensini è stato preceduto da un soffio in calcio d'angolo dal portiere dell'Ancona Nista. Seguiamo ancora questa azione, rimessa laterale di Dell'Anno, palla alta al centro area, libero per Rossito, tiro di Rossito e rimpalla il pallone sullo stomaco del portiere Nista e sfuma l'azione dell'Udinese al 19esimo del primo tempo, ancora 0-0, linea Bologna.
5: Scusa Gentili, a Verona al 14esimo il Venezia è passato in vantaggio con un gol di Del Vecchio, a te la linea.
6: Grazie Coppola, 18esima Bologna, sempre 0-0 tra Atalanta e Genoa, ancora il portiere del Genoa, Spagnuolo, protagonista al nono con un plastico intervento aereo sulla sua destra. L'Atalanta sta giocando con una certa fluidità, sorretta dall'apporto dei propri sostenitori, qualche difficoltà di troppo invece nella difesa della squadra genoana. Ganza, Rambaudi e Rodriguez si muovono in modo molto frenetico e disorientano i loro marcatori. Al 14esimo comunque il primo segnale da parte del Genoa con un tiro in corsa in area di Padovano sull'esterno della rete. Al 16esimo, un minuto fa per l'esattezza, ammonito Panucci per una scorrettezza, attacca adesso l'Atalanta, vengono chiusi gli spazi dalla parte del Genoa, però l'Atalanta torna in possesso del pallone.

0: con il terzino sinistro Magoni, il tiro dalla distanza, fallo laterale a favore dell'Atalanta. 0-0 al 19esimo, linea Mares.
1: Chiomarassi, siamo al 18esimo minuto, 0-0 il punteggio fra Roma e Sampdoria, proprio mentre Mihajlovic va a battere il primo calcio d'angolo della partita, naturalmente in favore della Roma. C'è stata in precedenza un'azione di Chiesa, parte il tiro di Mihajlovic respinto da un colpo di testa di Lanna, la palla termina in fallo laterale piuttosto distante dall'area di rigore sampdoriana. Ricordavo al decimo minuto l'azione del sampdoriano Chiesa, dopo un dribbling sulla tre quarti ha fatto partire un forte rasoterra che Fimiani ha ribattuto di pugno. Poi c'è stato un intervento dell'arbitro, l'altro Chiesa di Milano, che ha ammonito Rizzitelli per proteste risultate ai più incomprensibili. Dopo più di un quarto d'ora di gioco si può già esprimere un primo giudizio su una partita ricca sinora di errori più che di gioco. Siamo al 19esimo, a Marassi 0-0 a Tefoglianese.
2: Qui a Foggia siamo al 19esimo minuto e 20 secondi, si è conclusa da poco un'azione del Foggia con cross finale di Caini con palla poi finita a fondo campo. Non c'è ritmo ancora in questa partita, il proverbiale ritmo Foggia, però c'è stata una pericolosa fuga di Oliveira al 16esimo minuto, fascia destra libera, cross rasoterra, in qualche modo la difesa del Foggia ha recuperato e si è salvata, ma nella circostanza si è leggermente infortunato Bisoli, che comunque ha ripreso a giocare nella sua canonica posizione di mediano. Gioco a centrocampo, c'è uno scambio tra i centrocampisti del Foggia, da Seno all'indietro a Bianchini, poi di nuovo a Seno che lancia in avanti verso il numero e Kolivanov, rientra per manovrare Kolivanov, serve sulla sinistra il compagno De Vincenzo, da questi a Roy, la palla intercettata e poi respinta. 0-0, sempre 0-0 al ventesimo minuto tra Foggia e Cagliari, la linea a Cremona.
3: Ancora 0-0 con De Zotti in avanti, esce su di lui il portiere Bucci e riesce a salvare. È il 21esimo minuto di gioco e si continua a giocare a tutto campo con azioni sull'uno e sull'altro fronte, occasione ancora per Sacchetti poco fa con un colpo di testa che supera il portiere Turci ma sulla linea Cristiani riesce a liberare. Vediamo questa azione mentre vediamo che Zotti finisce a terra, protesta l'arbitro, comunque lascia correre il gioco che si esaurisce. 0-0 linea provenzali.
4: A Roma, Lazio in vantaggio sul Napoli per 2-1, a Pescara la Juventus che sta conducendo sul Pescara per 1-0, a Parma in vantaggio sull'Inter per 1-0, da Carlo Nesti la descrizione del gol di Melli.
5: Questa rete dei padroni di casa è scaturita da un calcio di punizione battuto da Osio. Il suo tiro è stato respinto e a tu per tu con Abate Melli ha recuperato la palla depositandola in fondo al sacco. Lo stesso Abate subito dopo ha protestato presso l'arbitro Cinciripini ritenendo di essere stato caricato fallosamente proprio dall'autore del gol, e cioè Melli. Chiudo ricordando altre due occasioni, una per parte subito dopo la rete, una per Schillaci, l'altra per Aspriglia. Parma 1, Inter 0 e siamo giunti al 22esimo del primo tempo.
4: Linea ancora Ciotti.
6: E il 24esimo batte una punizione in Brescia con palla collocata all'altezza del quarto sinistra, va alla battuta Agi, recupera la palla e rinvia Baresi, nel frattempo Brunetti che si era portato a sostegno era terminato in fuorigioco, ferma l'azione quindi Amendolia e comanda il relativo calcio passato in favore del Milan, un Milan che ha lanciato due o tre volte efficacemente Lentini sulla sinistra, ma nella prima occasione il cross dell'ex Granata è risultato corto e nelle altre due ha potuto intervenire con grande autorità la difesa di Lucescu. Recupera palla nel frattempo Nava, l'appoggia su Baresi, avanza il capitano milanista e indirizza a spiovere verso Massaro, controllato a vista da Paganin, la palla scavalca entrambi i giocatori e termina direttamente sul fondo per la rimessa di Cusin ha recuperato il pallone, lo ha collocato nel punto indicato dal direttore di gara, si incarica della battuta il libero Bonometti che sposta il gioco a sinistra per Rossi scambia ancora con Bonometti, avanza il regista della difesa bresciana, si porta a ridosso dalla fascia centrale della propria tre quarti e poi apre a destra dove attende smarcato Sabau. Palleggio aereo da parte di quest'ultimo, contrastato poi efficacemente Negro dall'intervento Dimmi.
7: Andrea che interviene per dire che al 24esimo l'Ascoli si è portato in vantaggio con Pergolizzi. 1-0 dell'Ascoli sulla Fidelis Andrea, al 24esimo restituisco a Emi Acciotti.
6: Ti ringrazio, recupera palla per battere la rimessa laterale. Il Brescia ha indirizzato la palla sul radiogioco, adesso in una posizione di alla destra ed è affrontato da Baresi. Recupera palla Rossi, la indirizza all'indietro verso Bonometti, anche questa opportunità offensiva per il Milan è sfumata. Siamo giunti a Milano al 25esimo minuto e 30 secondi di gioco, ancora 0-0. Tra Milan e Brescia, linea Torino.
8: Scusa Torino, a Padova al 22esimo, il Padova è passato in vantaggio sul Taranto con un gol di Gabrieli. A te la linea Cucchi.
9: Grazie Coppola. 26esimo Torino dunque in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0, ma al 21esimo traversa di Baiano, discesa di Laudrup sulla destra, palla al centro dell'area di rigore, Baiano al volo colpisce la traversa da non più di 10 metri, attacca ancora la Fiorentina, ma vediamo che c'è l'intervento risolutore da parte di Fusi che manda poi pallone direttamente in fallo laterale e dunque si spegne anche questa opportunità per i viola, che attaccano orgogliosamente ma sono in difficoltà. Al 23esimo opportunità per il Torino con Silenzi che ha mandato sul fondo il pallone del possibile 2-0. Intanto c'è un'azione della Fiorentina che viene interrotta, ma c'è Pioli che recupera di testa il pallone nella sua metà campo, lo smiste in avanti indirizzandolo verso Laudrup. Laudrup avanza a palla piena di fronte a sé un avversario, si tratta di Kois, lo supera in velocità, si avvicina ai 16 metri, Battistuta cerca il triangolo ancora con Laudrup, ancora Battistuta, la sua conclusione con il destro, palla toccata debolmente all'interno, al centro dello specchio della porta, ed è pronto a marcheggiare, ad afferrare il pallone e a rimetterlo in gioco smistando i suoi compagni di reparto. Torino dunque in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0 quando siamo al 27esimo e la linea va ad Udine.
10: 27esimo anche ad Udine, con l'Udinese in avanti, a terra va Franca al limite dell'area, l'arbitro facendo seguire, prosegue l'azione, lancia in avanti per il numero 3 dell'Ancona, Sogliano in posizione di ala destra, tenta un cross per Agostini, difficile l'intervento di testa di Calori, poi appoggia indietro al proprio portiere Sensini. Segnalo ancora in cronaca al 20esimo un bel diagonale di testa di Desideri parato da Nisi, linea Bologna.
0: 27esimo a Bologna, sempre 0-0 tra Atalanta e Genoa, siamo sempre fermi come emozioni di una certa intensità, quella traversa colpita da Rodriguez al terzo minuto, traversa centrata con Spagnuolo praticamente battuto, qualche brivido al 23esimo con una punizione di Alemão respinta con i pugni in corner da Spagnuolo, portiere del Genoa molto attivo oggi. L'Atalanta fa girare molto il pallone nel tentativo di far allargare le maglie del Genoa, che punta esclusivamente sul gioco di rimessa con Padovano in particolare, poiché Scuravi finora ha fatto pochino, ben marcato da Bigliardi. Seguiamo questo cross lungo seguito appunto da Scuravi, con l'esterno del piede destro rimette in campo il pallone per Bortolazzi al di là dei 16 metri, il tiro dalla distanza di Bortolazzi, la parata sicura da parte del portiere dell'Atalanta Ferron. 0-0 quando siamo al 28esimo, linea Marassi.
1: Riceviamo la linea da Bologna quando si gioca esattamente da 26 minuti e mezzo, sempre sullo 0-0. Poche emozioni, poco gioco, poco sin qui di tutto. C'è adesso un calcio d'angolo per la Sampdoria, il terzo per la formazione ligure. La Roma ne ha battuto uno senza esito. Sulla palla è andato Bonetti, parte il suo cross. La palla è stata respinta dalla difesa della Roma. Linea a Foggia.
8: Qui a Foggia 27 minuti, sempre 0-0 tra Foggia e Cagliari. Il gioco d'attacco è praticamente tutto del Foggia, che impegnando in copertura i centrocampisti del Cagliari li sottrae all'appoggio offensivo, del che soffrono parecchio Francescoli ed Oliveira, praticamente abbandonati a se stessi. È il Cagliari che va a battere questa rimessa all'altezza della linea dei 16 metri. La palla servita su Oliveira sulla destra, si libera di un avversario, cerca in dribbling di penetrare, di portarsi al tiro. Ancora una volta la palla in fallo laterale. 0-0 al 28esimo minuto tra Foggia e Cagliari. La linea a Cremona.
11: Scusa Cremona, Cesena al 25esimo, la Cesena è passato in vantaggio sulla Ternana con un gol di Piangerelli, la linea Luzzi.
3: È il 29esimo, 0-0 con la Reggiana che si sta portando in avanti, c'è un cross proveniente dalla destra sul quale non riesce ad intervenire Monti, palla comunque fuori e poi un intervento proprio dalla quasi all'altezza della linea del corner con un tiro comunque che non impensierisce il portiere della Cremonese. Il 29esimo e siamo sullo 0-0. Linea allo studio.
4: Ancora Sandro Ciotti.
6: Giunti al 31esimo a Milano, la situazione è invariata, sempre 0-0 tra Milan e Brescia. Brescia che si muove molto bene all'altezza dell'asse mediano del terreno e anche nella tre quarti del Milan, ma non riesce poi a rifinire adeguatamente le proprie offensive. Agi è un fuoriclasse, ma non deve essere molto simpatico ai compagni, che anche quando lo vedono smarcato si guardano bene dal servirlo. Recupera palla, nel frattempo ancora il pacchetto arretrato bresciano, è intervenuto a Paganin sul passaggio di Bonometti. Il lancio di Paganin è indirizzato questa volta su Agi, preceduto però da Donadoni. Colpo di testa a seguire da parte di Savau, recupera il rimpallo Rijkaard, l'appoggia in linea sulla destra a beneficio di Tassotti. Avanza di qualche passo Tassotti, tenta il servizio su Donadoni, aggancia bene il numero 10 rossonero, poi serve Albertini che fa proseguire ancora Tassotti. Siamo sempre all'altezza esatta della metà campo. Parte una parabola indirizzata su Donadoni, troppo alta per Donadoni che non può intervenire. Interviene invece alle spalle dell'attacco del Milan il libero bresciano Bonometti, che scambia con Rossi, e poi c'è una giocata veramente imprecisa da parte del libero bresciano. Bonometti, calciando di sinistro, ha tagliato molto il pallone mettendolo direttamente in out per la rimessa laterale del Milan. Sugli sviluppi servito Albertini da Tassotti, da questi a Rijkaard, avanza Nava nella posizione della sinistra, sta per essere attaccato da Sabau, ne evita l'intervento con un passaggio a Lentini che ha di fronte a sé Negro, cerca di disorientare l'avversario con un paio di dribbli che poi quando va al cross però è tardi, viene rimpallato il suo traversone, interviene Piovanelli e rifinisce il disimpegno per il Brescia. Siamo al 33esimo e 30 secondi a San Siro. Attenzione, c'è un attacco di Agi sulla destra, palla sul sinistro, si presenta ai 18 metri, apre a destra per Raducioglio, cross, e poi c'è un vistoso fallo di mano da parte di Negro che si era improvvisato attaccante e va a colpire la palla con un braccio. Sarà ammonito e pensiamo, ma mi pare che tutto si limiti ad una ammonizione solo verbale. Amendolì evidentemente in vena di indulgenza. Siamo al 34esimo, ancora 0-0 a Cecucchi.
9: Grazie Ciotti, 34esimo anche a Torino, con il Torino sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0. La Fiorentina non riesce ad essere concreta, fragile il suo centrocampo, non manca la grinta, mancano semmai le conclusioni efficaci. Torino tranquillo. Al 29esimo per la cronaca, Battistuta corregge di testa un corner di Baiano per la Fiorentina, ma non sorprende Marchegiani. Al 31esimo Silenzi sul fronte opposto, manda al lato sempre di testa. Adesso è Torino che manovra il pallone nella metà campo dei Viola con Fortunato sul settore destra, converge verso il centro, poi si avvicina ai 16 metri, allarga sulla destra per Scifo, effetto il cross quest'ultimo e Maregini in tuffo all'altezza del limite della propria area di porta, afferra il pallone e attende che gli avversari escano dall'area di rigore prima di rimettere in gioco il pallone.
12: Attenzione Pescara che si inserisce per segnalare che l'arbitro Quartuccio di Torre Nunziata ha segnato un rigore a favore del Pescara. Ritorneremo in linea non appena saremo pronti per il calcio di rigore.
9: Discesa di Laudrup per la Fiorentina che poi converge verso il centro, superata la linea mediana, ancora Laudrup in possesso di palla, cerca di sovrapporsi sulla destra senza successo, Faccenda che si era sganciato, anzi si trattava di Battistuta, pallone che finisce in auto, la rimessa in gioco è comunque della Fiorentina. Al termine di questa azione cederemo senz'altro la linea d'Udine, da Battistuta indietro e pallone verso il numero 4 della Fiorentina di Mauro.
12: Attenzione,
9: che poi smista di piatto,
12: che si inserisce per il calcio di rigore assegnato al Pescara e Allegri sulla palla, parte la rincorsa, il tiro gol, Pescara 1 Juventus 1. Linea che stava parlando
9: ancora la Fiorentina con Canasciali, cross in area di rigore indirizzato verso Baiano che viene però anticipato da Annoni, lotta nei due, palla che danza sulla linea e poi c'è l'intervento del signor Baldas. Gioco fermo, Torino 1 Fiorentina 0, linea d'Udine.
10: Dove si gioca da 35 minuti, c'è stata un'azione personale di Dell'Anno con salvataggio in angolo in tuffo di Nista, batte il calcio d'angolo Dell'Anno, tutti i giocatori sono nell'area dell'Ancona, poi c'è un colpo di ginocchio, diciamo così, di Agostini, pensate addirittura il numero 9 dell'Ancona in posizione difensiva, poi un tiro di Rossito, c'è Sensini che fa cenno all'arbitro che la palla è rimbalzata sul braccio di Lupo, l'arbitro fa segno di proseguire, la palla intanto è terminata in fallo laterale. Sempre l'Udinese in avanti nel tentativo finora vano di forzare la munitissima difesa dell'Ancona che replica come può in contropiede, ancora palla al centro area, cerca di intervenire Rossitto, poi sulla palla va Kosminski, gran tiro a rete, grande destro di Kosminski da circa 20 metri e palla in rete, ha sorpreso nettamente il tiro del polacco al 36esimo del primo tempo il portiere dell'Ancona Nista, quindi Udinese 1 Ancona 0, la linea va a Bologna.
0: 35esimo a Bologna, sempre 0-0 il risultato, il Genoa fa poco, controlla l'Atalanta e agisce di conseguenza, mentre l'Atalanta fa forse troppo, visto che il lungo possesso di palla non ha portato finora gli esiti sperati. Lippi poco fa suggeriva ai suoi di essere infatti più rapidi nell'azione, al 30esimo risulta impreciso, lungo un traversone di Padovano per Ruotolo, mentre 10 secondi dopo un gran tiro di Fortunato sorvola la traversa. Al 32esimo e chiudo per il momento, Rodriguez ai 16 metri, calcia debolmente di esterno destro, Spagnolo si inginocchia e blocca, così come blocco un minuto dopo un tiro di Minaudo. 0-0 quando siamo al 36esimo, linea Marassi.
1: 10 minuti all'intervallo, Sampdoria 0 Roma 0, da quel che si è visto il gol può arrivare soltanto per uno spunto isolato, una prodezza individuale, un colpo fortuito, come gioco d'assieme proprio non ci siamo. Al 27esimo devo registrare una punizione a lato di Jugovic per la Sampdoria, adesso c'è un calcio d'angolo battuto da Mihajlovic, sfiora il pallone con un colpo di tacco Rizzitelli, riesce a liberare la difesa della Sampdoria e tentare di proporre adesso un contropiede piuttosto in difficoltà, il giocatore della Roma è costretto a commettere fallo, si riprenderà con un calcio di punizione in favore della squadra blucerchiata. Siamo al 35esimo e mezzo a Marassi, 0-0 fra Roma e Sampdoria, la linea Foglianese.
8: Grazie, 36 minuti a Foggia, 0-0 tra Foggia e Cagliari, la situazione in campo ci consente di dare un'occhiata rapida al taccuino. Al 28esimo un felice triangolo, Roy Kolivanov portava il primo a concludere con un raso terra da fuori sbagliato di poco, alto tentativo al 31esimo, fallo su Roy ai 28 metri, calcio di punizione in diretto, botta violenta di Petrescu, Jelpo parava a terra in due tempi, lo stesso Jelpo che si appresta adesso a rimettere in gioco dopo che si è esaurito un altro attacco del Foggia, palla rimessa dalla linea dell'area piccola edicola. Siamo sempre sullo 0-0 tra Foggia e Cagliari, esattamente al 36esimo minuto e 30 secondi. La linea Cremona.
3: È il 37esimo, si è appena esaurita un'azione del Cremonese con colpo di testa di Floriancic, che non ha avuto, per il quale il portiere della Reggiana Bucci non ha avuto difficoltà a neutralizzare. Nel frattempo c'è un'incursione della Reggiana, sfumata comunque ai limiti dell'area di rigore. 0-0 il punteggio, linea allo studio.
4: A Roma, Lazio in vantaggio sulle Napoli per 2-1. A Parma, il Parma che conduce sull'Inter per 1-0. A Pescara, situazione di parità 1-1 fra Pescara e Juventus. La descrizione del pareggio del Pescara da parte di Enzo Del Vecchio.
12: Sì, intanto siamo giunti al 36esimo. C'è da dire che il Pescara già al 30esimo aveva sfiorato il pareggio con due clamorose occasioni di Allegri e Borgonovo. Poi al 32esimo una punizione quasi dalla bandierina di Dunga. C'è stata una mischia in area, probabilmente Quartuccio di Torre Nunziata ha segnato il rigore per uno spintone di Carrera ai danni di Borgonovo, che tentava di intervenire di testa. Dal dischetto è andato a trasformare Allegri con un gran tiro centrale a mezza altezza, mentre Peruzzi ha tentato il tuffo inutile sulla sua destra. Dunque Pescara 1 Juventus 1, linea allo studio.
4: Meno di 5 minuti alle conclusioni dei primi tempi, c'è pertanto ancora opportunità di una serie di interventi molto brevi, soprattutto da Cremona. La linea ancora a Ciotti.
6: Mancano 4 minuti a riposo, invariata la situazione, sempre 0-0 tra Milan e Brescia. Attacca il Brescia con un tentativo di Rossi, il difensore esterno sinistro del pacchetto arretrato bresciano. Recupera palla successivamente ancora il pacchetto arretrato bresciano con Brunetti. Scambia con Bonometti, il lancio di Bonometti indirizzato su Sabau. Scatta molto bene il rumeno nella posizione della destra, sta per essere affrontato da Baresi. Cerca di conservare il controllo della palla con la collaborazione dei compagni, poi cerca di andare a trovare spazio per il cross. Ironia che la difesa rossonera recupera allora Sabau il pallone, lo appoggia lì dietro verso Domini e fa proseguire Agi attaccato da Papen. Termina a terra il rumeno, Papen in effetti non era intervenuto in modo particolarmente ortodosso, ma fa proseguire a Mendolia. Recupera palla a Lentini, si porta nella posizione della sinistra, va al cross e sfiora l'autogol con una estirata, cioè con un tackle scivolato fuori misura. Il numero 5 Brunetti, alzando la palla oltre il secondo palo di Cosin e spedendola quindi in angolo. È il caso di seguire forse questo tiro dalla bandierina, che si accinge a battere Donadoni alla destra del portiere del bresciano. Tutto il Brescia della sezione di Agi, Raducioglio retrocede a protezione dei propri 16 metri, mentre Donadoni si accinge alla battuta. Palla alzata verso il secondo palo, scatta di testa Rijkaard e gli impedisce uno stacco coordinato, però Rossi recupera però ancora palla in Milan con Nava, la perde per l'attacco dello stesso Rossi. A 3 minuti da riposo ancora 0-0, linea Torino.
9: 3 minuti a riposo anche a Torino, Torino in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0, Fiorentina che sta per battere un calcio di punizione da circa 25 metri. Effenberg, Battistuta, Baiano su pallone, barriera pronta, tocco per Battistuta, il suo destro ribattuto da Fusi, palla fuori area, nulla di fatto. Al 37esimo Orlando e Sordo a contatto si sono scontrati nel tentativo di colpire di testa, mentre la Fiorentina però sta attaccando in area di rigore con Baiano, il suo cross indirizzato verso Battistuta troppo lungo e c'è il rinvio da parte di Zago che allunga la traiettoria del pallone. Dicevamo Orlando e Sordo a contatto si sono scontrati, sono usciti entrambi al loro posto in campo adesso Zago e Iachini, mentre al 40esimo e al 41esimo due opportunità per Battistuta fallite di un soffio. Il Torino continua dunque ad essere al comando nei confronti della Fiorentina per 1-0 quando la linea va ad Udine.
10: A Udine mancano 3 minuti alla fine del primo tempo, l'Udinese in vantaggio per 1-0, ancora l'Udinese in avanti, tenta la rovesciata a Balbo, è preceduto da un difetto a Mazzarano, poi c'è ancora un colpo di testa di Bruniera, poi ancora un altro colpo di testa di Bruniera. L'Udinese dopo una lunga serie di tentativi si è sbloccata, al 36esimo ha sbloccato il risultato con un grandissimo gol del polacco Kosminski, che è stato pronto a calciare al volo da circa 25 metri una respinta della difesa dell'Ancona. Ricordo che il polacco Kosminski ieri sera ha giocato a Chorzów nella squadra della Polonia contro l'Inghilterra. Ma ancora l'Udinese in avanti, attenzione, teniamo la linea perché l'azione sembra pericolosa, ma poi sfuma per un intervento di Compagnon. Linea Bologna.
0: Gioco fermo in questo istante a Bologna per un leggero incidente esattamente al giocatore dell'Atalanta Bordin, colpito alla schiena in modo involontario da Branco e comunque è stato ammonito dall'arbitro Ceccarini di Livorno.
13: Attenzione, getti di calcio di rigore in favore della Lazio e signori, sul pallone è stato atterrato Riddle in area di rigore da parte di Corradini, è tutto pronto per la battuta, l'arbitro Cardona sta facendo osservare che i giocatori non entrino. Il calcio di rigore in questo istante di signori che batte Galli al 42esimo, Lazio 3 Napoli 1, linea Gentili.
0: Grazie Orlando. A Bologna la posta in palio è piuttosto alta, UEFA da una parte, salvezza dall'altra, ma la partita è piuttosto corretta. Due ammoniti infatti non sono molti per una partita del genere, Panucci e Branco poco fa per un intervento che abbiamo detto su un giocatore dell'Atalanta, esattamente Bordin. Fatica un pochino nel Genoa Scuravi nel mettersi in luce, anche perché è servito poco e male dai suoi compagni. Nell'Atalanta generosa la partita di Minaudo, presente in una infinità d'azioni, impeccabile come abbiamo già rilevato, come abbiamo già detto, la partita di Bigliardi. Seguiamo soltanto questo attacco dell'Atalanta portato dal solito Minaudo, però gli sottrae il pallone prima Branco, poi ancora un intervento in scivolata di Panucci. Minaudo cerca di conquistare ancora il pallone in questo scontro aereo sempre con Panucci, poi viene trattenuto per la maglia. Calcio di punizione a favore dell'Atalanta quando siamo al 43esimo, 0-0 Lina Marassi.
11: Scusa Genova, Cesena al 38esimo, secondo gol del Cesena contro la Ternana. Occorre Lantignotti, la linea doppia.
1: Ti ringrazio, ha segnato la Sampdoria proprio adesso con Invernizzi, un gol assolutamente a sorpresa, perché vi devo dire che dal 36esimo minuto la Sampdoria gioca in 10 uomini per l'espulsione di Lanna e dunque in inferiorità numerica. La squadra blu cerchiata è andata in gol con il mediano Invernizzi, che ha raccolto dentro l'area di rigore un prezioso suggerimento di Jugovic mettendo il pallone in rete. In precedenza, appunto al 36esimo minuto e mezzo, Rizzitelli era andato via in contropiede, Lanna lo aveva cinturato, per l'arbitro Chiesa il difensore blu cerchiato aveva commesso un fallo da espulsione, ma forse sulla stessa linea c'era Vierkovud, da qui le proteste doriane. La conseguente punizione per il fallo commesso da Lanna era stata battuta da Mihajlovic per Rizzitelli, tiro preciso e beffardo con grande deviazione di Nuciari in calcio d'angolo. Poi al 40esimo minuto la Sampdoria con Vierkovud di testa era andata vicinissima al gol, istintiva la parata di Fimiani in calcio d'angolo, e poi appunto proprio mentre dallo studio Coppola comunicava gli altri risultati, al 43esimo minuto è arrivato il gol di Invernizzi, che fissa pertanto il risultato su Sampdoria 1 Roma 0, la linea Foggia.
8: Qui è Foggia, 44 minuti e 15 secondi, sempre 0-0, ma finale di tempo piuttosto vivace, il Foggia sta praticamente martellando la porta del Cagliari. C'è stata al 43esimo una punizione cross di Kolivanov, si è lanciato Seno in tuffo in avanti per battere a rete, la palla ha sfiorato la traversa, è finita sul fondo. In precedenza al 38esimo il Cagliari, un improvviso rilancio su Oliveira e tiro diagonale al lato, mentre Pusceddu si trovava in fuorigioco passivo. Molto più insidioso il Foggia al 40esimo, calcio di punizione di Roy ai 18 metri. Palla intercettata nell'angolo alto da Jelpo, che subito dopo usciva su Bresciani, lanciato a gol. Pertanto molto indaffarata la difesa del Cagliari in questo finale di tempo. Siamo al 44esimo, 50 secondi, sempre 0-0 linea Cremona.
3: A Cremona è finito il primo tempo, Cremonese e Reggiana 0-0, linea allo studio.
4: Ed ora passiamo a Sandro Ciotti e Riccardo Cucchi a Milano e Torino, 15 secondi ciascuno sino alle conclusioni dei primi tempi delle rispettive partite. Ricordiamo, interruzioni soltanto in caso di gol dagli altri campi, per i finali di tempo sarà lo studio a chiamare. A te Ciotti.
6: Ancora 0-0 in pieno recupero, al 43esimo è stato ammonito Rossi, successivamente leggero infortunio per Bonometti che si è subito ripreso. Comunque attacca nel frattempo Agi, ma viene colto in fuorigioco. Siamo ancora fermi sulla 0-0 e l'impressione è che solo mutazioni di carattere nucleare potrebbero schiodare questo 0-0. A te Cucchi.
9: Grazie Ciotti, 3 minuti di recupero anche a Torino, sempre Torino in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0. C'è un pallone in avanti per Battistuta che scatta, ma è pronto Fusi al rinvio. Palla recuperata però dalla Fiorentina con Effenberg, che poi la smiste in avanti verso Battistuta. Battistuta va a terra per l'intervento di Mussi, non c'è fallo secondo il signor Baldas. Fiorentina sempre in possesso di palla con Laudrup che converge verso il centro, evita in dribbling un avversario, carica il destro, poi cerca il passaggio in area di rigore che viene però intercettato, e sulla destra è pronto a recuperare ancora Cannasciali. Il cross di quest'ultimo indirizzato al centro del rigore, c'è il colpo di testa di Battistuta che allunga il pallone senza però centrare lo specchio della porta, e poi un rimpallo per Di Mauro, ancora Battistuta che cerca il passaggio per Effenberg, per Iachini anzi, che viene anticipato da Cois. Il Torino riesce a sbrogliare questa situazione, si gioca ancora Torino 1 Fiorentina 0. Teciotti.
6: Siamo al 49esimo, ancora 0-0, nel periodo non collegato c'è stato un ottimo tiro dalla distanza di Lentini al quale ha risposto in tuffo Cosin. Recupera palla nel frattempo Piavanelli, l'appoggia su Bonometti proprio nell'istante in cui Amendolia comanda la fine delle ostilità per quanto riguarda questa prima frazione di gioco. Milan e Brescia vanno dunque negli spogliatoi sulla 0-0. A te Cucchi.
9: Si continua a giocare invece a Torino con la Fiorentina che attacca con Effenberg che avanza palla al piede, apre per Di Mauro, area di rigore, poi passaggio al centro per Battistuta, troppo corto, interviene il Torino con Fusi che libera e riparte la squadra granata con il suo numero 8 Venturin che riceve a sua volta il pallone dopo uno scambio con Fortunato, ancora Torino che manovra con Aguilera che poi cambia gioco servendo sulla sinistra il neo entrato Zago, pallone troppo lungo che finisce in fallo laterale. In questo preciso momento il signor Baldas dichiara concluso il primo tempo, squadra a riposo con il Torino in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0 al 18esimo. Aguilera, te Provenzali.
4: Udinese Ancona.
14: È finito il primo tempo, l'Udinese in vantaggio sull'Ancona per 1-0, ricordo il gol al 36esimo del polacco Kosminski.
4: Atalanta Genoa.
0: 48esimo, si gioca ancora 0-0.
4: Sampdoria Roma.
1: 47esimo, anche qui si continua a giocare 1-0 per la Sampdoria. Te la linea.
4: Foggia Cagliari.
8: Siamo nel terzo minuto di recupero, sempre 0-0 tra Foggia e Cagliari.
4: Lazio Napoli.
13: Si continua a giocare l'Olimpico, 3 minuti oltre il tempo regolamentare, Lazio 3, Napoli 1.
4: Parma Inter.
5: Parma 1, Inter 0, ma ricordo due episodi sfortunatissimi per una scatenata Inter nel finale del primo tempo. Al 36esimo palo pieno di Schillaci dopo un'azione personale di Sosa. Quindi al 44esimo palo interno dello stesso Sosa in seguito a calcio di punizione. Quindi due pali dell'Inter negli ultimi 10 minuti di gara.
4: Pescara Juventus.
12: È finita in questo momento con le due squadre sull'1-1 e c'è da dire che al 40esimo e al 41esimo con Palladini e De Julis il Pescara ha avuto la possibilità per raddoppiare.
4: Torniamo sulle neutro di Bologna per Atalanta-Genova.
0: Sì, Provenzali, siamo al 49esimo. In questo istante il gioco è fermo perché c'è un leggero incidente ad un giocatore del Genoa nella propria area. Comunque si sta per rialzare. Dobbiamo dire che l'Atalanta è andata vicinissima al vantaggio proprio al 45esimo con un colpo di testa di Bordin fuori di mezzo metro. La traiettoria del pallone aveva completamente superato il portiere del Genoa spagnolo. Avevamo tra l'altro definito piuttosto tranquilla la partita per l'arbitro Ceccarini. Invece al 46esimo gli animi si sono un pochino accesi per un intervento scorretto di Padovano che Ceccarini ha subito ammonito, quindi sono tre gli ammoniti di questa partita, appartengono tutti al Genoa, li ricordiamo, si tratta di Branco, Panucci e Padovano, ammonito al 46esimo. Al 48esimo, due minuti dopo la munizione combinata a Padovano, un colpo di testa di Ganz ha impegnato severamente il portiere del Genoa spagnolo che si è inginocchiato e poi ha bloccato il pallone mentre tarda ancora a riprendere il gioco. Vediamo che Panucci si tocca l'arcata sopraccigliare, però allora l'arbitro invita i massaggiatori ad uscire dal campo. Si riprende in questo istante, comunque a te Provenzale.
4: Andiamo un istante a vedere se si sono conclusi i primi tempi a Genova ad esempio per Sampdoria Roma.
1: Sì, la partita è finita il primo tempo qualche minuto fa, la situazione Sampdoria 1 Roma 0, marcatore al 43esimo Invernizzi, ricordo al 37esimo espulso Lanna.
4: Foggia Cagliari.
8: Anche da Foggia ti posso dare il finale di tempo 0-0 tra Foggia e Cagliari.
4: Lazio Napoli.
13: Siamo giunti quasi al 50esimo, si continua a giocare Lazio 3 Napoli 1.
4: Ancora Bologna sino alla conclusione del tempo.
0: Siamo addirittura al 51esimo e si continua a giocare. C'è adesso questo intervento aereo da parte dei Bigliardi, poi proprio in questo istante l'arbitro comanda la fine del primo tempo che ricordo si conclude sullo 0-0, linea pertanto ad Alfredo Provenzali.
4: Ed allora sarà Antonello Orlando ad arrivare sino alla conclusione del primo tempo di Lazio Napoli.
13: Il cross da parte di Carbone che viene però respinto dalla difesa laziale, ancora la Lazio a impossessarsi della sfera, ma in questo istante l'arbitro Cardona fischia un calcio di punizione in favore del Napoli per fallo su Corradini, lo stesso Corradini che batte verso Crippa, Crippa prontamente in area di rigore. Si impossessa della palla la Lazio con il numero 10 Sclosa attaccato da Careca, il lancio in profondità da parte di Sclosa verso Signori verso Bacci, ancora Signori in possesso della sfera, Signori tenta di servire Stroppa sulla fascia destra ma è un giocatore del Napoli che si impossessa della sfera, giocatore del Napoli che cade a terra perché è lo stesso Stroppa a commettere il fallo. Siamo giunti al 51esimo, ricordiamo che ci sono stati 4 ammoniti da parte del signor Cardona, si tratta di Crippa e Corradini per il Napoli e di Gregucci e Signori per la Lazio. E proprio in questo istante, mentre siamo giunti al 51esimo, Cardona fischia la fine del primo tempo che vede la Lazio in vantaggio per 3-1 nei confronti del Napoli.
4: Finali di tempo per quanto riguarda la Serie B, Cosenza-Bologna.
15: Qui siamo soltanto al 43esimo del primo tempo, Cosenza 1, Bologna 0, a terra linea.
4: Fidelis Andria-Ascoli.
7: Finale del primo tempo, Fidelis Andria 0, Ascoli 1.
4: Modena-Piacenza.
16: Il primo tempo è finito ed il Piacenza, ricordiamo, è in vantaggio 1-0 al 15esimo di gioco.
4: Altri finali di tempo per quanto riguarda la Serie B, la Cine, Schedina, Luigi Coppola.
11: Cesena-Ternana 2-0, Lecce-Spal 0-0, ma siamo in attesa di conferma. Monza-Lucchese 0-0, Padova-Taranto 1-0, Pisa-Bari 1-0, a Verona-Venezia 1, Verona 0. Ischia Messina 0-0, Siracusa Nola 0-0.
4: Ci risentiremo fra una decina di minuti circa per le radiocronache dei secondi tempi degli incontri. Intanto l'intervallo che sarà gestito come sempre da Roma, da Luigi Coppola, con notizie sul traffico, interventi, commenti sulla Serie B e su altri sport. A più tardi.
17: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, e dagli atti emergono nuove importanti novità. La linea a Claudio Vigolo.
3: E partiamo subito allora da queste novità. La più clamorosa, dalle nuove consulenze, emerge che i carabinieri del RIS di Parma nascosero nel 2007 che sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non venne rilevata nessuna traccia di DNA attribuibile a Chiara Poggi. La procura di Pavia ha acquisito una consulenza della difesa di Stasi sulla relazione dell'epoca del RIS, nella quale è stata rilevata la presenza di due controanalisi totalmente negative del campione che rivelò la presenza in un primo momento del DNA della vittima sui pedali della bici e che portò quindi al fermo di Stasi. Analisi dunque idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Gli ulteriori accertamenti metterebbero poi in discussione anche gli esiti dei test condotti all'epoca sempre dal RIS di Parma, che avevano inizialmente escluso la presenza di sangue nella impronta 33, quella ritrovata sul muro delle scale vicino al corpo di Chiara Poggi. Tra le altre consulenze depositate c'è poi quella sulla impronta della scarpa rinvenuta sulla scena del crimine. Per i magistrati la calzatura taglia 42 è compatibile con le misure del piede di Sempio. E ancora, Chiara Poggi non morì subito ma provò a difendersi. Questa è una delle novità nella dinamica dell'omicidio che emerge dalla consulenza degli anatomopatologi Cristina Cattaneo e Biagio Leone. L'avviso di conclusione dell'inchiesta prelude la richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima, però prima ci saranno i 20 giorni di tempo per la difesa di Sempio per le proprie controdeduzioni. Infine, la procura di Pavia fa sapere di non aver presentato nessuna richiesta di revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi al procuratore generale di Milano, almeno finora. Linea a voi.
2: Concluse anche le indagini dalla procura di Castrovillari nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto nel 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. C'è un nuovo indagato per concorso in omicidio, si tratta di un 65enne attualmente sotto processo per la morte di Bergamini. C'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il prossimo 17 novembre. Caro carburanti, al momento sono circa 300 i distributori IP, progressivamente saranno di più, coinvolti nell'operazione di contenimento dei prezzi decisa ieri dalla controllante azzera Socar. Al via dunque gli sconti anche su quest'ultima rete, dopo quelli su Eni ed Eni Live. Benzina 1,99 al litro, diesel a 2,19, distributori esauriti in molte città, mentre il prezzo medio, che tiene conto di tutti gli altri marchi, chi registra un lieve calo. L'investimento da parte di Eni potrebbe aggirarsi intorno ai 100-120 milioni di euro in un mese, un impegno economico che il gigante italiano degli idrocarburi può permettersi anche perché è operativo su tutta la filiera, dall'estrazione alla raffinazione e distribuzione fino ai prezzi finali su quasi 3.900 impianti. Sentiamo Davide Tabarelli di Nomisma Energia.
4: L'Eni, nel fissare i prezzi alla pompa, ha il vantaggio di tranquillizzare il governo, che indirettamente nomina gli amministratori delegati e possiede la maggioranza relativa della società, ma ci rimette perché ha dei costi superiori e crea dei problemi a tutto il resto del mercato in termini di concorrenza, perché vende sostanzialmente sotto costo.
2: Crollo dell'affluenza alle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Per il seggio della Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco a giugno, il dato definitivo dei votanti è del 22,34%. I primi scrutini vedono in netto vantaggio il candidato del centrodestra Fabio Roscioli, distaccato Frank Benedetto del centrosinistra. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, sui social annuncia la vittoria e pubblica un video dei festeggiamenti. Strage di Ustica, la Francia ha deciso di collaborare con le autorità italiane sul disastro aereo del 19 Itavia, che il 27 giugno 1980 causò la morte di 81 passeggeri. Parigi ha inviato alla Farnesina la relativa documentazione, che è stata trasmessa al Ministero della Giustizia e da lì alla Procura di Roma, una svolta che potrebbe far ritirare ai PM la richiesta di archiviazione nell'udienza che si terrà mercoledì nella capitale. Il governo si è mossa e si vedono i risultati, commenta Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime. È tutto.
0: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendi lo show. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
5: Primo palco. Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, questa sera alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
7: 6 minuti dopo le 17, buon pomeriggio, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Tempi supplementari. Oggi lunedì 28 settembre 2026, siamo rigorosamente in diretta. Io sono Andrea Boccia, come sempre per Tempi supplementari non sono da solo, ma sono ottimamente accompagnato da...
8: Da Mario Pezzolla, ciao.
7: Ciao
8: Andrea,
7: Mario,
8: come stai?
7: Bene, tutto bene. Tu come stai? Bene. Benissimo, siamo ottimamente accompagnati anche al di là del vetro da Ombretta Conti in regia e da Giovanni Leporale alla parte tecnica. 28 settembre 2026 è il giorno di Italia-Turchia, o meglio di Turchia-Italia, perché si gioca a Bursa in uno stadio del tutto particolare, ma ne parleremo con uno dei nostri inviati dopo la prima giornata di Nations League. Come tutti oramai sapete, l'Italia è ferma a 0 punti, come anche la Turchia, punteggio pieno. Belgio e Francia a 3 punti, si gioca per non retrocedere, perché questa è la realtà, praticamente amara realtà di questo momento della nazionale azzurra. Ancora presto per fare allarmismi, anche perché ancora presto, perché Mancini è alla sola sua seconda partita da commissario tecnico, ovviamente in questa sua seconda avventura da CT dell'Italia. Quindi buon viaggio a Mancini, deve ancora, c'è tanto lavoro da fare. Lo ascolteremo, Mancini, nell'intervista esclusiva rilasciata questa mattina al nostro Daniele Fortuna. Quindi parleremo tanto di nazionale, ma parleremo anche del calcio di casa nostra, con l'appuntamento che si rinnova dopo l'anno scorso, la prima puntata di Lato B, il viaggio al conoscere le realtà del campionato cadetto del nostro campionato. Questa settimana una squadra che ha fatto un acquisto particolarmente interessante, particolarmente importante per quanto riguarda la Serie B, non vi svelo altro. Nella seconda parte ancora calcio, andiamo un po' indietro nel tempo, parleremo di un libro che ha tratteggiato uno dei grandi campioni del passato, che ha un grande capitano che ha associato la sua immagine a una squadra in particolare, lui nato nel nord, che però è diventato capitano di una squadra molto importante, non proprio in quei lidi al nord. Per finire, riascolteremo le parole di Roberto Donadoni rilasciate questa mattina a Rai Radio Anch'io Lo Sport, quindi torneremo comunque a parlare di nazionale, che sarà un po' il filo conduttore, come un po' il filo conduttore della puntata di Tempi supplementari è la musica.
8: Sì, anche la musica. Noi cominciamo con un pezzo talmente nuovo che io non l'ho mai ascoltato.
7: Neanche io, lo ascolto adesso, lo ascoltiamo
8: perché insieme. È stato pubblicato in questo weekend e quindi però...
7: Non abbiamo fatto in tempo.
8: Non abbiamo fatto in tempo, ma io stamattina ho pensato, ma lo voglio ascoltare in onda.
7: Hai ascoltato, hai detto bene, hai pensato bene.
8: Si intitola Ai che giornata. Speriamo.

0: Finisce così, finisce così.
1: Non c'è dubbio.
0: La nuova canzone di Angelica si fa chiamare solo così, questa ragazza di Monza, che ormai sono diversi annetti che mi viene da dire ci prova, perché i numeri non sono altissimi, ecco, dobbiamo dire la verità.
1: Magari questa
0: però
1: canzone
0: non si sa mai. Pensa all'americano Sombra, noi mettiamo ogni tanto i suoi pezzi, ne ha provate diverse per diversi anni, poi ha fatto un botto clamoroso.
1: Spesso basta azzeccare quella hit
0: così,
1: che ti può svoltare la carriera e quindi di conseguenza anche la vita. Speriamo possa svoltare anche la carriera, la nuova carriera di Roberto Mancini come CT della Nazionale Italiana. La partita di stasera molto molto importante, molto delicata, in trasferta contro la Turchia, non sarà assolutamente facile. Roberto Mancini ieri ha espletato i doveri della conferenza del giorno prima della partita, ma questa mattina al microfono di Daniele Fortuna in esclusiva ha rilasciato dichiarazioni che hanno fatto discutere, lo ascoltiamo.
2: Cominciando dalla formazione, un debutto a questo punto certo, che è quello di Caiore da terzino destro. Potrebbero debuttare dall'inizio o a partita in corso Sebastiano Esposito, Dumbia e anche Vergara?
3: Si fanno parte dei 23, quindi è probabile che possano anche a partita in corso, chi non inizierà dal primo minuto, certo sì.
2: Per i quali sono anche giocatori giovani che possono dare un'energia diversa a questa nazionale.
3: Sì, sicuramente. Un giovane sicuramente dà energia e ha voglia di fare. Essendo le prime partite, credo che sia importante che ci possa dare questo. Chiaramente non possono avere l'esperienza di giocatori che hanno 200 partite in Serie A e con le varie coppe europee.
2: 4 partite in 11 giorni. Com'è allenare una nazionale in questa situazione? Era meglio prima, con le due pause settembre-ottobre?
3: Rispetto a questa sì, secondo me sì. Questa delle 4 partite è un po', credo, un po' troppo esagerata, perché comunque sono tante partite, non hai mai comunque il tempo di allenarti se non un paio di giorni tra il lunedì e il venerdì. Ma
2: tra le tante esperienze, lei ha fatto anche un'esperienza qui in Turchia al Galatasaray 12 anni fa. Le sembra in crescita, molto in crescita, il calcio turco?
3: Da allora sì. Tanto hanno fatto, in tutte le città ci sono degli stadi meravigliosi e quindi questa è già una cosa positiva, e poi sicuramente le squadre sono migliorate tantissimo.
2: Inghilterra-Spagna, l'ha vista? Immagino di sì, è stata una gran partita. Quanto siamo distanti? Che cosa, non dico invidia in senso positivo, ma che cosa ammira e penso soprattutto alla nazionale campione del mondo, quella spagnola?
3: Chi è campione del mondo? Questo insomma non invidio, niente, perché credo che l'abbiano meritato e abbia meritato tutto quello che hanno fatto, e comunque è un percorso che hanno iniziato tantissimi anni fa. Perché
2: è quella la differenza? Sono così lontani per questo?
3: Hanno iniziato, se noi ricordiamo la Spagna, provo a pensare alla Spagna dell'88, quella che noi incontrammo agli europei in Germania, insomma erano squadre totalmente diverse, che hanno iniziato un percorso e l'hanno portato avanti molto bene.
2: Quella del 2021 però l'Italia l'ha battuta, e ha battuto anche l'Inghilterra, sempre a Wembley, 5 anni.
3: No, ma infatti questo è quando noi partimmo nel 2018 nessuno ci dava una lira, anzi, dopo la prima partita in Portogallo critiche su critiche e così. Poi dopo un po' di tempo le cose cambiano e io penso che sarà così, ma il calcio è così, le squadre quando si formano sono sempre così, ci sono delle difficoltà e poi così di punto in bianco si riesce a fare qualcosa di buono.
2: Lei segue tanti sport, quest'estate l'atletica, il nuoto, anche la pallavolo femminile italiane hanno dato tanto, hanno entusiasmato i tifosi. C'è qualcosa che il calcio, la nazionale, ma il calcio in generale deve mutuare da questi sport olimpici?
3: Non lo so, perché tutte le volte si va a fare un confronto, no? Perché poi dopo, allora il calcio va male, allora sono tutti felici che il calcio va male perché sono tutte persone che guadagnano tanto mentre gli altri, non è così. Lo sport in Italia è sempre stato importante a tutti i livelli e tutti gli sport, io ho sempre seguito tutto da quando sono ragazzino, pallavolo, basket, tennis. Ci sono dei momenti in cui ci sono squadre migliori, ci sono dei momenti e che hanno vinto, perché la pallavolo ha vinto anche in passato, il basket anche, quindi l'atletica anche, ci sono stati grandi atleti che hanno fatto la storia dell'atletica leggera, quindi non vedo perché tutte le volte bisogna fare un confronto. In questo momento il calcio purtroppo è in difficoltà perché non ha più quello che ha avuto per tanti anni, e cioè ha avuto per diverse generazioni a volte 6 o 7 fenomeni tutti insieme, che a volte dovevano stare in panchina, non giocavano neanche tutti insieme, quindi in questo momento è così. Però si può arrivare anche a vincere facendo e giocando da squadra, come poi abbiamo fatto noi nel 2021, perché comunque anche nel 2021 non avevamo Totti, non avevamo Del Piero, non avevamo Baggio, non avevamo Gigi digeriva, quindi però ci siamo arrivati.
4: Ne di un'ultimissima, critiche esagerate in questi giorni dopo la partita con il Belgio in generale, però anche i social.
3: Non mi interessano neanche quelli, ma proprio niente.
5: Rai Radio 1 Sport.
1: Non gli interessano,
0: c'è
1: le
0: chi
1: critiche,
0: riesce a farne a meno,
1: sì, c'è chi almeno a parole dicono poi spesso leggono tutto. È chiaro che in questo momento non è un momento facile per Roberto Mancini. La prima partita è andata, come avete visto tutti, è andata male nel punteggio, è andata male forse ancora peggio come prestazione. Il Belgio è più forte, lo sapevamo anche all'inizio, magari ci si aspettava che non fossimo così tanto indietro, evidentemente. Un altro banco di prova, il calcio è bello anche e soprattutto per questo, si perde una partita, hai comunque un'altra partita per dimostrare che comunque sei vivo, per dimostrare che delle qualità ce le hai, e stasera sarà il secondo banco di prova per la nazionale. Dall'altra parte, nella panchina, ci sarà una vecchia conoscenza del calcio italiano, ma anche di Roberto Mancini, ex compagno di squadra nella Sampdoria di Roberto Mancini, proprio Vincenzino Montella, che è rimasto saldo sulla panchina turca nonostante un mondiale che non è andato proprio secondo le aspettative. Ascoltiamo Montella.
6: Sono d'accordo con Roberto, ci sono i cicli del calcio, no? Per ora mi stavo appuntando un po' di nomi di calciatori dell'Italia. Se togliamo la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, il Portogallo, che hanno un parco di giocatori numericamente sono di un altro livello. Io credo che l'Italia sia altamente competitiva, perché cioè, Donnarumma credo che sia il miglior portiere del mondo. Bastoni gioca da ormai un po' di anni in Champions League e ha fatto anche qualche finale. Parco attaccanti ce ne sono tre. Pio è un prospetto interessantissimo che già sta giocando ad alti livelli. Ken, sappiamo quanto vede la porta e che caratteristiche fisiche ha. Scamacca è un altro prospetto che interessantissimo, anche lui c'ha la sua età. Centrocampo c'è Tonali, e poi forse ho dimenticato Calafiori, che gioca ad altissimi livelli nell'Arsenal. A me sembra una squadra altamente competitiva, magari, ripeto, numericamente non per competere con le squadre che ho citato, forse ci metto anche la Germania, quindi a volte ci sono anche gli episodi che determinano, no, un calcio di rigore, non vai al mondiale o ci vai, ma il format è questo, come in questa Nations League, sono gli episodi che poi determinano il giudizio anche finale, secondo me.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: praticamente è finito, il pezzo finisce così.
1: Prince, scoppiata una rissa nel frattempo. Sì.
0: Prince con Pop Life, indimenticabile. Prince, che sono già ad aprile scorso, sono stati già 10 anni che non c'è più questo grande strumentista, polistrumentista, fondamentalmente un bassista,
1: fondamentalmente Prince. Un artista con la A stra maiuscola rispetto a molti altri. Assolutamente. A proposito di geni, noi ci colleghiamo con Bursa, con la Turchia, dove ad attenderci c'è uno dei nostri inviati che stasera ci racconterà Turchia-Italia, seconda giornata della Nations League. Daniele Fortuna, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, qui un'ora avanti, quindi 18:23, la partita comincerà alle 21:45, ma allo stadio c'è già gente, qui allo stadio di Bursa, bellissimo stadio del coccodrillo, il Timsa Stadium, che è il simbolo della squadra di casa, il Bursaspor, che in questo momento gioca nella seconda serie turca, ma ha avuto un passato anche abbastanza glorioso, perché ha vinto, anzi è stata la prima squadra non di Istanbul a vincere un titolo nel lontanissimo 1963, ha come simbolo questo coccodrillo che insomma è originale ma fa anche un po' paura, perché comunque ha le fauci spalancate su uno dei lati, chiaramente non si vede nulla all'interno si vede soltanto il verde, perché poi questa città comunque è una città piena di parchi, è sotto a delle montagne, è la città vicina alla località montana più importante della Turchia. Va bene, insomma queste sono tutte diciamo, questi sono riferimenti all'ambientazione.
1: A
2: poi,
1: proposito, Daniele,
2: poi c'è la partita,
1: di ambientazione, ti chiedo che tempo fa, perché sappiamo di un tempo non proprio estivo, non proprio preautunnale.
2: No, allora c'è stata questa pioggia stamattina molto forte, continua, che ha costretto, ha obbligato la nazionale a rinunciare alla rifinitura. Nella rifinitura non si fa moltissimo, però magari si provano alcune situazioni, soprattutto i calci piazzati, ma altre volte penso alla nazionale allenata da Luciano Spalletti, ma anche ad alcune partite con Roberto Mancini in panchina, la rifinitura non si è fatta, e non per ragioni meteorologiche, quindi insomma oggi sì, era in programma, però è piovuto tanto fino alle 11 a mezzogiorno, in questo momento non sta piovendo, ci sono delle nuvole piuttosto compatte su di noi, sulla copertura dello stadio di Bursa, ma al momento non piove, lo stadio in qualche punto, per esempio nell'area piccola davanti alle due porte, sì, c'è qualche macchia, però tutto sommato mi sembra in buone condizioni.
1: Daniele, abbiamo ascoltato prima della musica l'intervista che hai realizzato questa mattina con Roberto Mancini, tanti spunti, tra questi lui ricorda come nel 2018 non ci davano una lira. Io sono andato a rivedere la formazione della prima partita di Roberto Mancini per capire un po' lo stato di salute della nazionale di allora e confrontiamolo con adesso. Ti dico gli 11 scesi in campo in quel maggio del 2018 nell'amichevole tra Italia e Arabia Saudita. La formazione, il 4-3-3 di Mancini, prevedeva Donnarumma in porta, e lì ci siamo, Zappacosta, Bonucci, Romagnoli e Criscito in difesa, a centrocampo Florenzi, Jorginho e Lorenzo Pellegrini, il tridente Politano, Balotelli, Lorenzo Insigne. Poi sono entrati nel secondo tempo i vari De Sciglio, Cristante, Bonaventura, Verdi, Chiesa e Belotti, che tra l'altro è andato anche a segno. Chi sta meglio, Mancini 1 o Mancini 2?
2: E però non c'era Chiellini in quella squadra, no, forse era infortunato,
1: essendo un amichevole, insomma, forse non è
2: forse,
1: stato
2: forse aveva qualche, adesso non ricordo, è passato un po' di tempo, erano state 3 amichevoli, un po' dell'espiazione, perché comunque era l'Italia che non andava al mondiale in Russia. Poi c'è stata una sconfitta abbastanza pesante nelle dimensioni contro la Francia, futura campione del mondo, in casa della nazionale francese, però poi l'Italia aveva risposto, comunque l'Italia era riuscita a segnare, e tutto sommato lì aveva mostrato primi segni di soddisfazione Roberto Mancini. Poi c'era stato invece un pareggio un po' malinconico, un po' dimesso allo stadium, allo Juventus Stadium di Torino, contro l'Olanda, che non sarebbe andata al mondiale. Quindi queste sono le prime 3 amichevoli. Secondo me, di

0: Diciamo che Mancini fa riferimento soprattutto al periodo successivo, cioè alla Nations League, la partita con la Polonia a Bologna, Polonia con Lewandowski che va avanti, l'Italia gioca male un tempo però poi riesce a recuperare. Diciamo che è stato un graduale processo di crescita. Poi si va in Portogallo e lì cambia tutto, stravolge la formazione Mancini, l'Italia perde ma non fa poi male. Il Portogallo viene a San Siro 0-0. Secondo me poi il passaggio definitivo quando comincia a provare il tridente leggero, e lì la sua nazionale del 2018 e poi la nazionale dei 37 risultati utili consecutivi, la nazionale dell'europeo vinto nel 2021, comincia a prendere forma, e cioè contro l'Ucraina a Genova, una amichevole con Bernardeschi, con Chiesa, con Insigne. Bernardeschi in mezzo, era un tridente cosiddetto rotante, almeno così era stato definito da qualche giornalista, un tridente comunque leggero, c'era comunque Immobile, c'erano Immobile e Belotti in quella nazionale. E poi secondo me la partita del decollo dell'Italia è quella contro la Polonia, l'ultima di Nations League, quando l'Italia deve vincere, comunque rischia la retrocessione, come potrebbe essere anche in questo caso, secondo me no, però stiamo a vedere perché siamo soltanto alla seconda partita, rischia la retrocessione e fa una partita tutta d'attacco, quando insomma ci sono tutti i timori per la Polonia in casa, e invece la Polonia praticamente non fa mai nulla, è un attacco continuo da parte della nazionale italiana di Mancini, con sempre con questo tridente, con gli esterni che spingono, il gol che salva l'Italia e la mantiene nella Lega A è quello di Biraghi proprio alla fine, e da lì comincia la storia della nazionale di Mancini, e ha ragione lui perché poi insomma basta veramente poco, non si rende conto, però ci vuole tempo, si fanno delle prove e c'è una partita in cui tutto ha una forma diversa, in cui tutto prende forma, e così insomma speriamo che possa succedere. Il problema è che ci sono meno amichevoli, ci sono meno partite, che in mezzo, ecco, dal 2018, dal 2021 a oggi, e poi ci sono state altre due mancate qualificazioni, è un po' quello il problema. Però se l'Italia ricominciasse a giocare, a vincere e a giocare bene come ha fatto quella del 2018, secondo me le cose cambierebbero.
1: Assolutamente, però mi attacco a una frase che hai detto poco fa, pronunciamo questa parola con un certo insomma, fa un po' venire i brividi, la parola retrocessione. Tu dici penso di no, però prendiamo la classifica, Italia e Turchia 0, Belgio e Francia 3. La Francia sembra fare un campionato a parte, sembra essere di un livello a parte, i tuoi competitor sono il Belgio, che l'hai già affrontato in casa e abbiamo visto il risultato, e la Turchia, che oggi affronti in trasferta con mille problemi. Ha problemi anche la Turchia, perché probabilmente i due dei suoi migliori calciatori, Çalhanoğlu e Yıldız, sono indisponibili, però resta una nazionale che ha fatto i mondiali, una nazionale comunque con delle qualità. In questo momento, fino a qualche anno fa, magari poteva sembrare una non partita Italia-Turchia. Oggi Italia-Turchia è una partita, è in trasferta, lo è ancora di più. E allora, se facciamo i conti, lo spettro retrocessione a me non sembra così impalpabile, anzi.
0: Ma no, la classifica dice questo, la situazione potrebbe anche far pensare a una situazione di questo genere, anche perché poi la Turchia negli ultimi 3 anni e mezzo, aggiungo a quello che dicevi Andrea, negli ultimi 3 anni e mezzo la Turchia qui in casa ha perso soltanto con la Spagna per 6-0, ok, e poi l'ultima è contro la Francia di Zidane, quindi in casa va particolarmente bene, gira per tutta la Turchia e ci sono sempre stati pienissimi, c'è sempre grande calore per questo movimento turco, del calcio turco in continua ascesa, quindi non è semplice nemmeno questa sera. È chiaro, cambia tutto, dipende tutto dal risultato, però aspettiamo appunto, cerchiamo appunto anche noi l'ottimismo, quella scintilla di cui parla Mancini. Poi non è detto comunque che la Francia potrebbe appunto fare corsa, se vogliamo proprio stare ai calcoli, anche se è prestissimo, magari il Belgio potrebbe perdere, se l'Italia con una vittoria questa sera in Turchia potrebbe tornare in corsa anche per il secondo posto, perché poi l'Italia andrà a chiudere proprio il suo gruppo di Nations League, il 15 novembre in Belgio, dunque partita in trasferta dopo aver ospitato la Francia a San Siro. Sì, è una partita determinante anche per la prosecuzione del cammino dell'Italia. Poi si va in Francia, ma si andava in Francia anche con Spalletti, dopo il pessimo europeo, quello del 2024, dopo la sconfitta con la Svizzera negli ottavi di finale. Le cose sono andate diversamente, ha giocato male anche la Francia, lì ci sono anche i demeriti della Francia, gli sembrava che fosse un'altra Italia, anche in previsione delle qualificazioni ai mondiali. Poi le cose sono andate, come tutti sanno, in maniera diversa.
1: Andiamo all'attualità, alla partita di questa sera. Mancini non si è sbottonato molto, anzi, sulla formazione a centrocampo. Mi incuriosisce, quali saranno i cambi secondo te? Che trio di centrocampo vedremo?
0: Allora, una conferma, quella di Sandro Tonali, molto molto probabile, direi anche certa, io direi quasi certo anche l'impiego di Frattesi dal primo minuto, poi uno tra Dumbia e Fagioli. Io propenderei per Fagioli, però poi Dumbia ieri in allenamento è stato provato tanto, insomma 20 minuti nell'allenamento qui sotto la pioggia allo stadio di Buza, quindi ha già debuttato contro il Belgio nella finale e insomma hanno fatto vedere qualcosa, lui e Zoma, che è rimasto invece con gli altri 9 ad allenarsi a Coverciano, quindi perché no, potrebbe giocare dall'inizio. Ne ha parlato bene ai microfoni di Rai Sport questa mattina nell'intervista rituale del giorno della partita di Dumbia. Insomma, il percorso con il Venezia, adesso anche con lo Sporting Lisbona, potrebbe sì giocare lui dall'inizio, però Mancini stravede anche per Nicolò Fagioli, potrebbe essere un ritorno in nazionale per lui.
1: E tra i compagni possibili di Dumbia e a centrocampo hai nominato anche Sandro Tonali, hai sentito anche lui tra gli altri. Io andrei ad ascoltare l'intervista a Tonali.
2: È un momento e i momenti sono fatti di momenti belli, momenti brutti. Siamo tanti nuovi, ora dobbiamo lavorare a testa bassa sapendo di avere qualità, perché questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Non siamo cambiati in un giorno, le qualità le abbiamo, bisogna tirare fuori tutto, avere coraggio di giocare in maniera positiva, di attaccare le partite, di vincerle, di affrontare tutto e di affrontare anche le delusioni più che nei momenti tristi, come è successo dopo il Belgio.
3: Senti, a proposito di qualità, hai visto Inghilterra-Spagna? Immagino di sì. È stato grande rappresentazione per il calcio. Che differenza c'è? Quanto sono distanti rispetto a noi, all'Italia?
2: Ma io credo che tutte le partite nel calcio siano differenti. Sappiamo che loro hanno dei giocatori veramente fortissimi e su questo noi dobbiamo lavorare, ma noi abbiamo la fortuna di avere il tempo dalla nostra parte. Dovremo giocare mettendo ogni partita sempre quell'1% in più. Bisogna essere veramente positivi sempre, bisogna aiutarci l'un l'altro, bisogna andare in campo per provare a vincere tutte le partite. Arriveranno delle sconfitte, ma devono arrivare diversamente dalla partita del Belgio, devono arrivare in maniera positiva.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: E Tonali fa parte della vecchia guardia, dei leader di questa squadra, perché è vero, i giovani, è vero, lanciare i Dumbia, gli Zoma, i Romano, però ci si è concentrati forse troppo sui giovani, ma questa squadra deve essere trainata da quelli di sempre, dai leader. Oggi, questa sera, ritornerà Bastoni dopo l'infausta partita in Bosnia, anche a lui si chiede un cambio di marcia. In conclusione, Daniele, che partita ti aspetti questa sera?
0: Non lo so, veramente non lo so. Mi aspetto comunque un'Italia più organizzata rispetto a quella del primo tempo. Dall'altra parte c'è la Turchia che vuole tenere più il pallone rispetto alla sconfitta in casa contro la Francia. Concentriamoci però sull'Italia, più determinazione, un'Italia più corta, più motivata, magari anche un po' più concreta quando si tratta di tirare in porta. Devo dire, non l'ha fatto molte volte contro il Belgio, però le due occasioni sono state notevoli, quelle sventate dal portiere del Belgio Lammens su Ken e su Pio Esposito. Ecco, insomma, stasera bisogna tirare di più e bisogna cercare di segnare senza concedere poi tutto quello che è stato stato concesso al Belgio. Però comunque la Turchia ha una matrice tecnica, bisogna dire, senza togliere nulla alla nazionale di Montella, inferiore rispetto alla nazionale belga.
1: Soprattutto viste e considerate le assenze che anche Montella lamenta in questo momento. Daniele, l'appuntamento con te alle 20.45 italiane, ovviamente Radio 1, Radio 1 Sport, Radio Cronaca di Francesco Repice e Daniele Fortuna, Turchia Italia. Buon lavoro.
0: Permettimi
1: Daniele.
0: Di ringraziare, certo. Grazie, permettimi di ringraziare Luciano Pecoraro per l'assistenza tecnica. Grazie a voi, a più tardi per la Radio Cronaca della partita.
1: A dopo.

0: Allora, sono in One Republic con Tiziano Ferro, ce lo chiedevamo, dov'è? Invece
1: appena l'abbiamo chiesto, lui certo, si è palesato.
0: Esatto, la storia è questa, questi sono i One Republic che avevano avuto in mente ormai qualche anno fa di fare per ogni paese una versione con un artista del paese stesso.
1: Niente male.
0: Esatto, niente male. E per l'Italia scelsero, grazie ad amicizie, succede spesso così, Tiziano Ferro, che però era all'altezza di un pezzo così.
1: Beh, non hanno scelto male.
0: No, hanno scelto male. Vedi, No Vacanzi, da quando ti ho incontrata non c'è più posto, perché No Vacanzi lo vedi andando sulle strade americane quando vuoi fermarti a un motel, se c'è scritto No Vacanzi vuol dire che non c'è più posto.
1: Comunque, non hanno scelto male, come neanche noi di Radio 1 Sport abbiamo scelto male la prima squadra per inaugurare nella stagione 26-27 la nuova rubrica sulla serie cadetta.
2: Lato B, tutto il calcio del campionato cadetto.
1: E ripartiamo con parlando del Modena, il nuovo Modena di Daniele Galloppa. Diamo il buon pomeriggio al direttore sportivo Nereo Bonato. Buon pomeriggio, direttore.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Allora, buon pomeriggio, grazie di aver accettato l'invito di Radio 1 Sport. Io partirei subito dall'attualità, perché domani è un giorno storico per il Modena. Perché? Perché il Modena si prepara a inaugurare la sua nuova casa. Parliamo del Nido, che è il nuovo centro sportivo polifunzionale. Adesso ce lo descriverà nei dettagli. Grande tecnologia, quattro campi, tre in erba naturale e uno in sintetico. Parliamo di un centro all'avanguardia che verrà inaugurato dai calciatori del Modena proprio domani. Insomma, direttore, che soddisfazione è, che ci dica un po' qualche curiosità, qualche caratteristica di questo Nido. Parliamo dei Canarini, ovviamente non si poteva che chiamare Nido.
3: Sicuramente è un motivo di grande soddisfazione. Siamo alla vigilia proprio dell'entrata nel centro sportivo da parte della squadra. C'è soddisfazione, c'è entusiasmo, c'è effettivamente voglia di entrare, perché avere a disponibilità di un centro con dei campi e con tutta la struttura a supporto che ti permette di lavorare nel miglior modo, sicuramente è un vantaggio per tutti, dà sicuramente senso di appartenenza a chi vi entra e vi vive quotidianamente, quindi sicuramente è un passo in avanti, ripeto, ed è fondamentale, credo. Qui a Modena in questo momento qua abbiamo una proprietà italiana che ha una grandissima visione, quindi miglioramento delle infrastrutture, crede nel settore giovanile, quindi sicuramente è una primizia, un qualcosa di particolare da tenere da conto.
1: Ecco, ha fatto bene a sottolineare questo aspetto, perché oramai è diventata un'eccezione, purtroppo, negli ultimi anni, la proprietà italiana, perché spesso e volentieri, anche nell'anno scorso quando abbiamo parlato di realtà e di Serie A e di Serie B che pensavano a implementare le infrastrutture, a costruire nuovi centri di allenamento, si parlava l'80% delle volte di proprietà straniere, di fondi americani o quant'altro. In questo caso invece è la proprietà italiana che ha investito qualcosa come 20 milioni nell'aprile del 2025, in cui si è posata la prima pietra per costruire questo centro ipertecnologico per la prima squadra, per la primavera e per l'Under 17, quindi anche soprattutto con uno sguardo ai giovani e al settore giovanile. Quindi proprietà italiana, complimenti al Modena e in bocca al lupo per questa nuova avventura, perché di questo si tratta nella vostra nuova casa, nel Nido. Però oltre al futuro c'è il presente, che cosa dice? Che il Modena è quarto in classifica dopo le prime 5 giornate di campionato, 10 punti frutto di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Siamo ovviamente all'inizio, agli albori di una Serie B che è un campionato lunghissimo, è un campionato, un doppio campionato, perché poi per chi ha la fortuna di fare la post season, come è successo al Modena anche lo scorso anno, si tratta di una stagione, di una maratona, anzi ancora di più di una maratona. Però per quel poco che si è visto finora, direttore Bonato, un suo giudizio.
3: Ma da parte nostra c'era la volontà di proseguire nella crescita continua e costante, c'era volontà di avere una filosofia di gioco diversa, e per questo è stata fatta la scelta di mister Galloppa, quindi una filosofia di calcio propositiva che facesse del Modena una squadra dominante possibilmente durante le gare, e credo che in questa prima fase questo si è visto, e quindi diremo che è stato seminato bene. Adesso dobbiamo essere bravi e continuare a lavorare. Il campionato di Serie B lo sappiamo benissimo che è lunghissimo, sappiamo anche che questa sosta probabilmente permetterà ai club che hanno avuto qualche difficoltà sul mercato, in modo particolare alle retrocesse della Serie A, di rimettere a posto tutte le cose. Quindi sono convinto che alla ripresa troveremo tutti i club competitivi, preparati, quindi inizierà veramente il campionato.
1: E poi alla ripresa avrete un impegno non certo di secondo ordine contro l'Hellas Verona.
3: Sicuramente avremo ricominceremo dall'Hellas Verona, che è una delle squadre successive, una delle squadre che ovviamente punta alla risalita. Sarà sicuramente un buon test, noi dovremo lavorare sodo in questa sosta per arrivare pronti all'appuntamento e capire a che punto siamo.
1: Direttore, la scelta di Daniele Galloppa, la sua prima esperienza, se togliamo quel breve intermezzo alla guida della Fiorentina, la sua prima esperienza tra i professionisti dopo una lunga militanza come allenatore nei settori giovanili, ma con una militanza, devo dire, che ha fatto intravedere caratteristiche molto molto interessanti. È uno dei nuovi allenatori davvero più interessanti del panorama italiano. Però affidarsi a un esordiente, insomma, com'è nata la scelta di Galloppa, che tra l'altro ha già vestito la maglia dei Canarini?
3: Ma la scelta è nata dall'analisi degli allenatori che potevano proporre questo tipo di filosofia di gioco propositiva, dal fatto che il Modena, la famiglia Righetti, aveva comunque intenzione di puntare su un giovane di progetto che potesse crescere con il club. E credo che la scelta di Daniele sia stata giusta. Lui stesso è entrato in punta di piedi cercando di portare le sue idee, molto empatico con i ragazzi, quindi ha avuto la capacità di prontamente farsi seguire, che non è semplice, e l'umiltà comunque di ascoltare quello che bene o male si poteva fare per aiutarlo in questa nuova esperienza. E credo che finora anche lui abbia fatto un percorso veramente di crescita veloce e importante.
1: E tra i ragazzi con cui ha a che fare Daniele Galloppa, in coda al mercato il direttore sportivo Nereo Bonato ha aggiunto qualcuno che per la Serie B è uno stralusso, non un lusso. Parliamo di ovviamente Andrea Belotti, il Gallo, che si è presentato già nella partita contro l'Empoli non con un gol, perché io vi invito a rivedere che cosa ha combinato Belotti. Non ha semplicemente segnato, si è alzato la palla da solo e in rovesciata ha messo la palla del momentaneo 1-1, poi il Modena vince 2-1 quella partita. Direttore, ci racconta com'è nata l'idea, la trattativa di quest'estate di Andrea Belotti? È stato chiaramente una sorpresa un po' per tutti.
3: Ma sinceramente con Andrea ci eravamo sentiti a inizio agosto, dopo che lui non aveva trovato l'accordo con il Cagliari, e ci eravamo comunque tenuti in contatto, e dopo strada facendo, vedendo giocare la nostra squadra, probabilmente da parte sua non c'erano situazioni che probabilmente era di suo gradimento, abbiamo accettato questa sfida entrambi di mettersi in gioco. Lui perché scendendo di categoria e mettendosi a disposizione con grande umiltà e con grande intelligenza del gruppo, e da parte nostra cercando di creare per lui le condizioni perché potesse dimostrare quelle che sono le sue qualità. E credo che l'impatto sia stato molto positivo, al di là dei gol e dell'aiuto che ci ha dato nelle sue prime apparizioni, ma anche soprattutto all'interno dello spogliatoio, perché Andrea è un ragazzo solare, un ragazzo intelligente, quindi si è calato benissimo, e tutti i ragazzi hanno avuto un approccio positivo da parte sua. C'è sempre la disponibilità al consiglio, la massima umiltà, e credo che ci possa, al di là di quello che è l'aspetto sportivo, anche dare una mano importantissima per la crescita dei ragazzi, perché anche una delle altre idee che avevamo era quella di ringiovanire la rosa, l'abbiamo fatto, e quindi sicuramente avere all'interno del spogliatoio una figura come Andrea Belotti sicuramente è molto importante.
1: Considerando tutto questo, le infrastrutture di ultima generazione, il fatto di avere una rosa importante, non solo Belotti, parliamo anche di calciatori molto interessanti come Caso, Ambrosino, Holzer, mi fermo qui ma non vorrei mancare di rispetto agli altri, perché comunque la rosa del Modena, che l'anno scorso ha centrato i playoff, è una rosa di tutto rispetto, senza tanti giri di parole, direttore, gli obiettivi della stagione.
3: Gli obiettivi della stagione sono quelli di una crescita graduale. Sappiamo che ci sono club che sulla carta hanno valori superiori a noi, e mi riferisco probabilmente al Palermo, alle tre retrocesse. Noi comunque dobbiamo essere bravi per cercando di migliorare ed essere pronti di accogliere ogni occasione che si capiterà davanti, ma con la grande umiltà di lavorare giorno dopo giorno, perché abbiamo tanti ragazzi che vengono qui dall'estero, qui dalle categorie inferiori, quindi sicuramente abbiamo bisogno di tempo per migliorare, lo stesso mister che ha la prima esperienza, quindi dobbiamo fare questo per corso di crescita, e quindi capiremo strada facendo quello che saremo capaci di fare. Era importante partire bene, perché questo ci fa guadagnare tempo, ci dà fiducia in quello che stiamo facendo, quindi siamo contenti, ma sapendo che fra 15 giorni ricomincia il campionato di nuovo, e quindi dovremo essere pronti ad affrontare ogni battaglia che ci presenteremo settimana dopo settimana.
1: E noi facciamo un grandissimo in bocca al lupo a lei e al suo Modena. È stato con noi Nereo Bonato, direttore sportivo del Modena. Grazie.
3: Grazie a tutti voi.

0: My Soul è una canzone di Bruno Mars dall'album di ormai quasi un anno fa, Romantiche, neanche a dire è andato benissimo, perché lui è un mago e tutti vogliono lavorare con lui. Certo, forse ieri agli MTV Awards si aspettava qualcosa di più, invece ha vinto soltanto uno dei tanti premi. La vincitrice è stata Madonna, ne ha presi 7 come artista dell'anno.
1: Non avrà più posto in casa per metterli tutti.
0: Madonna, se gliel' avessi detto degli anni 80, no? Qualcuno gli avesse detto anni 80, sarai artista dell'anno del 2026.
1: No, avrebbero preso per pazzo sicuramente. Hai detto ieri però, vero?
0: Ieri 27 settembre.
1: 27 settembre 2026, ieri è stata una ricorrenza perché ha compiuto 50 anni Francesco Totti, al quale continuiamo a fare gli auguri, tra l'altro festeggiati proprio negli Stati Uniti a Las Vegas, insomma grandi festeggiamenti, mentre la squadra di basket di cui Totti è consulente ieri al Palaeura ha bagnato il suo esordio non proprio come si voleva, prendendo circa 20 punti da Napoli, però insomma, avrà occasione per rifarsi. Noi rinnoviamo gli auguri a Francesco Totti per questi splendidi 50 anni, dici Totti, dici Roma e dici capitano, e noi di un capitano della Roma parleremo nella seconda parte, ma prima il giornale radio delle 18 con cui arriviamo con
0: Marco Onson e Camila Cabello.
1: A dopo.

0: trasmissioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
1: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
0: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio, è attesa in questi minuti dalla Corte d'Assise di Roma la sentenza del processo in contumacia per il sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni nel febbraio 2016, imputati in contumacia 4 esponenti dei servizi egiziani, giudici in camera di consiglio, chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, chiuse le indagini su Andrea Sempio, si va verso la richiesta di processo per il 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa 19 anni fa. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze sull'impronta di una scarpa e sul DNA. Per la procura, i RIS di Parma sapevano che Stasi era innocente già nel 2007, ma nascosero la prova del DNA sui pedali. Davide Rossi è stato aggredito in maniera violenta da più persone, prima di cadere era cosciente, ha cercato di difendersi, è quanto emerge dalla valutazione tecnica chiesta dalla commissione parlamentare sul decesso dell'ex capo della comunicazione di Montepaschi, morto a Siena nel 2003 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Scattati i tagli ai prezzi dei carburanti nelle reti Eni e IP, file ai distributori, in alcuni impianti benzina super esaurita. Assopetroli chiede un tavolo al governo per evitare una distorsione del mercato e della concorrenza. Continueremo a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, afferma la premier Meloni, che intanto plaude al successo del centrodestra nelle suppletive a Reggio Calabria per un seggio alla Camera. Nel Regno Unito scarcerate su cauzione le 5 persone arrestate ieri per il presunto piano di un attacco esplosivo alla base RAF di Fairford utilizzata dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. I 5 restano sottoposti a severe restrizioni nei movimenti e nei contatti mentre l'indagine dell'antiterrorismo prosegue.
3: Rivelazioni con il contagocce dalle autorità inglesi che indagano sui fatti di Fairford, la base aerea utilizzata dai bombardieri americani nelle missioni in Iran. I 5 arrestati con l'accusa di terrorismo e violazione della legge sugli esplosivi sono tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, residenti in diverse zone di Londra. Ma ancora nessun dettaglio sul presunto esplosivo a bordo dei 3 furgoni bianchi ispezionati. Le autorità chiedono di rispettare il riserbo sulle indagini ed evitare speculazioni, come quelle che parlano di una pista iraniana, di legami tra i presunti attentatori e la Repubblica Islamica, con Teheran che poco fa ha respinto l'ipotesi. Una nota dell'ambasciata nega qualunque ruolo nella vicenda. Restano diversi punti da chiarire: se sia stato un attentato sventato grazie a una lunga indagine, come ha detto Trump, o se sia stato il caso fortuito di una contadina della zona che ha lanciato l'allarme dopo aver notato movimenti strani nel cuore della notte attorno alla base. Francesco Mincone, GR1.
2: Guerra in Ucraina, più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev, un morto nel raid che ha colpito l'edificio dell'Accademia delle Scienze. Drone su un'auto con 2 giornalisti di Spagna e Svezia rimasti illesi. Mosca rivendica di aver colpito data center, hub logistici e navi a Kiev e Odessa. A Mosca intanto al via la missione di pace del presidente della CEI, Cardinale Zuppi, mentre in Romania in volo per lo sconfitto di un drone durato 10 minuti. Arriva nei cinema Naza, il film su Gaza realizzato dai 2 dei registi israeliani, premio Oscar per No Other Land.
4: Cosa vuol dire Naza?
5: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
6: Si parla di Gaza e questo termine tecnico per l'esercito israeliano diventa il titolo dello sconvolgente film documentario da oggi in oltre 500 cinema per 3 giorni, dopo il premio speciale della giuria a Venezia. 80 minuti girati di notte sui tetti di Tel Aviv, 24 militari, pedine del sistema di uccisioni a Gaza, intervistati in 3 anni da 2 dei registi di No Other Land.
7: Veniamo
6: dal giornalista giornalismo investigativo, ci ha detto Yuval Abraham, e le cose che vengono dette erano già state rivelate sulla stampa, ma ascoltarle nei racconti dei militari ha un impatto diverso. Le case di Tel Aviv, la vita che scorre mentre si racconta la morte solo 60 km più in là, sullo stesso mare. Vedere e sentire quelle voci, anche se distorte, rende la negazione più difficile, aggiunge Rachel Zohr, che come Abraham ha subito minacce per il film, che da novembre sarà in streaming gratuito per tutti. Miriam Mauti, GR1.
2: E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 19.
1: Rai Radio 1 Sport.
7: Tempi supplementari.
8: Secondo tempo supplementare alle 18:05 di lunedì 28 settembre 2026. Il buon pomeriggio vi arriva di nuovo dalla voce di Andrea Boccia
9: e Mario Pezzolla.
8: Ciao Mario, salutiamo dall'altra parte del vetro Giovanni Leporale, alla parte tecnica Ombretta Conti in regia. Ci state ascoltando, ci potete ascoltare attraverso il canale 711 del digitale terrestre, attraverso il DAB e attraverso l'app gratuita di Rai Play Sound. Seconda parte in cui parleremo di nuovo di calcio, abbiamo lanciato qualche indizio, parleremo di un storico capitano della Roma e parleremo ancora di nazionale, daremo qualche notizia. Ho trovato qualche curiosità. Mario, ti ricordi il portiere quest'estate del mondiale di Capoverde che è diventato protagonista, tale Vosigna, che dopo aver chiuso la porta sia all'Arabia Saudita ma soprattutto alla Spagna è diventato un po' un eroe nazionale ma anche internazionale. Vosigna, quarantenne, una rivelazione appunto degli ultimi mondiali, oggi gioca in Cile nel Colo Colo ed è fra i candidati del premio Yashin come miglior portiere dell'anno. Ha visto i suoi followers su Instagram passare, ora magari tu puoi farmi un confronto con i cantanti, prima del mondiale lui aveva 56.000 follower su Instagram, adesso ne ha 28 milioni di
10: succede
8: follower.
10: Così, succede. Come diciamo prima,
8: da un momento all'altro basta una partita, lo 0-0 con la Spagna ed è cambiata la vita. Lui non l'ha presa benissimo però, perché ha detto: ho perso la mia pace e la mia tranquillità, non ho più alcuna privacy, vado al ristorante e c'è sempre qualcuno che vuole fare una foto con me o mi chiede un autografo o peggio ancora qualcuno che mi sta filmando.
10: Non ha avuto il tempo di abituarsi.
8: No, non si è abituato, non credo che ci sia qualcosa che io possa fare al riguardo. Molte persone vogliono diventare famose ma vedono soltanto il lato positivo di quella realtà. A essere sincero, se potessi scegliere tra la vita che ho oggi e quella che avevo prima, lui tornerebbe ai 56.000 follower.
10: Dovevi parlare di meno,
8: dovevi far passare almeno due palloni nella porta e oggi non staremo a parlare di te, caro Vosigna. A proposito di portieri, c'è un'ufficialità da parte della Juventus, è ufficiale ma era nell'aria ovviamente dopo le visite mediche di questi giorni, c'è il nuovo vice vicario che è Neto dopo l'infortunio ovviamente di Grabara che si è rotto i legamenti e la Juventus ha pescato tra gli svincolati ingaggiando l'ex portiere tra l'altro della Juventus di qualche anno fa, ovvero il brasiliano anche ex Fiorentina Neto. Ha firmato un contratto con la Juve ovviamente annuale fino al 30 giugno del 2027, indosserà la maglia numero 33. A proposito di infortunati, un'altra notizia che arriva invece da Bologna, le soste delle nazionali hanno sempre riservato, purtroppo ahimè, hanno portato in dote alle squadre qualche infortunio di troppo. A infortunarsi con la Svezia è stato l'esterno difensivo del Bologna Emil Holm, accusato venerdì sera un infortunio con la sua nazionale, si dovrà operare al bicipite femorale destro in questa settimana. Il Bologna sta programmando l'intervento chirurgico. Detto questo, quindi lo stop per l'esterno svedese sarà piuttosto lunghetto. Tanti auguri di pronta guarigione a Holm. Noi adesso nella seconda parte iniziamo con un bel brano musicale, Mario.
10: Sì, cominciamo con uno dei gruppi storici, Kool & the Gang, pensa, formatisi nel 64, infatti se tu vai a vedere l'elenco molto nutrito è quello degli ex componenti per fatto di cose.
8: Ci mancherebbe altro.

0: Vedi cosa dice? Dai, celebriamo. Queste sono le ultime parole di questa canzone che si intitola proprio Celebration Cool and the Gang.
1: Beh, celebriamo, mi fai proprio un assist a porta vuota, grazie Mario, perché adesso celebriamo un grande, un grandissimo del passato, un grande capitano, un capitano della Roma, 386 presenze con la Roma, condite da due gol, uno dei quali magari poi ne parliamo in diretta. Prima di presentare l'autore, io voglio leggere tre righe prese da questo libro. È importante raccontare la sua storia, meriterebbe un film, non la vita di un calciatore, ma la storia di un uomo che ha fatto anche il calciatore. Stiamo parlando ovviamente di Giacomino Losi, il capitano che non si arrendeva mai, scritto da Lucio Biancatelli, che è in diretta con noi. Ciao Lucio, buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Allora Lucio, intanto la domanda iniziale: perché Losi? Come ti è venuta l'idea di scrivere un libro su Giacomino Losi?
2: Guarda, devo dirti, in questo caso rispetto ad altri libri che avevo scritto in passato, soprattutto sul tennis, in questo caso è stato l'editore a propormelo, ma io ho detto subito sì senza neanche pensarci e l'ho considerato un vero regalo, insomma, non solo per la mia fede romanista, ma perché Losi è in qualche modo un mito, il rappresentante, l'esempio di un calcio autentico che è ricco di valori etici e così diverso da quello di oggi, un calcio romantico e appassionato. Lui è stato un grandissimo personaggio e sono contento che tu abbia letto proprio quella frase del suo amico Ugo Scalise.
1: Sì, esatto, di Ugo Scalise. C'è tanto calcio, è vero, ma c'è più che altro il personaggio, l'uomo Giacomo Losi, che ricordiamolo, non era proprio di Testaccio, neanche di Trastevere, viene da una piccola provincia di Cremona, quindi piuttosto lontani da Roma, cresce durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, mi puoi tracciare un po' l'infanzia, l'infanzia del tutto particolare di Giacomo Losi, dove c'è lo sport, c'è soprattutto il ciclismo, c'è soprattutto una bicicletta a far parte dell'infanzia di Losi?
2: Sì, lui è diventato un'autentica bandiera romanista, nonostante fosse un lombardo della provincia di Cremona, di Soncino, che però nei suoi primi anni di vita, peraltro insomma la sua infanzia è segnata anche dalla guerra, insomma, e da un padre che finì in un campo di lavoro in Cecoslovacchia perché di famiglia antifascista. Quindi le sue grandi passioni erano il Grande Torino e la bicicletta, e quindi con la sua bicicletta faceva le sue scorribande, tra le quali c'erano però anche degli impegni importanti che si era preso, perché cominciò ad aiutare l'azione dei partigiani in quegli anni. Lui aveva appena 10 anni, era del 35, e cominciò a dare una mano come staffetta partigiano. Iniziò poi presto a fare attività sportiva nella parrocchia. Il parroco organizzava le Olimpiadi di paese e lui era sempre primo in tutte le competizioni, la corsa, il salto, eccetera. E poi si formò questa piccola squadretta, cominciarono a giocare a pallone in quel di Soncino, poi cominciarono a sfidare gli altri paesi vicini. La squadra si chiamava Virtus, le maglie furono ordinate in modo molto artigianale e pensate che i pantaloncini di questa squadra li aveva cuciti lo stesso Giacomo Losi, che da giovanissimo iniziò a lavorare apprendista nel negozio di sartoria dello zio. Poi iniziò a giocare nella Soncinese, da lì fu visto e passò alla Cremonese in Serie D, l'esordio in Serie D, la promozione in Serie C, fu premiato come miglior giocatore e poi arrivò alla Roma. Anche qui c'è una storia da raccontare.
1: Raccontacela assolutamente.
2: Sì, perché lo chiamò la società, gli disse: Giacomo, corri perché ti abbiamo venduto ad una squadra di Serie A. Lui non ebbe il coraggio di chiedere a quale squadra era stato ceduto. E ci vediamo domani alla stazione, dobbiamo andare a Bologna. Quindi tutti gli indizi davano per certo il Bologna, peraltro in quegli anni grandissima squadra, e invece loro prendono il treno, vanno a Bologna, finché il dirigente della Cremonese dice: adesso ci mettiamo qui, aspettiamo in sala d'aspetto. E il giovane Giacomo dice: ma come, non dobbiamo andare nella sede del Bologna? Ma quale sede del Bologna? Qui sta arrivando il dirigente Carpi della Roma con il contratto in mano, pronto per essere firmato. E lui rimase a bocca aperta, perché Roma non se l'aspettava, né aveva avuto il coraggio di chiedere davvero quale sarebbe stata la sua destinazione. Figuriamoci, Roma, la capitale.
1: Questo fa capire ancora di più, tratteggia ancora di più che tipo di uomo, di ragazzo poi all'epoca era Giacomo Losi, che diciamolo, abbiamo capito che era un grandissimo atleta, primeggiava in tutte le discipline, non era proprio Roberto Baggio tecnicamente, cioè non faceva della tecnica la sua arma principale. Però lui diventa capitano, diventa il simbolo della Roma di quegli anni, diventa core di Roma. Ora poi magari ci dirai da dove nasce questo soprannome. Perché? Perché incarna determinate virtù che non sono proprio la tecnica, ma...
2: Sì, Losi era un giocatore pugnace, mi è piaciuto descriverlo così, definirlo così. Era fisicamente un atleta naturale, non era alto, era appena 1,70, però aveva grandi doti di anticipo, di velocità ed era acrobatico, cioè lui anche nella propria area di rigore liberava l'area e anticipava gli attaccanti con soluzioni acrobatiche che noi ci aspettiamo dai grandi attaccanti, no? La rovesciata di Piola, per esempio. E lui era in grado invece sia di testa sia di piede di anticipare gli avversari, e poi pian piano con il lavoro iniziò anche a migliorare la parte tecnica di impostazione, tant'è vero che poi tu hai detto tanti anni da capitano, ha fatto quasi 300 partite da capitano e poi ne ha giocate anche 11 in nazionale, disputando anche i mondiali del 1962 in Cile, la spedizione diciamo sfortunata. Però lì lui giocò la prima partita con la Germania 0-0 e poi fu misteriosamente escluso nella seconda partita, dove gli venne preferito David, e lì ci fu la sconfitta dolorosa con il Cile. Poi nella terza partita rientrò Losi, ma fu inutile la vittoria contro la Svizzera, l'Italia fu eliminata.
1: Siamo in diretta con Lucio Biancatelli, autore di Losi, il capitano che non si arrendeva mai, Garrincha Edizioni. Abbiamo detto nella Roma 386 presenze condite da 2 gol. Ebbene Lucio, di uno di quei 2 gol noi abbiamo un testimone oculare qui in studio, perché Mario Pezzolla era in quel gennaio del 68 presente sugli spalti. 61, scusami, presente 61. Per Roma-Sampdoria. È vero Mario?
0: Sì, perché lui era infortunato, quindi invece fece gol su calcio d'angolo, cioè prendendo, colpendo la palla di testa su calcio d'angolo che veniva da Curva Sud Montemario, da quel calcio d'angolo.
1: Quello specchio lì.
0: Sì, perché nessuno lo marcò perché era infortunato.
1: Era zoppo, era su una gamba sola. E questo fa ancora capire più esatto che tipo di atleta e che tipo di personaggio era Giacomo Losi.
2: Sì, lui, la Roma era già in 10 peraltro e vinse incredibilmente quella partita perché si era fatto male Guarnacci, e quindi lui, per non lasciare la squadra in 9, volle rimanere a tutti i costi. Ricordo che in quegli anni, fino ai primi anni 60, non erano previste sostituzioni e quindi in caso di infortunio la squadra rimaneva menomata.
1: Equivaleva a un'espulsione di fatto, quindi si rimaneva, esatto. chi era stoico rimaneva in campo e decideva le partite, tra l'altro, come successe a Losi quel giorno. A proposito dei campioni, c'è un'amicizia internazionale di Giacomo Losi con un grandissimo campione del passato che io confesso non conoscevo, cioè non conoscevo l'amicizia, il campione sì, l'avevo sentito, lo conosco.
2: Sì, Alfredo Di Stefano, che peraltro Losi considerava il più grande della sua epoca, il calciatore spagnolo che con Gento faceva impazzire le difese avversarie. In una tournée in Venezuela si conobbero a tavola, Di Stefano si interessò al menù dei nostri giocatori, i nostri si erano portati da casa ovviamente la pasta e il parmigiano, e quindi si innamorò del parmigiano, cominciò ad assaggiarlo sia da solo sia nella, sulla pasta asciutta, e l'Osi gli promise che, tornato in Italia, gli avrebbe spedito una forma di parmigiano. Questo avvenne puntualmente.

0: i racconti degli attori, degli artisti che hanno avuto Losi come allenatore.
1: Altro che, perché Losi ha un post carriera come allenatore anche nella parte finale della sua carriera come allenatore della rappresentativa attori. Che cosa ti hanno raccontato?
0: Sì, Losi ha avuto anche una carriera da allenatore professionista, peraltro ha portato il Bari in Serie B. Ma tante sedi, tante occasioni, Avellino, Salernitana, Torres, ma non si incontrava con quel mondo del calcio. Poi capitò questa occasione della nazionale degli attori, inizialmente era quella anche con Pasolini, poi ci fu comunque una spaccatura, nacque questa rappresentativa italiana attori, e io ho intervistato Pietro Sermonti, ho intervistato Cesare Bocci e mi hanno raccontato il loro amore per Losi, per questo personaggio che per loro è stato un autentico mito. Sermonti mi ha detto: era una miniera di aneddoti e io ero affascinato da lui e dai suoi racconti di quel calcio in bianco e nero alla Osvaldo Soriano.
1: Beh, bellissimo, bellissimo. Non solo una miniera di aneddoti, ma quello che traspare dai racconti degli attori, che pur in un contesto di rappresentative che giocano partite per beneficenza, quindi amichevoli a tutto tondo, beh, emerge un personaggio che non ci sta a perdere neanche in allenamento.
0: Esatto, sì, questa è stata da sempre una sua caratteristica, ma fin da bambino aveva questa naturale propensione all'attività sportiva e poi aveva questo agonismo, questa voglia di non perdere mai, di non lasciarsi mai andare e di cercare sempre la vittoria, per carità, sempre nella correttezza estrema, perché poi è stato sempre un portabandiera dei valori dello sport più puri, ma non ci stava mai a perdere, nemmeno con la rappresentativa degli attori. Ho visto dei video realizzati proprio dall'avvocato Scalise negli spogliatoi con gli attori intorno, Zingaretti e altri, insomma Sermonti, che lo ascoltavano muti, e lui con i bicchieri disposti su un tavolino raccontava quello che spiegava, ciò che avrebbe voluto vedere in campo da quella squadra, sempre con la raccomandazione: ragazzi, dobbiamo vincere. Si arrabbiava tantissimo se vedeva un atteggiamento un po' rilassato anche in partite come queste che nascevano per beneficenza.
1: Straordinario.
2: Perché tutto sommato Losi fa parte di un periodo della Roma in cui non si è vinto tanto, però due coppe l'ha prese, perché la Coppa delle Fiere e la prima Coppa Italia le ha vinte. Forse sarebbe piaciuto avere una Roma un po' più forte, ecco, invece ci si accontentava anche certe volte degli 0-0 casomai strappati in casa dall'Inter a Milano. Era già
0: sì.
2: poi non è stato più così.
1: No, sono cambiato,
2: non abbiamo più festeggiato di 0-0.
0: Lui era molto fiero della Coppa delle Fiere, eh? E ricordo che fu il primo trofeo internazionale vinto da una squadra italiana. Poi la Coppa delle Fiere era un po' l'antesignana della UEFA, in finale contro il Birmingham. Peraltro un episodio è che Losi giocò la semifinale contro gli scozzesi dell'Hibernian il giorno dopo aver giocato una partita con la maglia della nazionale. Dopo aver giocato tornò a Roma, andò al ritiro e l'allenatore gli chiese: senti, ma se io ti chiedessi di giocare domani? Beh, disse Losi, se siete tutti d'accordo, allora partì un applauso. Certo che siamo d'accordo, tutti vorremmo averti sempre in campo.
1: Il giorno dopo.
0: E giocò il giorno dopo.
2: Peccato.
0: Poi ci fu anche il trofeo della Coppa Italia, che fu la prima Coppa Italia vinta nella storia della Roma del 63, quindi anche quella importante, vinta peraltro in casa del Torino, il Torino allenato da Nereo Rocco.
2: Stavo pensando una cosa. Peccato la conclusione della carriera della
1: Roma. Lì volevo arrivare, ecco, mi ha anticipato, perché non possiamo non parlare di Losi senza nominare Elenio Herrera.
0: Sì, purtroppo il finale è stato amaro per lui, non se lo meritava. Herrera, che peraltro quando era all'Inter cercò di prenderlo, ma Losi non ne volle sapere, volle rimanere a Roma, rinunciando
1: per fargliela pagare, che non andò all'Inter.

0: chissà, poi quando arrivo a Roma dopo 8 partite, l'Osi osò contraddirlo nello spogliatoio e dire: sì mister, tutto bene, però abbiamo perso oggi e voi mi lasciate in difesa da solo fronteggiare tutto l'attacco avversario, bisogna anche stare attenti alla copertura. E Herrera, infuriato, non accettò questi rilievi. E dalla partita successiva non fu convocato, peraltro l'Osi lo seppe dai giornali, andò anche da Herrera con l'articolo della Stampa Sera che diceva: sorpresa, fuori l'Osi. Disse: mister, ma è vero? Sì, ci devo pensare, forse qualcosa devo cambiare. E insomma, si ritrovò fuori e non giocò più un minuto. Non fu più convocato, pur continuando ad allenarsi con impegno. Quindi un finale amaro, sia trattato male sia da Herrera, ma anche, diciamo, dalla società che non intervenne a difendere una bandiera, insomma, uno che aveva dato tutto. Poi fu, dopo molti anni, la Roma, diciamo, lo riabilitò, insomma, tornò sui suoi passi, fu inserito nella Hall of Fame. Sì. E fu trattato con tutta l'attenzione e l'amore che meritava, però questo, insomma, parliamo degli anni 2010-2015, insomma,
1: un po' tardino, diciamo
0: un
1: così.
0: Po' tardino, sì. Fu triste il suo finale. Sì. Lui poi fece pubblicare dal Corriere dello Sport, inviò una lettera di commiato per salutare i tifosi della Roma, perché dicevo: io avrei voluto salutarvi in altro modo, ma non è il caso a questo punto di né organizzare partite d'addio e né altre cerimonie, visto che sì, ormai sono stato messo ai margini.
1: E in quella lettera di commiato di Losi vi invitiamo a leggere, perché c'è questo e tanto, tanto altro nel libro Losi, il capitano che non si arrendeva mai, Garrincha Edizioni, scritto da Lucio Biancatelli. Lucio, grazie mille di questo bellissimo scorcio che ci hai tratteggiato su Giacomo Losi, e alla prossima.
0: Grazie a voi e forza Losi.
1: Ciao.
0: Grazie.

0: una delle canzoni che sono sentite di più durante la scorsa estate, che sta Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Sono andato a vedere i numeri, sì, però non i numeri di qualche tempo fa, purtroppo, bisogna dirlo, perché Giovani Wannabe ha collezionato milioni di ascolti su Spotify, cosa che adesso non è più con questa canzone, diciamo.
1: Comunque questa canzone, tu mi confermi, si è suonata, cioè, molto, l'abbiamo ascoltata moltissimo, è stata comunque, si può classificare come un successo. A proposito di successi e a proposito di Roma, continuiamo a parlare di Roma, perché oggi è stata una giornata molto molto importante in chiave Roma, e questo perché cito le parole su X di Roberto Gualtieri, sindaco della capitale: lo stadio della Roma si fa, una giornata storica per Roma, scrive Gualtieri. Si è appena concluso positivamente la conferenza dei servizi decisoria sul nuovo stadio della S Roma a Pietralata. È un risultato che i tifosi giallorossi aspettano da decenni ed è una grande opportunità per tutta la città. Ringrazio la S Roma, la famiglia Friedkin, per l'investimento di oltre 1 miliardo di euro e per la serietà con cui è stato seguito tutto l'iter progettuale. La Regione Lazio, il commissario del governo Massimo Sessa e tutte le istituzioni che hanno lavorato insieme per arrivare a questo storico risultato. Andiamo avanti per il nuovo stadio che la Roma aspetta dai tempi di Dino Viola. Non vediamo l'ora di posare la prima pietra che dovrebbe essere nella prima parte entro marzo 2027, entro l'anno prossimo, perché poi anche il sindaco Gualtieri alla stampa ha rivelato come il cantiere dovrebbe durare 2 anni e mezzo, quindi l'auspicio è che possa essere inaugurato per la fine del 2029. Ricordiamo che questo è uno degli stadi che dovrebbe ospitare l'Europeo del 2032, uno degli stadi italiani che dovrebbe ospitare insieme con la Turchia, insieme con altri 4 stadi in Italia, quello dell'Europeo del 2032. Si è espresso anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Il parere favorevole, dice Rocca, della conferenza dei servizi sul progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata segna un avanzamento importante verso la realizzazione di un'opera che può portare benefici duraturi alla capitale e all'intero Lazio. Infine si è espresso anche il ministro per lo sport Andrea Bodi, sempre sui canali social, sempre sul suo profilo X. Scrive a Bodi: è una giornata di grande soddisfazione, di grande importanza per Roma e per l'Italia. Con il parere favorevole della conferenza dei servizi decisoria si conclude in appena 90 giorni invece dei 270 previsti dalla procedura ordinaria il percorso amministrativo per l'approvazione del progetto del nuovo stadio della Roma. Una cosa in più che dice Bodi riguarda poi il Flaminio: mi auguro che questo passaggio possa rappresentare uno stimolo anche per l'altro grande progetto culturale, sportivo e sociale che riguarda la città, ovvero la riqualificazione dello stadio Flaminio, che merita una nuova e buona vita per rispettare la sua storia e soprattutto per garantirne un prestigioso futuro. Il nostro lavoro continua.

0: i Nickelback, questi sono canadesi, con questo pezzo di un po' di tempo fa, quando si sono fatti le 18:41 in questo momento.
1: 18:41 in questo momento, pronti quindi per lanciare l'intervista molto interessante di questa mattina di Roberto Donadoni ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport. Tanti i temi toccati dall'ex CT della Nazionale, proprio la Nazionale è il tema principale della sua analisi, l'analisi del nuovo corso di Mancini, del lancio dei giovani, del tempo che deve essere dato, del fatto che devono tutti soffiare dietro questa Nazionale per poter essere tutti uniti verso un unico obiettivo, non solo di Nazionale però, parla Donadoni, perché un'altra parte interessante riguarda la bruttissima storia del murales dedicato a Franco Baresi, che è stato ieri o nottetempo, non so, imbrattato in quel di Milano vicino la sede del Milan, insomma, questo dopo gli episodi del minuto di silenzio dedicato a Mazzola, che è stato rovinato in quel modo a Torino. Insomma, c'è più di qualcosa da rivedere nell'educazione degli sportivi, chiamiamoli sportivi, anche se forse questa parola, anzi senza forse, è un po' fuori luogo, un po' sbagliata. Ecco tutti i temi toccati questa mattina da Roberto Donadoni.
2: Che sia difficile, credo che sia abbastanza logico, per non dire scontato. Insomma, veniamo da un periodo complicato e difficile, non è che improvvisamente le cose cambiano per magia, le cose possono cambiare se si ha la possibilità di lavorare bene e di lavorare con le sinergie giuste, dimenticandoci il passato, ma cercando di proporre cose nuove con la pazienza che è necessaria per poter ricostruire. Questo è pacifico, altrimenti ogni volta siamo qui a discutere e a dover ripartire da capo, e questo mi sembra che non sia la strada corretta da fare. E il tempo è quello che è, bisogna fare di necessità virtù. La cosa che è imperativa è quella di andare in campo con una determinazione feroce, con una determinazione che deve essere, se non alla pari, superiore a quella degli avversari. Poi dopo ci sono delle qualità tecniche che chiaramente possono fare la differenza, ma se già da quel punto di vista parti almeno alla pari, se non, come ho detto, superiori agli avversari, è già un punto di vantaggio. Questo è quello, il primo punto sul quale bisogna puntare. Poi dopo l'aspetto tecnico, il bel gioco sicuramente diventeranno un po' una conseguenza, ma bisogna andare in campo veramente con una determinazione che non è uguale. Chiaro che il commissario tecnico, quindi Mancini, adesso ha la necessità di fare delle valutazioni. Le valutazioni le fai rischiando qualcosa e proponendo anche qualcosa di diverso. È chiaro, come ho detto anche nei giorni scorsi, Romano è un ragazzo sicuramente di prospettiva. Non possiamo dire che sia stato un errore in virtù del fatto che il risultato è stato quello che è stato, farlo giocare alla prima partita, così come sia un errore adesso lasciarlo fuori. È un ragazzo che deve crescere, ripeto, ha fatto in pochi mesi dalla Serie B alla Serie A e quindi alla Nazionale. I salti sono importanti e ci sono delle differenze. Purtroppo, se si vuole far crescere i giovani, bisogna anche accettare questo tipo di cose. È chiaro che i risultati non dipendono solo da un giocatore, dipendono da un gruppo e dal supporto che noi a questo gruppo siamo capaci di dare a 360 gradi, quindi con le critiche, con il tifo e tutto quanto insieme. Se riusciamo a essere un attimino più compatti in questo, magari una mano gliela diamo. La Turchia è sicuramente una squadra forte, ma è emblematica una cosa. Ha fatto un mondiale sicuramente non positivo, non all'altezza di quelle che erano le aspettative. Però la federazione turca cosa ha fatto? Ha mantenuto Montella, perché crede nel progetto, crede nel programma, crede nelle qualità del tecnico e gli ha dato ancora la possibilità di continuare di andare avanti con il suo lavoro. Questo vuol dire avere un'idea ben precisa. Poi dopo è chiaro che se uno sbaglia una volta, sbaglia la seconda volta, poi diventa magari un po' più complicato poterlo riconfermare. Però questo è l'indirizzo e questa è l'idea, e credo che questo sia un esempio che va valutato bene e probabilmente va anche seguito.
3: Donadoni, i raffronti tra epoche sono sempre complicati e in alcuni casi sbagliati. Lei ereditò un gruppo campione del mondo con tutte le difficoltà del caso, perché poi confermarsi è sempre difficilissimo. Però i nomi dell'epoca, alcuni di quei nomi, Inzaghi, Cannavaro, De Rossi, Girardino, Di Natale, c'è stata un'oggettiva involuzione nel livello qualitativo dei selezionabili? Per carità, abbiamo i Donnarumma, abbiamo i Calafiori, abbiamo i Barella e i Tonali, però vado anche nel segno di un messaggio di un nostro ascoltatore al 335-699-2949: accettare il fatto che è una nazionale qualitativamente diversa, inferiore, e quindi non si può chiedere a una squadra meno forte di andare a vincere contro una squadra più forte, bisogna aspettare che cresca. Questo un po' è il senso del discorso.
2: Beh, non credo che sia lontano, credo che sia un ragionamento abbastanza logico, abbastanza naturale da fare. Probabilmente anni fa c'era una scelta superiore, c'era una gamma di giocatori con un equilibrio superiore rispetto a quanto non abbiamo ora, ma questo non vuol dire che questi sono dei scarsi o dei brocchi, sono quelli che sono, e da questi bisogna cercare di tirar fuori il meglio, augurandoci che ci siano dietro questi anche ci sia la crescita di altri giovani che necessitano, come parlavamo prima di Romano, di tempo e di esperienza. L'esperienza te la fai giocando contro le grandi squadre, contro le squadre più forti, e avendo la consapevolezza che però è il supporto dietro di te da parte di tutti, e non al primo inciampo la bocciatura.
4: A proposito di grandi talenti che forse in questo momento mancano, ricordiamo che proprio sotto la reggenza di Donadoni, che fu CT dal luglio 2006 al giugno 2008, lasciarono la nazionale per scelta loro personale Nesta e Totti, due grandissimi. Donadoni però fu bravo a valorizzare tra gli altri Di Natale, fece debuttare poi Quagliarella e Borriello. Insomma, Donadoni, i nomi sì, è vero, c'erano. Forse proprio anche a lei, soprattutto a lei, fu dato poco tempo, no, per riuscire a sviluppare un lavoro più ampio e concreto e pieno di con qualche risultato.
2: Ma ormai tornare indietro con i ragionamenti, con i discorsi, serve a poco. Quello che è successo, è vero che in quello europeo noi siamo usciti ai calci di rigore contro la Spagna, che poi ha vinto l'europeo, ha vinto il mondiale, ha vinto di nuovo l'europeo. In quella partita con la Spagna, dove non siamo sicuramente stati inferiori a loro, avevamo fuori giocatori importanti come Cannavaro, come Pirlo, come Gattuso, se non ricordo male. Però c'erano gli altri che erano comunque giocatori bravi e di qualità e forti, e siamo arrivati ai calci di rigore. Poi dopo quelle che sono state le scelte della federazione o quelle che sono state le spinte da dietro, diciamo così, le lascio valutare a chi di dovere. Ormai le cose non possono cambiare più. Io so di aver fatto in coscienza tutto quello che era nelle mie possibilità, così come i ragazzi hanno fatto tutto quello che era nelle loro capacità. Adesso dobbiamo guardare avanti.
5: Roberto, non le sembra che siamo in questa situazione perché i giocatori italiani sono veramente pochissimi nelle formazioni delle squadre?
2: Beh, il fatto che le formazioni del nostro campionato siano infarcite di tanti stranieri e danno poco spazio agli italiani, credo che sia assodato, no? Ci sono addirittura squadre che non ne hanno nemmeno uno. È anche vero che abbiamo, a livello di under, fatto dei risultati ottimi, importanti, quindi vuol dire che del materiale a livello di giovani c'è. Poi dopo bisogna avere il coraggio di proporli, di dargli la possibilità di crescere, la possibilità di sbagliare, andando a discapito probabilmente di qualche risultato. Però se continuiamo a dire queste cose, poi diventa difficile attuarle queste, perché poi subentrano tutte le critiche del mondo, tutte le pressioni da parte dei club. Diventa un po' il discorso del cane che si morde la coda, no? E quindi siamo tutti bravi a fare questi ragionamenti, poi quando si tratta di applicarli si torna indietro e si fa marcia indietro. Quindi è difficile, è difficilissimo. E in quanto agli stranieri è vero che ce ne sono tanti, credo che sia complicato e difficile adesso fare una regolamentazione che limiti. Se fosse possibile, forse qualche vantaggio in più a livello di nazionale ci potrà essere, questo in dubbio.
4: Donadoni, la porto a malincuore su una brutta vicenda. Ecco, questa mattina, io l'ho scoperto proprio sfogliando il giornale di questa mattina, scopro con orrore, sfregio alla leggenda, vandalizzato il murale di Baresi presso la sede del Milan. Ecco, la settimana scorsa ai funerali di Sandro Mazzola, la curva della Juventus, che alcuni tifosi voltano le spalle nel momento, nel minuto di raccoglimento, adesso quest'altra squallida e orrenda vicenda. Ma perché siamo così? Lo chiedo a un uomo di sport che ha fatto appunto della lealtà e soprattutto ha conosciuto Baresi, insomma, ha fatto della lealtà la sua arma vincente. Perché siamo ridotti così nel calcio, soprattutto?
2: Questa notizia l'ho sentita adesso in diretta da lei e mi addolora veramente molto, ma veramente non c'è limite alla stupidità, alla maleducazione, all'ignoranza di qualcuno. E quindi quando accadono queste situazioni veramente rimango indignato, ma al tempo stesso ritengo talmente vile e non so come definirlo, veramente è di basso livello, e questo però è purtroppo un male che infarcisce la nostra società di oggi, non solo nel mondo dello sport ma nella vita di tutti i giorni. Oggi la maleducazione veramente e la prepotenza la fa da protagonista. E questo veramente dipende molto da noi, nel cercare di dare degli esempi positivi. Oggi si guarda troppo alle frivolezze, alla superficialità e poco alle cose concrete, alle cose che veramente contano. E questi grandi giocatori hanno dato veramente un grande esempio, sia Baresi sia Mazzola, e quando vedi gente atteggiarsi o fare quello che hanno fatto, veramente mi fanno sorridere da una parte e dire guarda che veramente che pochezza.
6: Rai Radio 1 Sport.
1: E sottoscriviamo ovviamente le parole, queste ultime parole in particolare di Roberto Donadoni su questo atto vile e squalido che ha colpito il murale dedicato a Franco Baresi. Nations League questa sera alle 20:45 da Bursa, Turchia contro Italia, ma la giornata di Nations League è già iniziata, sono in campo già 6 nazionali. Alla fine del primo tempo Georgia e Ucraina sono sullo 0-0, Armenia e Montenegro 1-2, il secondo gol del Montenegro è stato realizzato dall'atalantino Krstovic, e Lettonia-Cipro alla fine del primo tempo sono sullo 0-0. Una curiosità dal mondo del basket, caro Mario Pezzolla, che l'Eurolega ha scelto un nuovo modo per designare gli arbitri. Indovina come verranno designati gli arbitri della massima competizione europea di pallacanestro? Tramite l'intelligenza artificiale, ovvero una tecnologia che analizza 14 regole divise in 3 aree: criteri sportivi, gestione del calendario, dei carichi di lavoro, integrità. Tra questi fattori figurano anche la gerarchia degli arbitri, la frequenza delle designazioni, ce l'ho fatta, la nazionalità, i precedenti incarichi, la ripetizione delle squadre, insomma tanti criteri che vengono affidati all'intelligenza artificiale, che ora si è accaparrata anche le designazioni arbitrali in quella che è la Champions League, di fatto, della pallacanestro europea. Staremo a vedere i risultati, se gli addetti ai lavori accetteranno di buon grado queste designazioni. Noi siamo in conclusione, Mario Pezzolla, io intanto andiamo ai ringraziamenti. Certo, grazie a te, grazie a Giovanni Leporale alla parte tecnica, grazie a Ombretta Conti che ha curato anche oggi la regia. Tempi supplementari si conclude qui, domani alle 17 sarà in compagnia di Giorgio Matteoli se non sbaglio, mentre ancora prima questa sera l'appuntamento è alle 20:27, zona Cesarini condotta da Massimo Barchiesi, lungo prepartita, poi la radiocronaca in diretta da Bursa ovviamente le voci sono quelle di Francesco Repice e Daniele Fortuna, che racconteranno i 90 e più minuti di Turchia-Italia, seconda giornata di Nations League, obbligatorio non perdere, non diciamo vincere, ma comunque non perdere per rimanere in linea di galleggiamento. Mario Pezzola, abbiamo concluso qui. Noi
0: con te ci ritroviamo dopo domani.
1: Ci ritroviamo mercoledì.
0: Perfetto, esatto. Allora andiamo all'appuntamento del GR1 con i Negrita.
1: Ciao.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Caro carburanti, scattati i tetti e i prezzi di Eni e IP, code ai distributori. Azzo Petroli chiede un confronto con il governo per estendere i tagli. Palazzo Chigi, stiamo verificando la disponibilità al price cap anche di Kuwait. La premier Meloni plaude al successo del centrodestra alle suppletive a Reggio Calabria. Caso Regeni, è arrivata la sentenza della Corte d'Assise di Roma, condannati 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro, non per l'omicidio, assolto il quarto accusato. Il delitto di Garlasco, chiuse le nuove indagini, per i PM la scarpa del killer non è di Alberto Stasi ma di Andrea Sempio e i RIS avrebbero nascosto delle prove. Davide Rossi, la verità dopo 13 anni, crolla l'ipotesi suicidio del responsabile comunicazione di persone. La perizia medica riapre il caso. L'autunno può attendere, l'anticiclone africano ci regala un ottobre da spiaggia, sole e temperature massime vicino ai 30 gradi. Dagli stadi al club, la nuova scommessa di Marco Mengoni, direttore artistico dello Sbagliato, locale milanese dove la musica si vive solo nel presente, niente foto o video. Lo sport, il calcio, stasera Turchia-Italia, dopo il KO con il Belgio, il CT Mancini a caccia del primo sorriso in Nation League, diretta dalle 20.45 sulla nostra rete. Buonasera da Sonia Oranges. Caro carburanti, sono scattati oggi gli sconti sui prezzi di benzina e diesel di Eni e IP.
3: Il tetto ai prezzi dei carburanti annunciato da Eni è in vigore, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il gasolio. È partita anche l'operazione di contenimento dei prezzi annunciata da Socar, che controlla IP, in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. I prezzi sono gli stessi di Eni. In diverse città si registrano code ed in alcune stazioni carburante esaurito. Nel complesso però il prezzo medio nazionale risulta più basso di soli 7 millesimi per la benzina e 8 per il gasolio, dato che gli altri marchi non hanno effettuato riduzioni. Ascoltiamo le voci di alcuni automobilisti.
4: Mi sembra un'ottima iniziativa, più che altro per prendere clienti, per salvare un po' le persone da questo caro benzina.
5: Lo stavo ascoltando proprio adesso che ci sarebbe stato lo sconto, ma mi sono fermata perché ci passo per lavoro.
6: Sì, faccio il pieno, però vengo sempre qui, quindi è giusto da un buon prezzo. È una goccia nel mare, però vabbè, ben venga.
3: Asso Petroli accoglie con favore le iniziative di Eni e IP e chiede al governo un confronto per estenderle. Intanto non si placano le proteste per il caro carburanti, il Comitato Autotrasporti Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E mentre a Palazzo Chigi verifica la disponibilità di Kuwait a intervenire sui prezzi dei carburanti, Giorgia Meloni, che domani sarà nella Repubblica Ceca, ha affrontato anche i temi di politica interna. Da Praga l'inviata Federica Ionta.
7: Difesa, sicurezza, energia sono i dossier al centro del bilaterale domani pomeriggio qui a Praga. Giorgia Meloni porta la linea dell'Italia, cioè di evitare che i vincoli di bilancio europei aggravino le difficoltà di approvvigionamento energetico. Su questo argomento, dopo la soddisfazione espressa per la scelta di IP di seguire Eni sul tetto ai prezzi di benzina e gasolio ai distributori, Palazzo Chigi lo disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Kuwait in Italia a seguire lo stesso approccio e si fa sapere, notizia di pochissimi minuti fa, che stanno arrivando segnali positivi in questa direzione. E poi la politica interna sul tavolo della Premier, che oggi ha riunito a Palazzo Chigi i leader di maggioranza per discutere di legge di bilancio. Venerdì ci sarà il Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica e per discutere anche delle elezioni a sindaco di Milano. A proposito di elezioni e del voto in Calabria, il centrodestra unito si impone sulle opposizioni, è stato poco fa il commento di Giorgia Meloni sui social. Da Praga con Serena Mancarella, linea allo studio.
2: di Fabio Roscioli, l'avete sentito. Roscioli è il candidato di centrodestra alle suppletive alla Camera nel collegio di Reggio Calabria, che passa con il 51% contro il 36,6% di Frank Benedetto, in corsa per il centrosinistra, mentre si ferma all'11% Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Crolla l'affluenza. Ha votato il 22,34% degli aventi diritto e anche il voto calabrese è al centro del dibattito politico.
0: Roscioli stravince, ci confermiamo pilastro del centrodestra. Così Antonio Tajani, leader di Forza Italia, partito in cui si sottolinea Vannacci ininfluente. Soddisfazione sulla vittoria a Reggio Calabria che arriva da tutto il centrodestra e maggioranza soddisfatta anche per il taglio al prezzo dei carburanti ai distributori. Delle grandi banche. Tassazione a cui Fratelli d'Italia non chiude ideologicamente, ma al momento dicono non è necessaria. Da Forza Italia, Letizia Moratti.
8: Ho chiesto alla Commissione europea di muoversi subito. Serve uno scudo europeo per famiglie e imprese non possono pagare la crisi internazionale.
0: Critica i 4 anni di governo Meloni. Andrea Casu.
9: Nessun piano, solo misure tampone e bugie sull'abolizione delle accise. Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per famiglie e imprese, abbandonando gli italiani che tra inflazione e caro vita non riescono più a fare il pieno.
0: Per il Movimento 5 Stelle servono price cap e tassa sugli extra profitti. Per Angelo Bonelli, AVS Meloni ha lasciato correre la speculazione. Le compagnie petrolifere hanno fatto oltre 3 miliardi di profitti. Il governo avrebbe dovuto intervenire prima. Alessandra Allegra, GR1.
2: Fitch rivede a rialzo le stime sulla crescita globale per quest'anno. Bene l'Italia.
10: La parola chiave è resilienza, quella dimostrata dall'attività economica mondiale e italiana, nonostante lo shock energetico. L'agenzia di rating Fitch ha alzato le stime del PIL globale per il 2026 dal 2,4 al 2,6% e anche quelle dell'Eurozona di 0,1 punto all'1%. Ed è l'Italia a fare la parte del leone con il PIL che sale all'1% dallo 0,6%. Tornando alla crescita globale, Fitch ha mantenuto stabili le stime per il 2027 e il 2028 e questo nonostante un contesto generale internazionale di rialzo dei tassi di interesse. Serve una risposta monetaria moderata, secondo la presidente della BCE, Christine Lagarde, per controllare l'inflazione e mentre la crescita si è dimostrata resiliente, lo shock, ha spiegato Lagarde, è troppo ampio per poter guardare oltre. La politica monetaria deve restare quindi in una situazione mediana. Paola Bonanni, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:07. La cronaca. A Roma è arrivata la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. In diretta Elena Baiocco.
11: 3 condanne e un'assoluzione. L'attesa, le tensioni, le speranze da oltre 10 anni si sono sciolte sui volti dei familiari di Giulio alla lettura della sentenza della Corte d'Assise di Roma dopo quasi 8 ore di camera di consiglio. 10 anni ciascuno a 3 dei 4007 egiziani imputati, oggi come sempre assenti, riconosciuti responsabili del sequestro, non dell'omicidio del giovane ricercatore friulano sospettato di essere una spia. La procura aveva chiesto anche un ergastolo. Nell'aula Occorsio, Gremita, Paola, Claudio ed Irene, i genitori e la sorella di Giulio, che non hanno mai mancato un'udienza, loro affiancati dall'avvocata Ballerini, che ha detto: la nostra fede nella giustizia ben riposta, la sentenza un presidio per tutti Giulio e le Giulie del mondo. E poi l'abbraccio del popolo giallo, che non ha mai lasciato soli i Regeni nella richiesta di verità e giustizia in questi anni scanditi, lo ricordiamo, da depistaggi, insabbiamenti, mancata collaborazione da parte del Cairo che ha reso irreperibili gli imputati. Dunque dalla Corte d'Assise di Roma è tutto, a te la linea.
2: Il delitto di Carlasco. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Ormai scontata la richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato.
12: La procura di Pavia difende i propri elementi d'accusa contro Andrea Sempio e allo stesso tempo ne fornisce altri che potrebbero scagionare Alberto Stasi. Il più clamoroso è quello secondo il quale negli atti d'inchiesta del 2007 non finirono 2 analisi che smentivano la presenza di DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi. Gli accertamenti scientifici vennero allora effettuati dal RIS di Parma, guidato dal generale Garofano, sentito venerdì in procura. Analisi dunque idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Credo ciecamente nell'onestà dei miei collaboratori, escludo categoricamente che ci siano stati irregolarità, afferma l'ex generale Garofano. Quanto agli elementi raccolti contro Sempio, i PM li difendono con ulteriori consulenze, secondo cui l'impronta di Scarpa sulla scena del delitto è compatibile col piede di Sempio e sulla famosa impronta 33 attribuita all'indagato non viene esclusa la presenza di sangue, circostanza ai tempi esclusa invece dal RIS di Parma. Scontata la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, che arriverà solo dopo i 20 giorni concessi alla sua difesa per le controdeduzioni. Claudio Vigolo, GR1.
7: Una nuova perizia smuta l'ipotesi di suicidio per la morte di David Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013.
13: Una consulenza, la terza ordinata dalla commissione d'inchiesta affidata ad un medico, un ortopedico e un ufficiale del RIS dei Carabinieri, permette di ricostruire secondo dopo secondo cosa succede quella tragica sera del 6 marzo 2013 a Siena, una simulazione eseguita grazie anche ad un atleta dei Carabinieri con stesso peso e corporatura di David Rossi. Risultato, il manager di Monte Paschi aggredito e malmenato da due persone, tenuto fuori dalla finestra del suo ufficio da chi poi, tenendolo per i polsi, tenta ma non riesce a riportarlo dentro, quindi il volo e la morte nella stradina sottostante. La commissione parlamentare d'inchiesta dunque smonta così l'ipotesi suicidio. Il presidente è Gianluca Vinci.
14: Da ciò ne deriva anche un movente che riguarda un tentativo di estorsione, una minaccia finita male, uno scenario che non era mai stato visto in questi 13 anni di un qualcuno che entra volontariamente per storcere o obbligare Rossi a fare qualcosa.
13: Bruno Sokolovic, GR1.
7: Novità anche per un altro cold case, quello di Denis Bergamini. Dopo 37 anni c'è un nuovo indagato per concorso in omicidio. È Roberto Internò, cugino dell'ex fidanzata del calciatore Isabella Internò, condannata in primo grado a 16 anni. A novembre è attesa la sentenza d'appello. Bergamini fu trovato morto nel 1989 sulla statale ionica. Per anni si parlò di suicidio. Dopo la riesumazione del corpo è emersa un'altra dinamica. Il giocatore sarebbe stato ucciso, poi gettato sulla strada dove fu travolto da un camion. La strage di Ustica, dopo quasi 50 anni, la Francia annuncia che collaborerà con la Procura di Roma e l'inchiesta non verrà archiviata.
15: È dal 1980 che i parenti delle vittime chiedono giustizia per i loro cari e la collaborazione alla Francia per fare luce sull'esatta dinamica che portò alla strage di Ustica. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno causando la morte di 81 persone. Daria Bonfietti, presidente Associazione Parenti delle Vittime di Ustica.
16: Questo passo è importantissimo perché la magistratura stava chiedendo l'archiviazione perché i paesi alleati non collaboravano. Vediamo quali sono i documenti che hanno inviato. Spero che finalmente riusciamo a scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Questo è il senso della gioia che proviamo nel sentire queste dichiarazioni.
15: Proprio la mancata collaborazione di Francia e Stati Uniti aveva costretto gli inquirenti della capitale a chiedere l'archiviazione il 5 marzo del 2025. Ora la procura è pronta a ritirare la richiesta. Si apre quindi un nuovo capitolo. Elena Paba, GR1.
7: Nel Regno Unito sono stati rilasciati 5 arrestati dopo l'allarme attentato alla base aerea di Fairford, dove si trova la corrispondente.
17: Siamo a Fairford, dove intorno alla base restano tutte le barriere, i posti di blocco eretti dalla polizia, l'allarme sicurezza è ancora alto, mentre fonti iraniane smentiscono il coinvolgimento di Teheran, le indagini dell'antiterrorismo vanno avanti. I 5 ragazzi arrestati la notte di domenica sono tutti inglesi di Londra, tra i 23 e i 25 anni, e sono stati rilasciati su cauzione. Questo non vuol dire, recita il comunicato della polizia, che l'inchiesta si sia interrotta. Sono i servizi di intelligence a sottolineare come le potenze ostili agiscano spesso reclutando manovalanza sul territorio. Il direttore di MI5, Ken McCallum, ha ricordato che nell'ultimo periodo il Regno Unito ha visto più di 20 episodi ostili sostenuti dall'Iran. La tensione si sente anche entrando nel villaggio di Fairford, dove in molti ci raccontano che da domenica notte i soldati americani non si sono più visti, sono rimasti chiusi nella base. Il primo ministro Burnham vuol vederci chiaro e convoca il comitato Cobra per le emergenze. Serve un quadro completo di tutto e di tutte le forze in campo, avverte. La La nostra priorità è garantire la sicurezza dei cittadini. Da Fairford, Natalia Augias per il GR1.
18: La guerra in Ucraina, un drone russo danneggia un posto di frontiera al confine con la Polonia, senza provocare vittime né feriti, 7 morti invece in attacchi a Dnipro, Kharkiv, nella regione di Kiev. I raid russi colpiscono in pieno giorno il centro della capitale.
17: Il rumore delle sirene, il getto degli idranti, i superstiti si arrampicano fuori dalle finestre. Brucia l'Accademia Nazionale delle Scienze nel centro di Kiev, distrutta da un attacco russo. Colpite anche Kharkiv e Dnipro. Nella regione di Donetsk, un drone russo bersaglia un veicolo con a bordo un giornalista svedese e uno spagnolo, illesi. La Polonia alza i caccia per precauzione, allerta a Lublino, nell'est del paese. Il presidente Zelensky parla di attacchi terroristici, chiede una risposta da Europa e Stati Uniti e rivendica raid contro infrastrutture di difesa russe nelle regioni di Tula e Voronezh e a impianti petroliferi a Krasnodar. L'Ucraina sta pagando per le sue azioni contro la Russia, risponde il portavoce del Cremlino Peskov. Questo mentre è iniziata a Mosca la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, che fino a mercoledì avrà una serie di colloqui sulle questioni dei prigionieri di guerra e sui bambini ucraini portati via dai territori d'origine. Livia Liberatore, GR1.
18: Concluso il viaggio in Francia, il Papa sta rientrando in Vaticano. A Metz, Leone XIV è tornato sui conflitti che ha detto lacerano l'Europa.
19: Metz e la Mosella testimoniano al mondo che la riconciliazione è possibile solo quando si ha il coraggio di spezzare la catena del risentimento. Papa Leone celebra messa per la pace e la giustizia nella cattedrale di Santo Stefano. Questa volta, a differenza di quanto avvenuto a Parigi, il presidente Macron partecipa. Prevost invita i popoli in conflitto a scegliere la via del perdono. La tappa a Metz, viaggio alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, è un omaggio a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza. Non si può parlare dell'Europa senza le sue radici cristiane. Il Papa cita San Benedetto e il monachesimo. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova e inutile strage. No all'illusione del riarmo. Il diritto internazionale, sottolinea Prevost, e il multilateralismo costituiscono il miglior antidoto alla volontà di dominio. L'incontro interreligioso ha aperto l'ultima giornata del viaggio del Papa in Francia. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza è profanazione. Le religioni devono disarmare i cuori e le parole. Lourdes con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
18: Il meteo, fine settimana con un prolungamento dell'estate, temperature anche fino a 31 gradi e su ottobre ascoltiamo Giulio Betti, meteorologo del CNR Lamma.
20: Ottobre in realtà inizierà più o meno come si sta concludendo settembre, cioè l'insegna di temperature ben al di sopra delle medie. La seconda e terza decade del mese invece dovrebbero vedere un graduale ritorno di correnti di matrice atlantica con un aumento della probabilità di transiti perturbati anche sull'Italia, però sempre con temperature al di sopra delle medie del periodo.
18: L'Oscar della pizza italiana, un campionato, si svolge in questi giorni a Roma, un richiamo per tanti.
21: Mi ha colpito una pizza ai 7 pomodori, sapori e profumi che ti rimandano alla cucina elaborata ma anche a quella più semplice.
22: Dalla pizza napoletana a quella romana, dalle lievitazioni più elaborate fino ai pomodori che arrivano da coltivazioni antichissime. È una giornata di degustazione, la quinta edizione della Pizza Maxima, ma oltre alla pizza ci sono anche assaggi di altri prodotti tipici provenienti da tutta Italia.
23: Formaggi di capra, di pecora e di vacca rossa, da provincia di Viterbo, Alto Lazio.
22: Qual è la particolarità?
23: La consistenza del latte. E poi sono stato semistrato brato.
24: Noi siamo un'azienda di tartufo, ci troviamo a Trevi in Umbria. Trattiamo dal tartufo fresco al conservato.
22: È in serata la premiazione dei 3 migliori pizzaioli d'Italia e della migliore pizzeria dell'anno. Vincenzo Pagano, organizzatore di Pizza Maxima, i campionati della pizza.
25: Ci sono delle nomination, c'è la votazione per ogni specialità, una terna di pizzaioli e anche una classifica delle pizzerie che arriva dai voti espressi dai giornalisti che partecipano. La giuria.
22: Dallo spazio 900, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
18: Musica, nuova avventura per Marco Mengoni che da direttore artistico di un locale milanese lancia 26 serate al contrario.
26: Io stavolta lo voglio fare sbagliato.
27: Sbagliato.
28: E chi l'ha detto che è un errore? Marco Mengoni inaugura a Milano la sua residenza Lo Sbagliato, 15 date a novembre e 11 a dicembre. Tra un concerto e l'altro, ospiti come Benjamin Clementine e Safe, ma anche Comicità con Luca Ravenna, Nuzio Di Biase,
0: una grandissima responsabilità, però credo di aver scelto comunque tutte persone che stimo e spero ci sia ovviamente della connessione, divertimento con il pubblico.
1: Ed è soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei.
28: A volte ciò che la maggioranza considera sbagliato può essere la scelta giusta, come il divieto in queste serate di utilizzare il cellulare.
0: Essere completamente offline, godersi il momento. Anche una canzone potrà cambiare a seconda della serata e dell'umore dei musicisti di quella sera, si lo sa.
1: Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà.
28: Silvio Vitelli, GR1.
18: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Carlo Boninsegna ed Emanuele Di Cavio. Ora lo sport da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
8: Perché scegliere Genertel?
9: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
27: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
29: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
30: Infatti.
29: E perché nella foto sei su un palco?
30: È una storia lunga.
29: Quanto lunga?
30: Fino alle 5 del mattino.
29: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
31: GR1 Sport.
32: Buonasera anche da Emilio Mancuso. Apriamo con la nazionale alle 20.45, diretta su questa rete Turchia-Italia, seconda uscita in Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini. Vietato sbagliare nello stadio a forma di coccodrillo dopo il KO dell'Olimpico contro il Belgio. Il pezzo del nostro inviato a Bursa parte con le parole di Roberto Mancini.
33: Quando noi partimmo nel 2018 nessuno ci dava una lira, anzi dopo la prima partita in Portogallo critiche su critiche, poi dopo un po' di tempo le cose cambiano, ma il calcio è così, le squadre quando si formano sono sempre così, ci sono delle difficoltà e poi così di punto in bianco si riesce a fare qualcosa di buono.
34: La fiducia del CT nella sua squadra e nel futuro, e perché dovrebbe essere altrimenti del resto, anche se siamo a ridosso di una partita con

0: All'europeo tutt'altro che facile, a Bursa il cielo minaccia pioggia. La direzione di gara affidata al signor Oliver della Federazione Inglese. Bursa, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repic, GR1.
1: E fuori dal campo si sta giocando una partita importante, molto importante, caldissima, la politica sportiva. Domani, giunta straordinaria del CONI, quella sulla questione mancato tesseramento è attesa dopo le 4 partite della nazionale. Secondo l'agenzia di stampa La Press, sono pervenuti i primi pareri da alcuni dei giuristi incaricati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano sul caso del mancato tesseramento di Giovanni Malagò alla FIGC, motivo per il quale la Federcalcio rischia di essere commissariata. Ebbene, secondo questi primi pareri, il tesseramento è requisito indispensabile alla candidatura. Il nuovo stadio della Roma si farà. La conferenza dei servizi decisoria ha dato al club giallorosso il permesso di costruire l'impianto nel quartiere di Pietralata. Il parere positivo è stato annunciato dal commissario straordinario del governo, l'ingegner Massimo Sessa, che ha sottoscritto il provvedimento. Sono le 19:25 minuti, abbiamo concluso. Da Emilio Mancuso, grazie per l'ascolto, a risentirci.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Perché scegliere Genertel?
6: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Bentrovati, i principali aggiornamenti in questo momento in A4 Codi a tratti traffico intenso, siamo tra lo svincolo Montebello e Verona Est verso Brescia. Sempre in A4 code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, poi andiamo in A7 e qui il traffico è intenso, code tra Sago e allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova. Ci spostiamo in A14, ci sono code a tratti e traffico tra Bologna Fiera e Ramo Casalecchio in direzione della 1 e poi troviamo code per 4 km per un cantiere tra Pescara Nord e Atripineto verso Ancona. Code per 6 km per un incidente in questo momento sulla Firenze-Pisa-Livorno tra lo svincolo di Empoli Est ed Empoli Ovest verso Livorno. Per chiudere in A30, code traffico congestionato tra Mercato San Severino e Barriera di Salerno, Mercato San Severino verso Caserta. È tutto, ci fermiamo, da Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
10: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino.
7: Rai Radio 1 Sport.
11: Extra Time, puntata dell'11 dicembre 2022.
7: Extra Time, lo sport si racconta.
12: Fausto. Fausto Coppi, Eddie Merckx, Jacques Anquetil, Francesco Moser, Miguel Indurain, questi nomi

0: storia del record dell'ora, una storia che oggi vede scritto un altro nome, un altro cognome, quelli di Filippo Ganna, e nel mirino in quest'ultimo giro c'è anche il record dei record, 56.375, appartiene a Chris Boardman, viene polverizzato da Filippo Ganna. È finita l'ora di Ganna, è stata un'ora pazzesca, un'ora che nessuno mai nella storia aveva portato più lontano.
1: Due molotov in fiamme nella corrente, ti stringo i fianchi amore, sei te l'ultima curva insuperabile.
2: Insuperabile Filippo Ganna mentre sfreccia sulla pista del velodromo dei record. Il circuito di Grenchen in Svizzera ha visto tre precedenti primati dell'ora, l'ultimo quello di Dan Bigam un paio di mesi prima, ma l'8 ottobre scorso il velocista italiano ha fatto qualcosa di unico, superando anche la miglior prestazione umana realizzata nel 96 da Boardman, il record dei record, primato e miglior prestazione umana sull'ora. E non è finita qui, perché dopo soli sei giorni Top Ganna compie un'altra impresa e diventa campione del mondo nell'inseguimento individuale per la quinta volta, stabilendo anche il nuovo record mondiale.
3: Sono quattro i titoli del mondo conquistati da Filippo Ganna, l'ultimo nel 2020, è stato argento anche nel 2017, va verso il

0: che adesso è scivolato a 3 secondi e 4, grandissimo Filippo Ganna, record del mondo 3:59 636. Anche oggi, caro Filippo, hai fatto una cosa straordinaria.
1: Straordinaria la corsa di Filippo Ganna, il corridore dei record, che oggi è qui con noi. Buongiorno Filippo.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Filippo, è stato un autunno trionfale. Lo scorso ottobre, nel giro di 6 giorni, hai ottenuto record dell'ora in Svizzera, poi il mondiale a Parigi con tanto di nuovo record, e dire che qualche ora prima della prova mondiale non volevi neppure gareggiare, volevi andartene in vacanza. Chi ti ha convinto poi a scendere in pista?
2: La cosa simpatica è che non volevo neanche fare record dell'ora, pensate, quindi forse è meglio così non aver voglia di correre che porta bene. Però prima dell'individuale sono stati sei miei compagni in villa, insieme mi hanno dato una grossa mano di testa per affrontare questa prova e sono riuscito a portare a casa un ottimo risultato per chiudere la stagione, un po' di alti e bassi, ecco.
1: E non volevi tentare neanche il record dell'ora, forse perché eri un po' stanco? Ti ho sentito dire nelle dichiarazioni dopo averlo ottenuto che magari ci riproverai a migliorarlo ancora in un'altra parte delle stagione con le gambe un po' più fresche. Immagino, se avessi avuto le gambe più fresche, che cosa avresti fatto?
2: Ah, non lo so, l'ho fatto solo con le gambe finite ed è andata bene. Non so se magari troppo fresco avrebbe portato gli stessi benefici o gli stessi risultati, però di sicuro è stata un'intensa stagione, è stata lunga dopo 2 anni dove tra Olimpiadi e altre gare siamo sempre stati abbastanza sulla casellona. Quest'anno c'è stata una piccola flessione, però ho comunque fatto vedere che dove si doveva essere presenti c'ero, e dai, speriamo che possa essere una piccola parentesi e l'anno prossimo tornare sui livelli di prima.
1: Ci sei stato e come? Perché nel giro di 6 giorni hai fatto il record dell'ora, poi hai vinto il mondiale. Che cosa si prova dopo una settimana così, dopo una doppia impresa così?
2: Sai, sono emozioni che comunque ti passano di continuo per la testa a breve termine. Oggi so che è un capitolo chiuso e mi devo preparare per il 2023 nel migliore dei modi. Ho fatto quelle 2 prove con testa, con la grinta, e adesso pensiamo comunque al futuro e fare qualcosa di bello ancora.
1: A proposito di futuro, abbiamo un potenziale azzurro fortissimo, perché l'argento mondiale alle tue spalle l'ha preso Jonathan Milan, che a 22 anni può crescere ancora. Avete festeggiato insieme poi la sera? Siete andati fuori?
2: Alla sera io ero particolarmente stanco e l'ho abbandonato nelle grinfie degli altri miei i colleghi, che l'hanno fatto di sicuro divertire. Però è un bravissimo ragazzo, si merita veramente tanto e spero anche per lui un giorno che possa provare le mie stesse emozioni sulla propria pelle. Una l'abbiamo condivisa, quella delle Olimpiadi, speriamo anche per lui una soddisfazione di seguimento la possa cogliere.
1: Filippo Ganna, poi parleremo del record dell'ora, che è un'impresa davvero affascinante, ma in generale che tipo di caratteristiche bisogna avere, fisiche e mentali, per essere forti nella tua specialità?
2: Più che altro una questione di tempo, di essere quell'esplosivo ma resistente per 4 minuti, quindi è una caratteristica un po' strana da tirare fuori, la puoi allenare. Insieme ai ragazzi ci siamo allenati ovviamente per ottenere l'oro olimpico, e quindi forse da lì i benefici mi ha dati anche per il seguimento individuale.
1: Filippo, parlando del tuo record dell'ora, si è detto record dei record perché hai battuto un doppio primato, il record dell'ora vero e proprio che apparteneva a Bigham con una bicicletta normale, diciamo così, e la migliore prestazione umana di Boardman con una bici modificata. Volevi battere solo Bigham oppure puntavi anche a Boardman, pur non avendolo dichiarato?
2: Ma io volevo battere Dan, di solo anche 1 metro mi sarebbe bastato. Poi è arrivato l'opportunità di fare la miglior performance di sempre e ho cercato di coglierla subito. Forse avrei potuto fare qualcosa di in più con la gestione, però era una delle poche volte che ho provato a fare l'ora completa e sono arrivato abbastanza stanco gli ultimi giri, però sono felice di quello ottenuto. Non ci proverò nel breve termine, se me lo dovessero battere mi impegnerò a riprenderlo magari a fine carriera, però di sicuro non è una cosa che rifarò presto, perché è veramente, veramente dura di testa e di gambe, soprattutto anche dove appoggi il sedere.
1: Filippo, ma ci spieghi la differenza fra le due prestazioni, cioè il record dell'ora e la migliore prestazione umana? Credo sia nella bicicletta, è corretto?
2: Ma credo che sia un po' in tutto, nella persona che l'ha provato a fare, nella bicicletta, negli studi di materiali, nelle ruote, nel copertone, nella catena, cioè tutti i componenti hanno fatto il loro piccolo lavoro per guadagnare magari quel 1%, 1%, 1%, che alla fine è il risultato di tanti sforzi ottenuti per portare a questa bellissima performance.
1: Ti volevo chiedere perché la prestazione umana non viene omologata come record dell'ora, perché forse la bicicletta è troppo
2: Quella
1: diversa.
2: erano in posizioni molto estreme, chiamata quasi posizione alla Superman, molto allungato sul davanti e in posizioni un po' differenti, ecco. Però diciamo che sono cambiati i regolamenti, un po' l'UCI, che sarebbe l'ente ciclistico come la FIFA per il calcio, ha posto queste regole e quindi bisogna rispettarle.
0: Secondi, alla fine dell'ora tutto il pubblico è in piedi ad incitarlo. Ultimo giro per Moser, 155 giri per lui, 23-22 il tempo. Attenzione, sta per sparare il colpo di pistola il giudice. Sparato il colpo di pistola, 156 giri compiuti. L'ultimo giro con il tempo di 22:22. Messico e nuvole.
1: Il tentativo di record dell'ora di Francesco Moser a Città del Messico nel 94, tentativo che non riuscì ma che fece scalpore soprattutto per l'età di Moser, che aveva 42 anni e passa, a cavallo di una strana bicicletta parecchio diversa da quelle usate nelle gare. E poi il motivo per cui non furono omologati i suoi precedenti record del 1984, rimase valido quello di Merckx del 72. Filippo Ganna, il tuo record unisce entrambi, come dicevamo prima, no? Record dell'ora, migliore prestazione umana. Questo può far rinascere l'interesse per il primato dell'ora, come era negli anni Ottanta. All'epoca c'era un interesse pazzesco per questa cosa.
2: Ma spero di no, così almeno il mio record rimane ancora un po' per nel tempo, quindi spererei di no, però sarebbe bello, è una bella sfida ignorante, diciamo, come mettersi alla prova per un'ora, far fatica non è così semplice, quindi devi essere anche tanto allenato di testa per farlo e serve tanta dedizione a quello sforzo. Però dai, vediamo, magari in un futuro ci saranno altre persone che cercheranno di farlo, cercheranno di portarlo via e chi lo sa. Poi magari se non dovesse essere così proverò a battere il mio stesso record.
1: Filippo, la bici che hai usato per il record dell'ora è la stessa identica che hai usato 6 giorni dopo per vincere il mondiale o c'era qualche differenza?
2: Era quella, abbiamo solo cambiato i rapporti per avere una partenza un po' più facilitata, al momento che doveva essere soltanto di 4 minuti la prova e avevo qualche cadenza di pedalata in più, non cambiava assolutamente niente se non il rapporto, lo sviluppo metrico che impiegavi a fare una pedalata.
1: Ed era anche la stessa di Bigam, tuo compagno di squadra, che aveva fatto il record 2 mesi prima, o c'era qualche differenza, qualche evoluzione di studio?
2: Sì, esatto. No, era uguale identica. L'unica cosa che cambiava era le protesi dove appoggiamo le braccia, le appendici dove ognuno è personalizzato, quindi la sua era adattata alle sue caratteristiche, la mia per le

0: mie braccia. Ecco.
1: Tu poi sei partito lentamente, sei passato davanti a Bigham dopo 74 giri, se non sbaglio. Era una tattica preordinata?
0: Era una tattica fatta a tavolino, dove sapevamo che all'inizio non dovevo accumulare acido lattico per poi riuscire a spingere meglio nel finale. Infatti è stato quello che è successo poi.
1: Ma hai recuperato dalle fatiche, Filippo? Perché ti abbiamo visto proprio provato dopo questa doppia impresa. L'hai detto anche tu poi.
0: Fortunatamente ho fatto un bel 5 settimane di vacanza senza bicicletta, senza palestra, senza nessun tipo di sforzo, dove l'unico sforzo era alzare la mano con la forchetta piena di cibo e ogni tanto anche qualche bicchierino di vino in più, però necessitavo di farlo e dopo appunto due stagioni intense e adesso sì, siamo pronti a ripartire con tanta grinta e tanta voglia di fare.
2: In discesa supera i 70 km Filippo Ganna, che vede il traguardo là in fondo e rilancia ulteriormente l'azione. A voi.
3: 500 metri per Filippo Ganna, che ha ancora un buon margine da conservare per tentare di scalzare dalla hot seat Edoardo Affini. 8.38 in questo momento per Filippo Ganna, ai 50 metri ancora secondi da difendere per tentare di scalzare Affini, ce la fa. 8.47 il tempo di Filippo Ganna.
1: Il successo di Filippo Ganna nella prima tappa a cronometro del Giro d'Italia del 2022. Filippo Ganna ha vinto 5 cronometri di fila al Giro, anche qui battendo un record che apparteneva a Moser. Filippo è del 96, quindi ha 26 anni, nel pieno della maturità sportiva. Il primo dei suoi mondiali individuali lo ha vinto a 20 anni. Filippo, a quanti anni hai iniziato ad andare in bici?
0: La prima gara che ho fatto ero in terza elementare forse, tutti lì. Poi ho deciso di abbandonare il ciclismo perché faceva troppo fatica e ho ricominciato poi alle periodi superiori, ecco, più o meno in quel periodo lì, dove ho cominciato a riallenarmi un po' più seriamente, cercando di prendere la via dello sport piuttosto che quella dello studio.
1: C'è un DNA sportivo in te, anche se non sei proprio figlio d'arte, perché tuo papà Marco era canoista, ha partecipato alle Olimpiadi dell'84. Sono due sport diversi, ma qualche consiglio utile immagino te lo abbia dato.
0: Ovviamente da sportivi e sportivi sappiamo entrambi cosa vuol dire la fatica, cosa vuol dire fare il sacrificio, quello me l'ha credo insegnato lui. Poi come tutti i genitori non mi ha mai spinto a fare uno sport rispetto che un altro, mi ha sempre lasciato libero di fare quello che volevo e mi ha sempre supportato anche nelle scelte che io ho fatto, quindi sì, a parte lui tutta la famiglia è sempre stata presente in questo.
1: A proposito di famiglia, Filippo Ganna, dopo le tue imprese è arrivata la notorietà, si è cominciato a parlare di te anche fuori dalle competizioni, ho letto sui giornali, scopriamo però se è vero che le tue passioni sarebbero, a parte il ciclismo, il fai da te, il Lego, la Nutella e i cani di famiglia, la fonte sarebbe tua sorella Carlotta, è tutto vero?
0: Quello sì, diciamo che ultimamente la Nutella l'ho un po' accantonata, preferisco passare ad altre cose, però sul resto abbastanza veritiero.
1: Senti, ma con il Lego che fai?
0: Ah, rilancio dalla finestra, no. Senta, ultimamente non ne sto più facendo, però li colleziono, li tengo anche in scatola, magari in un futuro, sai, verrà qualcosa.
1: Hai vinto 5 titoli del mondo individuali, vari record, ma ci si abitua a vincere o l'emozione rimane ogni volta intatta?
0: No, ogni volta è una grande emozione, ogni volta è bello sapere di aver vinto qualcosa di importante. Ovvio, è bello trovare stimoli ogni volta differenti, nuovi, che ti possano aiutare a crescere sia di come persona che come atleta.
1: Filippo Ganna, pochi giorni fa c'è stata la morte in strada di Davide Rebellin, travolto da un camion mentre andava in bicicletta. Qualche anno fa perse la vita Michele Scarponi in circostanze analoghe. C'è un problema grave, quello della sicurezza dei ciclisti sulla strada. Che vuoi dire in merito?
0: Di sicuro c'è un problema, però se ne parla solo quando muore qualcuno importante. Tutti i giorni muore mediamente un ciclista sulla strada, però dal momento che non hanno il nome tutti se ne fregano altamente. Solo quando c'è una morte importante allora se ne parla, si fa un gran polverone per poco tempo, poi torna tutto nel dimenticatoio. Speriamo che stavolta sia un po' diverso, speriamo che qualcuno prenda posizione, speriamo che qualcuno faccia qualcosa in merito, che le persone non vedano i ciclisti come birilli, come persone intendo automobilisti, e che anche i ciclisti abbiano più rispetto verso le macchine sulla strada. Ovviamente non è solo il problema da una parte, ovviamente siamo la parte debole, perché se una macchina ci viene addosso ci può ammazzare. Di sicuro noi come ciclisti, se andiamo addosso a una macchina, non ammazziamo il conducente, quindi il problema c'è, però bisognerebbe avere più rispetto reciproco per la strada e cercare di

0: trovare una soluzione in merito. Poi la cosa strana è che se trovi un ciclista che ti può perdere due minuti, cominci a suonare, insultarlo e magari investirlo. Trovi un trattore, una piccola macchina elettrica che va alla stessa velocità nostra, l'automobilista sta dietro, non suona neanche il clacson. La cosa è un po' strana, solo perché una persona sulle due ruote ti puoi permettere di fare qualcosa, invece se è altro è come se fosse tutto normale.
1: Tu hai fatto giustamente un discorso generale che riguarda tutti coloro che salgono su una bicicletta per qualsiasi motivo, non solo gli sportivi, però per chi fa sport poi la strada è importante, perché il vostro sport si svolge sulla strada, ma anche durante gli allenamenti, anche fuori dalle competizioni, e poi lì è il momento più difficile perché non ci sono magari le attenzioni che ci sono durante una gara.
0: Sì, quello è vero. Non siamo tutelati come durante una gara. Io personalmente, se sto facendo dei lavori e trovo un incrocio occupato, non mi lancio a occhi chiusi. Preferisco frenare e magari recuperare il lavoro dopo. Però, ovvio, il nostro sport è così, ci sono tanti rischi, non puoi essere tutelato. C'è una piccola magari legge non scritta, quella che dove l'automobilista ti può magari passare un metro e mezzo invece che parti il pelo, però non ci sono neanche gli strumenti per controllare questo, quindi come fai a dire se una persona ti è passata a un metro e mezzo o a due metri o a 30 centimetri? Solo te in bicicletta lo puoi sapere, solo l'automobilista, quindi ci vorrebbe un po' più di sensibilizzazione in ambo i campi, cioè trovare il modo per tutelare entrambi ad avere rispetto reciproco sulla strada.
1: Mi sembrano parole giuste, di buon senso. Filippo, adesso arriva Natale, ovviamente ci riposeremo tutti, ti riposerai anche tu. Quando torni in pista? Quando torni a gareggiare, ad allenarti?
0: Sembra strano, ma io adesso ricomincio adesso ad allenarmi.
1: Adesso,
0: quindi
1: a Natale.
0: Ho staccato fino adesso e partirò tra pochi giorni per il ritiro alla Palma di Maiorca con il team, e dopodiché avrò tempo da spendere sulla strada lì con la squadra. Dopodiché breve ritiro ancora con la nazionale in pista a Brescia e il meritato Natale in famiglia. E da dopo, quando comincerà la stagione, credo che li rivedrò per febbraio, ecco.
1: Grazie Filippo Ganna per essere stato con noi, a presto.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just bursting the door.
3: But the Rams were built to win the Super Bowl, and they have sealed the deal.
1: La vittoria dei Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals nell'ultimo Super Bowl, l'evento top del football americano, la disciplina simbolo dello sport a stelle e strisce sempre più in crescita anche in Italia e anche in campo femminile. Giorgio Germanò ci porta a conoscere questa realtà nuova, un viaggio attraverso le parole di Nausicaa dell'Orto, una campionessa abituata ad essere protagonista anche fuori dai campi da gioco.
4: Football americano, spettacolo, botte ed emozioni, si gioca anche in Italia e lo giocano anche le donne, in questi ultimi anni trainate da un personaggio non comune, Nausicaa dell'Orto, capitano e immagine della nostra nazionale, ponte fra gli oceani, anni vissuti in America, passione assoluta per il campo, l'agonismo, l'insegnamento del football stesso e anche il suo racconto, documentarista, giornalista, regista, Nausicaa dalle mille vite parallele.
5: Ho iniziato per caso, come spesso capita nel football americano, era una cheerleader, però il weekend dovevamo andare a fare appunto le ragazze pompon per il team Milano, che sono una squadra molto famosa di Milano, e da lì partita dopo partita, inizialmente non capivo nulla, poi mi sono appassionata tantissimo e ho deciso di abbandonare i pompon per andare sul campo. Non c'è solo il football, anche se il football è una parte enorme della mia vita, perché è veramente quello che mi fa battere il cuore più forte di tutto.
4: Divertirsi, provare a vincere, ma anche a trascinare sempre più giovani atlete in un mondo dalle forti sensazioni, con le difficoltà del caso.
5: Nelle scuole è molto facile, riesci ad avere un impatto sui ragazzi già da subito, dall'inizio di un allenamento alla fine, una delle ragazzine a cui magari insegno a lanciare cambia proprio personalità dall'inizio alla fine dell'allenamento, perché per una volta, sai, le ragazze nello sport alle medie non sono tanto considerate, o si fa danza o si fa calcio, cioè nelle scuole pubbliche così, quindi quando dai fiducia e un piano a una bambina, le dici ok, questa palla si lancia così, quella bambina diventa più forte e cambia durante l'allenamento, quindi è molto molto bello. Con le famiglie è facile lavorare con le famiglie che sono molto supporti con i loro bambini, quelle che sono presenti agli allenamenti, quelle che ci sono alle partite, sono coinvolte. È difficile lavorare con magari dei genitori che non approvano i bambini che giocano a football. Il mio padre spesso non approvava che io giocassi a football, però diciamo che a un certo punto devi anche imparare ad accettarti per quello che sei tu, senza dover trovare l'approvazione nei tuoi genitori. Ci sono tante paure, molte sono date da stereotipi oppure in generale dalla cultura, molti anche dati dal fatto che in Italia non si promuove tanto lo sport al femminile. Secondo me è anche una cosa dei genitori, cioè a volte ti supporterebbero in qualsiasi cosa tranne che nell'essere te stesso, magari ti porterebbero a fare ciclismo, ma football americano no, per paure loro e non tue.
4: E per chi non ama le botte c'è la specialità flag, un football più soft nella fisicità, ma non nell'intensità delle emozioni.
5: Sì, il football è molto bello perché è senza contatto, ha la spettacolarità del football, è molto più corta, una partita dura 40 minuti invece di o un'ora invece di 3 ore, quindi è molto più accessibile e poi veramente ci possono giocare qualsiasi persona. La cosa bella del football è che ogni persona trova un posto, sia nel teco che nel flag. Che tu sia di 2 metri e di 150 kg o che tu sia di 40 kg e 1,50 m, trovi il tuo posto.
4: Uguale il pallone, ci sono bandierine alla cintura da cui deriva il nome della disciplina. Divertimento assicurato per chi gioca e per chi guarda.
5: Flag football si chiama così perché praticamente invece di

quei passaggi incredibili e tutti quei salti, quei cambi di direzione rimangono, quindi tutta la spettacolarità è uguale, l'unica cosa che non ci sono le botte, però è molto divertente anche solo per apprezzarsi al gioco del football e iniziare a capirlo, anche solo per diventare un fan migliore di NFL o per avvicinarsi a questo mondo.

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Tony Tisi e Andrea Boccia in redazione, con Fabio Cardinali alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: creati e ci chiama per nome. Egli cammina con noi e ci attende per l'eternità. Cari amici, prego con il cuore perché ciascuno di voi lo incontri e gli chiedo di benedire il vostro cammino. Non temete dunque, non temete mai. Cristo è risorto e ha vinto la morte per sempre.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Zona Cesarini.
11: 20, 27 minuti e 20 secondi. Buonasera da Massimo Barchesi e benvenuti a Zona Cesarini, che sarà dedicata esclusivamente al secondo impegno della nostra nazionale di Roberto Mancini in Nations League contro la formazione turca di Vincenzo Montella, la nazionale turca, quindi una sorta di derby in famiglia tra Mancini e Montella, che sono stati compagni di squadra nella Sampdoria. Ed è una partita già importante per la classifica della nostra nazionale, reduce dalla brutta sconfitta dello Stadio Olimpico di venerdì scorso per 2-0 contro il Belgio. In concomitanza con Turchia e Italia, nel nostro girone si giocherà anche Belgio-Francia, mentre abbiamo già alcuni risultati finali degli altri gironi, a cominciare dal gruppo B, dove Georgia e Ucraina hanno pareggiato 0-0. Per il gruppo C, vittoria esterna del Montenegro sull'Armenia per 3-2 e pareggio 0-0 tra Lettonia e Cipro. Ma direi che è il momento di andare dai nostri inviati Francesco Repice e Daniele Fortuna a Bursa. Buonasera.
12: E allora buonasera qui dal Tumsan Arena di Bursa, buonasera da Daniele Fortuna, Francesco Repice, che grazie appunto alla collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro sono pronti a raccontarvi questa partita difficile che l'Italia disputa in terra di Turchia, una partita già importante, come si diceva da studio, perché insomma i punti sono pesanti, perché il girone di qualificazione all'Europeo dipende da questa Nations League e quindi dobbiamo cercare di evitare a tutti i costi una retrocessione nel tempo, di non trovarci appunto di fronte avversari difficilissimi in quella che sarà appunto la ronda di qualificazione al prossimo Europeo, in cui ci ripromettiamo, auspichiamo di essere finalmente protagonisti. E il clima qui all'interno dello stadio di Bursa è assolutamente elettrico, per non dire che veramente si tratta di un casino infernale, 40.000 spettatori sugli spalti, cioè tutto esaurito.

0: esaurito, c'è anche una buona rappresentanza, dobbiamo dire, nell'unico settore semivuoto tenuto, appunto semivuoto per questioni di sicurezza, dove alloggiano circa un centinaio di tifosi italiani con i loro striscioni tricolore giunti fin qui per sostenere questa nazionale di Roberto Mancini, che evidentemente ha bisogno di essere sostenuto in un momento molto complicato dopo la sconfitta allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio per 2-0, e già la necessità stasera di portare a casa punti per evitare poi che lo scontro con la Francia a Parigi del prossimo 2 ottobre diventi veramente uno di quegli scontri in cui è difficile persino pensare di non poter retrocedere in quel gruppo, appunto, di squadre che poi dovranno affrontare con tutti i rischi del caso le qualificazioni agli europei, quindi restare nella possibilità di essere teste di serie durante quel sorteggio di qualificazione ai campionati europei. Io direi di andare immediatamente alle formazioni, che sono ovviamente ufficiali: la Turchia di Vincenzo Montella con Altay tra i pali, Selik, Demiral e Kabak in difesa, Adin Koku, Okskan e Del Mali in mezzo al campo, con Arda Güler, il Maz e Uzun in attacco, una sorta di 3-4-3, ripetiamo, che si oppone invece al 4-3-3 di Roberto Mancini. 8 undicesimi della squadra che ha giocato contro il Belgio sono stati cambiati, e quindi i due fratelli Esposito, Sebastiano all'esordio e Pio assieme a Raspadori in attacco, Tonali in cabina di regia, Fagioli e Frattesi sono le mezze ali, la difesa da destra a sinistra con un altro esordiente, Caiode, Scalvini, Bassoni sono i centrali, Ruggeri altro esordio a sinistra, tutti davanti a Donnarumma. Dirigere la partita sarà il signor Oliver della Federazione Inglese. Buonasera Daniele Fortuna, benvenuto in trasmissione, è una serata complicata, insomma.
1: È una serata complicata anche dal punto di vista meteorologico, perché sta piovendo, così come è piovuto in mattinata, è piovuto forte, e la pioggia incessante ininterrotta delle prime ore della mattinata ha obbligato Mancini e la nazionale a rinunciare alla rifinitura della mattina e della partita. Il pubblico naturalmente è, ce lo aspettavamo, è calorosissimo, incandescente, e questo succede comunque ogni volta che la Turchia gioca in casa. La Turchia negli ultimi 3 anni e mezzo nelle partite interne ha perso soltanto 2 volte, una volta con la Spagna e una volta con la Francia, dunque in casa è avversario veramente complicato.
0: Si diceva da studio che Vincenzo Montella e Roberto Mancini hanno giocato con la stessa maglia almeno in un campionato, 96-97, 37 gol in due, quell'anno con la Sampdoria, ultimo anno di Roberto Mancini alla Samp, primo anno di Vincenzo Montella dell'aeroplanino a Genova, a Marassi con la maglia blu cerchiata, appunto arrivava dal Genoa, e tu hai sentito entrambi gli allenatori, no? Daniele Fortuna.
1: Montella avrebbe evitato di ritrovare l'Italia, ma già l'ha fatto per una volta, perché sì. Italia-Turchia 0-0, amichevole che ha preceduto l'infasto europeo per l'Italia del 2024, non per la Turchia invece, che è arrivata fino ai quarti di finale. Poi le cose per la nazionale di Montella sono andate male invece dal punto di vista dei risultati agli ultimi mondiali, perché dopo 2 partite e 2 sconfitte con l'Australia e il Paraguay, di fatto la Turchia è stata eliminata, poi ha vinto l'ultima in influente sfida contro gli Stati Uniti per 3-2, però nelle prime 2 sfide aveva tirato tante volte in porta, nel 2-0, nella sconfitta per 2-0 con l'Australia 28 tiri in porta, per la Turchia 33 addirittura, nell'1-0 per il Paraguay. Dunque Montella è stato confermato per tutto questo percorso dalla Federazione Turca.
0: E allora andiamo immediatamente io ad ascoltarli, no? Credo sia giusto, Daniele Fortuna, questi allenatori, da chi partiamo?
1: Ha detto cose interessanti nella nostra intervista di stamattina Roberto Mancini, tante cose, per esempio ha detto che anche nel 2018 nessuno dava una lira, ha utilizzato questa espressione, all'Italia, che aveva cominciato male il suo percorso proprio in Nations League. Poi le cose, come tutti ci ricordiamo, sono andate in un altro modo, con quei 37 risultati utili consecutivi, con la vittoria all'Europeo del 2021. In questo momento sono altri gli sport che entusiasmano i tifosi italiani, per esempio l'atletica, per esempio il nuoto, anche la pallavolo femminile e poi il tennis, malgrado l'assenza prolungata di Sinner. E però questi paragoni, secondo Roberto Mancini lasciano il tempo che trovano. Ascoltiamo.
2: Tutte le volte si va a fare un confronto, no? Perché poi dopo allora il calcio va male, allora sono tutti felici che il calcio va male, perché sono tutte persone che guadagnano tanto, mentre gli altri non è così. Lo sport in Italia è sempre stato importante a tutti i livelli e tutti gli sport. Io ho sempre seguito tutto da quando sono ragazzino, pallavolo, basket, tennis. Ci sono dei momenti in cui ci sono squadre migliori, sono dei momenti e che hanno vinto, perché la pallavolo ha vinto anche in passato, il basket anche, quindi l'atletica anche, ci sono stati grandi atleti che hanno fatto la storia dell'atletica leggera, quindi non vedo perché tutte le volte bisogna fare un confronto. In questo momento il calcio purtroppo è in difficoltà perché non ha più quello che ha avuto per tanti anni, e cioè ha avuto per diverse generazioni a volte 6 o 7 fenomeni tutti insieme, che a volte dovevano stare in panchina, non giocavano neanche tutti insieme, quindi in questo momento è così. Però si può arrivare anche a vincere facendo e giocando da squadra, come poi abbiamo fatto noi nel 2021, perché comunque anche nel 2021 non avevamo Totti, non avevamo Del Piero, non avevamo Baggio, non avevamo Gigi Riva, quindi però ci siamo arrivati.
1: Vuole vincere anche la Turchia di Vincenzo Montella, giocando in maniera diversa rispetto alla partita con la Francia, alla sconfitta con la nazionale di Zidane. Ascoltiamo.
3: L'intenzione è quella di cercare di tenere un po' di più la palla, anche se poi con la Francia, statistico ora non vorrei sbagliare, ma credo sia stato un 60-40 totale, il primo tempo un po' di più loro, il secondo tempo si è accorciato questo divario. Quindi l'intenzione è quella di riuscire ad avere un po' più la palla rispetto all'ultima partita, ma a volte c'è anche il valore dell'avversario.
4: È quasi tutto pronto per l'ingresso delle squadre in campo, noi per il momento restituiamo la linea allo studio.
5: Grazie a Francesco Repice e a Daniele Fortuna. Ricordo per i messaggi SMS il 335-699-2949, e ricordo anche che al termine di Turchia-Italia commenteremo la partita con il nostro Filippo Grassia. Andrea Di Marco alla parte tecnica, Umberto Conti in regia, in redazione Tony Tisi. Questa è la squadra composta per l'odierna puntata di Zona Cesarini. A questo punto linea che va definitivamente a Bursa, ai nostri inviati Francesco Repice e Daniele Fortuna. Turchia-Italia, Nations League.
6: Nations League, Turchia-Italia. Radiocronisti Francesco Repice e Daniele Fortuna.
4: Un cordiale buonasera gentili ascoltatori dal Timsum Arena di Bursa, Turchia. Un cordiale buonasera da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro sono pronti a raccontarvi questa seconda sfida della Nations League. Protagonista ovviamente l'Italia sul terreno della Turchia, 40.000 spettatori sugli spalti, un clima infernale, un vero catino infernale la Timsum Arena di Bursa questa sera, per sostenere la formazione allenata da Vincenzo Montella. Circa un centinaio di tifosi italiani che sono confinati alla sinistra della nostra postazione in un luogo, diciamo così, sicuro e assai protetto con larghi vuoti. Evidentemente qui non si intende correre rischi per quello che riguarda l'ordine pubblico. L'accesso allo stadio è stato comunque molto ordinato nonostante l'entusiasmo, come abbiamo detto, clima incandescente qui a Bursa per la nazionale turca, nonostante l'entusiasmo dei tifosi di casa. Squadre che stanno per entrare in campo, le formazioni che sono ufficiali. Cominciamo dalla Turchia padrona di casa, Altay tra i pali, con Selik, Demiral e Kabak in difesa, Aydin, Kokyu, Ozkan e Del Malin in mezzo al campo, Arda Güler, Yılmaz e Uzun in attacco. 3-4-3 quello che presenta questa sera Vincenzo Montella. Cambia 8 undicesimi della squadra che ha giocato e perso pochi giorni fa allo Stadio Olimpico contro il Belgio, Roberto Mancini, e quindi Sebastiano Esposito all'esordio con il fratello Pio Esposito in attacco assieme a Jack Raspadori in mezzo al campo, Tonali con Fratesi e Fagioli in mezze ali, la difesa da destra a sinistra, un altro esordio, Caio, Scalvini, poi bastoni centrali, altro esordiente Ruggeri in posizione di terzino sinistro, tutti davanti a Capitan Donnarumma. Dirige la partita il signor Michael Oliver della Federazione Inglese. Daniele Fortuna, partita già delicatissima.
1: Delicata, certamente l'Italia non può sbagliare dal punto di vista del risultato, certamente con tutto quello che potrebbe conseguirne, anche se poi è soltanto la seconda partita di Nations League e anche la seconda partita per Roberto Mancini. Questa volta non ha avuto la possibilità di misurarsi in partite amichevoli, di fare prove, e insomma ce n'è voluto un po' per vedere la migliore Italia nel 2018, diversi mesi, parecchie partite, le amichevoli, poi le sfide di Nations League. Questa volta i tempi sono inevitabilmente più compressi, però per non retrocedere nella Lega di Serie B di Nations League, e soprattutto, come dicevi tu prima Francesco, per non avere poi un sorteggio pericoloso agli europei, nel gruppo di qualificazione agli europei del 2028, bisogna fare punti, bisogna essere almeno la migliore, una delle due migliori terze dei quattro gruppi della Lega di A. Entrano in campo Turchia e Italia.
0: Turchia e Italia entrano sul terreno di gioco che si presenta in buone condizioni nonostante la pioggia sia caduta copiosamente almeno da 24 ore a questa parte. Terreno di gioco che ha retto bene il manto verde della Timsam Arena di Bursa. È il momento degli inni nazionali, si comincerà evidentemente per doveri di ospitalità con l'inno di Mameli.

così come da rituale, tutto lo staff azzurro, compresi i giocatori evidentemente abbracciati, a cantare l'inno nazionale rispettatissimo dai tifosi di Turchia, ed ora l'inno di Turchia.

0: Grandi applausi, grande partecipazione del pubblico della Timpson Arena di Bursa per la nazionale di Vincenzo Montella, un enorme bandierone turco che compare di fronte alla nostra postazione, quindi nella tribuna opposta alla quella, rispetto a quella da dove vi stiamo parlando. Anche i colori credo che saranno rispettati, perché l'Italia dovrebbe scendere in campo con i pantaloncini e i calzettoni azzurri sicuramente, adesso smetteranno la giacca della tuta e scopriranno la maglia, anche questa azzurra, in completo azzurro, quindi l'Italia in completo bianco con banda orizzontale rossa sul petto per la Turchia. È tutto pronto, Daniele Fortuna, è una partita come ho detto molto molto complicata. Del resto la sconfitta contro la Francia in casa della formazione turca, come ricordava poc'anzi Vincenzo Montella che abbiamo ascoltato al tuo microfono nell'intervista prepartita, è stata comunque una sconfitta più che onorevole rispetto a una squadra dai valori tecnici enormi.
1: Sì, con l'espulsione poi nel secondo tempo del portiere Shakir, dunque qui cambio obbligato perché c'è Bayindir, ex Manchester United, in questo momento in prestito alla Celta Vigo. Lasciami dire che durante l'inno di Mameni, il canto degli italiani, erano abbracciati e possiamo soltanto immaginare, ma forse nemmeno quello, la sensazione per i due fratelli Sebastiano e Pio Esposito, forse anche qualche un attimo di commozione per Sebastiano, così mi è sembrato di vedere Sebastiano, il fratello più grande dei due, lui che ha 24 anni, che adesso gioca nel Sassuolo, è passato dal Cagliari al Sassuolo, Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ci sarebbe anche il terzo fratello, quello maggiore, cioè Salvatore Esposito, centrocampista della Sampdoria. Beh, non succede spesso di vedere due fratelli con la maglia azzurra contemporaneamente, era successo veramente poche volte, l'ultima 26
0: Simone
1: anni
0: Pippo.
1: Fa in un amichevole contro l'Inghilterra, però avevano giocato insieme soltanto 11 minuti e comunque era un amichevole, non una partita ufficiale e non dal primo minuto evidentemente. Per vedere due fratelli titolari in campo, beh, bisogna andare a 111 anni fa nel secolo scorso, 1915, Aldo e Luigi Cevenini, un amichevole a Torino, Italia-Svizzera 3-1, segnarono soltanto loro due, la doppietta di Aldo e un gol per Luigi. Beh, insomma, è veramente un evento poco infrequente quello al quale stiamo per assistere questa sera all'interno di una partita delicatissima per l'Italia.
0: E speriamo che i gol dei fratelli Cevenini siano, che tu hai ricordato, siano di buon auspicio per la partita di stasera. Sarà l'Italia a battere il calcio d'avvio, Italia che attacca in questo primo tempo da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Caiodé tocca il suo primo pallone, lo trasferisce all'indietro per Giorgio Scalvini, ecco Bastoni, va immediatamente sulla corsia di sinistra da Ruggeri, il quale poi trova in verticale o prova a trovare in verticale Fagioli, pallone che viene raggiunto e allora a ripartire la Turchia. Ma Bastoni a neutralizzare il tentativo di verticalizzazione dei nostri avversari e da improvvisare una sortita sulla corsia di sinistra, dove però i difensori turchi sono più rapidi dei nostri attaccanti e riescono a catturare il pallone. Il rinvio del portiere turco Lundel, tra i più precisi, con l'Italia che aveva cercato di conquistare il pallone e proprio con Sebastiano Esposito che non è riuscito a controllarlo al limite dell'area di rigore turca. La Turchia che adesso va in manovra a centrocampisti molto rapidi, tra questi il numero 6 che ha appena tentato di lanciare sul settore di destra, con cui c'è stato l'intervento in chiusura di Ruggeri che ha regalato il primo fallo laterale della partita. Selic, giocatore della Juventus, immediatamente a scambiare con Ozon dalla parte opposta, ecco il paraseggio dei centrocampisti turchi molto molto rapidi, Arturam bravo a nascondere il pallone agli avversari, a provare ad andare via, ma è difficile sfondare in questi primi minuti di partita la difesa azzurra. Ne sono passati due dal fischio d'inizio, siamo ancora fermi sullo 0-0, conquistiamo palla con Tonali, il lancio di Raspadori in profondità troppo lungo per Pio Esposito, troppo corto per Sebastiano, fatto sa che la difesa turca alla meglio, poi recuperiamo palla bene, dobbiamo dire, con il nostro numero 6 Fagioli che appoggia sulla corsia di sinistra, recupera il pallone da questi attonali, la posizione all'interno va in profondità, la Spadori prova a duettare con i compagni del pacchetto avanzato, libera sulla destra la corsa di Caiove, i fischi del pubblico turco evidentemente tesi ad intimorire quella che è la manovra azzurra che comunque prosegue, anche se la squadra di Roberto Mancini ha perso un po' di metri all'interno del terreno di gioco e manovra il pallone nella propria metà campo grazie ad Alessandro Bastoni, pallone in profondità, ancora bene tra le linee la Spadori, è lì che si muove il giocatore dell'Atalanta almeno in questi primi minuti.
1: da una parte all'altra, perché comunque è partito a destra, adesso sta scambiando invece dall'altro lato del campo sulla sinistra. Bene l'Italia, molto molto corta, chiaramente il paragone, il raffronto con il primo tempo nella partita con il Belgio. Adesso l'Italia tiene il pallone, palleggia, va all'indietro
0: con Donnarumma che allarga nuovamente la sfera per Bastoni, alcuni verticali ancora per Raspadori che mi incontra e libera bene sul settore di sinistra, la corsa di Sebastiano Esposito, prova a rientrare verso il centro, si libera di un avversario, deve saltare il secondo, poi però perde il pallone. L'Italia in pressing ancora a conquistare la sfera con Raspadori che cerca il tocco per Frattesi che si era inoltrato nell'area di rigore avversaria, così come vuole il suo modo di giocare, a fari spenti nella notte, abbiamo detto più volte, proprio Frattesi prova, Davide Frattesi, ad inoltrarsi nei 16 metri della Turchia, non riesce però a trovare il pallone, la rimessa dal fondo in favore dei turchi con il pallone giocato da Arda Güler, tenuto bene con il tacco per Rosone dalla corsia di Lesa, prova ad attaccare, ecco il numero 10 che ferma palla, però a buttare l'avversario, mette poi la sfera sul sinistro, viene ad attaccare Scalvini il quale lo segue, rimane lì, poi c'è il cambio di marcatura con Fagioli che è andato a pressare su la centrocampista della nazionale turca, pallone che rimane tra i piedi dei nostri avversari che provano ad attaccare adesso dalla corsia di destra, la sovrapposizione proprio di Arda Güler, il pallone giocato su come il 10 e l'11 si scambiano tanto la palla in questi primi minuti, Daniele Fortuna.
1: Ma c'è grande attenzione da parte dell'Italia perché comunque scende, accorcia anche Fagioli, sempre la Turchia, fermata però da Bastoni.
0: Poi fallo ai danni di Raspadori, è entrato in maniera irregolare un difensore della nazionale turca, il calcio di punizione già battuto all'interno della nostra tre quarti campo ma non in maniera regolare, l'operazione deve essere ripetuta. C'era adesso sulla pallone Frattesi che lascia l'incombenza ad un compagno di squadra, si tratta di Giorgio Scalvini, i nostri due centrali protagonisti ora con Bastoni in surplus, pallone messo sui piedi di Tonali il quale lo allarga verso la corsia di destra, Caiode attende Raspadori lì il pallone ed ecco che si muove tanto Jack Raspadori, come diceva Daniele Fortuna, in tutto il fronte offensivo scambia benissimo dopo venire con Frattesi il pallone per Fagioli sulla corsia di sinistra, si fa vedere adesso Ruggeri, ancora Fagioli dalla posizione di interno, avanza fino al limite, può caricare il destro, avvita un altro avversario, cede per Tonali, pallone in area di rigore, Raspadori destro, spera che termina sul fondo, ma buona l'azione degli azzurri, bene in attacco l'Italia adesso.
1: Bene, senza troppa frenesia quando si tratta di controllare il pallone, in questo caso un po' di precipitazione di troppo per Raspadori, area di rigore però la posizione era veramente complicata per battere a rete e in effetti il pallone è finito largo rispetto alla porta di Bendir.
0: Intanto abbiamo raggiunto il sesto minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale, Roberto Mancini ha cominciato a dare indicazioni ai suoi, in particolare agli attaccanti, tagliate dentro perché Raspadori si muove molto, va a conquistare un nuovo pallone, si lotta in mezzo al campo, alla meglio Tonali sugli avversari, poi Caiode, bene in mezzo per Fagioli, c'è spazio adesso per Bastoni che può andare centralmente all'altezza dei 30 metri, pallone sul sinistro, parte il traversone a mezza altezza e il tentativo di girata di Pio Esposito che liscia il pallone da buona posizione, azione di marca Inter, recuperiamo palla, lo facciamo pallosamente secondo l'arbitro, ho seri dubbi perché qui insomma il numero 6 della Turchia, vale a dire Kökü, era stato fermato in maniera secondo me regolare da Tonali, da Sebastiano Esposito che in verità aveva agganciato il piede d'appoggio del calciatore turco, quindi giusta la decisione del signor Oliver che ha comandato il calcio di punizione in favore della Turchia. Bene in questi primi 6 minuti gli azzurri, dobbiamo dire sta per iniziare il settimo, il parziale fermo sullo 0-0, attenzione adesso ad Ilmaz, ben scortato la palla fuori da Giorgio Scalvini che guadagna una rimessa laterale dal fronte difensivo destro del suo schieramento proprio di fronte alla banchina occupata da Roberto Mancini e dai suoi uomini. C'è qualcosa a bordo campo,
1: si discute, due palloni.
0: Sì, c'è qualcosa evidentemente che non va bene, quindi c'è un addetto al campo dell'UEFA che va a parlare con i raccattapalle, il lancio con le mani bene in profondità per Sebastiano Esposito che cerca di evitare l'avversario, si tratta di Selic, posizione di ala destra, ancora Sebastiano Esposito, c'è il raddoppio di marcatura ai suoi danni, deve evidentemente cedere il pallone agli avversari che poi perfezionano l'uscita con il lancio di Selic in profondità sul quale problema non ha alcuno, non ha Scalvini lascia rotolare la sfera alle sue spalle, lì dove Bastoni controlla e mette in movimento Donnarumma. Da questi ancora Ruggeri, ecco il centrale dell'Inter, Bastoni che si incarica di guidare il pallone sui piedi di Tonali, pallone troppo largo per Frattesi che non può controllarlo e quindi perdiamo una buona opportunità, un errore di misura questo di Bastoni, mentre a te di Tonali chiediamo scusa a Frattesi, va a riprendersi però la palla con grande reattività sulla corsia di destra, serve ancora a Scalvini, da questi a Bastoni, siamo all'interno della nostra metà campo, ma è una fase della partita questa iniziale, ripetiamo, sono passati 8 minuti, si gioca l'ottavo minuto nel corso del primo tempo, il parziale è fermo sullo 0-0 in cui stiamo gestendo noi la partita.
1: Possesso palla soltanto a favore dell'Italia, che poi con grande aggressività va a cercare di recuperare, è intimorita, sembra la Turchia, prima rimessa laterale lunghissima di Caiode, se ne è parlato in una settimana a Coverciano, suo talento, rimessa lunga, aveva mandato quasi in porta Pio Esposito, ancora Italia
0: con Pio Esposito, la conclusione, il diagonale in corner, la deviazione di Altay, il portiere della Turchia si è arrabbiato moltissimo, Vincenzo Montella, perché è stato trovato nuovamente tra le linee, libero Frattesi che ha potuto inventare in verticale per Pio Esposito, ha provato la soluzione in diagonale verso il secondo palo alla destra al limite dell'area di rigore, pallone che è stato deviato in corner dalla mano destra del portiere della Turchia, tiro dalla bandierina in favore degli azzurri, Ruggeri che va ad occuparsi da sinistra, interno del piede sinistro, traiettoria di uscita rispetto ai pali turchi, la rincorsa del giocatore della Aston Villa, pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, porta il tiro in rete, siamo avanti noi, Alessandro Bastoni, minuto 9 nel corso del primo tempo a Bursa, siamo passati in vantaggio grazie ad Alessandro Bastoni che l'ha girata splendidamente su un corner, dobbiamo dire non battuto benissimo da Ruggeri, rasoterra però lisciato da tanti difensori turchi, la girata di sinistro, quella di Alessandro Bastoni, il pallone sotto la traversa, siamo avanti noi, conduciamo per 1-0, insomma è un gol importante,
1: molto andando indietro e scivolando, ma con il talento da attaccante ha visto dove sarebbe arrivato il pallone, Bastoni con il corpo l'ha protetto, va in scivolata, una conclusione poi che diventa imparabile per Bendira perché termina sotto la traversa e dunque il vantaggio dell'Italia.
0: È il primo gol del Mancini bis, lo salutiamo, è quello di un difensore, di Alessandro Bastoni, ma poco importa veramente, l'importante è che siamo avanti di un gol ed ora bisogna gestire la partita, bisogna ovviamente resistere alla reazione che ci sarà, non sappiamo quanto furiosa, della nazionale turca che nel frattempo ha guadagnato una rimessa laterale dal fronte offensivo destro del suo schieramento con Guzaidin che cerca di mettere in movimento i propri compagni di reparto, c'è il pallone che adesso circola all'indietro ma sempre all'interno della nostra metà campo, lo fa suo il numero 15 Kabak che scambia ancora sul settore di destra con il compagno del pacchetto arretrato, l'Italia si è immediatamente rintanata all'interno della propria tre quarti campo, adesso bisognerà anche cercare di sfruttare gli spazi che inevitabilmente fisiologicamente si apriranno all'interno della metà campo della Turchia che è abbastanza le idee confuse, lo abbiamo capito anche da questo traversone di Arda Güler che è stato praticamente un pallone spedito direttamente sul fondo nel nulla del suo attacco.
1: La partenza che ci voleva per l'Italia, subito corta, aggressiva, si diceva, una conclusione prima con Pio Esposito e poi sul calcio d'angolo il gol di Bastoni e in questo modo non riesce più a costruire nulla, anzi non è mai riuscito a costruire nulla la Turchia, prova a farlo adesso
0: centralmente, poi sulla corsia di sinistra va a liberarsi il numero 13 Elmaly, lascia lì per Arda Güler, un altro che si muove tantissimo proprio sul fronte offensivo, il pallone giocato da Uzun centralmente per i propri compagni del pacchetto arretrato, eccolo nuovamente Arda Güler che di fatto gioca il ruolo che gioca Jack Raspadori nella nostra nazionale, cioè cerca di svariare nella nostra tre quarti campo, è un regista avanzato capace con i suoi spunti, con le sue imboccate di mettere i compagni di squadra nella condizione di tirare verso la porta di Gigio Donnarumma, fino a questo momento dobbiamo dire però ben neutralizzata dalla nostra difesa e dal nostro centrocampo la sua azione, Raspadori forse spinto alle spalle sta per arrivare Frattesi, viene fermato dall'ottima interdizione all'opera di Otone, poi il pallone sempre per Arda Güler che fa viaggiare nuovamente il compagno di squadra centralmente, prova lo slalom, prova ad inoltrarsi nella nostra difesa, c'è la chiusura molto molto positiva di Ruggeri che forse anche commette, anzi subisce il fallo degli avversari, se ne accorge anche Oliver che ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore della nostra nazionale, è stato Selic a commettere fallo su Sebastiano Esposito, molto diciamo così efficace il suo ripiegamento difensivo.
1: Ed efficace anche però Bastoni in marcatura, quello che serve all'Italia, personalità e poi anche capacità di andare in anticipo sugli attaccanti della Turchia con Bastoni soprattutto, ma anche con Scalvini.
0: Intanto abbiamo raggiunto il 13° minuto nel corso del primo tempo. Qui a Bursa l'Italia in vantaggio per 1-0 sulla Turchia. Abbiamo raccontato il gol che è arrivato al minuto 11 da parte, anzi al minuto 10 di Alessandro Bastoni, a seguito di un corner battuto da Ruggeri dalla corsia di sinistra. L'Italia aveva iniziato molto bene e ha, come dire, legittimato quel suo ottimo inizio con la rete del difensore dell'Inter. Proviamo ancora a manovrare dalla corsia di destra, ma gettiamo via il pallone. Frattesi che dice a Raspadori di farsi vedere tra le linee perché altrimenti non riesce a passargli il pallone, lui che deve muoversi senza palla tantissimo, il nostro numero 10 questa sera, il giocatore dell'Atalanta, e fare da punto di riferimento lì in attacco per cercare di allargare le maglie della difesa della Turchia, di non dare punti di riferimento ai difensori di Vincenzo Montella, che ora manovrano il pallone proprio De Mirà, l'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, che lascia la sfera per il proprio portiere, il quale gliela restituisce all'interno dei propri 16 metri. La Turchia prova a fraseggiare, intanto i minuti passano, sono 14 nel corso del primo tempo. L'Italia in vantaggio per 1-0, c'è spazio a sinistra per El Mali che può superare agevolmente la linea di metà campo, appoggiarsi ad Ozun, il quale poi però è costretto a perdere metri all'interno del campo per la pressione dei nostri difensori. Turchia che muove palla con una certa lentezza, una lentezza che di fatto non ci aspettavamo, anzi ci aspettavamo una nazionale molto più rapida, molto più verticale. Fino a questo momento non ci sta creando problemi.
1: Sì, ha presentato di giocare di rimessa nelle poche occasioni in cui è riuscito a giocare bene il pallone, non costruisce, ma questo è merito anche del pressing dell'Italia. Attenzione a Selic,
0: che vuole adesso inoltrarsi nella nostra tre quarti. Tonali ruba palla ma commette fallo secondo il direttore di gara nel cerchio centrale del terreno di gioco, i danni dell'avversario, motivo per cui Oliver ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore della Turchia, già battuto dal numero 6, si trattava esattamente di Kokyu, il quale poi allarga verso la corsia di sinistra. Ancora questo fraseggio abbastanza sterile, dobbiamo dire, dei nostri avversari all'interno della loro metà campo, con la verticalizzazione immediata verso il settore di sinistra ad aprire la nostra difesa, ma lì c'è Ruggeri che interviene di testa in anticipo proprio sull'attaccante della Turchia, si trattava di Edin, e mette il pallone fuori dal campo. Una rimessa laterale già operata dai turchi, che adesso manovrano il pallone all'altezza del cerchio centrale del terreno di gioco con i difensori centrali, nella fattispecie con Kabak. Poi il pallone che viene lasciato lì per i centrocampisti, il solito Cocu che va ad amministrarlo in mezzo a un nuvolo di maglie azzurre, perde il pallone Ruggeri senza pensarci troppo, all'indietro per Donnarumma, quest'ultimo di prima intenzione in avanti, pallone sbucciato dallo stesso Cocu, si alza una campanile dopo un rimbalzo, Raspadori che salta di testa, ruba la sfera all'avversario in maniera regolare, poi il pallone che schizza dalla parte opposta, molto rapido Sebastiano Esposito a mettere in movimento Raspadori, forse va ad attaccare Frattesi, ancora lui prova l'anticipo, poi Esposito, la porta è vuota, all'ultimo momento non riusciamo. Nel tappin vincente una serie di rimpalli ci aveva dato ragione, ha messo nelle condizioni i due fratelli Esposito di poter andare alla conclusione, il primo Pio è stato anticipato, il secondo nel tentativo di andare in porta non ha controllato bene il pallone e quindi poi è stato sopravanzato dal difensore proprio a Karabakh della nazionale turca, il numero 3 per l'esattezza, De Miral, chiediamo scusa. L'ultimo a toccare palla è stato proprio il giocatore del Sassuolo, rimessa al fondo in favore della Turchia. E tutto questo, gentile ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 16° minuto nel corso del primo tempo, a Bursa l'Italia in vantaggio sulla Turchia per 1-0, la rete al decimo di Bastoni, con la pallone ora però giocato dai turchi, con Roberto Mancini che si alza, non ha il cappuccio, si sta prendendo tutta la pioggia il nostro GP,
1: mentre ha il cappello Vincenzo Montella, piuttosto perplesso perché comunque la Turchia non sta giocando bene. Adesso si passa il pallone ma tende sempre ad andare all'indietro, non è sistemata bene in campo, è sistemata invece molto molto meglio l'Italia.
0: C'è poco movimento senza palla degli attaccanti turchi, il che consente ai nostri difensori di prendere bene i punti di riferimento, di andare uomo su uomo e quindi di evitare di trovarsi scoperti nel momento in in cui sono destinatari proprio gli attaccanti turchi dei passaggi dei compagni di squadra. Cocu adesso trova spazio sull'estremo settore di sinistra, prova a cambiare il lato, ma trova altrettanto preciso e molto molto efficace nuovamente il ripiegamento di Sebastiano Esposito. Fino a questo momento ottimo inizio poi da Sebastiano Appio di sponda per Tonali, che ha provato a lanciare sull'estremo settore di sinistra Raspadori, intervento in chiusura di Kabak, ma gli azzurri che recuperano il pallone ancora Raspadori, posizione di alla destra, Caglione che va a sovrapporre, viene ignorato, preferisce andare centralmente Raspadori da Pagioli, poi sia Scalvini che Alessandro Bastoni si fanno dare palla nel cerchio centrale del terreno di gioco e la scambiano prima di tornare nuovamente tra le linee, sempre da Jack Raspadori. A destra c'è Tonali, viene in verticale Caglione, cerca e trova la triangolazione ancora con Raspadori, il pallone in mezzo non arpionato da Sebastiano Esposito, poi c'è Fagioli però che arriva sulla corta respinta della difesa turca e c'è nuovamente l'Italia lì davanti sulla corsia di sinistra. Sebastiano Esposito viene maltrattato da Selic, ma il pallone ancora tra i piedi dei nostri giocatori. Tonali al limite, Raspadori, un fraseggio corto sul quale però interviene Cocu a fermare la nostra trama e a cercare profondità, a trovare invece l'interdizione di Ruggeri, che concede semplicemente la rimessa laterale agli avversari intervenendo in anticipo ai danni del numero 18 Aydin. Bene, molto bene gli azzurri in questi primi 18 minuti di gioco.
1: Con la Turchia che non riesce a uscire di fatto, la pressione è costante da parte dell'Italia, una pressione intelligente, partecipano tutti.
0: Ordinata. Pressione ordinata, intelligente e ordinata.
1: Sì, è anche coordinata questa volta rispetto alla partita con il Belgio, perché comunque vanno a marcare i due difensori centrali, Bastoni soprattutto, ma anche Scalvini, e poi arretrano quando la Turchia ha il pallone. Si gioca con un 4-4-2, anzi quasi con un 4-5-1, l'unico attaccante a restare davanti, a dare fastidio al giocatore turco che imposta è più Esposito.
0: Ancora la Turchia in possesso del pallone, siamo giunti al 19° minuto nel corso del primo tempo a Bursa, l'Italia in vantaggio per 1-0, la rete alla decimo di Alessandro Bastoni, Turchia che manovra nella sua area di rigore, pallone verso la corsia di sinistra, ora giocato da Kabak, tentativo di dare profondità alla manovra, deviazione il nostro giocatore, si trattava di Frattesi con la palla che è uscita fuori dal perimetro del gioco, la rimessa laterale fuori dei nostri avversari dal fronte difensivo sinistro del loro schieramento, va ad occuparsi ancora Elmail di questo fallo laterale, cerca Uzun, spalle alla porta, subito Caglione su di lui in maniera fallosa, dice l'arbitro, anche qui parecchi dubbi per la verità con Caglione che sta dimostrando grande personalità, comunque
1: un giocatore che è la seconda settimana titolare in Premier League con il Brentford, sta andando anche piuttosto bene, le sue caratteristiche si conoscono, al di là della rimessa laterale ormai diventa quasi una fondamentale soprattutto in Premier, ma poi anche la corsa e la capacità di marcare.
0: Eccolo nuovamente Caglione, intervenire bene con il retropassaggio al volo sul lancio che arrivava dalle retrovie per il Max. Tonali viene a prendersi palla al limite, distribuisce sul settore di sinistra, pallone che non raggiunge il tentativo di corsa di Sebastiano Esposito senza correre rischi. Ruggeri ancora all'indietro per Donnarumma nella nostra area di rigore, così come Scalvini, ora Frattesi a prendersi la palla, andare a destra da Raspadori di prima intenzione, più Esposito spalle alla porta, viene affondato e che c'è il calcio di punizione in nostro favore, il fallo è stato del capitano Demiral ai danni dell'attaccante dell'Inter, battono il 5 Raspadori e più Esposito. Mancini sì, molto indaffarato a dare istruzioni, ma crediamo sicuramente soddisfatto
1: per quello che ha fatto vedere l'Italia in questi primi 20 minuti, certamente sì, per le occasioni ma soprattutto per il gioco, questa volta un gioco molto concreto, anche bello, grazie ai centrocampisti come Tonali che si inserisce adesso,
0: prova ad andare sulla corsia di sinistra, viene fermato da Ilmaz, attendiamo gli sviluppi di questo tema offensivo della Turchia, riusciamo immediatamente ad entrare anche se solo per un attimo in possesso della palla, 21° di gioco nel corso del primo tempo qui a Bursa, conduce l'Italia per 1-0 sulla Turchia e noi torniamo a Saxa Rubla per la messa in onda del primo mini spot della serata.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Ancora una rimessa laterale intelligente di Caiode, che dal proprio fronte difensivo destro libera centralmente la corsa di Tonali. Il pallone è spostato su Fagioli all'altezza dei 40 metri. Scambiano adesso i nostri centrocampisti. Arriva anche Sebastiano Esposito a cedere palla per Raspadori al limite. Triangolazione stretta. E Pio, Sebastiano, Caiode a destra. Parte il tiro, deviato, parte vuota. Rete! Il raddoppio dell'Italia. Esattamente con l'aquila della notte. Davide Frattesi per il 2-0 azzurro. Esattamente al 22esimo minuto. 1-2 micidiale della nazionale di Roberto Mancini, anche questa azione costruita magistralmente dai nostri a ridosso dell'area di rigore turca,
3: con una serie di passaggi di prima con Caiode alla fine, che ha cercato di piazzare il destro sulla seconda palla. Ancora Raspadori però protagonista, perché comunque è stato l'ispiratore, e dall'altra parte Rapace è arrivato sul secondo palo dopo la deviazione di Bindir. Frattesi con il pallone che è stato messo in rete con il sinistro.
0: Insomma, 22 minuti di bellissimo calcio degli azzurri, mi verrebbe da dire di grande calcio, però non voglio esagerare adesso, perché insomma tutti sappiamo quello che stiamo soffrendo, però questi sono 22-23 minuti di grande spessore degli azzurri.
3: Ah no, a questi ci atteniamo, poi quello che verrà dopo insomma si vedrà, poi quello che succederà dopo anche in questa partita, però perché siamo soltanto all'inizio. La Turchia non sembra essere entrata in campo, ripeto, ma questo è merito anche dell'Italia, di un atteggiamento completamente diverso rispetto alla partita dell'Olimpico.
0: Sì, sono quasi sorpresi i turchi dalla capacità che abbiamo di conquistare palloni su palloni, di andare a giostare così come in questa occasione. Ancora una volta attenzione Fagioli, pallone in mezzo per Pia Esposito, era forse più semplice darlo a Sebastiano, libero a sinistra in area di rigore. Ha voluto esagerare Fagioli, ma comunque eccolo qui nuovamente in possesso di palla, cederla questa volta sì per Sebastiano Esposito. Lo scambio con Ruggeri, sempre il giocatore del Sassuolo, che va fuori con un bel dribbling l'avversario, poi Pio di prima intenzione a sinistra. Giochiamo bene, giochiamo con ottime trame, molto molto efficaci. Ora c'è un fallo anche intelligente nell'occasione di Fagioli, che è andato a disturbare il tentativo di ripartenza dei turchi, che avevano conquistato palla su una traiettoria abbastanza complicata da controllare per il nostro numero 6. Calcio di punizione che è stato battuto. Selic prova la profondità su Yılmaz, questa volta il pallone è preciso. Yılmaz in area di rigore si gira, attenzione, il pallone all'indietro per il numero 18 Aydin. Pallone colpito male, era troppo in avanti, anzi si trattava di Uzun, non di Aydin. Pallone colpito male perché era troppo avanzato rispetto al passaggio del compagno di squadra, corpo all'indietro e poi palla in curva.
3: La prima vera opportunità per la Turchia, però costruiscono sempre allo stesso modo, magari con il lancio lungo, con la stessa squadra troppo lunga sul campo. Il rimorchio da Yılmaz a Uzun, insomma pericolo per l'Italia, bisogna sì fare attenzione, che però deve fare certamente di più, perché queste sono azioni prevedibili.
0: Intanto ancora bravissimo Caiode, è andato a fermare il tentativo di andare via dello stretto. Audun ha conquistato anche la rimessa laterale da effettuare proprio nei pressi della panchina di Roberto Mancini. Pallone verso Pio Esposito, interviene in chiusura Kavak. Ancora Caiode a scortare palla fuori dal campo per guadagnare un'altra rimessa laterale. La personalità con la quale questo ragazzo è entrato in campo all'esordio in una serata così difficile, però è sicuramente da rimarcare, Daniele Fortuna.
3: Non sono giovanissimi, però l'ha detto anche Roberto Mancini, non si parla comunque di ragazzi di 18 anni, perché questo bisogna dire, 22 anni Caiode, e dunque insomma è un giocatore già formato con tanta esperienza e tanta gavetta.
0: Intanto ci prova Sebastiano Esposito, andare alla conclusione dalla distanza, il pallone che stava per diventare un assist per il fratello, che però ha avuto difficoltà a controllare quella traiettoria molto rapida, molto veloce, poi sfera che si è persa sulle fonde, semplice rimessa in favore della Turchia. Abbiamo raggiunto il 26esimo minuto nel corso del primo tempo qui a Bursa, siamo in vantaggio per 2-0. Le reti di Bastoni e di Frattesi, ed è un vantaggio assolutamente legittimo quello che abbiamo conquistato sul terreno di gioco questa sera, per quello che nei primi 25 minuti di partita hanno dimostrato i calciatori di Roberto Mancini, con grande personalità, grande ordine, grande attenzione, sistemati in campo perfettamente dal nostro commissario tecnico. Stanno dando una dimostrazione importante stasera, ed effettivamente era quello che ci voleva. Continua invece a sbagliare la Turchia, evidentemente scossa, evidentemente tramortita da questa Italia, ancora un errore di passaggio con palla che finisce fuori dal campo, rimessa laterale questa volta dal settore offensivo destro, Caiode, Frattesi, Caiode, Raspadori, Frattesi, ancora Raspadori e nuovamente Frattesi a toccare palla in combinazione con Tonali, il retropassaggio del cerchio centrale del campo per Bastoni, si fa vedere sulla corsia di sinistra Ruggeri che può attaccare, lascia lì palla per Sebastiano Esposito che funge da punto di riferimento, mette in mezzo molto bene ancora una volta per Fagioli in area di rigore, proviamo ad andare via sempre con Esposito che è rapido nel controllo e rapido nel tentativo dei dribbling, bene Ruggeri ancora per Fagioli al limite, Raspadori, attenzione dobbiamo girarci, Caiote libero, parte il destro, rete, firmato il Tris, Caiote all'esordio, mette in porta la palla del 3-0, stiamo assolutamente, definitivamente dominando, 27esima Bursa, Turchia 0, Italia 3.
3: Si vede un'azione che veramente non vedevamo da parecchio tempo per l'Italia, tutta palla a terra con l'apertura e tutti quanti a testa alta a cercare il compagno libero, piazzato meglio Caiode, alla fine si libera sulla destra, fa piazzare il pallone sulla palo del portiere dopo averlo guardato.
0: Insomma anche lì freddezza, lucidità, molta concentrazione a toccare con il piattone verso il primo palo, dove lì nel portiere non poteva assolutamente arrivare. Abbiamo parlato insomma di questo esordio di Caiode, impreziosito addirittura da un gol, meglio di così non poteva andare, almeno per la prima, per i primi 27 minuti, con una Turchia assolutamente sconvolta dal dominio azzurro.
3: E non solo, si è spento anche il frastuono qui alla Tipsa Arena di Bursa e hanno cominciato anche a fischiare i propri giocatori, i tifosi turchi.
0: Ancora Caiode dopo il lancio con le mani di Donnarumma, colto in controtempo Frattesi che prova a recuperare il pallone al Duller per il mazzo, lo scambio tra i due, ancora un errore, Fagioli ne approfitta con il tocco di Tonali, Fagioli per Frattesi, a destra è partito Raspadori. Andiamo a cercare di sfruttare anche questa azione nel miglior modo possibile con la sovrapposizione di Frattesi sul lato destro del campo, intervento in chiusura in due tempi, dobbiamo dire, positivo di Kabak, poi nuovamente Caiode però al limite dell'area di rigore, poi Esposito in area, la palla sul destro, parte il tiro ribattuto, arriva Ruggeri, un traversone anticipato più Esposito, pallone che schizza sui piedi di Scalvini che allarga nuovamente su Frattesi, questa volta però non c'è misura nel suo passaggio, la palla che finisce fuori dal campo, ma siamo mortiferi quando attacchiamo, letteralmente mortiferi per la difesa turca.
3: Qui Sebastiano Esposito probabilmente si fa un po' tradire dall'emozione, perché aspetta troppo, esitante prima di concludere, assist servito da chi però? Dal fratello, da Pio, che era stato perfetto, sta facendo una gran partita senza concludere, anzi una volta sì, è andato al tiro in porta, deviato in angolo Bindir, però l'assist per Caiode e poi centrale lì in mezzo nello smistare i palloni per l'attacco azzurro, più Esposito.
0: Sì, è veramente una partita di grande spessore da parte del nostro centravanti, ma di tutta la nostra nazionale in tutte le parti, ancora Tonali, ancora più Esposito a sinistra, di prima per Sebastiano che può avanzare, punta l'avversario, torna centralmente da Frattesi, l'arresto di petto, la palla che rimane per Tonali, poi il tentativo di dar respiro alla manovra chiamando in causa Caiode, poi ancora Raspadori che tocca il pallone una volta di troppo, forse entra fallosamente su Arda Güler, motivo per cui il direttore di gara ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore della Turchia. Siamo alla mezz'ora nel corso del primo tempo a Bursa, Turchia 0 Italia 3, le reti di Bastoni, quella di Frattesi, quella di Caiode all'esordio con gol il nostro numero 2, insomma una partita che sinceramente non ci aspettavamo, eravamo molto molto timorosi e chissà che Roberto Mancini non abbia avuto ragione nelle parole che ci ha detto, che ha detto anche ai nostri microfoni, proprio a sottolineare il fatto che da un momento all'altro le cose possono, devono cambiare per questa squadra, per questa nazionale, per questa maglia azzurra. Intanto il pallone che i difensori della Turchia giocano con grande approssimazione, il rilancio del portiere assolutamente fuori misura, finisce in fallo laterale accanto alla panchina di Roberto Mancini, il quale continua comunque ad essere prodigo di consigli per i propri giocatori, adesso per i propri difensori centrali, come a dire bene così, va bene così, rimaniamo sempre con i punti di riferimento perché non gli stiamo concedendo spazio, rimessa con le mani della quale va a occuparsi proprio Caiode, praticamente a cavallo tra le due metà campo, pallone che gioca Raspadori pur facendosi penalizzare gli avversari, sbaglia Cocu, interviene Fagioli sul settore di sinistra, Ruggeri per Sebastiano Esposito che dà sempre un'opportunità lì a sinistra, così come Raspadori che viene incontro, il velo di Fagioli a sinistra per Sebastiano Esposito che parte da ala, da quel lato del terreno di gioco, viene Ruggeri a dargli una mano, il colpo di tacco è proprio per l'esterno dell'Aston Villa che può andare a cross, Raspadori con il sinistro al volo, pallone che termina oltre la traversa, altra azione pregevole degli azzurri che adesso anche dal punto di vista tecnico, stilistico, regalano delle perle in mezzo al campo come questo colpo di tacco di Sebastiano Esposito per la corrente Ruggeri, la cross in mezzo arretrato col contagiri per Jack Raspadori che è andato senza pensarci un attimo all'altezza del primo palo con il sinistro, non ha trovato la porta. Ora recuperiamo il pallone ancora con Tonali, stiamo letteralmente sovrastando la Turchia, c'è Tonali, c'è Fagioli, c'è il pallone giocato su Caiode, di prima per Raspadori, in mezzo Frattesi, ancora di prima per Tonali che può correre, Kalabak che deve in qualche modo guardare così con grande preoccupazione l'arrivo alle sue spalle del giocatore degli Ospurs, il pallone che viene gettato disperatamente in fallo laterale, rimessa con le mani per gli azzurri dal fronte offensivo destro, adiacente alla bandina del corner, e qui Caiodé può veramente spedire palla direttamente all'interno della nostra area, che è dal collaboratore dell'arbitro di spostarsi perché altrimenti non vede il campo, e infatti il lancio è lunghissimo, in mezzo saltano i tifosi della, i difensori della Turchia, rinviano il pallone la bella in meglio con Ruggeri che va adesso a controllarlo con il piede sinistro, lui che in chiusura preventiva era andato immediatamente a proteggere la propria trequarti campo, gli azzurri sono in possesso del pallone, il pubblico di Bursa che prova in qualche modo ad incoraggiare i propri giocatori fino a questo momento vittime di una nazionale italiana che sembra veramente di un'altra categoria.
3: Sì, anche quello, però non è riuscita mai a reagire la Turchia, anzi in completa confusione perde il pallone, come prima il Kabak aveva il pallone e non si è accorto che c'era Raspadori in pressione, pronto a rubare il pallone stesso. I fischi dei tifosi non aiutano, perché i fischi in questo momento dei tifosi turchi non sono per i giocatori azzurri, fischi di timore oppure per cercare di confondere il gioco dell'Italia, ma sono fischi di disapprovazione per il non gioco della nazionale di Montella.
0: Siamo al 34esimo minuto nel corso del primo tempo qui a Bursa, con l'Italia in vantaggio sulla Turchia per 3-0. Frattesi l'autore del secondo gol, il primo è stato Bastoni, il terzo Caiode. Ecco Scalvini che riceve palla dai propri compagni di squadra, in particolare da Tonali, la retrocede dalle parti di Donnarumma che mette immediatamente in movimento proprio Bastoni. Ancora Esposito di prima, cerca il fratello anticipato più in questa occasione, arriva nuovamente Sebastiano, non c'è intesa con Raspadori, prova ad approfittarne Selic che va da Uzun ma che sbaglia nuovamente palla, e quindi lì guadagniamo nuovamente il possesso sul settore di sinistra grazie a Sebastiano Esposito, gran partita adesso del giocatore del Sassuolo assieme a Ruggeri, centralmente Frattesi, di esterno Fagioli per Caiode, di prima intenzione al vertice dell'area, salta secco l'avversario, va al travezzone in mezzo, secondo palo, la girata di Sebastiano Esposito, il pallone che finisce sul fondo, altra azione splendida degli azzurri. Beh, insomma, diciamoci la verità, non ce l'aspettavamo proprio.
3: Caiode così, beh, insomma, nel Brentford, però in Premier League sta rubando un po' l'occhio per queste sue corse, per l'abilità nei falli laterali, evidentemente è un giocatore completo e sta spingendo molto di più dalla sua parte l'Italia, anche in questo caso ferma il pallone e poi va via a strappo sul difensore della Turchia fino in fondo, dall'altra parte prova a coordinarsi Sebastiano Esposito, difficile però praticamente da terra trovare la porta con quella scivolata, però bene.
0: Sul rinvio della Turchia recuperiamo immediatamente palla, la allarghiamo verso il settore di destra dove c'è Scalvini, retropassaggio nella nostra area di rigore per Gigio Donnarumma, il quale attende un timido pressing degli avversari prima di smistare verso la corsia opposta, quella sinistra, c'è Alessandro Bastoni, l'autore del gol che ha stappato la partita, il primo dei tre azzurri, il lancio per Caiode precisissimo, così come l'arresto del nostro numero due che accanto a sé è Frattesi, allarga nuovamente dalla parte opposta, è partito Sebastiano Esposito in posizione di fuori gioco, ma aveva agganciato una palla incredibile, giocatore del Sassuolo, sta dimostrando una cifra tecnica forse ha ragione Roberto Mancini, bisogna un po' crederci in questi ragazzi, perché hanno i numeri, hanno le possibilità anche tecniche per competere a questo livello, ed è giusto che le sciolinino in questa serata di Bursa con grande scioltezza, grande tranquillità, grande proprietà tecnica appunto, e grande fiducia nei propri mezzi.
3: Ma sì, perché questa non è soltanto una reazione.
0: Attenzione adesso però Ilmaz in area di rigore, prova a puntare, mette palla sul sinistro, in due su di lui, in tre con Frattesi che ruba palla, andiamo in contropiede, ragionato, manovrato, preciso, organizzato, Pie Esposito invece strattonato da Demiral, termina a terra, due passi al direttore di gara, il signor Oliver, che comanda il calcio di punizione in favore dell'Italia, anche difensivamente. In questo momento assolutamente perfetta l'Italia.
3: L'altra azione preziosa di Pio Esposito lì davanti, copre il pallone, adesso sportivamente va a dare la mano a Demiral fino a far guadagnare un calcio di punizione all'Italia. Dicevo, non è soltanto una reazione d'orgoglio, di rabbia rispetto a quello che è successo contro il Belgio. Qui l'Italia gioca, palla a terra, passaggi di prima quasi a memoria, ecco, questo era impensabile in pochi giorni di lavoro e con 8 cambi tra una partita e l'altra.
0: Insomma, le cose possono cambiare, le cose per fortuna potrebbero cambiare per la nostra nazionale. Abbiamo sofferto fin troppo, è il momento di tornare a gioire, speriamo. Intanto Cocu porta palla nella nostra metà campo dalla posizione di mezzo sinistro, arretra la nostra linea difensiva, esce Raspadori, pallone in mezzo, recuperiamo ancora con Caiode dopo il retropassaggio di Fagioli, Caiode che se ne va da solo in mezzo a due, in mezzo a tre, poi viene messo giù, calcio di punizione per l'Italia, ma insomma questo, e c'è anche cartellino giallo per Zoom. Giustamente, perché questo Caiode sembra inarrestabile stasera.
3: È straripante la sua partita, perché va via sulla fascia, va via in mezzo, è la personalità, perché comunque, si diceva prima, c'è stata la gavetta e lo ha raccontato poi a Coverciano in uno dei primi giorni del ritiro, prima della partita con il Belgio, e poi un po' di Fiorentina, il Brentford, la Premier, però questa è la prima partita con la maglia della nazionale, sembra che ne abbia giocato, non so, molte di più.
0: Una nazionale che ha 4 stelle sul petto, poi ricordiamolo, perché ogni tanto tendiamo a dimenticarlo. Intanto la Turchia prova ad organizzare il suo tema offensivo partendo dalla corsia di sinistra con il numero 13 Ermali. Rimangono lì però i giocatori turchi abbastanza indecisi sul da farsi, confusi dalla pressione della nostra nazionale che adesso alza appunto la pressing sui portatori di palla, prova ad andarsene Selic, sbaglia però il tocco, arriva a chiudere splendidamente Scalvini, se ne va in azione personale, anzi si trattava di Bastoni, chiediamo scusa, l'autore del primo gol della nostra nazionale. Giochiamo adesso in tranquillità, giochiamo tenendo la palla tra i piedi saldamente, ancora con Caiode, si fa vedere venendo incontro al pallone, accorciando il campo Raspadori, retropassaggio pur Scalvini, ancora Caiode, i due che si passano il pallone con i giocatori turchi che non riescono ad andare in pressione e evidentemente lasciano fare, buon per noi, Fagioli in mezzo a due si concede il dribble.

0: poi di andare a giocare palla con grande tranquillità. Caiode per Scalvini all'indietro da questi a Donnarumma, i minuti che passano sono 40 nel corso del primo tempo qui a Borsa, l'Italia che conduce sulla Turchia per 3-0. Noi portiamo per cedere la linea agli studi di Saxa Rubra per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Stiamo giocando un primo tempo splendido qui a Bursa, l'Italia di Roberto Mancini conduce per 3-0 sulla Turchia e continua ad attaccare con Fagioli, posizione di mezzo sinistro, in area di rigore, Sebastiano Esposito è costretto a uscire, sulla sinistra però c'è nuovamente Ruggeri, sempre per Fagioli, la nostra maglia numero 6 che per evitare di perdere palla molto saggiamente la distribuisce all'indietro su Bastoni, perdiamo metri ma non perdiamo il pallone, c'è Scalvini ad impossessarsene proprio all'altezza della linea mediana, i minuti su cronometro che sono 41 nel corso del primo tempo, l'Italia che è in vantaggio per 3-0 sulla Turchia, ancora tra le linee il passaggio per Frattesi, Raspadori si fa dar palla e apre immediatamente il gioco a beneficio di Ruggeri che accanto a sé Fagioli si ferma, il numero 6 accanto a sé Tonali, immediatamente servito lo scambio con Bastoni, ancora Tonali dalla posizione di mezzo sinistro, il solito Raspadori che viene incontro, tutta la Turchia adesso dietro la linea della palla evidentemente impauritissima da quello che possono fare gli azzurri, ancora per Pi Esposito, il tocco di Sebastiano, questa volta interviene Selicca le spalle dell'attaccante dell'Inter a neutralizzarne in qualche modo il passaggio verso la corsia di sinistra e Selic che forse tra i suoi è quello che ci sta mettendo qualcosina di più, prova ad involarsi sulla corsia di destra contro due avversari, sono troppi e alla fine Ruggeri chiude senza problemi.
2: Non sta soffrendo in difesa, ma sulle fasce nemmeno l'Italia, Ruggeri più prudente rispetto a Caiode che spinge moltissimo, ha offerto di fatto opportunità, forse a parte una volta con Uzun, ma Turchia non è mai riuscita a tirare in porta.
0: Intanto c'è un fallo ai danni di Raspadori, abbastanza netto, commesso alle sue spalle dal numero 15 Kabak, Ozan Kabak, tutto all'interno della nostra metà campo, il gioco è fermo, il calcio di punizione è a nostro favore, i minuti che passano sono 43 nel corso del primo tempo, l'Italia in vantaggio sulla Turchia qui a Bursa per 3-0, sta per iniziare, inizia in questo momento di fatto il 43esimo minuto, Bastoni sulla sinistra per Ruggeri, Ruggeri che viene in mezzo al campo con l'esterno, la tiene per Pi Esposito, triangola con lui, Ruggeri che viene in avanti, adesso cerca il corridoio per Frattesi, pallone con i giri leggermente troppo lunghi, ma grande idea anche questa della nostra nazionale che coglie d'infilata la difesa della Turchia, ora Arda Güler in mezzo al campo, subito attaccato secondo l'arbitro in maniera irregolare da Bastoni, un calcio di punizione giusto ma un intervento anche abbastanza intelligente dobbiamo dire del nostro difensore perché ha fermato l'azione di Arda Güler, poi Arda Güler ha provato a battere il calcio di punizione cercando di sorprendere Donnarumma che era evidentemente fuori dai pali, il pallone è finito abbondantemente al lato, però il calcio di punizione non è stato battuto in maniera regolamentare, quindi dovrà essere ripetuto dal cerchio centrale del terreno di gioco e tutto questo, gentili ascoltatori, quando sta per iniziare il 44esimo minuto nel corso del primo tempo qui a Bursa con l'Italia in vantaggio per 3-0, Ukun unico ammonito peraltro di una partita correttissima, Arda Güler prova ad andare in area di rigore per Demiral che salta di testa, più in alto di lui però Ruggeri, arriva Esposito ancora a rovesciare per Fagioli, l'ottimo controllo, lo scambio tra i due, Esposito sulla sinistra per Tonali, il pallone leggermente troppo lungo altrimenti avrebbe potuto far male alla Turchia perché eravamo due contro due, anche in queste cose si vede, si fotografa l'organizzazione del gioco di Roberto Mancini, la capacità di aggredire gli spazi.
2: Ci vuole tempo però, insomma adesso in questa partita sta riuscendo tutto l'Italia per tanti motivi, però evidentemente i principi sono molto molto chiari, scende la Turchia sulla sinistra.
0: Con il tentativo di cross di Emailic c'è il pallone sul secondo palo, Ruggeri che lo allunga ancora per Sebastiano Esposito attaccato alle spalle, molto molto maliziosamente si fa far fallo dall'avversario per interrompere l'azione. C'è il calcio di punizione in favore degli azzurri, anche una bella esperienza da parte di questo ragazzo che insomma nel Sassuolo, nel Cagliari ha detto la sua, nel Sassuolo sta facendo molto bene e qui ha dimostrato lucidità, no? Nel fermarsi e aspettare la carica alle spalle dell'avversario per conquistare il calcio di punizione. Siamo allo scadere del primo tempo, 44 minuti e 15 secondi sul cronometro, non sappiamo se quanto recupero vorrà accordare il direttore di gara, di tempo se ne è perso pochissimo per

0: verità, quindi dobbiamo trascorrere indenni questi minuti che ci separano dall'intervallo per poi andare a ragionare su questo primo tempo e per cercare appunto di ribadire il concetto anche nella ripresa. Adesso siamo poco precisi in mezzo al campo, perdiamo il pallone, lo recuperano i nostri avversari, c'è un fallo su Ozun, ancora di bastoni, c'è il calcio di punizione in favore della nazionale turca nel cerchio centrale del terreno di gioco, ma ciò che importa è che andiamo nuovamente a formare tutto il nostro impianto difensivo con tanti uomini. Eccolo nuovamente Ozun, su di lui Kayode, molto lontano dalla porta, il numero 11 della Turchia, serve Mali sulla corsia di sinistra, da questi poi all'indietro per il numero 5 Özkan, pallone sempre sulla corsia di sinistra per Okun, al limite dell'area di rigore provano a farsi luci i nostri avversari ma non trovano spazio e quindi Frattesi che prova ad andare via. Ci sarà un solo minuto di recupero da qui al termine del primo tempo con la Turchia che adesso cerca di farsi vedere in avanti nel tentativo di tra virgolette nobilitare in questa maniera questa prima parte della partita, assolutamente a disposizione degli azzurri per quello che riguarda il gioco, per quello che riguarda il risultato. Conduciamo per 3-0, c'è adesso Arda Güler sul settore di sinistra, Kökülli si è spostato nel tentativo di trovare palloni giocabili perché è veramente improbabile andarli a cercare in mezzo al campo. Anche qui Arda Güler sulla sinistra per il proprio compagno di squadra, vale a dire Elmael, pallone completamente fuori misura, finisce fuori dal campo. Ci sono tanti meriti degli azzurri, dobbiamo dire, e forse anche quello di aver letteralmente imbambolato la Turchia stasera.
1: Sì, sì, dall'inizio l'atteggiamento però è stato giusto, l'aggressività. Poi quello che lascia sorpresi è il tipo di gioco che si chiude con i fischi, e questi sono i fischi per i giocatori della nazionale allenata da Vincenzo Montella. Si vanno gli spogliatoi.
0: Perché è finito il primo tempo e si fa a riposo con il seguente parziale a Bursa, Turchia 0, Italia 3. I marcatori Alessandro Bastoni, poi il raddoppio di Frattesi e la terza rete di Kayode. Noi ci risentiamo tra pochissimo per il secondo tempo di Turchia Italia.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
5: GR1.
6: In studio Vanessa Giovagnoli. A 10 anni dalla morte di Giulio Regeni sono stati condannati gli 007 egiziani che rapirono e torturarono il giovane ricercatore friulano.
7: Tre condanne e una soluzione. È questa la decisione dei magistrati della Corte d'Assise di Roma nei confronti dei 4007 egiziani imputati per il caso Regeni. Cade l'accusa di omicidio, resta quella per il sequestro. Le pene sono di 10 anni per i due colonnelli Usam Elmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e per il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Shari. Assolto invece Tariq Sabir, generale di polizia, che aveva l'incarico di monitorare i sindacati. Una decisione che si discosta rispetto alle richieste dell'accusa. Il procuratore aggiunto con la aveva richiesto un ergastolo per un imputato e 17 anni e 6 mesi per gli altri. Con questa sentenza di primo grado la Corte ha messo il primo punto sulla vicenda a 10 anni dalla morte del giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo e a 2 dall'inizio del dibattimento. Un processo segnato da difficoltà e ostacoli giudiziari a partire dal fatto che i 4 imputati non hanno mai partecipato al procedimento, segno della scarsa collaborazione delle autorità egiziane. Per procedere in loro assenza sono stati necessari 2 interventi della Corte Costituzionale, circa 30 udienze, 40 testimoni. Da Trieste, Dario Ronzoni per il GR1.
6: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. Secondo l'accusa, i RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. Il generale Garofano, che guidava i RIS, esclude irregolarità. Nessuna vera novità, dichiarano i legali di Sempio. Ascoltiamo Angela Taccia.
8: Non ci sembra che emergano particolari novità o nuovi indizi a carico di Andrea Sempio. Noi abbiamo redatto altre consulenze integrative che cercheremo di depositare entro il termine dei 20 giorni da oggi.
6: L'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, non si è suicidato. Secondo la perizia chiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta nel marzo 2013, è stato aggredito da più persone che lo hanno appeso fuori dalla finestra del suo ufficio. Prima di cadere, Rossi ha cercato di difendersi. I consulenti hanno eseguito una simulazione con un carabiniere della stessa altezza e peso di Rossi per dimostrare che molte lesioni non sono compatibili con la caduta ma con l'aggressione. Tra due settimane sarà presentato una perizia sulle telecamere presenti in strada. E dopo 37 anni c'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Denis Bergamini, che fu trovato senza vita nel 1989 sulla statale Ionica. A novembre è attesa la sentenza d'appello.
5: Dietro l'omicidio di Denis Bergamini forse non ci fu solo la mano di Isabella Internò. Dopo la condanna in primo grado a 16 anni dell'ex fidanzata, ora per la morte del calciatore del Cosenza compare un nuovo indagato, il cugino della donna, Roberto Internò, 65 anni. Lui sarebbe stato uno degli autori materiali dell'omicidio, l'ipotesi dei carabinieri. Il 18 novembre 1989, insieme al padre di Isabella, avrebbe prima soffocato Denis e poi avrebbe abbandonato il suo corpo lungo la statale 106, così da inscenare un perfetto suicidio. Ad accendere i riflettori sul ruolo di Roberto Internò, però, era già stata una passata intercettazione. Sentiamo in merito l'avvocato della famiglia Bergamini, Fabio Anselmo.
9: Litigando con sua moglie, Michelina, quest'ultima, proprio rivolgendosi a Roberto, pronuncia questa frase: Gesù Cristo dovrebbe fulminarti e Bergamini dovrebbe farti a pezzi, come hai fatto con lui.
5: Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
6: Ha riaperto l'aeroporto di Catania dopo quasi tre giorni di blocco causati dalla cenere lavica dell'Etna. La riduzione dell'allerta dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha permesso il ripristino immediato di tutti i voli. Enormi i disagi registrati in questi giorni, oltre 10.000 passeggeri dirottati e proteste via social per mancanza di trasporti alternativi, nonostante il potenziamento dei treni e bus gratuiti messi a disposizione dalla regione siciliana. Si è concluso il viaggio del Papa in Francia. Nell'ultima tappa a Metz, Leone XIV ha lanciato un forte monito all'Europa contro la corsa al riarmo, definita un'illusione che non porta alla pace, invocando il ritorno al diritto internazionale contro la barbarie dei conflitti. Presente alla messa il presidente francese Macron, dal Papa anche un fermo appello all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria per la Camera. Vince Fabio Roscioli, il candidato di centrodestra, con il 51%, contro il 36,6% di Frank Benedetto, in corsa per il centro-sinistra. Si ferma all'11% Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Crolla l'affluenza, ha votato il 22,34% degli aventi diritto. In chiusura la musica, accompagnato da un videoclip d'autore, arriva il nuovo brano Fireflies di John Legend, il secondo singolo che anticipa l'album Muse, che uscirà a fine ottobre. Suggestioni, atmosfere e sensibilità contemporanea, il nuovo album di John Legend intreccia anime diverse, dalla musica black, dal gospel agli standard, dal soul classico all'hip hop. Ci fermiamo qui, la linea al secondo tempo di Turchia Italia.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move. Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
16: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con la Tuscana Arena di Bursa. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della seconda prova degli azzurri nella Nations League contro la nazionale turca. Si è andati a riposo con il seguente parziale: Turchia 0, Italia 3, le reti di Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Kylian Bay al suo esordio con la maglia azzurra, già impreziosito da una rete. Studio.
17: Grazie a Francesco Repice. Stiamo seguendo anche l'altra partita del girone dell'Italia, ovvero Belgio-Francia. Non abbiamo interrotto i nostri inviati perché il parziale al termine del primo tempo è di 0-0, una bella partita, capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra. Le migliori occasioni le ha avute la Francia, che ha colpito una clamorosa traversa al dodicesimo con Due, dopo una serie di serpentini all'interno dell'area di rigore da parte di uno dei fenomeni del Paris Saint-Germain. E poi al 27esimo ancora la Francia si è resa molto pericolosa, c'è stato un salvataggio sulla linea di la via su Kalulu. Meglio la Francia, ma anche il Belgio ha avuto un paio di opportunità, una in particolare con Kevin De Bruyne che ha calciato dal limite, pallone terminato a lato alla sinistra di Maignan. E dunque in questo momento la classifica del girone vede Belgio e Francia sempre in testa con 4 punti, ma l'Italia è lì a 3 punti, Turchia ovviamente a 0. Allora torniamo in collegamento con i nostri inviati a Bursa. Allora, Francesco Repice, Daniele Fortuna, in 3 giorni Francesco si è ribaltato letteralmente il mondo, perché abbiamo visto un'Italia quasi assente all'Olimpico contro il Belgio, qualcosina meglio nel secondo tempo ma non oltre, e invece stasera un primo tempo clamoroso, dominante, di personalità, con tanta voglia di lasciarsi alle spalle quella brutta sconfitta dell'Olimpico, per far vedere insomma che la nazionale c'è e come, e credo, voi me lo potrete confermare, immagino, penso sia una delle, anzi, la migliore prestazione degli azzurri da tempo immemore.
0: Sì, da tempo immemore, guarda, dico la verità, insomma, ci stiamo stropicciando anche un po' gli occhi, facciamo fatica anche noi a credere a quello che stiamo raccontando, perché anche dal punto di vista stilistico, dell'organizzazione, della presenza in campo, della concentrazione, della bellezza del gioco, è stata un'Italia straripante, un'Italia bellissima. E i 3 gol di vantaggio sembrano addirittura pochi come scarto, Daniele Fortuna.
18: Sì, per il tipo di gioco, perché comunque l'Italia ha badato all'estetica, non era quello il problema, però grande disinvoltura. E poi il manifesto del gioco di questa Italia, di questo primo tempo, e speriamo che lo sia da qui anche ai prossimi tempi, il secondo gol, quello di Frattesi, un gol di rapina, possiamo dire, per utilizzare una vecchia espressione datata, ma che rende sempre molto l'idea. Ma prima quello che è successo, 4 passaggi di prima per l'apertura, l'assist di Raspadori per Caiode, libero sulla destra, aveva già cercato di segnare, c'è stata la respinta del portiere Baindir sul secondo palo, si è avventato sul pallone Frattesi, ma ripeto, 4 passaggi di prima nello stretto per liberare Caiode.
0: Come nel terzo gol del resto, dopo quello di Caiode.
18: Meno, ma lì è stato davvero l'ispiratore, illuminante Pio Esposito. Passaggi di prima adesso non li ho contati nel gol di Caiode. Caiode però si era liberato, dimenticato in quel caso completamente dalla difesa della Turchia. Esposito è stato bravissimo, Pio Esposito lo ha visto da solo, lo ha liberato. Poi Caiode, grandissima freddezza da attaccante, perché ha aperto il piatto destro per battere Baindir sul suo palo.
0: Insomma, dobbiamo dire un primo tempo primo tempo splendido degli azzurri, un 3-0 del tutto meritato. Adesso vediamo, Massimo, cosa succederà nella ripresa, anche perché vedo Vincenzo Montella ha fatto scaldare tre uomini e farà entrare tre uomini. Immagino che le contestazioni fossero anche durante la partita verso la panchina, no, della nazionale.
17: Sì, tra l'altro non so se ho sentito bene, ma nel momento dell'annuncio del nome di Vincenzo Montella da parte dello speaker dello stadio, ho sentito parecchi fischi da parte dei tifosi della Turchia.
0: Ma guarda, io sinceramente abbiamo fatto fatica, perché in questa
17: lo sentiamo anche adesso, no? Se puoi dire allo speaker di abbassare ai responsabili dei decibel dello stadio, di abbassare
0: il problema è che tutti gli stadi del mondo ormai, nei periodi in cui non si gioca, sembrano diventati una palestra per i disgiochi, perché non si capisce perché questa musica ad altissimo volume che disturba un po' tutti.
17: E ragazzi, invece con voi vorrei fare il punto della situazione sui fratelli Esposito, che francamente tra l'altro vi do questa statistica, perché i fratelli Esposito hanno fatto cadere un record che durava da 26 anni. Era infatti il 15 novembre del 2000, nell'amichevole contro l'Inghilterra, all'allora delle Alpi di Torino, vinta dagli azzurri per 1-0 grazie al gol di Rino Gattuso, che due fratelli non si ritrovavano contemporaneamente in campo. Erano Simone Inzaghi, subentrato al 61esimo, e Pippo Inzaghi, che fu sostituito al 72esimo. Da allora sono passati appunto 26 anni prima di rivedere in campo con la maglia azzurra due fratelli.
0: Insomma, abbiamo accennato a questa cosa in apertura di partita. Addirittura Daniele Fortuna è andato molto più indietro, al 1915. E quindi, insomma, poi è chiaro che ci siamo appigliati un po' a tutto alla vigilia di questa partita per cercare di allontanare i fantasmi.
17: Però grande intesa ho visto, Francesco, Daniele.
0: In campo benissimo Sebastiano Esposito a sinistra, non bene, benissimo, sia in fase di interdizione che in fase di impostazione e di rifinitura per i compagni, così come Pio Esposito, che ha fatto da pivot lì davanti, ma che è riuscito sempre a smistare palloni interessantissimi per i compagni. Lui, come si diceva poc'anzi, l'autore dell'assist per Caiode in occasione del terzo gol. È comunque una partita giocata dai due fratelli, che si sono cercati e trovati sempre con estrema precisione. Sì. Intanto fischi per la nazionale turca che rientra in campo, però.
18: E cambi li vedremo da qui a poco, per tornare a storie di fratelli con la maglia azzurra. Ancora prima del 1915 ce ne erano stati altri due, Giuseppe e Felice Milano, in una nazionale del 1911, ma bisogna veramente andare tanto tanto indietro, come ricordava Massimo Barchesi, nel 2000, quella amichevole tra Italia e Inghilterra a Torino con il gol di Gattuso, amichevole, insomma, questa è una partita molto più impegnativa, e stanno giocando dall'inizio titolari, Sebastiano che è anche debuttante con Pio Esposito. Arrivano i cambi e continuano i fischi però da parte dei tifosi della Turchia.
0: Intanto entrerà per la nostra nazionale Cambiaghi, è entrato con il numero 7 per la Turchia Aktürkoğlu, è entrato anche il numero 14 Bardakçı. E adesso stiamo aspettando il terzo sostituto, ma non l'abbiamo visto per la verità. Esce Raspadori ed entra Cambiaghi. Questa è la decisione di Roberto Mancini, quindi viene comunque confermato Cambiaghi dopo la buona prova, dobbiamo dire, contro il Belgio. Nonostante la sconfitta, si era fatto vedere, aveva destato una buona impressione. Cambi della nazionale turca, che adesso batte il calcio d'avvio, attaccherà da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Entrato sul terreno di gioco anche con il numero 16 Irzek, tra poco vi diremo, anzi magari Daniele Fortuna ci darà una mano e ci dirà chi sono stati gli uomini sostituiti da Vincenzo Montella, cioè coloro i quali hanno abbandonato il campo. Intanto si gioca il primo minuto del corso della ripresa, la Goler che lascia scorrere sul settore di destra per il tentativo di Mailma, viene finalmente fermato proprio da Cambiaghi, che scambia il pallone a sinistra con Scalvini, prova a rifugiarsi verso il corner e il suo rilancio è preda di Selic, il quale tocca il pallone immediatamente per Aduler. Fabio Abbeo è ancora il numero 18 Aydin sulla corsia di destra, parte il cross in mezzo, allontana Caiode, poi un tentativo in acrobazia proprio di Uzek, il nuovo entrato, che si infrange sul muro difensivo azzurro. così come c'era da aspettarsi, dato che ha iniziato questo secondo tempo subito all'arrembaggio in avanti, cercando anche di scrollarsi di dosso quel calvario che sono stati i primi 45 minuti di gioco.
18: Non può fare diversamente, ha rallentato un po' l'Italia, ma siamo soltanto all'inizio del secondo tempo. Resta comunque lo stesso schieramento con più Esposito lì davanti.
0: Attenzione adesso però la Turchia pericolosa, la porta vuota, rete. Abbiamo preso gol ad inizio ripresa con il Maz, se non andiamo errati. C'è stato un buco dietro sul settore di destra, si è involato con il numero 18 Aydin, ha messo il pallone in mezzo, era completamente solo, aveva accennato l'uscita Gigio Donnarumma proprio su quel lato del campo, sull'avvelo di Argoer per Aydin sulla corsia di destra, poi però è rimasto a metà strada, lì è arrivato il traversone solo, solissimo nei pressi dell'area piccola, senza il portiere. Proprio il Mazza ha messo il pallone in porta dell'1 a 3, proviamo immediatamente ad agire con Cambiaghi dalla corsia di sinistra, è un gol che non ci voleva in apertura di ripresa, perché adesso potrebbe dare evidentemente nuova forza, nuovo entusiasmo, un briciolo di continuità, no, alla Turchia.
18: Evidentemente ci sono ancora dei meccanismi da collaudare in difesa per l'Italia, lo abbiamo detto, insomma i giorni di allenamenti sono stati pochi, in questo caso Ruggeri è troppo in ritardo su questo lancio che arriva dalla sua parte, poi c'è quasi un'incomprensione con Donnarumma che resta lì a metà strada, non chiude all'indietro Scalvini e il Maz si ritrova libero e pronto a battere a rete per il 3-1 per l'unico gol della Turchia.
0: Intanto la Turchia prova a farsi vedere dalla corsia di sinistra, ancora una volta però perfetto Kayude a chiudere proprio da quel lato del campo sul tentativo di volata da parte di Ozan. Intanto l'Italia prova adesso a giocare palla, a tenerla tra i piedi all'interno della propria metà campo, sempre Kayode per Esposito, questa volta il pallone sbagliato finisce fuori dal campo, la rimessa laterale è in favore della nazionale turca che evidentemente con il gol dell'1-3 ha trovato un minimo di entusiasmo, un minimo di coraggio, un minimo di convinzione per farsi vedere in avanti, e quello stesso coraggio e quella stessa convinzione che hanno trovato anche i tifosi della Arena di Bursa. Continua a sbagliare la Turchia, continua a recuperare palla e Fagioli che ha evitato di servire tra le linee, Frattesi ha preferito il lancio a destra per la corsa di Esposito, ma sono stati bravi questa volta i centrocampisti turchi ad intuire quale sarebbe stata la traiettoria di quel pallone e andare immediatamente a chiudere la zona del campo verso cui quel pallone stava dirigendosi. Intanto ancora a Turchia, adesso col frasaggio corto in mezzo al campo il Selik che guadagna una rimessa laterale, va lungo con le mani a servire nuovamente da quella parte il numero 18 Aydin, c'è la sovrapposizione di Arregulare, l'ultimo a toccare palla è stato un giocatore azzurro, pallone che è finito fuori, poi è entrato Bastoni in scivolata, quando il pallone era uscito ha colpito Arregulare, è stato colpito a sua volta, i due rimangono a terra, la peggio sembra averla avuta proprio Alessandro Bastoni che viene molto sportivamente adesso soccorso a Reguler, è tirato su, è molto molto sportivo, molto bello questo gesto, bellissimo dobbiamo dire, sono infatti ci sono gli applausi.
18: Sono andati contenti del pallone, calcio d'angolo per la Turchia,
0: già battuto a Reguler, lato corto, parte il cross in mezzo con i pugni allontanare Donnarumma, poi il colpo di testa è tentato immediatamente in uscita dalla nostra nazionale che è un po' in difficoltà, provano adesso gli azzurri ad uscire ma trovano immediatamente il recupero sul settore di destra del pallone da parte del numero 18, sbaglia il portiere però Aydin, attenzione a Cambiaghi che può andare sulla corsia di sinistra, Cambiaghi entra nel rigore, Cambiaghi un dribbling va verso il fondo, è costretto a retrocedere, la mette al limite, Tonali carica il destro, palo, colpo di testa, rete, e il poker è firmato da Pio Esposito, non sono quattro assi ma è comunque un gol ed è comunque un poker, il poker è il gol del 4-1 firmato Pio Esposito.
18: Grande il tiro piazzato da parte di Tonali con Bindir che è in ritardo con il pallone che finisce sul palo e poi il volo d'angelo in mezzo all'area di rigore della Turchia, di
0: posizione regolarissima.
18: Sì, sì, Pio Esposito all'altezza del dischetto del calcio di rigore, prende bene il tempo, la misura, va a battere per la quarta volta il portiere della Turchia, qui benissimo l'Italia con Cambiaghi, prima a testa bassa perché c'era Fagioli che chiama Abbiamo il pallone lì al limite dell'area di rigore, poi è arrivato il cross ed è arrivato anche questo tiro di grande precisione da parte di Tonali.
0: Ristabiliamo le distanze, dobbiamo dire che grande complicità comunque del portiere turco, perché il suo rinvio è stato un autentico suicidio, una palla regalata a Cambiaghi nella zona velenosa del campo, nella zona più sanguinosa, nella tre quarti, e lì Cambiaghi poi ha fatto bene, ha mantenuto la lucidità, come tu dicevi, per andare a porgere il passaggio al limite dell'area su Tonali. Tonali che anche lui con grande freddezza ha aspettato, ha messo il piattone destro verso il pallo alla sinistra del portiere avversario e poi sulla respinta del montante il tap-in vincente di Pio Esposito per il 4-1 in favore dell'Italia. Insomma, meglio così, ristabilire immediatamente le distanze, ci siamo riusciti. Ora il Maz invoca un cartellino giallo per Bastoni, siamo al settimo minuto nel corso del secondo tempo, sta per iniziare l'ottavo e conduciamo per 4-1 sulla Turchia. Un momento della partita in cui il gol della Turchia non ci voleva, ci voleva quello degli azzurri ed è puntualmente arrivato.
18: Dobbiamo dare ancora i cambi della Turchia: Aktürkoğlu per Uzun davanti ruolo per ruolo, Yüksek per Koku, poi dietro fuori Demiral e dentro Bardakçı.
0: Intanto c'è Arda Güler, pallone tra i piedi, scambia con Selik, stiamo nella nostra metà campo, al limite dell'area il tentativo di mettere in movimento proprio il numero 16, Yüksek, pallone che finisce però malinconicamente sul fondo. Sono errori di misura quelli dei giocatori turchi che arrivano da, insomma, da uomini che siamo abituati anche a celebrare tecnicamente come Arda Güler, che invece stasera dopo un inizio di partita promettente sta sbagliando tantissimo, troppo. Intanto viene fischiato un calcio di punizione contro Pio Esposito che si arrabbia moltissimo perché si era cinturato vicendevolmente con il suo diretto marcatore ma era riuscito a far scorrere il pallone alle sue spalle e quindi rimbolarsi verso la porta nell'uno contro uno col portiere avversario. L'arbitro ha fermato tutto, ha comandato il calcio di punizione in fuori della Turchia, già abbattuto. Yüksek va sulla corsia di sinistra a scambiare con un proprio compagno di squadra, ecco che la Turchia prova l'impostazione partendo però da molto lontano dalla sua area di rigore, fischiatissimi i giocatori turchi dai loro tifosi. Attenzione il Maz, però questa volta non bene Scalvini, in uscita arriva Donnarumma. Che cosa dice? Simulazione di fallo ed ammonizione per il Maz che si è tuffato sull'uscita di Donnarumma. Accetta di buon grado la decisione del direttore di gara, del signor Oliver. Segno evidente che ci ha provato, sì, e sì, semplicemente non ci è riuscito.
18: No, c'è poco da discutere, perché comunque era in ritardo, ha provato ad allungare il pallone.
0: Però Scalvini qua male nell'uno contro uno con il Maz.
18: In marcatura, questo è un problema da risolvere e certamente l'abbiamo visto con il Belgio, bravissimo ad accompagnare Donnarumma. Non rischia nulla perché comunque aveva già capito, aveva già intuito che il Maz si era allungato il pallone, che mai sarebbe arrivato su quel pallone. Va bene, accompagna e poi il Maz si butta, scivola, l'arbitro però è stato bravissimo qui, Oliver, ha capito immediatamente la simulazione.
0: Ha capito che si è buttato, ha sventolato il cartellino giallo davanti agli occhi. La Turchia cerca con una grande buona volontà perlomeno di raggiungere palloni che vagano all'interno della linea mediana della nostra tre quarti campo, lo fanno bene ora con Arda Güler che allarga sul settore di destra per il suo compagno con il numero 18, parte il cross in mezzo, la chiusura di Tonali che in tackle, anzi in scivolata, mette il pallone fuori dal campo e quindi concede il tiro dalla bandierina agli avversari. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il decimo minuto nel corso del secondo tempo a Bursa, con l'Italia in vantaggio per 4-1 sulla Turchia. Tiro dalla bandierina del quale vado ad occuparsi lo stesso Arda Güler, da destra, interno del piede sinistro, traiettoria di entrare verso la porta di Donnarumma, cross che parte Donnarumma che svetta su compagni avversari e va ad abbrancare in presa alta un pallone tutto sommato innocuo.
18: La cosa che colpisce è questa fratellanza, visto che la sera dei fratelli anche tra i giocatori della nazionale, quando si tratta di un disimpegno difensivo fatto bene come è successo a Tonali, allora va ad abbracciare Donnarumma, un po' come succede nelle azioni delle squadre.
0: Attenzione,
18: di palla
0: Cambiaghi in area di rigore, dopo il tocco di Esposito va sul fondo di Sebastiano Esposito che si propone immediatamente alle sue spalle, viene ignorato in un primo momento, pallone che non filtra in area di rigore per il tentativo di incursione ad opera di Scalvini, Turchia che può andare in contropiede. Arda Güler sul settore di destra, pennella il lancio preciso per il Maz in area di rigore dalla parte opposta, ancora il Maz, punta, va al tiro, palo, rete. Attenzione, no, fuori gioco, annullato. fuorigioco di Ilmaz sul lancio che arrivava dal Guler. Devo dire che ha fatto un gol splendido comunque. Per il momento l'arbitro ha annullato la rete e ha concesso il calcio di punizione all'Italia, ma non mi sembrava assolutamente fuori gioco, sinceramente. Adesso, a meno che non ci sia stata una deviazione dopo, o il giocatore maglia numero 18 che ha ostruito la visuale a Donnarumma.
18: Questo è possibile, si tratta di Aydin e in effetti va lì perché comunque grandissima apertura di Guler, grande tecnica ha trovato.
0: Solo troppo spazio per i turchi lì davanti, negli spazi larghi Guler mettere quel pallone per lui è veramente un gioco da ragazzi e aveva effettuato un tiro splendido al mazzo, dobbiamo dire.
18: Qui è andata bene all'Italia, dobbiamo riconoscerlo.
0: Sì, ora Turchia che è più reattiva in mezzo al campo, Bastoni che commette fallo su Arda Guler, giocatori turchi che vorrebbero il cartellino giallo sul giocatore dell'Inter, Selic che spintona Sebastiano Esposito, pallone che vede adagiato nella nostra tre quarti destra, i minuti sul cronometro che sono 13 nel corso della ripresa, l'Italia che conduce per 4-1 sulla Turchia. Ci sono adesso i cambi di Roberto Mancini che ha chiamato tanti ragazzi,
18: ci sarà il debutto di Vergara, mi sembra di capire.
0: Intanto il pallone nella nostra area di rigore con il Maz sempre a far la voce grossa, questa volta il suo Esposito, parte il suo traversone in mezzo, Scalvini che allontana il limite, Guler sinistro murato ancora dai nostri difensori, pericolosa la Turchia sulla corsia di destra, e questo numero 18, questo Aydin che facciamo fatica a controllare, Selic cerca addirittura il tunnel, maglie le incoglie perché insomma non riesce a superare la guardia di Ruggeri, e poi sul rimpallo la sfera finisce fuori dal terreno di gioco, ci sarà una rimessa laterale in favore della Turchia dal fronte offensivo destro del suo schieramento, Selic nei pressi della panchina di Vincenzo Montella, c'è il numero 5 Sozan che serve sempre sulla corsia di destra, il pallone scambiato tra i due calciatori di Vincenzo Montella e poi nel cerchio centrale del campo dove in questo momento opera con il numero 14 Baldazzi, si ferma, serve il compagno di reparto, si tratta nell'occasione di Kabak, pallone allargato verso la corsia di destra, c'è sempre Arda Guler lì a puntare in surplus Cambiaghi a cercare di sconcertarlo con una serie di finte, Cambiaghi che rimane là, c'è il passaggio per il solito Aydin che libera sempre Arda Guler, potrebbe andare al cross, una finta, la palla sulla sinistra, ancora un'altra finta, pallone sulla destra, poi allargato per Selic, cross che parte, che colpisce però l'avversario, vorrebbe un tocco di mano Selic di Ruggeri, ma Ruggeri aveva le braccia assolutamente aderenti al corpo, quindi non c'è assolutamente nulla,
18: ma poi cross ravvicinato, sì, era proprio lì, erano attaccati i due giocatori, Selic che dall'uscita dal campo di Demiral
0: ha preso la fascia di capitano,
18: sì.
0: Intanto ancora la Turchia sicuramente più presente nella nostra metà campo in questa prima parte della ripresa, sono passati 15 minuti dall'inizio del secondo tempo, il punteggio premia l'Italia che è in vantaggio qui a Bursa per 4-1, ma una Turchia sicuramente più viva, se non altro più volenterosa, cerca dopo il gol sigrato momentaneamente dell'1-3 da Elmas e poi il 4-1 subito, comunque di rimanere all'interno della nostra metà campo. Ancora una volta Aydin che si accentra, mette palla dalla parte opposta, capisce tutto in chiusura Esposito che poi prova ad andarsene sul controllo sbagliato degli avversari, ne aggira un altro, anticipa il terzo cedendo per Caiode, una finta ancora per Esposito che viene spinto alle spalle, secondo l'arbitro cadendo Esposito, Sebastiano colpisce il pallone con un braccio, quindi il calcio di punizione viene assegnato alla Turchia molto magnanimamente dal signor Oliver, calcio di punizione che verrà battuto dall'estremo settore di sinistra, Acturdoğlu sul pallone lo gioca a corto con il compagno di squadra Özkan, poi lo mette in mezzo per Arda Güler il quale lo allarga nuovamente sulla corsia di sinistra, c'è un tentativo di controllo prima sbagliato, poi con pallone ritrovato ad opera di Elmaly che va al traversone che viene allontanato dagli azzurri in fallo laterale, azzurri che adesso devono anche esprimersi, no? In fase difensiva, cioè chiudere gli spazi al tentativo di così ravvivare la partita dei turchi. Non è missione semplice, perché la Turchia attacca in massa, ma che comunque rischia di commettere errori, così come quello del suo portiere che ha originato la quarta rete azzurra, quella di Pio Esposito. Ancora Turchia in possesso del pallone, bene questa volta il fraseggio stretto dei nostri avversari in mezzo al campo, si è portato Özkan nel posto di Cucu, che aveva iniziato bene ma è andato via via spegnendosi. Pallone sul secondo palo, ancora Idin la colpisce al volo, non in maniera precisa, la manda dalla parte opposta dove il controllo è di Elmali, centralmente chiede palla a Selik, viene adesso accontentato dal compagno di squadra Özkan, pallone che però retrocede nel cerchio centrale del campo. Siamo tutti lì, gli azzurri sono tutti lì proprio a presidio della loro tre quarti, perché capiscono che adesso è il momento di serrare le file, di stringere le marcature e di evitare entusiasmi alla nazionale turca, magari con un gol concesso.
18: Altri pericoli, altri gol, però l'Italia deve partire meglio in contropiede, ancora con grande personalità Tonali. Lasciamo passare a commesso fallo a centrocampo, però è una gran partita, comunque si spezza il gioco, il ritmo agli avversari, è il momento di Dumbia, entra in campo lui che aveva già debuttato contro il Belgio nel finale, ma non deve uscire più Esposito,
0: no,
18: c'è un errore
0: più
18: lì, viene richiamato da Mancini e da tutto lo staff, perché insomma sarebbe veramente
0: un po' di confusione, e quindi il calcio di punizione viene battuto e la sostituzione deve essere ritardata, con tanto di scuse.
18: Uscirà,
0: di
18: uscirà Fagioli o uscirà Frattesi,
0: vedremo cosa accadrà. Nel frattempo recuperiamo il pallone proprio con Frattesi, va sulla settore di destra Esposito Sebastiano, per più in mezzo al campo, di prima Fagioli attaccato per De Palla, Scalvini alle sue spalle, così come Frattesi che vince un contrasto e poi mette in movimento sulla sinistra Ruggeri, non c'è intesa con Cambiaghi questa volta, che voleva palla sui piedi, il nostro numero 17 è andato invece al lancio lungo, l'esterno sinistro della Stonvilla con il pallone che è terminato in fallo e laterale. Ora il cambio, sì, effettivamente esce e si esce Sebastiano Esposito ed entra Dumbia. Allora vediamo chi sposta sulla corsia di destra o se c'è un cambio di assetto tattico degli azzurri adesso.
18: Potrebbe essere, comunque Esposito stava coprendo tanto, però comunque
0: si capisce anche l'errore col quarto uomo Esposito.
18: È vero, probabilmente è così, il numero 7 è Pio Esposito, invece il 23 Sebastiano Esposito, dentro Dumbia che tocca subito il primo pallone. Andiamo a vedere se ha cambiato anche qualcosa sulle posizioni dei giocatori in squadra, in campo, Roberto Mancini.
0: Tra poco lo scopriremo. Nel frattempo bene Bastoni per Cambiaghi, attaccato da un avversario, Selic termina a terra e Selic non sta facendo complimenti, insomma sta randellando con una certa decisione da inizio partita. A lui dobbiamo il primo gol di Esposito, con un buco clamoroso sul calcio d'angolo battuto raso terra da Ruggeri, meglio così. E questo calcio di punizione ora che batteremo noi all'interno della metà campo avversaria, dalla corsia di sinistra, Tonali all'indietro per Bastoni, ancora Sandro Tonali, gira in profondità Frattesi, colpo di tacco, più Esposito, ancora Frattesi, c'è Cambiaghi a sinistra, servito da Frattesi, potrebbe andare al cross, eccolo che parte, raso terra troppo sul portiere. E questa volta Daimir Altay può intervenire in presa bassa e andare a bloccare la trasversone che arrivava dalla corsia di sinistra di Cambiaghi, che comunque, così come era stato contro in Belgio, è sempre molto molto positivo.
18: È un 4-1-4-1, ma soltanto in questo momento, in fase di impostazione della Turchia, però piuttosto chiaro, con Tonali che gioca davanti alla difesa e poi con Pio Esposito, unica punta, pressing buono adesso dell'Italia,
0: che costringe al retropassaggio Selic per il proprio portiere, il rinvio di quest'ultimo, c'è Bastoni sulla traiettoria, colpisce di testa con il petto e dobbiamo dire buon inizio ripresa da parte del numero 18, che aveva comunque deluso nel corso della prima parte della partita. Ora c'è spazio per Elmaili sulla corsia di sinistra, la sovrapposizione tentata da quel lato del campo da quello che viene però immediatamente fermato, gli azzurri con Frattesi difendono bene il pallone all'altezza della linea laterale, prova un gioco di prestigio, Frattesi viene a sua volta bloccato, interviene a mettere ordine molto bene anche in questo caso Dumbia, e l'Italia che può ripartire. Fagioli per Dumbia che centralmente può andare con la sua falcata e dar respiro alla manovra che manda in causa sul settore di sinistra, ancora Cambiaghi, l'uno contro uno con Selic, va verso la linea di fondo, parte attraverso in mezzo, pericoloso la chiusura questa volta in corner dei difensori della Turchia e segnatamente del numero 15 Kabak, che concede all'Italia il calcio d'angolo, il primo nel corso di questa ripresa. Siamo al 21esimo minuto, nel corso del secondo tempo osserveremo gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina prima di cedere la linea a Roma per la messa in onda del terzo mini spot della serata. Ruggeri da sinistra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria d'uscita rispetto alla porta della Turchia. Grammucchio in area di rigore, parte il cross a mezza altezza, corto, rinviato però altrettanto brevemente nella sua lunghezza dalla difesa turca. Italia che può recuperare la sfera andando a destra, un altro cross pericoloso in mezzo, attenzione Frattesi che non aggancia questo pallone magnifico, sarà però trovato in posizione di offside del centrocampista della Lazio. Calcio di punizione in favore della Turchia dalla sua area di rigore, 21 minuti sul cronometro nel corso della ripresa. Bursa, Turchia 1 Italia 4, torniamo a Roma per la messa in onda della terzo e penultimo mini spot della serata.
19: Come prima, più di prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Visto che la partita è tra virgolette semplice, proviamo a complicarci la vita. C'è stato un calcio di punizione lungo verso il nostro limite dell'area, un po' di imbarazzo tra Donnarumma e Scalvini, con il pallone che poteva sfuggire dalla guardia del nostro estremo difensore e lanciare praticamente a porta vuota i nostri avversari. Siamo riusciti a sventare la minaccia, poi però Cambiaghi entra in maniera troppo energica su Arda Güler, l'arbitro che ferma ancora tutto e comanda il calcio di punizione in favore della Turchia. Siamo molto distanti dalla porta di Gigio Donnarumma, quarantina di metri, sono addirittura di più, quindi nella metà campo avversaria, e si è alzato Leo Bonucci, lui che è il coordinatore della nostra difesa, a dare istruzioni proprio ai nostri. Battuta a sorpresa il calcio di punizione, va ripetuto però, c'era stato un tiro in porta, c'era stata anche la rispinta col piedone destro di Donnarumma, ma ripetiamo, tutto vanificato dall'intervento del direttore di gara, il signor Oliver della Federazione Britannica, che ha detto che il calcio di punizione deve essere ripetuto. Arda Güler sul pallone, siamo al 23esimo minuto, parte un traversone lungo, troppo lungo per tutti, e termina per noi fortunatamente sul fondo.
18: Adesso l'Italia si è allungata, ma questo è anche prevedibile, anche fisiologico, nel corso della partita, dopo tutte le energie spese nel corso del primo tempo. Però ecco, errori come quello di Cambiaghi con questo intervento in ritardo su Arda Güler non devono essere commessi.
0: La rimessa dalla fondo con l'uscita di Gigio Donnarumma, pallone basso sulla corsia di sinistra a beneficio di Bastoni, che può avanzare alla piccolo trotto, viene incontro Frattesi, gran partita giocata dal centrocampista della Lazio stasera, allarga bene su Caiode, che adesso quel binario va ad ararlo con la sua corsa possente, molto veloce, prima di cedere ancora in sicurezza all'indietro per Scalvini. Da questi a Bastoni, di fronte alla nostra area di rigore, si sentono anche adesso i nostri tifosi, il centinaio di tifosi italiani che ha accompagnato in questa perigliosa trasferta la nazionale di Roberto Mancini. Tonali, De Prima, Frattesi, cerchio centrale del campo, allarga benissimo per Cambiaghi, ha spazio per attaccare il numero 17, sta per entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, poi sterza, pallone su Fagioli che viene fermato, tentativo di irruzione di Ruggeri, raddoppio di marcatura sull'avversario, si lotta adesso selvaggiamente nei pressi del limite dell'area di rigore della Turchia, benissimo Arda Güler in tunnel, e poi il Maz contro Scalvini, uno contro uno, entra in area, il destro, pallone deviato dal centrale dell'Atalanta, è messo sul fondo, gli applausi, gli abbracci, le spinte di soddisfazione di tutti i compagni, capitano compreso, proprio per Giorgio Scalvini, che è andato ad opporsi in questo uno contro uno ad il Maz, costringendolo ad un tiro poi deviato in corner, tiro dalla bandierina che sta per battere sempre a Güler, il migliore dei suoi da destra, gioca corto con Arzigogo, non ce ne siamo accorti che lì mette il pallone in mezzo, allontana nuovamente Scalvini, ma rimaniamo chiusi nella nostra area di rigore sempre con Arda Güler, che ripropone il cross in mezzo, Dumbia che lo devia con la coscia e pallone che finisce poi docile tra le braccia di Gigio Donnarumma. Un po' di errori di disattenzione, se vogliamo proprio a cercare il pelo dell'uomo all'indifesa.
1: Sicuramente perché era troppo libera lì da quella parte della Turchia per crossare.
0: Altra palla di Kayode splendida, questa volta per Fagioli in traffico da questi affrattesi, chiedo scusa a Daniele Fortuna, ma l'azione merita di essere raccontata con Ruggeri e Cambiaghi sulla corsia di sinistra. Ancora Ruggeri, torco per Fagioli di prima intenzione, ancora Cambiaghi prova a sovrapporre da quel lato del campo Frattesi, vertice dell'area, va da Pio Esposito, triangolazione ancora per Cambiaghi, duello fisico con l'avversario che viene vinto dal giocatore turco che poi subisce anche fallo, calcio di punizione in favore della nazionale di casa, ma anche qui tante idee.
1: Con Pio Esposito, sempre certo. Lui è centrale a tenere questo pallone, a fare da boh, a coprirlo con il corpo, però poi a trovare anche il passaggio giusto. In questo caso per Cambiaghi, sì, errori, disattenzioni, però anche ottima marcatura da parte di Scalvini, ottimi interventi in marcatura da parte di Scalvini e di Bastoni.
0: Intanto c'è un errore, uno dei tanti che abbiamo visto anche nel primo tempo da parte della Turchia in fase di impostazione, con la sfera che si perde oltre la linea laterale nei pressi della panchina di Roberto Mancini, che facendo i suoi adesso di tranquillizzarsi, di tenere palla tra i piedi, lo sta facendo Bastoni, lo fa a Tonali, attaccato da tre avversari, si libera bene questa volta dando all'indietro per Gigio Donnarumma, poi aiuta il Mazza a rialzarsi. Dobbiamo dire che c'è un comportamento molto molto elegante in campo da parte di tutti i protagonisti, anche se adesso c'è una botta piuttosto sostanziosa, chiamiamola così, del numero 15, si trattava di Kabak, ai danni di Frattesi che si era liberato per la triangolazione sul settore di sinistra con Ruggeri, tutto stava riuscendo nel migliore dei modi, è arrivato Kabak e insomma è andato a fermare con le cattive il centrocampista della Lazio. Calcio di punizione in favore dell'Italia all'altezza della linea mediana del terreno di gioco, è arrivato anche il cartellino giallo per Kabak, siamo esattamente al 26esimo con l'Italia che conduce per 4-1 sulla Turchia. Frattesi la tocca con la punta per Cambiaghi, poi arriva Fagioli con l'esterno ancora per Frattesi, pallone in mezzo, vediamo che lascia Dumbia per Cambiaghi, la palla che rimane lì, arriva Kayode prima di lui dopo una presa difettosa sul cross di Cambiaghi. Ma voglio sottolineare la lucidità di Dumbia, che ha capito di essere in fuorigioco e l'ha lasciata per Cambiaghi,
1: con Cambiaghi che poi ha cercato il diagonale dall'altra parte e sta arrivando Kayode pronto a ribattere in rete Turchia in attacco,
0: in
1: contropiede,
0: il campo aperto che non va bene, pallone in mezzo, sbaglia il Mazza, recupera Tonali, ma questa cosa non va bene perché ancora una volta rimaniamo lì davanti, non andiamo a raddoppiare le marcature su quel lato del campo. Da quando è uscito Esposito soffriamo un pochino.
1: Beh, questa era una contropiede, c'era superiorità numerica
0: esatto,
1: piuttosto netta da quella parte lì per la Turchia sul 4-1 per l'Italia, sì, cose che non devono succedere,
0: non devono capitare, perché poi sono situazioni che possono regalare entusiasmo alla squadra che deve rimontare tre gol, e in questo ambiente poi potrebbe diventare complicato, allora meglio non correre ed evitare certi rischi. Continua ad attaccare la Turchia, adesso centralmente Tonali che si oppone al tentativo di far pitare la sfera in area di rigore nella nostra rigore ad opera di Yüksek, adesso sul settore di sinistra è sempre il numero 16, cerca in profondità la Guler, il solito tocco sopraffino con il piede sinistro, interviene Dumbia in qualche modo ad arrestarne le intuizioni che possono essere veramente letali.
1: Si arrabbia Mancini, non so perché cosa, ti chiedo scusa Francesco.
0: Per qualcosa sicuramente si arrabbia, evidentemente perché stiamo facendo giocare troppo la Turchia, vuole qualcosa di diverso, procederà un'altra sostituzione, sta per entrare Scamacca probabilmente al posto di Pio Esposito, mette in tensione ancora da Guler con Scalvini che lo insegue e lo mette giù, secondo l'arbitro si tratta semplicemente di rimessa laterale che viene già effettuata dalla Turchia, che rimane però in zona offensiva. Zecca che tocca tanti palloni da quando è entrato in campo, una sorta di regista, quello che doveva essere Kökü nel corso della prima fase della partita. Anche Vincenzo Montella sta per operare una sostituzione, ancora la Turchia però a ridosso della nostra area di rigore dalla corsia di sinistra, un pallone che si muove molto ma che non guadagna metri verso la nostra area. Ora un cross, deve evitare il corner Kayode e lo fa bene, restituisce però il pallone agli avversari non riuscendo a spedire la sfera oltre la linea laterale. Continuiamo adesso a rimanere asserragliati all'interno della nostra tre quarti di campo, cercando di coprire tutte le linee di passaggio, cercando di rubare palla per partire in contropiede. Articoglu parte il cross, Ruggeri che fa buona guardia spazzando la nostra area, Pio Esposito che si fa valere con il fisico commettendo però fallo ai danni dell'avversario, calcio di punizione attenzione battuto, se ne va Juzek ai danni questa volta di Fagioli, il pallone che viene allargato per Aidin in posizione di ala destra, parte un cross in mezzo, una volta Fagioli però che si oppone e concede la semplice rimessa laterale agli avversari, sempre dal fronte offensivo destro del loro schieramento. Siamo alla mezz'ora del corso della ripresa, ecco le sostituzioni, stanno per entrare in campo per gli azzurri con il numero 4 Alessandro Romano, proprio lui, e con il numero 11 Gianluca Scamacca. Escono ovviamente Pio Esposito e credo Fagioli, no, dal campo.
1: Proprio Fagioli, buona partita lì davanti alla difesa, non ha rubato l'occhio però sempre molto molto presente, grande lucidità, ed è giusto riproporre Alessandro Romano dopo il debutto magari con troppe aspettative e con quell'errore sul primo gol del Belgio, ma lui è il futuro, ha detto Roberto Mancini, ed è giusto rimetterlo in campo. La partita non è chiusa, anche se l'Italia è sul 4-1 in un campo del genere con la Turchia che spinge.
0: Tic nac per Ozan, questa è la decisione Vincenzo Montella, altro cambio quindi operato dal selezionatore della nazionale turca. Effettivamente ha dato seguito alle parole Roberto Mancini, futuro è suo, futuro è di Romano, ha detto, infatti lo fa entrare in campo. Attenzione adesso però in area di rigore, si trascina il pallone fuori dal campo, però se non abbiamo errato il Maz, e quindi ci sarà semplice rimessa in favore degli azzurri. Buona l'idea di Itzak, il duello con Bastoni. Il Maz è un giocatore molto molto pericoloso, molto molto difficile anche da marcare, molto forte fisicamente e molto rapido.
1: Alla fine è stato il migliore della Turchia, non soltanto, non soltanto per il gol, sì, loro due, però il Maz ha dato profondità, sì. Si è battuto, è stato combattivo dall'inizio alla fine anche nei momenti più difficili. Attenzione alla Turchia.
0: Ancora con Isak che arriva al limite, ci abbatta il destro, pallone che schizza sui piedi del nuovo entrato Isak, e poi ancora il Maz, la palla sul destro, un'altra conclusione, la deviazione col pallone che finisce sulla fonda e quindi in calcio d'angolo. Ecco, non dobbiamo dare respiro alla Turchia in questa situazione. Atukoglu è dotato di un destro molto molto pericoloso, questa volta siamo riusciti a deviarlo con la schiena di un nostro difensore che sinceramente non ho scorto da questa distanza. Pallone ancora per il numero 7, dal vertice battuto corto il corner, allontana di testa Bastoni, si alza un campanile, Dumbia che allontana, poi bene, benissimo Cambiaghi a lanciarsi in avanti grazie alla sua velocità, alla sua progressione, a trovare però la chiusura da parte di Aidin, spalla contro spalla è finito a terra il numero 18 turco, ma l'arbitro ha detto che si tratta di calcio di punizione per azione fallosa della nostra ala sinistra, calcio di punizione già battuto da Tignaz, ripetiamo, da pochissimi minuti entrato in campo. I minuti sul cronometro adesso sono 32 nel corso del secondo tempo, anzi si gioca il 33esimo, siamo in vantaggio per 4-1, ma bisogna tenere duro, bisogna essere convinti adesso perché questa fase della partita è quella veramente decisiva. Ancora Atukoglu, si allunga palla, arriva ancora la chiusura dei nostri, molto molto bene dobbiamo dire, proprio con Romano, retropassaggio su Ruggeri che fa intervenire Donnarumma, il rilancio di quest'ultimo, si fanno sentire i tifosi della nostra nazionale, ancora Romano al piano, un pallone Scamacca che però non arriva in maniera necessariamente sufficientemente convinta, Atukoglu con Kayode che gli sbarra benissimo la strada, cerchiamo di chiudere lì Arda Güler con il sinistro, pallone interessante ma che finisce comunque alto sulla traversa della porta difesa dal nostro capitano. Lì Scamacca deve essere un pochino più deciso, però più convinto, perché quando si esce col pallone tra i piedi in una situazione simile bisogna aprirsi lo spazio, venire incontro e non farsi anticipare alle spalle, perché conservare quel pallone significa poter far salire tutta la squadra.
1: Sì, magari cercare di spingere in velocità, serve un contropiede adesso all'Italia anche per spezzare per un po' questo attacco, sì, anche per chiudere definitivamente la partita. Non ha rischiato poi tantissimo l'Italia dopo aver segnato il 4-1, però adesso continua ad attaccare la Turchia.
0: Con Zak, il nuovo entrato che mette ancora per Aidin, si fa vedere Selik in appoggio sulla corsia di destra, il neocapitano della Turchia. Il nuovo entrato Isak, come detto, sempre per il numero 2, giocatore della Juve, che gli concede la sovrapposizione proprio sul settore destro del campo. Cambiaghi, bravissimo anche lui, poi subisce fallo, secondo l'arbitro no, quindi perde il pallone. Arda Güler in area, ancora un dribbling, il secondo, le sterzate del numero 10, la palla è lì in mezzo e si divora il gol per nostra fortuna, il numero 7 Atukoglu. Questa volta abbiamo rischiato veramente grosso, perché non siamo stati decisi nel rinvio del pallone e lì siamo stati puniti da Regulier, che in area di rigore con la sua velocità, con la sua rapidità ci mette in difficoltà. Il cross di Zacca per Artukoglu, che era lì a tu per tu con Donnarumma, piattone destro, palla in curva, un errore clamoroso. E allora altra sostituzione ordinata da Vincenzino Montella, fuori ancora il Maz, forse il migliore tra i suoi, ed è entrato con il numero 9 Dennis Gull. Sì, Dennis Gull.
1: Però stiamo andando in campo ai giocatori più giovani, adesso è Gull, attaccante 22 anni del Galatasaray, origini svedesi per lui, e così anche spazio, ragazzi non giovanissimi ma comunque giovani della Turchia.
0: Tocca bene il suo primo pallone per Arda Güler, il solito Emin sulla corsia di destra, prova a sfidare Scalmini, poi si accentra di fronte a sé Romano, la lascia indietro per il numero 10, fermato bene da Romano che poi insiste nel pressing su Selic, commette fallo ai suoi danni, ovviamente fallo, quindi gioco giustamente fermato, ma anche in questo caso bene Romano, perché capisce che il pallone è perso e capisce che bisogna affondare il tackle nel tentativo di non dare spazio a Selic, che voleva affondare sull'auto di competenza e quello destro. Siamo adesso giunti al 36esimo nel corso della ripresa, sta per iniziare il 37esimo, l'Italia che conduce per 4-1 sulla Turchia a Bursa, sarebbero tre punti assolutamente preziosi per la nostra squadra. Mentre attenzione ancora Idin a destra, il cross che parte in mezzo, allontana proprio Romano, pallone al limite, ma è lì che prova a recuperarlo e ci riesce, servendo alle sue spalle Selic, terrorizzato dall'incombere di Frattesi, da lungo all'indietro per il proprio portiere, tra i fischi del pubblico termina a terra Caiode, secondo l'arbitro non c'è fallo, al Goler al limite prova ad andarsene, Scalvini con grande sicurezza, Dombia con grande lucidità subisce anche il fallo, uscendo palla al piede dal limite della nostra area di rigore, affrontando la tre quarti campo zeppa di avversari, altro cambio ordinato da Roberto Mancini, esce Frattesi, entra Di Lorenzo, credo che forse da quella parte bisogna mettere un terzino in più, Roberto Mancini è subito l'ha fatto.
1: Bisogna difendere con Scamacca, adesso riferimento offensivo, vediamo come va a giocare, magari Caglioli si sposterà più avanti sulla linea dei centrocampisti, può farlo benissimo per le sue doti di spinta, in effetti è proprio così, Di Lorenzo gli facendo di andare più avanti e va lui a giocare da terzino sulla fascia destra.
0: Ecco Dumbia, dopo il tocco proprio di Caiode, pallone che finisce fuori, è rimessa con le mani, è in favore degli azzurri che allentano un po' la pressione, insomma pressione magari un termine.

0: Il recupero che ovviamente ci sarà, sono in vantaggio per 4-1 a Bursa. Ruggeri viene incontro proprio Romano, parte Cambiaghi, non c'è intresa tra i due, capisce tutto. Invece Selic che va ad accorciare il campo e ad arpionare, a carpire il pallone ai nostri giocatori. Izek, che da quando è entrato sul terreno di gioco, ripetiamo, è stato il regista della squadra di Vincenzo Montella,
1: ha dato molto più ordine,
0: molto molto più ordine alla squadra. Alda Guler, lui ha dato fantasia come al solito e incisività. Ora però Izek praticamente crolla sul suo tentativo di far pervenire la palla in area di rigore ai compagni del settore avanzato. L'Itele che può andare in profondità con Tonali, Tonali molto stanco dobbiamo dire, c'è la chiusura di Kabak, ancora un retropassaggio per il portiere che viene continuamente fischiato dai tifosi turchi, lo ritengono responsabile in particolare per quel gol di Pio Esposito del 4-1 che di fatto ha, diciamo così, anestetizzato la partita, almeno noi speriamo che sia così, anche se adesso c'è un tiro dalla bandierina in favore della Turchia.
1: Ah sì, Bendir, beh, a parte il gol del 4-1 quando la Turchia sembrava poter riaprire la partita, però poi anche altri interventi, è sembrato difettoso, è sembrato imperfetto anche nel corso del primo tempo.
0: Guler va al cross in mezzo, colpo di testa di Bastoni, arriva Donnarumma con i pugni ad allontanare, poi Tonali che spazza la nostra area di rigore, adesso ovviamente badiamo solo a difenderci, e il povero Altay Bayındır che ogni volta che tocca la palla viene impietosamente fischiato dai tifosi
1: presenti. Secondo portiere sostituisce lo squalificato a Shakira,
0: sì, non una bella serata per lui purtroppo per lui. Tanto Bastoni, addirittura una finta su Gull, pallone che è lasciato sfilare oltre il fondo, affonda il tackle Gull, ma Bastoni insomma è abituato a ben altro e quindi possiamo andare a recuperare agevolmente il pallone, visto che mancano 5 minuti e spiccioli alla fine di questa partita. Non dico che si possa andare già in serie di commento, perché sinceramente ne abbiamo viste talmente tante, anzi forse troppe, che è meglio aspettare ancora un paio di giri di lancetta prima di lasciarci andare di commenti. Di Lorenzo a destra, Caiode costretto a retrocedere sulla pressione avversaria, ancora Caiode è bravissimo però in profondità per Scamacca, che questa volta riesce a girare la palla, poi però è sfortunato nel colpo di tacco. Tonali che non controlla il passaggio del compagno di squadra, Turchia che può rientrare in possesso del pallone con il numero 8 Tiknaz. Sulla corsia di sinistra si fa vedere Yuxak, poi Emali sempre per Tiknaz, quale decide di cambiare il fronte del gioco da sinistra verso destra, resta con il petto del Mali, la sovrapposizione di Arda Guler, il colpo di tacco splendido ancora per il Mali che entra in area, la ribattuta, la chiusura di Bastoni è qualcosa di prodigioso in questo caso. I fischi per il portiere sul retropassaggio dei giocatori turchi sono ormai di prassi, quindi non li sottolineiamo più, almeno per il momento, a meno che la situazione non dovesse degenerare. Ancora Arda Guler che si era inventato una giocata incredibile per il proprio compagno di squadra, e poi ecco gli applausi invece sono per Arda Guler che continua a pennellare assistenze per Evin, il suo cross, questa volta la manuna destra di Donnarumma a sventare in corner questa incursione da parte del numero 18 che non viene seguito lì a sinistra di Ruggeri, che un po' di difficoltà, esce su Arda Guler e quindi non c'è intesa tra Cambiaghi e Ruggeri. Ancora un cross che parte con un tentativo di tiro ribattuto dalla schiena di un azzurro con il portiere della Turchia che esce quasi fino al cerchio centrale del terreno di gioco, poi il tentativo di Mali sulla corsia di sinistra. La Turchia gioca questi ultimi minuti cercando di muovere più velocemente possibile il pallone, ma vediamo che Arda Guler come di consueto viene omaggiato dagli applausi del suo pubblico ogni volta entra in contatto con la palla. Izak con il tentativo di entrare in area, pallone in mezzo pericoloso, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, finisce sul settore di sinistra, cross in mezzo con i pugni Donnarumma all'inseguimento del pallone, con tra poco l'interruzione per mini spot pubblicitario. Questa volta Rauler esagera, alle sue spalle comunque c'è un compagno pronto ad aiutarlo, Aydin sulla corsia di destra, sempre il numero 10 che fa filtrare per Izak, la chiusura è quella di Ruggeri che può scaraventare in avanti, mancano pochi minuti al termine della partita, 3 per l'esattezza, salvo recupero, l'Italia che conduce per 4-1 a Bursa sulla Turchia. Noi torniamo a Roma per la messa in onda del quarto e ultimo mini spot della serata.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati

0: il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: Si è persa oltre la linea laterale un'iniziativa turca sul settore di sinistra. Kayode può andare a recuperare il pallone con le mani, riferirlo verso Romano, il quale lo sbuccia semplicemente di testa, non riuscendo ad attivare i propri compagni di squadra. Prova Cambiaghi lì a intervenire sul fraseggio stretto dei turchi, ma viene fermato in inferiorità numerica dagli avversari. E sempre Irin sulla corsia di destra, ha dato veramente tanto questo numero 18 nel corso del secondo tempo, ha sfruttato le intuizioni dell'otto Marva Guler, non è riuscito però a sfruttarle al meglio. Ora Bastoni respinge, come vi consente, il cross di Selic, pallone che finisce fuori dal campo, e la rimessa laterale però è fuori dell'Italia perché Selic è entrato per ultimo in contatto con la sfera tentando di crossare, ha colpito in pieno il nostro giocatore Selic, e quindi la rimessa laterale operata a sinistra da Ruggeri, molto lunga, finisce docile però tra i piedi dei giocatori turchi. Manca un minuto e mezzo al termine del tempo regolamentare. Io aspetto ancora, attendo andare in sede di commento, perché la Turchia sta attaccando con Selic dalla posizione di mezzo destro, sempre in pronto a ricevere il pallone dal compagno di squadra da quel lato del campo, a cederlo come di consueto ad Arda Güler, che evita con una finta Cambiaghi, che poi mette Özak al limite dell'area, centralmente posizionato quest'ultimo dalla parte opposta, il tentativo di lancio, ma Ruggeri che interviene nuovamente allontanando la sfera. Arda Güler è bravissimo però, è veramente molto bravo, riesce a domesticare palloni molto difficili, a giocarli con grande lucidità e grande pericolosità. Ancora per Zac, poi Emay li prova con il sinistro, un pallone che attraversa molte gambe, ne tocca altrettante e finisce poi tranquillo e docile tra le braccia del nostro capitano, di Gigio Donnarumma. 89 minuti e 30 secondi sul cronometro, manca veramente un nulla al termine del tempo regolamentare. L'Italia ha 3 gol di vantaggio sulla Turchia, conduce per 4-1.
2: Francesco?
1: Sì?
2: Ecco, interrompo soltanto per aggiornare il parziale di Belgio-Francia, che è sempre sullo 0-0. A Bruxelles sono in ritardo rispetto a Bursa, perché siamo all'84esimo minuto, 0-0 tra Belgio e Francia, partita molto bella comunque.
1: Partita molto bella, se rimanesse in parità sarebbe ancora più bella per noi, perché un punto ciascuno consentirebbe agli azzurri di portarsi ad una sola lunghezza sia dal Belgio che dalla Francia, azzurri che rimangono all'interno della metà campo della Turchia, anestetizzando il pallone, sgonfiandolo in questi ultimi minuti. E ce ne saranno 3 di recupero da qui al termine della partita, con le maniche in area di rigore, con il petto tiene giù la sfera il numero 14 Bardacchi, poi il tentativo di rinvio che colpisce il corpo di Dumbia e termina sul fondo per la semplice rimessa in favore della Turchia. Dicevamo, l'Italia si porterebbe ad una sola lunghezza dalla coppia battistrada di questo raggruppamento della Nations League, quella formata da Belgio e Francia, considerando che dobbiamo andare a Parigi a giocare contro la Francia, ma considerando che dobbiamo ospitare la Turchia la prossima settimana a Bologna. Dobbiamo anche il controllo, il Zacca che recupera la sfera alla Dolera in profondità, questa volta presume un po' troppo dalle doti di scatto da parte di Golle, il pallone non è così preciso e Donnarumma può agevolmente uscire dai propri pali per far sua la sfera. Sta per scadere il primo dei 3 minuti di recupero concessi dal signor Oliver della federazione inglese. Il possesso palla in questo finale di partita, in questa seconda parte del secondo tempo, è stato vantaggio della Turchia d'accordo, ma insomma tutto questo quando l'Italia era già in vantaggio per 4-1 e Kayode continua a correre per il campo pressando tutti, persino il portiere avversario. Scalvini di testa, Dumbia che prova ad uncinare la palla, Juzaka che però che lo anticipa, pallone che termina al limite dell'area, Ailin che va alla conclusione con il sinistro da sotterra verso il secondo palo, nessun problema per Donnarumma che si accartoccia a coprire la traiettoria in presa bassa. Adesso si gioca il secondo dei 3 minuti di recupero concessi da Oliver, e quindi io credo si possa già andare in sede di commento, finalmente questa volta in sede di commento, perché l'Italia conduce per 4-1 a Bursa sulla Turchia ed è vicinissima ai primi 3 punti nel suo raggruppamento di Nations League dopo la sconfitta in casa contro il Belgio, che aveva, diciamo così, afflitto tanti. Gli azzurri però, cambiando 8 undicesimi del loro schieramento, hanno dato una risposta importante qui a Bursa su un terreno molto difficile contro una squadra comunque è forte, sovrastata nel corso del primo tempo, in cui è andata a segno 3 volte, prima con Bastoni, poi con il raddoppio di Frattesi, la terza rete dell'esordiente, di uno degli esordienti Kayode, che ha giocato la partita splendida e sta continuando a giocare la subendo anche adesso. Fallo da un avversario dopo aver riconquistato il pallone, 3-0 con tante occasioni da rete, tanto bel gioco, tanta organizzazione, e Turchia assolutamente sovrastata. E poi nella ripresa, dopo un minuto e mezzo, il gol del 1-3 di Ilmaz, che avrebbe potuto in qualche modo aprire una speranza per i giocatori di Vincenzo Montella, una speranza subito però soffocata dalla rete di Pio Esposito, la rete del 4-1 arrivata dopo un'ingenuità, un errore, Marchiano, del portiere turco, che ha restituito palla agli azzurri, a Cambiaghi, è entrato nella ripresa, è entrato nel secondo tempo, il cross di quest'ultimo, il palo di Tonali e poi il tappin vincente dopo la respinta del montante proprio di Pio Esposito per il 4-1, che ha messo il silenziatore a questa partita, ha messo soprattutto il silenziatore ai tifosi turchi, mentre finisce qua la sfida. L'Italia batte per 4-1 la Turchia, una partita della quale vi abbiamo detto veramente tutto, è una boccata d'ossigeno, una bellissima boccata d'ossigeno per Roberto Mancini, per la nostra nazionale, non solo sotto il profilo del risultato ma anche sotto il profilo del gioco. Turchia dominata, vittoria strameritata, 3 punti in classifica alle spalle di Belgio e Francia, almeno per il momento. A me non resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, per i più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca, Daniele Fortuna, Francesco Repice, nel ribadirvi che l'Italia a Bursa ha battuto la Turchia per 4-1. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
2: Allora, davvero una grande partita e una grande vittoria da parte della nazionale sulla Turchia, una larga vittoria per 4-1 maturata e costruita soprattutto nel primo tempo, e in questo momento la Francia si è portata in vantaggio sul Belgio, ha segnato Olise, 1-0, dunque saltano tutti i numeri della classifica che avevamo fatto fino a poco tempo fa. Olise, il fuoriclasse del Bayern Monaco, è entrato in campo nel corso della ripresa con un'azione di forza, di prepotenza, colpito di sinistro dal limite dell'area di rigore, pallone nell'angolino basso, e Francia in vantaggio per 1-0 sul Belgio, proprio addirittura d'arrivo di una partita tra l'altro molto bella, nella quale la Francia ha colpito due legni, una traversa di due al 12° del primo tempo e un palo del comasco D'Acugna all'8° della ripresa. Poi va detto anche che la Francia ha avuto un'altra occasionissima con Kalulu, salvataggio sulla linea di Lavia, ma nella parte finale del match, prima della rete della Francia, con l'ingresso in campo di Luke Bacchio, che tanto male ha fatto sia all'Italia sia al Milan in Europa League, il Belgio è venuto fuori e Magnan si è dovuto superare proprio sul giocatore del Benfica. Ma nel finale, poco fa dunque, è arrivata la rete. La rete della Francia realizzata da Olise esattamente all'87° minuto, ora mancano 30 secondi al 90°, poi ci sarà da recuperare chiaramente qualcosa, e in questo momento la Francia si isola in testa alla classifica con 6 punti e l'Italia agguanta il Belgio a quota 3. Ne parliamo di tutto ciò, ma ovviamente soprattutto dell'ottima partita giocata dall'Italia a Bursa con il nostro Filippo Grassia. Ciao Filippo, buonasera.
4: Buonasera a te, buonasera ai nostri affezionati ascoltatori.
2: Allora Filippo, dicevamo al termine del primo tempo che non vedevamo da tempo immemore una nazionale così bella, così pimpante, così vogliosa, in particolare di riscattare la brutta figura fatta all'Olimpico 3 giorni fa contro il Belgio.
4: Ma è stata una reazione, diciamolo pure, insperata dopo la brutta figura fatta con il Belgio, e in quell'occasione a riposo il gol di svantaggio poteva essere cosa minima se non ci fossero state le parate di Donnarumma. Invece in questa partita l'Italia ha giocato molto bene, con una tecnica importante, e direi che è stato fondamentale nel primo tempo il duetto sulla destra tra Raspadori, che poi è uscito sembra per un colpo alla gamba, e Kayode. Certo che nella ripresa, quando ci siamo appiattiti, abbiamo sofferto un po' troppo. Direi che la squadra del primo tempo ha offerto non solo a tutti quanti infatti noi che non che ci auguravamo sì un riscatto ma non di questa entità, penso che regalerà delle riflessioni importanti a Mancini anche nelle formazioni che metterà in campo nelle prossime partite. Molto bene direi Sebastiano Esposito fino a quando ha giocato, benissimo Caiode che ogni qualvolta ha avuto il pallone si è diretto sempre verso la porta avversaria, ha originato il secondo gol, ha segnato il terzo, davvero un innesto molto importante da parte di questo ragazzo nato a Borgo Manero, italianissimo, da genitori nigeriani. Poi qualcosa è calato nella ripresa e la formazione della ripresa, non so qual è il tuo pensiero Massimo, mi è parsa inferiore anche sotto il profilo tecnico a quella del primo tempo.
2: Sì, sicuramente, anche se c'era da aspettarsela una reazione da parte della Turchia, e comunque dopo aver incassato il gol all'inizio del secondo tempo, il gol di Ilmaz, l'Italia ci ha messo poi 3-4 minuti per ristabilire le distanze con Pio Esposito, però certamente sono state, abbiamo visto due nazionali un po' diverse, no? Primo tempo travolgente, con grande personalità, perché abbiamo visto che anche dopo il 2-0 e anche dopo il 3-0 Filippo l'Italia continuava ad attaccare, a cercare, esatto, esattamente. Poi però chiaro, ci sono anche gli avversari e nella ripresa in alcuni tratti l'Italia ha dovuto subire, però insomma in un contesto generale direi serata da incorniciale, perché non ce la ricordavamo da tanto tempo un'Italia così.
4: Sì, basti pensare che questa è la quinta vittoria dell'Italia nelle 22 partite giocate dalla magica serata di Wembley, e quindi noi abbiamo fatto fatica a giocare contro le grandi, ma non siamo riusciti neanche a battere le medio piccole, quindi questo è un risultato importante e chissà che non sia una svolta. Se al termine della partita precedente abbiamo regalato, per così dire, alcune critiche a Mancini, qui dobbiamo dire che ci ha preso allestendo una formazione di tutto rispetto. Nella ripresa devo dirti che mi sarei aspettato l'ingresso di Ken, perché in contropiede poteva essere più pericoloso ad esempio di Scamacca, che anche nei pochi minuti in cui è stato in campo certamente non è piaciuto al nostro commissario tecnico. Bene il centrocampo, che ha ricordato per molti versi quello che è stato il punto di forza della nazionale di Mancini durante l'Europeo vinto a Wembley, con Frattesi che si inserisce alla grande in fase offensiva, Tonali e Fagioli che si sono spesso alternati nei ruoli di play e di interno.
2: Allora 335-699-2949 il numero per gli SMS. Nel frattempo è terminata la gara di Bruxelles con la vittoria della Francia sul Belgio per 1-0, un altro 1-0 per i Bleu di Zinedine Zidane. Francia dunque in testa alla classifica da sola del gruppo A con 6 punti, seguono Belgio Italia quota 3, la Turchia a 0, e ricordiamo che la prossima gara che attende l'Italia in Nations League si giocherà proprio con la Francia il venerdì 2 ottobre, poi lunedì 5 ci sarà Italia Turchia e prima delle partite conclusive contro Francia e Belgio, al termine appunto di Italia-Turchia, credo Filippo avremo il quadro della situazione un pochino più chiaro, no? Anche a livello di classifica.
4: Ma intanto abbiamo tirato un sospiro di sollievo per questo risultato, che è estremamente importante non solo per evitare il quarto posto in questo girone di National League, ma anche per mantenere la terza posizione che può proiettarci direttamente all'Europeo, e anche restare in una buona posizione di ranking in vista dei sorteggi e del campionato continentale e di quello mondiale. Volevo anche, se mi permette, aggiungere una parola sull'arbitro Oliver, perché nelle tre circostanze importanti ha davvero preso in un attimo decisioni estremamente importanti senza l'aiuto del VAR. Giusto il giallo a Ilmaz che si lascia cadere sull'uscita di Donnarumma, al 56esimo annullato la rete di Ilmaz per il fuorigioco attivo di Aydin che ha ostacolato l'intervento di Donnarumma, e poi ha visto bene al 59esimo quando il cross di Celik è finito sulle mani di di Ruggeri, di poco entro l'area ma con le braccia allacciate sulla schiena, e quindi tra i migliori della partita, oltre a tanti nostri azzurri, metterei anche l'arbitro Oliver, che fu al centro di polemiche, ricorderai, nel 2018 per il rigore assegnato al Real Madrid e la successiva espulsione di Buffon.
2: In Real Madrid e Juventus, certo. Allora, nel frattempo arrivano dei messaggi. Gennaro ce ne manda alcuni. Tonali fantastico davanti la difesa, Fagioli anche, apprezzamento per Fagioli, e poi con la Francia, se non ci si impegna veramente, sarà un'altra storia, ma insomma non serve, no? Le motivazioni vengono da sole quando affronti una nazionale così forte.
4: Ma la Francia sappiamo tutti quanto vale e quale cifra
2: tecnica. Tra l'altro non ha giocato Mbappé e non giocherà nemmeno contro di noi per il fortunio al ginocchio.
4: Sì, molto probabilmente non disputerà neanche la prossima partita di Champions League, e questo è un favore che fa, se non erro, alla
2: contro
4: Roma.
2: No? Sì.
4: Sì, è comunque una nazionale di tutto rispetto, perché soprattutto in fase difensiva vanta 4-5 giocatori di caratura mondiale, quindi bisognerà fare attenzione ed evitare quegli sparioni in difesa, guarda caso proprio al centro dell'area, che in due circostanze hanno liberato al tiro gli avversari turchi. Ecco, sì. Lì assolutamente i nostri centrali non debbono sbagliare.
2: Salutiamo Luca che ci scrive che il mix tra giovani e meno giovani con questo pressing aggressivo ha espresso un'Italia in palla concentrata. Ti chiede Filippo se questa reazione può portare fiducia all'interno dell'ambiente Italia.
4: Ma direi di sì, anche se noi in questo momento ci stiamo anche baloccando sull'eleggibilità o meno di Malagò, cosa che fa piuttosto ridere mezzo mondo. Qui noi dobbiamo soprattutto controllare quello che succede sul campo, perché abbiamo bisogno di una nazionale che quantomeno finisca al terzo posto e possa tornare a regalarci qualche risultato importante. Direi che soprattutto mi è piaciuta la posizione in cui Mancini ha fatto giocare Raspadori, altro che centravanti, è stato invece l'uomo di raccordo proprio alle spalle di coloro che poi si addentravano nell'area di rigore, e si è vista ed è pesata la sua assenza nella ripresa, anche se Cambiaghi ha fatto delle cose molto buone, ad esempio in occasione della quarta rete, ma in fase di ripiego è stato più volte ripreso da Mancini.
2: Allora, altro messaggio, vediamo un po' da parte di Graziano, che ci scrive da Adria, non Andria, Adria, in provincia di Rovigo. E grazie mille per la vostra trasmissione, e ringraziamo naturalmente Graziano, gioco di parole. Sono contento per Frattesi, ci scrive. Ecco, Frattesi ancora una volta puntualissimo, no? Con i suoi inserimenti vincenti in area di rigore.
4: E anche in un'altra circostanza ha sfiorato il pallone che poteva regalarci addirittura la manita. E chissà cosa pensano di lui Chivu e Marotta, che l'hanno ceduto in prestito, direi per una manciata di quattrini, alla Lazio. Ma nell'Inter non trovava spazio e forse non era più il suo ambiente. Ma si tratta di un giocatore che può essere una pedina importante nel centrocampo azzurro. Perché? Perché è completamente diverso dai suoi compagni di reparto, perché è uno che si inserisce e poi anche in fase difensiva, insomma, sa dire la sua. Per la Lazio è stata veramente una mossa azzeccata quello di portarlo a Roma.
2: 335-699-2949, continuate a inviarci messaggi in questi ultimi minuti della nostra trasmissione. Dunque, hai fatto una panoramica assolutamente perfetta, Filippo, parlando anche dei fratelli Esposito, ecco, che si sono cercati più volte nel corso del primo tempo e in maniera anche positiva, in maniera vincente. Insomma, abbiamo gettato le basi, secondo te, dopo tante critiche giocatori che non si riescono ad individuare, giocatori poco futuribili, possiamo avere gettato invece le basi per un futuro sicuramente più roseo, anche con i fratelli Esposito in prima linea?
4: Sì, che tra l'altro sono stati i primi, dopo Aldo e Luigi Cevenini, pensa, il 31 gennaio 1915, a giocare dal primo minuto. Poi ci sono stati altre due coppie di fratelli, Filippo e Simone, sì, Inzaghi, e i fratelli Milano addirittura nel 2012, ma in questi due casi i fratelli non hanno giocato dal primo minuto, e addirittura Filippo e Simone Inzaghi contro l'Inghilterra, l'amichevole vinta per 1-0 dagli azzurri, sono stati insieme solo per 11 minuti. Direi che Pio Esposito ha fatto il suo, perché spalle alla porta, ha governato il pallone, ha fatto salire la squadra e poi ha segnato un gran gol con una reattività non indifferente.
2: A volo d'angelo.
4: E se, sì, quasi alla Gigi Riva.
2: Come no.
4: E dall'altra parte Sebastiano Esposito ha fatto il suo anche in virtù di una tecnica non indifferente. Ecco, Mancini ci aveva sorpreso a suo tempo quando convocò Zaniolo in nazionale, Zaniolo che non aveva neanche debuttato in Serie A con la Roma, e quindi gli si chiedeva di portare delle facce nuove, l'ha fatto in particolare con
2: Cagliode pure, Cagliode. Esatto, all'esordio subito in gol, uno stantuffo sulla corsia di destra, davvero grande partita.
4: E poi nelle rimesse laterali ha una forza.
2: In Inghilterra si usano parecchio, è lui che gioca con il Brentford. Tra l'altro l'ha pure detto, se non ricordo male, no? Che esatto, è stato proprio, viene allenato, proprio c'è un rappresentante dello staff tecnico del Brentford che allena i giocatori di questa squadra proprio sulle rimesse lunghe.
4: Addirittura dicono che lui sia capace di rimettere il pallone intorno ai 35 metri. Capito, pensa tu. Ma poi sai che cosa, no? Tu che segui alla grandissima il basket, no? Che poi ci vogliono anche uomini di carattere, uomini con i cosiddetti attributi. Questo era un paradigma di cui mi aveva parlato in più occasioni, ero un ragazzino al giornale di Montanelli, Bearzot. Ecco, sotto questo aspetto direi che Caiode e Ruggeri hanno dato qualche cosa di più. E poi Tonali, finalmente, dopo un inizio di campionato modesto in Premier League, una prova in chiaroscuro con il Belgio, finalmente è tornato il Tonali che avevamo. E direi che sotto questo aspetto è stata molto importante anche la presenza di Fagioli, che ha sempre governato il pallone con molta attenzione, anche rallentando il gioco quando era necessario.
2: Oh, hai accennato al basket, ricordo domani sera l'Euro Derby tra Milano e Virtus Bologna. Per quanto riguarda la seconda giornata di Eurolega, altri messaggi. Paolo che ci scrive: bellissima Italia nel primo tempo, ma qualcosa da ridire sul secondo. Non sono d'accordo sulla scelta di Mancini di mettere Scamacca e Di Lorenzo al posto di Ken e Vergara, e qui è perfettamente d'accordo con te Filippo. Non mi è piaciuto come è entrato Cambiaghi, non è entrato con la giusta cattiveria, con qualche insolito errore nell'ultima tre quarti campo. E già che ci siamo, prendiamo anche un altro messaggio sempre da parte di Graziano da Adria. Secondo voi Fratelli Esposito giocheranno ancora assieme con Mancini allenatore? Per me sì.
4: Ma io dico di sì, e tra l'altro Mancini sotto il profilo psicologico è stato molto bravo a rimettere in campo Romano, che non aveva fatto bene all'esordio. Direi che in quella circostanza affidargli il centrocampo forse è stata una mossa eccessiva, e Romano il suo l'ha fatto anche in fase difensiva, e quindi secondo me lasciandoli giocare in quest'ultimo spicchio di partita gli ha ridato fiducia. Poi bisognerà vedere che cosa accadrà nella prossima partita con la Francia, con quei giocatori che sono rimasti a Roma.
2: Carlo da San Benedetto del Tronto, che ci fai complimenti a Rai Radio 1 per le belle radiocronache che ci fa sentire, e poi grazie Carlo naturalmente, e poi un altro messaggio, ecco qua, su Barella, ecco. Barella, argomento interessante. A vostro parere, quella di Barella è una bocciatura o cosa? A me sembra ancora uno dei più forti in Italia. Messaggio però che non è firmato.
4: Ma devo dirti che nelle ultime partite in nazionale Barella non mi è piaciuto, non è il Barella che gioca nell'Inter, è come quasi se fosse un corpo estraneo nel centrocampo della nazionale. Probabilmente con il Tonali di stasera e Fagioli avrebbe fornito una prestazione migliore, ma contro la Francia che cosa farà Mancini? Toglierà Frattesi? Punto interrogativo. E poi faccio una domanda, a noi fa più comodo che che la Francia abbia battuto il Belgio, oppure
2: secondo me
4: stati
2: sì,
4: favoriti da un pareggio. D'accordo con te?
2: Secondo me sì, perché così la Francia intanto si è bella isolata a 6 punti, non ha tutta questa grande pressione nel dover vincere a tutti i costi contro di noi, e al tempo stesso ha fermato il Belgio che è stato raggiunto dall'Italia, quindi secondo me è meglio così. Che dici, Filippo?
4: Sì, sì, sono appunto, ti accennavo poco fa, d'accordo con te, e auguriamoci che Montella, fischiatissimo dal pubblico.
2: Hai sentito? Vero,
4: chiesto,
2: è stato fischiato.
4: Caspita,
2: ma già nel momento della presentazione delle squadre.
4: Sì, sì, è da un po' di tempo che lui non è nel cuore dei tifosi turchi, per quanto sia stato un allenatore, vada a memoria, mi pare che dopo 24 anni abbia portato la Turchia al
2: mondiale.
4: Al mondiale. Però in quest'ultima apparizione la squadra turca, anche perché penalizzata dalle assenze di Çalhanoğlu e Yıldız, cioè i due giocatori insomma più forti insieme a Yılmaz, non è poca cosa. Auguriamoci che rimanga in sella alla Turchia e che faccia risultato in Belgio. Sarebbe un bel regalo per noi italiani, che oggi l'abbiamo messo davvero in difficoltà. Tant'è vero che il presidente della Federazione Turca, fischiatissimo, a cui il pubblico chiedeva chiedi le dimissioni, fai dimettere Montella, se n'è andato nell'intervallo.
2: Attilio da Varese, restiamo coi piedi per terra e non facciamoci ingannare da questa vittoria, rimaniamo una squadra mediocre e molto da lavorare. Che ci sia molto da lavorare, questo, su questo non ci sono dubbi. Che siamo una squadra mediocre è un po' forse esagerato. Poi ancora ultimi messaggi, perché siamo davvero in dirittura d'arrivo. Grazie ragazzi, speriamo di portare fortuna alla nazionale, e sempre Graziano d'Adria. Poi vediamo un po', ecco, il Belgio vincerà con la Turchia, noi vinceremo con la Francia. Gennaro, domanda.
4: Auguriamocelo. Certo
2: male,
4: che andiamo a far visita a quella che in questo momento è la nazionale, a mio parere, più forte del mondo, con Spagna e Argentina. Sotto questo aspetto, insomma, credo che siamo tutti d'accordo. E come ti dicevo poc'anzi, Massimo, bisognerà fare più attenzione in fase difensiva, non appiattirsi troppo davanti a Donnarumma.
2: Allora, siamo in conclusione. Grazie a Filippo Grassia. A presto, Filippo, grazie.
4: Sì, lasciami solo una battuta. Forse non siamo così brutti come avevamo visto l'Italia.
2: Bravissimo.
4: Contro il Belgio. Non saremo benissimi, ma non siamo neanche
2: chiosa,
4: così brutti.
2: Degna chiosa, Filippo. Grazie, ciao.
4: Ciao,
2: alla prossima, ciao. Termina qui l'odierna puntata di Zona Cesarini. Ringraziamo in redazione Tony Tisi, i tecnici Andrea Di Marco e Fabio Cardinali, regia Ombretta Conti. Zona Cesarini ritorna domani alle 21.05. Linea ora al giornale radio da Massimo Barchesi. La più cordiale buonanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Conclusa la visita in Francia di Leone XIV, sul volo di rientro il Papa si è espresso tra l'altro sulla crescita dei gruppi di estrema destra in Germania e in altre parti del mondo. Non rappresenta un'autentica espressione del cristianesimo, ha detto Prevost, rifacendosi al giudizio già espresso dai vertici della Chiesa cattolica e protestante tedesche. La cronaca dalla chiusura della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, emergono importanti novità.
3: Nessun commento dai difensori di Andrea Sempio nel giorno in cui la Procura di Pavia ha notificato l'avviso di chiusura delle nuove indagini a carico del 38enne, ritenuto l'autore del delitto di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco 19 anni fa. Il capo di imputazione resta omicidio aggravato da crudeltà e futili motivi. I magistrati pavesi hanno depositato gli esiti di una serie di accertamenti integrativi. Una riguarda il DNA trovato sulle unghie della vittima, un altro l'impronta a pallini della scarpa insanguinata repertata sul luogo del delitto, quella dell'assassino. Secondo i consulenti della Procura, non sarebbe incompatibile con la conformazione del piede dell'indagato. Altre valutazioni riguardano la famosa traccia 33, parterrebbe al palmo della mano di Sempio. Nel comunicato diffuso dalla Procura, l'attacco frontale alle indagini condotte nel 2007 dal RIS di Parma, in particolare sul DNA trovato sui pedali della bicicletta del fidanzato Alberto Stasi, attribuito all'epoca a Chiara Poggi. Analizzando i dati grezzi sul campione, i consulenti della Procura evidenziano l'esistenza di due test di controllo negativi, dei quali però non vi è traccia nell'indagine di allora. Se resi noti, avrebbero potuto scagionare già 19 anni fa Alberto Stasi. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Caso Regeni, oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani per sequestro di persona, non per l'omicidio del ricercatore friulano nel 2016. Assolto il quarto accusato. Presenti in aula i familiari di Giulio Regeni insieme alla legale Alessandra Ballerini. La ascoltiamo.
4: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Da oggi tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie.
2: Ancora cronaca con importanti novità per un altro cold case. Una nuova perizia smonta l'ipotesi suicidio per la morte di David Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno due. È quanto emerso da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia appunto richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla sua morte. Caro carburanti, da oggi gli sconti sui prezzi di benzina e diesel di Eni e IP, che insieme coprono circa il 40% della distribuzione sul territorio nazionale, iniziativa che durerà al momento per 30 giorni. Palazzo Chigi fa sapere che si sta verificando a livello diplomatico la disponibilità anche di Kuwait a intervenire. Meteo si annuncia un autunno che si fa attendere e l'anticiclone africano ci regala ancora giornate di sole e di mare anche ad ottobre, con temperature massime intorno ai 30-31 gradi. A Roma premiata la miglior pizzeria d'Italia nella quinta edizione di Pizza Maxima 2026, premiati anche i due migliori pizzaioli dell'anno.
5: Si è appena conclusa, in una sala gremita di gente, la premiazione dell'Oscar della Pizza Made in Italy 2026. A vincere la quinta edizione di Pizza Maxima come miglior pizzeria d'Italia è Franco Pepe, casertano, una lunga tradizione di famiglia nell'arte della panificazione.
6: È un'emozione grandissima, la mia pizza è la genuinità. La ricetta che mi identifica è la margherita sbagliata, perché esalta questo pomodoro dell'Ottocento fantastico, ricchissimo di polifenoli.
5: E sempre dalla Campania arriva la vincitrice del titolo di miglior pizzaiola dell'anno, Roberta Esposito.
7: Questo premio lo dedico a me stessa, perché ce l'ho messa davvero tutta, non mi sono mai fermata.
5: Sorridente ed emozionato, Pier Daniele Seu, miglior pizzaiolo dell'anno.
8: La pizza è autenticità e soprattutto visione, cerchiamo la nostra strada.
5: Tra le prime 10 pizzerie classificate, sulle 150 in gara, 5 sono campane, 3 laziali. E per tutta la giornata, incontri e degustazioni.
9: Sto assaggiando una margherita in pasto napoletano, pazzesca.
5: Dallo spazio 900, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E prima di chiudere il calcio con la Nation League, l'Italia riscatta la sconfitta col Belgio e a Istanbul, batte la Turchia di Montella 4-1. Venerdì azzurri nuovamente in campo in trasferta con la Francia che ha battuto il Belgio per 1-0 e guida il girone a punteggio pieno. Noi ci fermiamo qui, la linea va al mix delle 23. Buon ascolto.

0: Nascosto prove dell'innocenza di Stasi. Caso Regeni, condannati 3007 egiziani per il sequestro, non per l'omicidio. I genitori di Giulio, fiducia nella giustizia ben riposta. Carburanti, scattato il tetto ai prezzi di Eni, file ai distributori, IP si allinea. Palazzo Chigi, stiamo sondando anche Kuwait. Le opposizioni servono misure strutturali. Suppletive per la Camera a Reggio Calabria, vince il centrodestra con Roscioli, plaude Giorgia Meloni, battuto il campo larghissimo, affluenza al 22,3%. Il Papa di rientro dalla Francia, guerre senza senso, Russia e Ucraina dialoghino, è sull'estrema destra che cresce in Germania, non è espressione autentica del cristianesimo. David Rossi aggredito da più persone, la nuova perizia per la commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi del suicidio dell'ex dirigente di MPS. Strage di Ustica, dopo 46 anni la Francia è pronta a inviare la documentazione sul disastro del 19, inquirenti verso il ritiro della richiesta di archiviazione. Pre-Italia, all'Aquila, capitale della cultura, è partito il concorso internazionale per radio, TV, podcast e digital, anteprime Rai e incontri con i protagonisti. Calcio, gli azzurri di Mancini si riscattano in Nations League, Turchia travolta in casa 4-1, gol al debutto per Kayode, venerdì la sfida a Parigi con la Francia. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la cronaca con il delitto di Garlasco. Emergono importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Per la procura i RIS avrebbero nascosto prove favorevoli ad Alberto Stasi, mentre ci sono quelle a carico di Sempio, la cui legale contesta invece il quadro accusatorio.
1: Non ci risultano nuovi elementi, fonti di prova a carico del nostro assistito, ma semplicemente delle controconsulenze volte a confutare le consulenze depositate a suo tempo dalla difesa Sempio.
2: Angela Taccia, avvocata dell'indagato, smonta così le accuse della Procura di Pavia, nuovamente circostanziate nel giorno della chiusura delle indagini. Per i magistrati, l'impronta di scarpa sulla scena del delitto è compatibile col piede di Andrea Sempio. Sulla famosa impronta 33 attribuita all'indagato ci sarebbero tracce di sangue, circostanza ai tempi esclusa dal RIS di Parma. Ma è proprio l'operato di quest'ultimo nel 2007 ad essere ora contestato dalla Procura di Pavia. In particolare la relazione che certificava la presenza del DNA di Chiara sui pedali della bicicletta del fidanzato Alberto Stasi e che ne provocò l'arresto. Stando ai dati grezzi dell'epoca sarebbero emerse due controanalisi negative non trasmesse ai magistrati. Escludo categoricamente irregolarità, l'allora comandante Garofano. La famiglia di Chiara Poggi, tramite i propri legali, ribadisce che quelle prove vennero acquisite in contraddittorio tra le parti, quindi tutti sapevano. Claudio Vigolo, GR1.
0: E a Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, non per l'omicidio, del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016.
3: Colpevoli del delitto, l'ora scritto al capo A.
4: Ascoltano la sentenza della Corte d'Assise di Roma immobili i familiari di Giulio Regeni. Tradisce un po' di commozione mamma Paola, si stringono il padre Claudio e la sorella del ricercatore Irene. 10 anni di carcere per 3007 egiziani imputati, assolto il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. Una vittoria parziale, ma per Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
5: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
4: Una sentenza che ha ridimensionato le richieste di condanna più pesanti dell'accusa, eppure, sottolinea il procuratore capo di Roma, Lo Voi.
6: Credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
4: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni segnati da depistaggi, insabbiamenti e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR1.
0: Sulla sentenza del processo Regeni, il commento del ministro degli esteri Antonio Tajani. La sentenza condanna 3 persone, dice, non l'Egitto. Ora il caro carburanti, primo giorno di sconti sui prezzi di benzina e diesel da parte di Eni e IP.
7: È il primo calo dei prezzi a livello nazionale che ha portato in diverse città file di auto in coda e al tutto esaurito in alcuni distributori. Nelle stazioni di servizio di Eni è stato applicato il tetto al prezzo, 1,99 euro per la benzina, 2,19 per il gasolio. Socar, che controlla IP, ha fissato gli stessi listini del cane a sei zampe in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. Intanto si moltiplicano gli appelli affinché il tetto ai prezzi diventi generalizzato. Sebastiano Gallitelli, segretario generale di Assopetroli.
8: Bene intervenire, ma così non è abbastanza. Per questo chiediamo al governo la convocazione urgente di un tavolo di filiera. Occorre estendere la calmierazione a tutto il mercato, tutelando insieme consumatori, imprese e concorrenza.
7: Nel frattempo non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Il costo di benzina e diesel è cresciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia è tra le nazioni con il prezzo più alto, ma comunque inferiore a quello di Francia, Germania e Grecia. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Al cartello delle compagnie che applicano il tetto ai prezzi potrebbe presto aggiungersi Kuwait. Palazzo Chigi ne verifica la disponibilità, mentre Giorgia Meloni, attesa nella Repubblica Ceca, ha affrontato tra l'altro temi di politica interna. L'inviata da Praga.
9: Difesa e sicurezza, energia sono i dossier al centro del bilaterale con Babiš. Giorgia Meloni porta a Praga la linea dell'Italia, e cioè di evitare che i vincoli di bilancio europei aggravino le difficoltà di approvvigionamento energetico. Tema su cui, dopo la soddisfazione espressa per la scelta di IP di seguire Eni sul tetto ai prezzi di benzina e gasolio ai distributori, Palazzo Chigi sta verificando a livello diplomatico la disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Kuwait in Italia a seguire lo stesso approccio. Si fa sapere che ci sono segnali positivi in questa direzione. Anche la politica interna sul tavolo della Premier, che riunisce i leader di maggioranza per discutere di legge di bilancio. Venerdì il Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica e per discutere anche del candidato sindaco a Milano. E a proposito del voto, in Calabria il centrodestra unito si impone sulle opposizioni. Il commento sui social di Giorgia Meloni. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
0: E a proposito delle suppletive del seggio di Reggio Calabria alla Camera, crolla l'affluenza con solo il 22-34% dei votanti che si è recato alle urne. Vince dunque il candidato del centrodestra Fabio Roscioli con il 51%, Frank Benedetto del centrosinistra si ferma al 36% e il candidato Vannacciano sfiora l'11%, tema su cui si confrontano le forze politiche.
10: La vittoria in Calabria dimostra che il centrodestra è autosufficiente. Antonio Tajani non nomina Vannacci, ma lo fanno i suoi di Forza Italia, che sottolineano è ininfluente. Ex generale che però si dichiara soddisfatto di aver superato il tetto del 10%. La vittoria di Roscioli è un successo anche per Fratelli d'Italia, che rimarca uniti si vince. Soddisfatta anche la Lega con Matteo Salvini, che torna sul prezzo dei carburanti. In questo momento di difficoltà contribuiscono anche le grandi banche. Massimo Garavaglia.
11: La buona notizia dello sconto alla pompa da parte di EIP e altre compagnie seguiranno. Beh, per fare polemica su questo ci vuole proprio tanta fantasia.
10: Dalle opposizioni sui risultati elettorali, Matteo Renzi avverte se Vannacci entra in coalizione col centrodestra prende il 15%. Progressisti l'attacco sul caro carburanti e il PD chiede misure strutturali. Gli italiani accusano sono stati abbandonati. Anche 5 Stelle chiedono misure di lungo periodo e dicono servono price cap e tasse sugli extra profitti. Sulla stessa linea Angelo Bonelli, AVS.
12: Le società petrolifere italiane hanno realizzato profitti per quasi 4 miliardi di euro dall'aumento del prezzo dei carburanti. Giorgia Meloni poteva mettere un tetto per legge al prezzo dei carburanti.
10: Alessandro Allegra, GR1.
0: Fitch alza le stime sulla crescita globale. In Italia quest'anno il PIL è ora atteso in aumento dell'1% contro lo 0,6% previsto in precedenza. Migliorano anche le previsioni per l'eurozona. Secondo Fitch l'economia si è mostrata più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico. Questa è Rai Radio 1, mezzanotte e 9 minuti. Si è conclusa la visita di Leone XIV in Francia. Durante il volo di rientro, la consueta conferenza stampa.
13: La crescita delle destre in Germania e in altri paesi. Leone XIV risponde alle domande dei giornalisti durante il volo di ritorno da Metz a Roma. Sarebbe interessante, afferma, studiare e analizzare se c'è un legame e quale tra la crescita dei gruppi di estrema destra e una certa forma di religiosità che, come hanno sottolineato anche i vertici delle chiese cattoliche e protestanti in Germania, non costituiscono un'espressione autentica del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo. I rischi dell'intelligenza artificiale? È preoccupato, domanda un collega. Se qualcuno mi chiedesse, è nel panico?
14: No, I'm not. I sleep at night.
13: No, non lo sono, risponde Leone. La notte dormo, ma ritiene che le preoccupazioni sollevate da molti esperti e specialisti debbano essere prese sul serio. Non credo si tratti di fake news.
14: Buscamos no promover la violencia.
13: Il conflitto in Ucraina, no al riarmo e sì al dialogo. C'è bisogno di una voce che proponga una strada diversa, una via che rifiuti l'idea di spendere sempre di più in armamenti, alimentando solo le tensioni che potrebbero portare allo scoppio di un'altra guerra o di un nuovo conflitto. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
0: A Mosca è cominciata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, Cardinale Zuppi. Sul campo, in Ucraina, colpita dai raid russi, la capitale Kiev. In fiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, dove è morta una donna. Stati Uniti e Iran hanno negoziato nelle ultime ore tramite i mediatori, lo conferma Trump, che nega di aver offerto un allentamento delle sanzioni a Teheran. Il presidente americano non esclude un coinvolgimento dell'Iran nel tentato attentato alla base militare nel Regno Unito e critica la decisione britannica di rilasciare su cauzione i 5 uomini fermati. Il premier israeliano Netanyahu ha visitato a sorpresa gli Emirati Arabi Uniti nelle scorse ore e ha nuovamente respinto le ricostruzioni di stampa secondo cui alcuni giorni prima del 7 ottobre sarebbe stato avvisato del pericolo di un attacco di Hamas. Accuse rilanciate dall'ex capo della sicurezza interna Ronen Bar a un mese dalle elezioni politiche in Israele.
15: Il fronte anti-Netanyahu fa un passo avanti e mette nero su bianco il suo patto. Durante una cena, alla fine dello Shabbat, i partiti dell'opposizione formalizzano la nascita del blocco del cambiamento, uno schieramento ampio, politicamente eterogeneo, che va dalla destra laica di Lieberman ai democratici di Yair Golan, eredi della tradizione laburista. A fare da collante è soprattutto un obiettivo, mandare a casa Netanyahu. E il punto di riferimento è Gadi Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore, oggi alla sua prima esperienza politica. Una commissione sta definendo le priorità dei primi 100 giorni di un eventuale governo. Al primo posto c'è un'inchiesta sulle responsabilità del 7 ottobre, proprio mentre tornano le accuse secondo cui Israele avrebbe ricevuto, prima dell'attacco di Hamas, avvertimenti da parte di diversi paesi arabi. Il blocco del cambiamento è lieve vantaggio nei sondaggi, ma la strada per formare una maggioranza resta incerta. Eisenkot ha escluso alleanze dopo il voto con i partiti arabi, che intanto la commissione elettorale ha escluso dalla competizione. Le liste hanno fatto ricorso alla Corte Suprema, chiedendo di essere riammesse. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Appello di Liliana Segre sul disegno di legge sull'antisemitismo che venerdì sarà all'esame dell'Aula della Camera. La senatrice a vita si dice incredula davanti alle divisioni, auspica un voto unanime e apre a modifiche, ad esempio specificando nel testo la possibilità di criticare lo Stato di Israele come ogni altro paese, senza che ciò venga considerato automaticamente antisemitismo. Una nuova perizia della Commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi suicidio per David Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013.
16: È la terza perizia disposta dalla commissione parlamentare. Ricostruisce, simulando con un atleta dei carabinieri di stesso peso e corporatura di David Rossi, ciò che accade la tragica sera del 6 marzo 2013 a Siena. Consulenza affidata ad un medico, un ortopedico e un ufficiale del RIS dei carabinieri. E secondo gli esperti il risultato è chiaro. Il capo della comunicazione di Montepaschi, aggredito e malmenato da due persone, tenuto appeso fuori dalla finestra del suo ufficio da chi poi prova, tenendolo dai polsi, ma senza riuscirci a riportarlo dentro, quindi il volo e la morte nella stradina sottostante. La commissione parlamentare d'inchiesta dunque smonta l'ipotesi suicidio. Il presidente Gianluca Vinci.
17: Da ciò ne deriva anche un movente che riguarda un tentativo di estorsione, una minaccia finita male, uno scenario che non era mai stato visto in questi 13 anni di un qualcuno che entra volontariamente per storcere o obbligare Rossi a fare qualcosa.
16: Bruno Sokolovic, TR1.
0: Novità anche per un altro cold case, quello di Denis Bergamini. Dopo 37 anni c'è un nuovo indagato per concorso in omicidio. È Roberto Internò, cugino dell'ex fidanzata del calciatore Isabella Internò, condannata in primo grado a 16 anni. Bergamini fu trovato morto nel 1989 sulla statale Ionica. Per anni si parlò di suicidio. Strage di Ustica, la Francia annuncia che collaborerà con la Procura di Roma.
18: Dopo 46 anni si apre uno spiraglio per i parenti delle vittime. Da quel 27 giugno del 1980, quando un aereo DC-9 di Itavia fu abbattuto durante un volo decollato da Bologna e diretto a Palermo e che precipitò nel Mar Tirreno, a morire furono 81 persone. Una complessa vicenda giudiziaria e investigativa diversa, le ricostruzioni. Una di queste è che l'aereo sarebbe stato coinvolto in attività militari presenti quella notte nello spazio aereo interessato. Le autorità francesi avrebbero deciso di trasferire all'Italia tutta la documentazione fino al 1990 riguardo la strage di Ustica. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime di Ustica.
19: Questo passo è importantissimo. Spero che finalmente riusciamo a scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Questo è il senso della gioia che proviamo nel sentire queste dichiarazioni.
18: Proprio la mancata collaborazione di Francia e Stati Uniti aveva costretto gli inquirenti della capitale a chiedere l'archiviazione il 5 marzo del 2025. Ora la procura è pronta a ritirare la richiesta. Elena Paba, GR1.
0: L'estate sembra interminabile. A fine settembre ancora sole e temperature intorno ai 30 gradi.
20: Dopo il caldo torrido che ci ha tormentato di giorno e tenuto svegli di notte, l'autunno tarda ad arrivare. Si annunciano per i prossimi giorni temperature al di sopra della media stagionale, con punte fino a 31 gradi. La sera rinfresca perché con la maggiore differenza tra ore di luce e di buio, l'escursione termica si fa più netta. Giulio Betti, meteorologo del CNR Lamma, spiega come sarà l'ottobre ormai alle porte.
21: In realtà inizierà più o meno come si sta concludendo settembre, cioè le segna di temperature ben al di sopra delle medie. Con la seconda e terza decade del mese invece dovrebbero vedere un graduale ritorno di correnti di matrice atlantica con un aumento della probabilità di transiti per Italia, però sempre con temperature al di sopra delle medie del periodo.
20: L'estate sembra non voler finire, stanno cambiando le stagioni?
21: Dobbiamo anche imparare un po' a considerare i mesi autunnali, soprattutto settembre, la prima parte di ottobre, non solo come inizio d'inverno, ma anche come potenziali lunghe code estive.
20: Flaminia Gullo, GR1.
0: All'Aquila al via il PRI Italia, oltre 60 appuntamenti a ingresso libero con i protagonisti della TV e della radio. Apertura in musica, la nostra inviata.
22: Sinfonia di note e di notifiche è ispirata al titolo della 78esima edizione del PRI Italia, Play Human, l'opera del maestro Massimo Ceccarelli, che questa volta ha introdotto nella partitura anche un cellulare.
23: È stato inserito un brano dove io suono il telefonino, cioè io utilizzo il telefonino per generare un drone musicale completamente digitale e l'ho orchestrato con l'orchestra, apposta per pensare appunto a un abbraccio.
22: Play Human vuol dire raccontare le innovazioni e i nuovi linguaggi attraverso un immaginario sano, ha ribadito l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi.
24: La tecnologia è una grande sfida, ma il mantenimento nel nostro immaginario della parola magia è fondamentale per conservare il valore dell'umano. La RAI svolge anche questa funzione nel suo ruolo di servizio pubblico.
22: Sul palco l'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, tra gli ospiti della prima giornata del PRI Italia, Bruno Vespa, l'etuale Leonora Bagnato, l'attore Giorgio Pasotti. Venerdì i vincitori del concorso che dal 48 premia le migliori produzioni delle emittenti pubbliche di tutto il mondo. L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Cinema nelle sale dall'8 ottobre, l'horror Mammina, regia di Rob Savage.
25: C'era qualcuno in casa. Era proprio uguale a te.
26: Cosa? L'incubo del male che si infiltra nella vita di una bambina, Bela, rubando l'identità della sua mamma. È il punto di partenza del romanzo bestseller di Josh Malerman e del film Mammina, che dall'8 ottobre arriva in sala con il premio Oscar Jessica Chastain nel doppio ruolo della mamma e dell'entità oscura. La regia è del 34enne Rob Savage, talento britannico dell'horror. Da anni cercavo un ruolo iconico come Freddy Krueger o il clown di It, ci ha detto. Non ce ne sono molti così presenti nell'immaginario e stavolta avevo l'attrice giusta per farlo.
27: Non devi avere
1: paura, mamma. È simpatica.
2: The movie is all told from the perspective.
3: Il film è raccontato dalla prospettiva di Bella, continua Savage. In quel momento in cui cominci a vedere i tuoi genitori anche come adulti che fanno pasticci e con quella inquietante mammina che di notte continua a farle la stessa strana domanda.
1: Posso entrare nel tuo cuore?
3: Miriam Mauti, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Marco Mascia e Carlo Boninsegna. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
4: GR1 Sport.
5: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Apriamo con la nazionale, finalmente Italia, possiamo dire poker azzurro sotto la pioggia battente a Bursa contro la Turchia, la serata della ripartenza con il timbro di Roberto Mancini, il nostro inviato.
6: L'Italia che sovrasta la squadra di Vincenzo Montella e vince per 4-1 conquistando i suoi primi 3 punti, la sua prima vittoria in Nations League, la prima anche del Mancini bis. Fischi del pubblico turco per i giocatori di Vincenzo Montella, in particolare per il portiere Alplay, ma insomma il primo tempo della squadra di Roberto Mancini è sicuramente da incorniciare. 3 gol a segno, vanno prima bastoni sul calcio d'angolo di Ruggeri, poi col tap-in vincente Davide Frattesi, la terza rete di un esordiente Caiole al termine di una manovra offensiva di pregevolissima fattura tecnica. 3-0 alla fine del primo tempo, inizio ripresa un po' scioccante per la nostra nazionale che subisce il gol dell'1-3 di Ilmaz. Niente paura però, perché la squadra evidentemente in questi giorni di lavoro a Coverciano in Turchia ha acquisito carattere ed è riuscita immediatamente a ribaltare la situazione portando il pallone sull'errore del portiere turco dal settore di sinistra, il cross di Cambiaghi, il piatto interno verso il palo di Tonali e il tap-in vincente di Pio Esposito. Una vittoria strameritata che ci risolleva da un periodo difficile. Bursa, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
5: Vince 4-1 l'Italia e vince anche la Francia di Zidane, 1-0 in casa del Belgio, gol di Olise all'88esimo. Venerdì prossimo a Saint-Denis a Parigi, in casa dei francesi, per l'Italia di Roberto Mancini, Italia seconda nel girone dietro proprio alla Francia. La giunta straordinaria del CONI sulla questione mancato tesseramento di Malagò, commissario o no, è attesa al termine degli impegni della nazionale tra il 6 e il 10 di ottobre. Secondo l'agenzia di stampa La Press sono pervenuti i primi pareri da alcuni dei giuristi incaricati dal CONI e secondo questi pareri il tesseramento è requisito indispensabile alla candidatura. Staremo a vedere. Il nuovo stadio della Roma si farà. La conferenza dei servizi ha dato al club il permesso di costruire l'impianto nel quartiere di Pietralata. Il parere positivo è stato annunciato dal commissario straordinario del governo, l'ingegner Massimo Sessa, che ha sottoscritto il provvedimento. La soddisfazione del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Ascoltiamolo e poi sigla di chiusura.
8: Per il progetto del nuovo stadio della Roma questa è stata una giornata fondamentale. Il lavoro svolto dal commissario di governo Massimo Sessa ha velocizzato il processo amministrativo delle conferenze dei servizi decisoria. In 90 giorni, quello che normalmente è previsto per legge in 270, a questo punto abbiamo dimostrato ancora una volta che il governo Meloni riesce a dare contributi decisivi per lo sviluppo delle infrastrutture sportive.
27: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
28: Bentrovati, 23 minuti dopo la mezzanotte, traffico regolare su strade e autostrade, vediamo i cantieri attivi questa notte, in A9 tratto chiuso tra Como Nord e Como Centro verso Lainate, in A8 anche qui lavori, quindi tratto chiuso tra Busto Arsizio e Castronno verso Varese, in A1 per un cantiere tratto chiuso tra Fidenza e Allacciamento Fiorenzuola verso Milano, e poi in A7 è chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettole in direzione della A26 provenendo da Milano e da Genova, tratto chiuso anche in A14 tra Atri Pineto e Pescara Nord. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
27: In collaborazione con il CIS.
7: settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Primo piano la cronaca con il delitto di Garlasco. Emergono importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Per i PM l'impronta del killer è compatibile con la sua. Iris sapevano dell'innocenza di Alberto Sasi ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. E a Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, non per l'omicidio. Omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016. I genitori di Giulio parlano di fiducia nella giustizia ben riposta. Una nuova perizia della Commissione parlamentare d'inchiesta smonta invece l'ipotesi suicidio per Davide Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra dal suo ufficio a Siena nel 2013. Sarebbe stato aggredito da 2 persone. Tra 2 sarà presentata una perizia invece sulle telecamere presenti in strada. Carburanti, scattato il tetto ai prezzi di Eni, fila ai distributori, P si allinea, Palazzo Chigi dice stiamo sondando anche il Kuwait, le opposizioni dice servono più misure strutturali. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. E su Predive per la Camera Reggio Calabria vince il candidato del centrodestra Fabio Roscioli con il 51%, Frank Benedetto al centrosinistra si ferma al 36%, il candidato Vannacciano sfiora l'11%, applaude Giorgia Meloni, battuto il campo larghissimo, crolla l'affluenza al 22,3%. E a Mosca è cominciata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, sul campo in Ucraina, poco fa colpita dai raid russi la capitale Kiev. Nelle ultime ore in fiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, dove è morta una donna. Un drone russo ha colpito il territorio ucraino a circa 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. E marcia è indietro di OpenAI sul lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione, lo rivela il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, alla base della decisione dell'azienda di Altman ci sono state preoccupazioni in materia di sicurezza sollevate dai ricercatori durante i test interni. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Gli azzurri di Mancini si rischiano.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: di tutte le favole, che dice che i mostri ci sono, ma è solo metà della storia. I mostri si possono vincere, è l'altra metà da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

stato un male, a chi diceva è stato un bene, raccomandò non vi conviene venir con me dovunque vada.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Il delitto di Garlasco, importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi. Per la procura i RIS avrebbero nascosto prove favorevoli ad Alberto Stasi, mentre ci sono quelle a carico di Andrea Sempio. La scarpa del killer sarebbe compatibile con la sua. L'avvocata del 38enne contesta però il quadro accusatorio.
3: Non ci risultano nuovi elementi, fonti di prova a carico del nostro assistito, ma semplicemente delle controconsulenze volte a confutare le consulenze depositate a suo tempo dalla difesa Sempio.
4: Angela Taccia, avvocata dell'indagato, smonta così le accuse della procura di Pavia, nuovamente circostanziate nel giorno della chiusura delle indagini. Per i magistrati, l'impronta di scarpa sulla scena del delitto è compatibile col piede di Andrea Sempio. Sulla famosa impronta 33 attribuita all'indagato ci sarebbero tracce di sangue, circostanza ai tempi esclusa dal RIS di Parma. Ma è proprio l'operato di quest'ultimo nel 2007 ad essere ora contestato dalla procura di Pavia. In particolare la relazione che certificava la presenza del DNA di Chiara sui pedali della bicicletta del fidanzato Alberto Stasi e che ne provocò l'arresto. Stando ai dati grezzi dell'epoca sarebbero emerse due controanalisi negative non trasmesse ai magistrati. Escludo categoricamente irregolarità, l'allora comandante Garofano. La famiglia di Chiara Poggi, tramite i propri legali, ribadisce che quelle prove vennero acquisite in contraddittorio tra le parti, quindi tutti sapevano. Claudio Vigolo, GR1.
2: A Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati a 10 anni tre agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore friulano rapito e torturato al Cairo nel 2016. Assolto il quarto imputato, presenti in aula i familiari di Giulio. L'avvocata della famiglia, Alessandra Ballerini, invoca lo stop dei rapporti col Cairo. Tre persone giudicate colpevoli, non l'Egitto, il commento del ministro degli esteri Tajani. Il caro carburanti, primo giorno di sconti sui prezzi di benzina e diesel da parte di Eni e IP. Palazzo Chigi, stiamo sondando anche Kuwait. Le opposizioni servono misure strutturali. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
5: È il primo calo dei prezzi